0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2 e 17 minuti.
2: Meteo. Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lunghi rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2:31.
1: Meteo.
2: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2 e 47 minuti.
2: Meteo. Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lunghi rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche che nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3:03.
1: Meteo.
2: Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata. Condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3:17.
2: Meteo. Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3 e 28 minuti.
1: Meteo. Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata. Condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3:43.
2: Meteo. Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: le 4 e 3 minuti.
1: Meteo. Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale. Mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo. Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata. Condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: le 4 e 29 minuti.
1: Meteo. Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale. Mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 44 minuti.
2: Meteo. Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lunghi rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5.
1: Meteo. Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata. Condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 16 minuti.
2: Meteo. Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale. Mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 e 26 minuti.
1: Meteo. Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lunghi rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 44 minuti.
2: Meteo. Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 6:02.
1: Meteo.
2: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:18.
2: Meteo. Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lunghi rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6:31.
0: Meteo.
4: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:47.
2: Meteo. Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata. Condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7:03.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. La situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei, secondo quanto riportano i media iraniani. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso la condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid è contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta intanto un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad Elima, consigliere del re Mohammed VI e amico di Trump. Replica della segretaria del PD Schlein al leader della 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, prima il programma e poi le primarie. Chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito, ha affermato la Schlein. Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne, residente in Trentino, si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha più visto riemergere. Inutili i soccorsi dei bagnini e della 118, è intervenuto con un elicottero. Il calcio non si placa, la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
7: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: La rassegna stampa.
8: È martedì 4 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi quasi tutte le prime pagine, i principali quotidiani nazionali in edicola sono concentrate sullo scontro tra Spagna e Italia per quanto riguarda i migranti. Ma ci sono naturalmente anche le altre notizie in evidenza. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, il duello tra Spagna e Italia. Madrid attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale con Meloni sono in calo. L'occhiello, migranti, oggi il vertice europeo voluto da Roma, von der Leyen a Sanchez a rafforzare le frontiere. Poi l'altra apertura, primaria, lo stop di Schlein a Conte, ora il programma Bonaccini, l'accordo si troverà. Al centro della pagina poi l'addio a Don Mazzi tra girasoli e canzoni, Milano folla per l'ultimo saluto, i suoi ragazzi intonano Io vagabondo. Le altre notizie, richiami dall'interno, c'è l'intervista al ministro Tajani, agire è un dovere, vanno protetti i nostri confini, chiaramente in relazione alla notizia di apertura. E poi lasciateci qui, Ceuta, quei ragazzi rimasti soli nel limbo, le famiglie cercano dispersi. E poi di spalla, caso Roggero, Pinelli, il codice ha bisogno di modifiche, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. C'è anche un ritorno sul caso del Mastro, la giunta vota e si spacca la battaglia sulle chat. Andiamo su Repubblica, l'apertura, lo stop di Schlein a Conte, al leader 5 Stelle che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev, la segretaria del PD replica: non funziona così, e con AWS ribadisce prima programma condiviso e poi il voto sul candidato premier Renzi, si scelga presto, dividersi così è il modo sicuro per perdere, l'editoriale di Stefano Menichini. Di spalla poi Madrid a Meloni, non all'altezza di governare l'immigrazione. Di taglio più basso, blitz di Salvini ai lavori pubblici per garantire il via libera al ponte. Al centro della pagina l'intervista Franceschini, basta liti, chi vince sia guida tutti. Andiamo sulla Stampa, l'apertura al centro della pagina, migranti, la Spagna ci attacca, questo è il titolo, c'è il virgolettato nel sommario, il vostro governo non è capace di gestire gli arrivi, noi sì, la replica con Meloni, sbarchi in calo, la ministra Robles, possibile organizzazione delle mafie, accusa Rabat, Ceuta si indaga. L'occhiello, oggi il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, rimpatri e tutele, la premier al lavoro per limitare l'azione della Corte dei diritti umani. In alto poi l'altra apertura, Schlein frena Conte, il programma poi le primarie, la polemica sulle armi a Kiev, la segretaria PD, chi vince deve guidare l'intera coalizione, non solo il proprio partito. C'è l'analisi di Veronica De Romanis, l'occupazione perché l'Italia cresce meno dell'Europa. Di spalla poi Dem alla prova del Michigan, al via la sfida di El Sayed, il voto negli Stati Uniti. Andiamo il Messaggero, l'apertura, emergenza migranti, scontro Spagna Italia, Roma sbarchi dimezzati, il governo punta sugli hub europei, pressing sui paesi africani per ospitarli, von der Leyen, serve solidarietà tra i 27. C'è l'intervista Caetana Alvarez de Toledo, deputata del PP. Sanchez è un problema per l'Europa intera, questo il virgolettato. Di taglio più basso poi tensione a sinistra, Schlein o Conte, primarie, prima si fa il programma, prove di unità in Parlamento, mozione comune su energia e difesa. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, l'apertura, safe, finte liti e veri droni dagli israeliani, riarmo, la Lega strilla, Giorgetti media, il governo compra da Tel Aviv, commesse già partite, Giorgetti, domani in aula il TAR invia a Strasburgo l'appalto extra europeo. La verità, l'apertura al centro della pagina, la Spagna ci attacca con noi, meno 82% di sbarchi, intervista a Piantedosi sulla crisi dei migranti. In alto però c'è anche un'altra notizia, Val di Tara, la verità, l'intervista, pronta la circolare per mettere un tetto agli stranieri in classe, l'articolo firmato da Francesco Borgonovo. Andiamo sul giornale, sfida Meloni, hub fuori dall'Unione Europea, il vertice europeo sull'immigrazione. Oggi i ministri dell'Unione discutono la proposta italiana, centri nei paesi sicuri fuori dai confini con vantaggi economici e tagli dei dazi verso la vittoria del modello Albania, uno smacco per sinistra e ONG. Libero, Conte scappa ancora e ci prende in giro, l'ex premier si dimette dalla commissione Covid in vista dell'audizione di oggi che però è rinviata per impegni del Parlamento. Un altro trucchetto, dice appunto Libero, di taglio basso. Poi Saviano sta con l'illegalità, lo scrittore difende gli abusivi dello spin time. Il Tempo al centro della pagina, tutte le balle di Pedro, c'è la fotografia di Pedro Sanchez, il presidente spagnolo, la Spagna sparacchia accuse a Vanvera contro l'Italia, ma sono tre autogol, non c'è stata alcuna solidarietà iberica verso di noi, anzi Open Arms ha imperversato, gli sbarchi in Italia sono crollati, meno 55% rispetto a un anno fa, Lampedusa è finalmente fuori dall'emergenza, così titola appunto il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Andiamo anche sul Domani, migranti, nuova lite Italia-Spagna, dati confermano l'inutilità dei CPR, il governo spagnolo accusa Roma di gestire male i flussi migratori, Tajani e Piantedosi rispondono con Meloni meno 60% di arrivi, i numeri smentiscono la necessità di nuovi centri migranti. E ancora il Manifesto, Fratelli d'Europa, il titolo, l'immagine, oggi vertice di emergenza dei ministri europei per un'emergenza che non c'è, l'Unione Europea approfitta di Ceuta per assediare Sanchez, stracciare il diritto d'asilo e deportare i migranti nei paesi terzi, la linea Meloni che vuole la copertura di Bruxelles al flop dei centri in Albania. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, per la responsabilità delle imprese arrivano semplificazioni e garanzie, riforma della 231, atteso oggi in CDM il DDL che rafforza il paracadute dei modelli organizzativi. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 7 e 14 minuti.
9: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si riuniscono oggi i ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola al confine con il Marocco. Bruxelles si schiera al fianco di Madrid. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen assicura pieno sostegno alla Spagna. Resta però alta la tensione diplomatica con l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha accusato Roma di non essere all'altezza della crisi. La replica di Antonio Tajani. Dal 2023 gli arrivi irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump, secondo il quale l'immigrazione incontrollata starebbe mettendo in pericolo l'Europa.
10: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. L'attenzione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione. Sul fronte russo-ucraino, intanto, Mosca denuncia una strage di civili dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata del Mar Nero.
9: Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico. Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar Garcia Arfuk sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit i militari hanno respinto un'aggressione armata, uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
10: Veniamo in Italia oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto sui carburanti in scadenza dopodomani. Tra le ipotesi allo studio c'è l'attivazione delle accise mobili per contenere l'aumento dei prezzi alla pompa. Si aprono inoltre al Ministero delle Imprese tavoli tecnici dedicati all'ex IVA. Il primo confronto sarà con i sindacati, mentre nei prossimi giorni saranno ascoltati anche istituzioni locali, aziende e rappresentanti dell'indotto. Alla Camera è prevista anche l'audizione del ministro Adolfo Urso sulle conseguenze occupazionali e produttive del piano di ristrutturazione di Electrolux.
9: E torna oggi alla Camera il nodo dell'accesso alle chat dell'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro. Dopo il nulla di fatto nella giunta per il regolamento, la questione passa alla giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono che le conversazioni vengano messe a disposizione degli inquirenti nell'ambito dell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia. Ieri i deputati del Movimento 5 Stelle hanno protestato contro il rinvio della decisione. Sul fronte delle alleanze politiche, Lee Schlein risponde a Giuseppe Conte: prima sarà necessario definire un programma comune, soltanto dopo si potrà discutere di eventuali primarie.
10: L'ondata di caldo africano continuerà ad interessare l'Italia almeno fino a venerdì. Anche oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Messina e Reggio Calabria passano invece dal livello giallo a quello arancione. Le temperature resteranno molto elevate, con afa intensa soprattutto nelle aree urbane e nelle regioni del centro-sud. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporali e maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Resta alta l'attenzione per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti alle temperature estreme.
9: Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. Alla cerimonia parteciperanno tifosi, ex compagni, dirigenti sportivi e rappresentanti delle istituzioni. Nel calcio internazionale si aggrava intanto la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
7: Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: L'almanacco del giorno.
11: Oggi è martedì 4 agosto, San Giovanni Maria Vianney. Il sole sorge a Roma alle 6:03 e tramonta alle 20:25. A Milano sorge alle 6:09 e tramonta alle 20:48. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1859 una sentenza della Corte di Cassazione francese vieta l'uso della lingua italiana in Corsica. Nel 1974, verso l'una di notte, nella carrozza 5 del treno espresso Roma-Monaco di Baviera Italicus, esplode un ordigno ad alto potenziale. Il convoglio passa in quel momento presso San Benedetto Val di Sambro, nel bolognese, e la deflagrazione si rivela micidiale, con un bilancio di 22 vittime e 48 feriti. Non ci saranno mai condanne per questa strage, anche se l'attentato verrà rivendicato dal gruppo di Ordine Nero. Sarà un altro oscuro capitolo nella trama della cosiddetta strategia della tensione. Nel 1978 Sara Simeoni stabilisce il record del mondo del salto in alto, 2,01 metri, al meeting di Brescia. Compie oggi 65 anni il 44esimo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Nato a Honolulu, capitale dello stato delle Hawaii, Obama è il primo afroamericano eletto alla Casa Bianca, portando a coronamento un percorso storico di civiltà e di uguaglianza negli USA. Madre americana e padre kenyota, Barack Obama si laurea in giurisprudenza alla Columbia University e alla Harvard Law School, avviandosi così alla professione di avvocato. Nel 2004 viene eletto al Senato di Washington, guadagnando sempre più consensi nel Partito Democratico. Tre anni dopo si ritrova così a concorrere alle primarie per la candidatura alla Casa Bianca, in gara con la favoritissima Hillary Clinton, moglie dell'ex presidente Bill, che però uscirà perdente dalla competizione con il giovane senatore di colore, il quale vincerà poi, nel 2008, le presidenziali con il 52% dei consensi, circa 70 milioni di voti. Il 6 novembre del 2012 sarà riconfermato presidente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: La rassegna stampa.
8: È martedì 4 agosto, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura naturalmente dedicata ai funerali per Don Mazzi. Milano dice ciao a Don Mazzi, il saluto ripetuto tre volte, lo slogan che il sacerdote ha chiesto di incidere sulla sua tomba, il fondatore di Exodus, istituzioni, VIP, gente comune al funerale del prete degli ultimi scomparso venerdì a 96 anni. C'è il commento di chi è lo spazio pubblico e poi al centro della pagina Sanità Bertolaso tira dritto, scelgo le competenze, nomine Fratelli d'Italia, resta critica con l'assessore di spalla del Cremonese, litigano per la ragazza, lo uccide. Di taglio basso, passeggia al parco, studentessa abusata, vittima una ragazza di 20 anni. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, edizione Milano del giornale. Francesca lascia il centro ustioni, la tragedia di Capodanno, l'ultima ferita di Kranz, trasferita nel reparto di chirurgia plastica Baruffaldi Price per gli altri ragazzi, già programmati gli interventi di microchirurgia della mano con i medici del San Giuseppe in trasferta. Al centro della pagina la fotonotizia, un fuorifiera per rendere MiArt speciale, le signore dell'arte, Chloe Piccoli, di spalla poi Cinturrino, giovedì dal PM, omicidio premeditato. Andiamo su Brescia Oggi, al centro della pagina l'apertura principale, in evidenza siccità, cresce l'emergenza, acqua a rischio in 15 comuni, laghi e fiumi in sofferenza, il caldo record della crisi idrica. E poi al centro della pagina precipita dal sentiero, muore un escursionista, tragedia nella Bergamasca. C'è l'altro incidente, l'incidente a Brandico, inseparabili nella vita, morti insieme in auto. Di taglio basso l'aggressione al centro commerciale, le coltellate a noi due dopo la lite per il figlio. C'è anche l'incendio, Iseo, paura per il locale in fiamme. Andiamo sull'Eco di Bergamo. Al centro della pagina è BRT al via ATB al lavoro per monitorare le criticità, qualche coda, Dalmine, problemi con i semafori, sindaci fiduciosi. Di taglio basso, schianto a Chiuduno, muore a 49 anni. Ci spostiamo, cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, mai così cari gli affitti in città, il titolo di apertura, i canoni degli alloggi cresciuti del 54% in 5 anni, record nelle zone universitarie. Gli studenti prediligono San Salvario, stanza singola oltre i 600 euro mensili, ma i costi restano migliori rispetto a Milano. C'è la guida, 100 negozi e bar aperti ad agosto. Di spalla la Cassazione, nuovo processo sul disastro ferroviario a Caluso. E poi al centro della pagina la magica, la musica che gira intorno, gli scavalca montagne, ogni sera uno spettacolo diverso nelle valli di Lanzo. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, caldo, le oasi di fresco sono quasi come l'isola che non c'è, rifugi climatici spesso incompiuti, il comune ha messo in campo tutto quello che avevamo. E poi diga oltre il chilometro, ma non basta. In alto Tinè, così è cambiata la soprintendenza, primo anno di mandato alla guida dell'ente, le prossime sfide centrale Enel e gasometro. cancro di spalla, muore durante una biopsia, due medici sotto indagine. Andiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, al centro della pagina: mancano infermieri, il Veneto li recluterà. In Brasile e Argentina, il piano della regione partirà da Belluno, scoperto il 21% dei posti disponibili in regione. Poi Rosolina, weekend nero oscurata dai blackout. Di spalla l'intervista Speranzon, fine vita, non dico no, Padova marcato, non c'è fretta. Di taglio più basso poi Treviso, il giallo dei guasti da gasolio sporco, nessuna anomalia nei campioni analizzati dalla Guardia di Finanza. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura: Bolino Rosso, AFA senza tregua, 10 cantieri fuori regola, questo il titolo. E poi droni e rilievi per indagare sul caso Fachir. In alto la falsa apertura: lo stadio in fiera, soluzione ideale. Calzolari, il progetto col Bologna, da saputo grande disponibilità, aperti a nuovi investitori. Ancora San Lazzaro, la tragedia del consigliere, di spalla mezzo milione di polpi per battere i granchi blu. Ci spostiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina l'apertura: arriva da Prato, pagano e arriva lo sfratto, un uomo e due donne dovranno lasciare la casa popolare, l'assessore spiega, hanno superato il limite ISEE e lo sapevano. In alto poi gli alberi tornino in piazza San Lorenzo a Pistoia, mentre il comune pensa a incentivi ai privati, Legambiente detta le priorità. Al centro della pagina la fotonotizia: coniugi massesi morti nella tragedia di Terni, la strage delle vacanze, Paolo e Graziella erano sul bus maledetto diretto alla cascata delle Marmore. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero: niente pioggia e 49 notti tropicali, ecco i numeri della città bollente a luglio, 25 giorni con termometro oltre 35 gradi e soltanto 2 mm di precipitazione. E poi c'è la fotonotizia: Totti e Noemi a Sabaudia, Messaggero estate, le vacanze del capitano. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura: Spin Time, il comune conferma l'offerta, c'è il nodo dei rientri, trattativa in atto con la proprietà, ma prima è necessario un sopralluogo congiunto dopo l'autorizzazione della procura. E poi tra gli ex occupati arriva pure Saviano, un presidio sociale per la democrazia. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Mattino, siamo in Campania, l'apertura principale: sisma, governo e regione in campo, primi interventi per gli sfollati, Piantedosi domani a Napoli, monumenti, tensione durante il blitz del ministro della cultura, il prefetto, controlli nelle gallerie e interventi rapidi sui costoni. A proposito di cultura, la bellezza clonata, Giuli inaugura a Pompei la copia del canone di Policleto, ed è questa l'ultima notizia di questa rassegna stampa. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Sono le 7 e 29 minuti.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. La situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei, secondo quanto riportano i media iraniani. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso la condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta, il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse discorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della Commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta intanto un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad Elima, consigliere del re Mohammed VI e amico di Trump. Replica della segretaria del PD Schlein al leader della 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, prima il programma e poi le primarie. Chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito, ha affermato la Schlein. Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne, residente in Trentino, si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha più visto riemergere. Inutili i soccorsi dei bagnini e della 118, è intervenuto con un elicottero. Il calcio non si placa, la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Ed è tutto. A più tardi.
4: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 32 minuti.
9: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si riuniscono oggi i ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola al confine con il Marocco. Bruxelles si schiera al fianco di Madrid. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen assicura pieno sostegno alla Spagna. Resta però alta la tensione diplomatica con l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha accusato Roma di non essere all'altezza della crisi. La replica di Antonio Dal 2023 gli arrivi irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump, secondo il quale l'immigrazione incontrollata starebbe mettendo in pericolo l'Europa.
10: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione. Sul fronte russo-ucraino, intanto, Mosca denuncia una strage di civili dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata del Mar Nero.
9: Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico. Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar Garcia Arfuk sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit, i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
10: Veniamo in Italia. Oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto sui carburanti in scadenza dopodomani. Tra le ipotesi allo studio c'è l'attivazione delle accise mobili per contenere l'aumento dei prezzi alla pompa. Si aprono inoltre al Ministero delle Imprese i tavoli tecnici dedicati all'ex IVA. Il primo confronto sarà con i sindacati, mentre nei prossimi giorni saranno ascoltati anche istituzioni locali, aziende e rappresentanti dell'indotto. Alla Camera è prevista anche l'audizione del ministro Adolfo Urso sulle conseguenze occupazionali e produttive del piano di ristrutturazione di Electrolux.
9: E torna oggi alla Camera il nodo dell'accesso alle chat dell'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro. Dopo il nulla di fatto nella giunta per il regolamento, la questione passa alla giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono che le conversazioni

0: prima sarà necessario definire un programma comune, soltanto dopo si potrà discutere di eventuali primarie.
1: L'ondata di caldo africano continuerà ad interessare l'Italia almeno fino a venerdì. Anche oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Messina e Reggio Calabria passano invece dal livello giallo a quello arancione. Le temperature resteranno molto elevate, con afa intensa soprattutto nelle aree urbane e nelle regioni del centro-sud. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporali maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Resta alta l'attenzione per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti alle temperature estreme.
0: Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. Alla cerimonia parteciperanno tifosi, ex compagni, dirigenti sportivi e rappresentanti delle istituzioni. Nel calcio internazionale si aggrava intanto la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità. Traffico meno intenso del solito anche questa mattina da nord a sud. In Campania qualche incolonnamento per lavori in A3 tra il bivio per la 1 e lo svincolo di Napoli Centro via Marina verso Napoli. Prime code per lavori inoltre sull'asse Emiliano traversa Merite Arzano verso Acerra. A Roma code per un incidente sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna da Ardiatina a Roma Sud e in interna da Casilina ad Anagnina per curiosi. A Milano primi incolonnamenti in tangenziale nord da Monza verso Sesto, a seguire in est fino a via Padova verso Bologna. Possibili disagi infine in A8 tra Castellanza e Legnano, dove per lavori il traffico scorre su due corsie.
3: Meteo.
4: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale. Mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
5: È martedì 4 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi quasi tutte le prime pagine, i principali quotidiani nazionali in edicola sono concentrate sullo scontro tra Spagna e Italia per quanto riguarda i migranti. Ma ci sono naturalmente anche le altre notizie in evidenza. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, il duello tra Spagna e Italia. Madrid attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale con Meloni sono in calo. L'occhiello, migranti, oggi il vertice europeo voluto da Roma, von der Leyen a Sanchez a rafforzare le frontiere. Poi l'altra apertura, primarie, lo stop di Schlein a Conte, ora il programma Bonaccini, l'accordo si troverà. Al centro della pagina poi l'addio a Don Mazzi tra girasoli e canzoni, Milano folla per l'ultimo saluto, i suoi ragazzi intonano Io Vagabondo. Le altre notizie, richiami dall'interno, c'è l'intervista al ministro Tajani, agire è un dovere, vanno protetti i nostri confini, chiaramente in relazione alla notizia di apertura. E poi lasciateci qui, Ceuta, quei ragazzi rimasti soli nel limbo, le famiglie cercano dispersi. E poi di spalla, caso Roggero Pinelli, il codice ha bisogno di modifiche, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. C'è anche un ritorno sul caso del Mastro, la giunta vota e si spacca la battaglia sulle chat. Andiamo su Repubblica, l'apertura, lo stop di Schlein a Conte, al leader 5 Stelle che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev. La segretaria del PD replica: non funziona così, e con AVS ribadisce prima programma condiviso e poi il voto sul candidato premier Renzi, si scelga presto, dividersi così è il modo sicuro per perdere, l'editoriale di Stefano Menichini.

0: di spalla poi Madrid a Meloni, non all'altezza di governare l'immigrazione. Di taglio più basso, blitz di Salvini ai lavori pubblici per garantire il via libera al ponte. Al centro della pagina l'intervista a Franceschini, basta liti, chi vince sia guida di tutti. Andiamo sulla Stampa, l'apertura al centro della pagina, migranti, la Spagna ci attacca, questo è il titolo, c'è il virgolettato nel sommario, il vostro governo non è capace di gestire gli arrivi, noi sì, la replica con Meloni, sbarchi in calo, la ministra Robles, possibile organizzazione delle mafie, accusa Rabat, Ceuta si indaga. L'occhiello, oggi il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, rimpatri e tutele, la premier al lavoro per limitare l'azione della Corte dei diritti umani. In alto poi l'altra apertura, Schlein frena Conte, il programma poi le primarie, la polemica sulle armi a Kiev, la segretaria PD, chi vince deve guidare l'intera coalizione, non solo il proprio partito. C'è l'analisi di Veronica De Romanis, l'occupazione perché l'Italia cresce meno dell'Europa. Di spalla poi Dem alla prova del Michigan, al via la sfida di El Sayed, il voto negli Stati Uniti. Andiamo il Messaggero, l'apertura, emergenza migranti, scontro Spagna-Italia, Roma sbarchi dimezzati, il governo punta sugli hub europei, pressing sui paesi africani per ospitarli, von der Leyen, serve solidarietà tra i 27. C'è l'intervista Caetana Alvarez de Toledo, deputata del PP. Sanchez è un problema per l'Europa intera, questo il virgolettato. Di taglio più basso, poi tensione a sinistra, Schlein o Conte, primarie, prima si fa il programma, prove di unità in Parlamento, mozione comune su energia e difesa. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, l'apertura, safe, finte liti e veri droni dagli israeliani, riarmo, la Lega strilla, Giorgetti media, il governo compra da Tel Aviv, commesse già partite, Giorgetti domani in aula, il TAR invia a Strasburgo l'appalto extra europeo. La verità, l'apertura al centro della pagina, la Spagna ci attacca con noi, meno 82% di sbarchi, intervista a Piantedosi sulla crisi dei migranti. In alto però c'è anche un'altra notizia, Val di Tara, la verità, l'intervista, pronta la circolare per mettere un tetto agli stranieri in classe, l'articolo firmato da Francesco Borgonovo. Andiamo sul Giornale, sfida Meloni, hub fuori dall'Unione Europea, il vertice europeo sull'immigrazione. Oggi i ministri dell'Unione discutono la proposta italiana, centri nei paesi sicuri fuori dai confini con vantaggi economici e tagli dei dazi verso la vittoria del modello Albania, uno smacco per sinistra e ONG. Libero, Conte scappa ancora e ci prende in giro, l'ex premier si dimette dalla commissione Covid in vista dell'audizione di oggi che però è rinviata per impegni del Parlamento, un altro trucchetto, dice appunto Libero. Di taglio basso poi Saviano sta con l'illegalità, lo scrittore difende gli abusivi dello spin time. Il Tempo al centro della pagina, tutte le balle di Pedro, c'è la fotografia di Pedro Sanchez, il presidente spagnolo, la Spagna sparacchia accuse a Vanvera contro l'Italia, ma sono tre autogol, non c'è stata alcuna solidarietà iberica verso di noi, anzi Open Arms ha imperversato, gli sbarchi in Italia sono crollati, meno 55% rispetto a un anno fa, Lampedusa è finalmente fuori dall'emergenza, così titola al punto il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Andiamo anche sul Domani, migranti, nuova lite Italia-Spagna, dati confermano l'inutilità dei CPR, il governo spagnolo accusa Roma di gestire male i flussi migratori, italiani e Piantedosi rispondono con Meloni, meno 60% di arrivi, i numeri smentiscono la necessità di nuovi centri migranti. E ancora il Manifesto, Fratelli d'Europa, il titolo, l'immagine, oggi vertice di emergenza dei ministri europei per un'emergenza che non c'è, l'Unione Europea approfitta di Ceuta per assediare Sanchez, stracciare il diritto d'asilo e deportare i migranti nei paesi terzi, la linea Meloni che vuole la copertura di Bruxelles al flop dei centri in Albania. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, per la responsabilità delle imprese arrivano semplificazioni e garanzie, riforma della 231, atteso oggi in CDM il DDL che rafforza il paracadute dei modelli organizzativi. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 7 e 46 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. La situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei, secondo quanto riportano i media iraniani. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso una condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta intanto un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad Elima, consigliere del re Mohammed VI e amico di Trump. Replica della segretaria del PD Schlein al leader della 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, prima il programma e poi le primarie. Chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito, ha affermato la Schlein. Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne, residente in Trentino, si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha più visto riemergere. Inutili i soccorsi dei bagnini e della 118 è intervenuto con un elicottero. Il calcio non si placa, la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Ed è tutto. A più tardi.
1: Meteo.
4: Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
0: Traffico meno intenso del solito anche questa mattina da nord a sud. In Campania qualche incolonnamento per lavori in A3 tra il bivio per la 1 e lo svincolo di Napoli Centro via Marina verso Napoli. Prime code per lavori inoltre sull'asse Emiliano traversa Merite Arzano verso Acerra. A Roma code per un incidente sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna da Ardiatina a Roma Sud e in interna da Casilina ad Anagnina per curiosi. A Milano primi incolonnamenti in tangenziale nord da Monza verso Sesto a seguire in est fino a via Padova verso Bologna. Possibili disagi infine in A8 tra Castellanza e Legnano, dove per lavori il traffico scorre su due corsie.
1: L'almanacco del giorno.
5: Oggi è martedì 4 agosto, San Giovanni Maria Vienne. Il sole sorge a Roma alle 6:03 e tramonta alle 20:25. A Milano sorge alle 6:09 e tramonta alle 20:48. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1859 una sentenza della Corte di Cassazione francese vieta l'uso della lingua italiana in Corsica. Nel 1974, verso l'una di notte, nella carrozza 5 del treno espresso Roma-Monaco di Baviera Italicus, esplode un ordigno ad alto potenziale. Il convoglio passa in quel momento presso San Benedetto Val di Sambro, nel bolognese, e la deflagrazione si rivela micidiale, con un bilancio di 22 vittime e 48 feriti. Non ci saranno mai condanne per questa strage, anche se l'attentato verrà rivendicato dal gruppo di Ordine Nero. Sarà un altro oscuro capitolo nella trama della cosiddetta strategia della tensione. Nel 1978 Sara Simeoni stabilisce il record del mondo del salto in alto, 2,01 metri, al meeting di Brescia. Compie oggi 65 anni il 44esimo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Nato a Honolulu, capitale dello stato delle Hawaii, Obama è il primo afroamericano eletto alla Casa Bianca, portando a coronamento un percorso storico di civiltà e di uguaglianza negli USA. Madre americana e padre kenyota, Barack Obama si laurea in giurisprudenza alla Columbia University e alla Harvard Law School, avviandosi così alla professione di avvocato. Nel 2004 viene eletto al Senato di Washington, guadagnando sempre più consensi nel Partito Democratico. Tre anni dopo si ritrova così a concorrere alle primarie per la candidatura alla Casa Bianca, in gara con la favoritissima Hillary Clinton, moglie dell'ex presidente Bill, che però uscirà perdente dalla competizione con il giovane senatore di colore, il quale vincerà poi, nel 2008, le presidenziali con il 52% dei consensi, circa 70 milioni di voti. Il 6 novembre del 2012 sarà riconfermato presidente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: La rassegna stampa.
0: E martedì 4 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura naturalmente dedicata ai funerali per Don Mazzi. Milano dice ciao a Don Mazzi, il saluto ripetuto tre volte, lo slogan che il sacerdote ha chiesto di incidere sulla sua tomba, il fondatore di Exodus, istituzioni, VIP e gente comune al funerale del prete degli ultimi scomparso venerdì a 96 anni. C'è il commento di chi è lo spazio pubblico e poi al centro della pagina Sanità Bertolaso tira dritto, scelgo le competenze, nomine Fratelli d'Italia, resta critica con l'assessore di spalla del Cremonese, litigano per la ragazza, lo uccide. Di taglio basso, passeggia al parco, studentessa abusata, vittima una ragazza di 20 anni. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, edizione Milano del giornale. Francesca lascia il centro ustioni, la tragedia di Capodanno, l'ultima ferita di Kranz, trasferita nel reparto di chirurgia plastica Baruffaldi Price per gli altri ragazzi, già programmati gli interventi di microchirurgia della mano con i medici del San Giuseppe in trasferta. Al centro della pagina la fotonotizia, un fuorifiera per rendere MiArt speciale, le signore dell'arte, Chloe Piccoli, di spalla poi Cinturrino, giovedì dal PM, omicidio premeditato. Andiamo su Brescia Oggi, al centro della pagina l'apertura principale, in evidenza siccità, cresce l'emergenza, acqua a rischio in 15 comuni, laghi e fiumi in sofferenza, il caldo record della crisi idrica. E poi al centro della pagina precipita dal sentiero, muore un escursionista, tragedia nella Bergamasca. C'è l'altro incidente, l'incidente a Brandico, inseparabili nella vita, morti insieme in auto. Di taglio basso l'aggressione al centro commerciale, le coltellate a noi due dopo la lite per il figlio. C'è anche l'incendio, Iseo, paura per il locale in fiamme. Andiamo sull'Eco di Bergamo. Al centro della pagina, e BRT al via ATB a lavoro per monitorare le criticità, qualche coda, dalmine e problemi con i semafori. Sindaci fiduciosi di taglio basso, schianto a Chiuduno, muore a 49 anni. Ci spostiamo, cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. Mai così cari gli affitti in città, il titolo di apertura: i canoni degli alloggi cresciuti del 54% in 5 anni, record nelle zone universitarie. Gli studenti prediligono San Salvario, stanza singola oltre i 600 euro mensili, ma i costi restano migliori rispetto a Milano. C'è la guida, 100 negozi e bar aperti ad agosto. Di spalla la Cassazione, nuovo processo sul disastro ferroviario a Caluso, e poi al centro della pagina la magica, la musica che gira intorno, gli scavalca montagne, ogni sera uno spettacolo diverso nelle valli di Lanzo. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina: caldo, le oasi di fresco sono quasi come l'isola che non c'è, rifugi climatici spesso incompiuti, il comune ha messo in campo tutto quello che avevamo, e poi diga oltre il chilometro ma non basta. In alto Tinè, così è cambiata la soprintendenza, primo anno di mandato alla guida dell'ente, le prossime sfide: centrale Enel e gasometro. Di spalla muore durante una biopsia, due medici sotto indagine. Andiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, al centro della pagina: mancano infermieri, il Veneto li recluterà. In Brasile e Argentina il piano della regione partirà da Belluno, scoperto il 21% dei posti disponibili in regione. Poi Rosolina, weekend nero oscurata dai blackout. Di spalla l'intervista a Speranzon, fine vita, non dico no, Padova marcato, non c'è fretta. Di taglio più basso poi Treviso, il giallo dei guasti da gasolio sporco, nessuna anomalia nei campioni analizzati dalla Guardia di Finanza. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura: Bolino Rosso, AFA senza tregua, 10 cantieri fuori regola, questo il titolo, e poi droni e rilievi per indagare sul caso Fachir. In alto la falsa apertura, lo stadio in fiera, soluzione ideale, Calzolari, il progetto col Bologna, da saputo grande disponibilità, aperti a nuovi investitori. Ancora San Lazzaro, la tragedia del consigliere, di spalla mezzo milione di polpi per battere i granchi blu. Ci spostiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina l'apertura: arriva da Prato, pagano e arriva lo sfratto, un uomo e due donne dovranno lasciare la casa popolare. L'assessore spiega: hanno superato il limite ISEE e lo sapevano. In alto poi gli alberi tornino in piazza San Lorenzo a Pistoia, mentre il comune pensa incentivi ai privati, Legambiente detta le priorità. Al centro della pagina la fotonotizia: coniugi Massesi morti nella tragedia di Terni, la strage delle vacanze, Paolo e Graziella erano sul bus maledetto diretto alla cascata delle Marmore. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero: niente pioggia e 49 notti tropicali, ecco i numeri della città bollente a luglio, 25 giorni con termometro oltre 35 gradi e soltanto 2 millimetri di precipitazione. E poi c'è la fotonotizia: Totti e Noemi a Sabaudia, Messaggero estate, le vacanze del capitano. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura: spin time, il comune conferma l'offerta, c'è il nodo dei rientri, trattativa in atto con la proprietà, ma prima è necessario un sopralluogo congiunto dopo l'autorizzazione della procura. E poi tra gli ex occupati arriva pure Saviano, un presidio sociale per la democrazia. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Mattino, siamo in Campania, l'apertura principale: sisma, governo e regione in campo, primi interventi per gli sfollati, Piantedosi domani a Napoli, monumenti, tensione durante il blitz del ministro della cultura, il prefetto, controlli nelle gallerie e interventi rapidi sui costoni. A proposito di cultura, la bellezza clonata, Giuli inaugura a Pompei la copia del canone di Policleto, ed è questa l'ultima notizia di questa rassegna stampa. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano.
6: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camogin, il gin salpato da camogli. Bevi Camogin responsabilmente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 8 ed un minuto.
1: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
3: C'è attesa per la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Bruxelles al fianco di Madrid assicura von der Leyen. Il vice premier Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Álvarez, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, sottolinea Tajani. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, interviene Trump.
11: 5 persone sono rimaste uccise, altre 6 ferite in un attacco con droni contro la regione di Mosca. Le conseguenze più gravi si sono registrate nel distretto municipale di Chekhov. Nella zona industriale di Novoselki sono scoppiati diversi incendi. Il più esteso è interessato un magazzino ed è stato successivamente domato. Danneggiati anche una sottostazione elettrica e un edificio amministrativo.
3: Dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità venezuelane hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Il precedente bilancio, diffuso dallo stesso Rodriguez il 24 luglio, indicava 5.546 vittime. Il nuovo conteggio aggiunge quindi oltre 500 decessi.
11: Dopo il nulla di fatto di ieri in giunta per il regolamento, la decisione sulla possibilità di accedere alle chat di Del Mastro è stata demanata alla riunione di oggi della giunta per le autorizzazioni della Camera. Ieri la protesta dei deputati Movimento 5 Stelle alla Camera, esposti in aula due striscioni con la scritta "Fuori le chat, aprite la cassaforte". Il riferimento è alla cassaforte con il CD sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia.
3: Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. Non si placa intanto la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente FIFA. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto aiuto a Trump per restare alla guida del calcio mondiale.
11: La Gran Bretagna guida il medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi. L'Italia seconda aumenta però il bottino, ora di 9 podi totali, grazie a 2 nuove medaglie nel nuoto artistico e al bronzo nei tuffi con Stefano Belotti e Matteo Santoro. Oggi di scena nuoto di fondo, tuffi, nuoto artistico. Nella Senna andranno in scena le 10 km uomini e donne. Gregorio Paltrinieri sarà tra gli atleti più attesi.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
0: È martedì 4 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi quasi tutte le prime pagine, i principali quotidiani nazionali in edicola sono concentrate sullo scontro tra Spagna e Italia per quanto riguarda i migranti. Ma ci sono naturalmente anche le altre notizie in evidenza. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, il duello tra Spagna e Italia. Madrid attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale con Meloni sono in calo. L'occhiello, migranti, oggi il vertice europeo voluto da Roma. Von der Leyen a Sanchez a rafforzare le frontiere. Poi l'altra apertura, primarie, lo stop di Schlein a Conte, ora il programma Bonaccini, l'accordo si troverà. Al centro della pagina poi l'addio a Don Mazzi tra girasoli e canzoni, Milano folla per l'ultimo saluto, i suoi ragazzi intonano Io vagabondo. Le altre notizie, richiami dall'interno, c'è l'intervista al ministro Tajani, agire è un dovere, vanno protetti i nostri confini, chiaramente in relazione alla notizia di apertura. E poi lasciateci qui, Ceuta, quei ragazzi rimasti soli nel limbo, le famiglie cercano dispersi. E poi di spalla, caso Roggero, Pinelli, il codice ha bisogno di modifiche, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. C'è anche un ritorno sul caso del Mastro, la giunta vota e si spacca la battaglia sulle chat. Andiamo su Repubblica, l'apertura, lo stop di Schlein a Conte, al leader 5 Stelle che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev, la segretaria del PD replica: non funziona così, e con AWS ribadisce prima programma condiviso e poi il voto sul candidato premier Renzi, si scelga presto, dividersi così è il modo sicuro per perdere, l'editoriale di Stefano Menichini. Di spalla poi Madrid a Meloni, non all'altezza di governare l'immigrazione. Di taglio più basso, blitz di Salvini ai lavori pubblici per garantire il via libera al ponte. Al centro della pagina l'intervista Franceschini, basta liti, chi vince sia guida di tutti. Andiamo sulla stampa, l'apertura al centro della pagina, migranti, la Spagna ci attacca, questo è il titolo, c'è il virgolettato nel sommario, il vostro governo non è capace di gestire gli arrivi, noi sì, la replica con Meloni, sbarchi in calo, la ministra Robles, possibile organizzazione delle mafie, accusa Rabat, Ceuta si indaga. L'occhiello, oggi il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, rimpatri e tutele, la premier al lavoro per limitare l'azione della Corte dei diritti umani. In alto poi l'altra apertura, Schlein frena Conte, il programma poi le primarie, la polemica sulle armi a Kiev, la segretaria PD, chi vince deve guidare l'intera coalizione, non solo il proprio partito. C'è l'analisi di Veronica De Romanis, l'occupazione perché l'Italia cresce meno dell'Europa. Di spalla poi Dem alla prova del Michigan, al via la sfida di El Sayed, il voto negli Stati Uniti. Andiamo il Messaggero, l'apertura, emergenza migranti, scontro Spagna Italia, Roma sbarchi dimezzati, il governo punta sugli hub europei, pressing sui paesi africani per ospitarli, von der Leyen serve solidarietà tra i 27. C'è l'intervista Caetana Alvarez de Toledo, deputata del PP, Sanchez è un problema per l'Europa intera. Questo il virgolettato di taglio più basso, poi tensione a sinistra, Schlein o Conte, primarie, prima si fa il programma, prove di unità in Parlamento, mozione comune su energia e difesa. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, l'apertura: safe, finte liti e veri droni dagli israeliani, riarmo, la Lega strilla, Giorgetti media, il governo compra da Tel Aviv, commesse già partite, Giorgetti domani in aula, il TAR invia a Strasburgo l'appalto extra europeo. La Verità, l'apertura al centro della pagina: la Spagna ci attacca con noi, meno 82% di sbarchi, intervista a Piantedosi sulla crisi dei migranti. In alto però c'è anche un'altra notizia, Val di Tara, La Verità, l'intervista, pronta la circolare per mettere un tetto agli stranieri in classe, l'articolo firmato da Francesco Borgonovo. Andiamo sul Giornale, sfida Meloni, hub fuori dall'Unione Europea, il vertice europeo sull'immigrazione. Oggi i ministri dell'Unione discutono la proposta italiana, centri nei paesi sicuri fuori dai confini con vantaggi economici e tagli dei dazi, verso la vittoria del modello Albania, uno smacco per sinistra e ONG. Libero, Conte scappa ancora e ci prende in giro, l'ex premier si dimette dalla commissione Covid in vista dell'audizione di oggi, che però è rinviata per impegni del Parlamento. Un altro trucchetto, dice appunto Libero, di taglio basso. Poi Saviano sta con l'illegalità, lo scrittore difende gli abusivi dello spin time. Il Tempo, al centro della pagina, tutte le balle di Pedro, c'è la fotografia di Pedro Sanchez, il presidente spagnolo, la Spagna sparacchia accuse a Vanvera contro l'Italia, ma sono 3 autogol, non c'è stata alcuna solidarietà iberica verso di noi, anzi Open Arms ha imperversato, gli sbarchi in Italia sono crollati, meno 55% rispetto a un anno fa, Lampedusa è finalmente fuori dall'emergenza, così titola appunto il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Andiamo anche sul Domani, migranti, nuova lite Italia-Spagna, dati confermano l'inutilità dei CPR, il governo spagnolo accusa Roma di gestire male i flussi migratori, Tajani e Piantedosi rispondono con Meloni, meno 60% di arrivi, i numeri smentiscono la necessità di nuovi centri migranti. E ancora il Manifesto, Fratelli d'Europa, il titolo, l'immagine, oggi vertice di emergenza dei ministri europei per un'emergenza che non c'è, l'Unione Europea approfitta di Ceuta per assediare Sanchez, stracciare il diritto d'asilo e deportare i migranti nei paesi terzi, la linea Meloni che vuole la copertura di Bruxelles al flop dei centri in Albania. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, per la responsabilità delle imprese arrivano semplificazioni e garanzie, riforma della 231, atteso oggi in CDM il DDL che rafforza il paracadute dei modelli organizzativi. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 8 e 12 minuti.
1: News.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Oggi video riunione dei ministri dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca dopo la crisi migratoria di Ceuta. Scontro frontale tra Roma e Madrid con il governo di Sanchez che attacca Palazzo Chigi sulla gestione dell'immigrazione. Sentiamo Marco Mancini.
13: La riunione di oggi dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare a una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera inviata ieri al Primo Ministro spagnolo Sanchez. La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania. Ma la vicenda di Ceuta e la conseguente sospensione di Schengen da parte dell'Italia ha ridotto ai minimi termini i rapporti tra Spagna e Italia. Ieri, a fondo del ministro degli esteri di Madrid, Albares, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere.
12: E alla critica del ministro degli esteri spagnolo replica l'omologo italiano, ad Albares rispondo con i numeri. Dal 2023, afferma Antonio Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Sono in corso negoziati con l'Iran, questa è l'ultima possibilità per Teheran di fare un buon accordo. Così Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca dopo che nelle scorse ore era tornato ad attaccare e minacciare il regime, l'Iran dovrà scegliere tra un accordo o la resa totale. Stiamo parlando della possibilità di riaprire nell'immediato lo stretto di Hormuz, ha aggiunto il presidente americano. Nella seconda fase discuteremo della denuclearizzazione dell'Iran, un processo che richiederà tempo. Dal canto suo la Repubblica Islamica nega negoziati e rilancia. Apriremo completamente lo stretto solo quando saranno cessate del tutto le ostilità. Ex Ilva, oggi al Ministero delle Imprese e Made in Italy il primo dei quattro incontri riservati ai sindacati dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Ieri lo sciopero di 8 ore allo stabilimento di Taranto, poco dopo il presidio dei lavoratori sulla statale 7 fuori dalla fabbrica. Sentiamo Laura Carchidi.
14: Torna alta la tensione a Taranto, ieri sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM, USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre. Oggi è previsto il primo dei quattro incontri al Ministero delle Imprese e Made in Italy riservato ai sindacati. Nel frattempo il gruppo indiano Jindal ha confermato la disponibilità ad acquisire comunque tutti gli impianti nonostante la decisione della Corte d'Appello di Milano.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Meteo. Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
5: Oggi è martedì 4 agosto, San Giovanni Maria Vienne. Il sole sorge a Roma alle 6:03 e tramonta alle 20:25. A Milano sorge alle 6:09 e tramonta alle 20:48. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1859 una sentenza della Corte di Cassazione francese vieta l'uso della lingua italiana in Corsica. Nel 1974, verso l'una di notte, nella carrozza 5 del treno espresso Roma-Monaco di Baviera-Italicus, esplode un ordigno ad alto potenziale. Il convoglio passa in quel momento presso San Benedetto Val di Sambro, nel bolognese, e la deflagrazione si rivela micidiale, con un bilancio di 22 vittime e 48 feriti. Non ci saranno mai condanne per questa strage, anche se l'attentato verrà rivendicato dal gruppo di Ordine Nero. Sarà un altro oscuro capitolo nella trama della cosiddetta strategia della tensione. Nel 1978 Sara Simeoni stabilisce il record del mondo del salto in alto, 2,01 metri, al meeting di Brescia. Compie oggi 65 anni il 44esimo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Nato a Honolulu, capitale dello stato delle Hawaii, Obama è il primo afroamericano eletto alla Casa Bianca, portando a coronamento un percorso storico di civiltà e di uguaglianza negli USA. Madre americana e padre kenyota, Barack Obama si laurea in giurisprudenza alla Columbia University e alla Harvard Law School, avviandosi così alla professione di avvocato. Nel 2004 viene eletto al Senato di Washington, guadagnando sempre più consensi nel Partito Democratico. 3 anni dopo si ritrova così a concorrere alle primarie per la candidatura alla Casa Bianca, in gara con la favoritissima Hillary Clinton, moglie dell'ex presidente Bill, che però uscirà perdente dalla competizione con il giovane senatore di colore, il quale vincerà poi, nel 2008, le presidenziali con il 52% dei consensi, circa 70 milioni di voti. Il 6 novembre del 2012 sarà riconfermato presidente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: La rassegna stampa.
0: E martedì 4 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura naturalmente dedicata ai funerali di per Don Mazzi. Milano dice ciao a Don Mazzi, la saluto ripetuto tre volte, lo slogan che il sacerdote ha chiesto di incidere sulla sua tomba, il fondatore di Exodus, istituzioni, VIP e gente comune al funerale del prete degli ultimi scomparso venerdì a 96 anni. C'è il commento di chi è lo spazio pubblico. E poi al centro della pagina Sanità, Bertolaso tira dritto, scelgo le competenze, nomine Fratelli d'Italia, resta critica con l'assessore. Di spalla del Cremonese litigano per la ragazza, lo uccide. Di taglio basso, passeggia al parco, studentessa abusata, vittima una ragazza di 20 anni. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, edizione Milano del Giornale. Francesca lascia il centro ustioni, la tragedia di Capodanno, l'ultima ferita di Kranz, trasferita nel reparto di chirurgia plastica Baruffaldi Praise per gli altri ragazzi, già programmati gli interventi di microchirurgia della mano con i medici del San Giuseppe in trasferta. Al centro della pagina la fotonotizia, un fuorifiera per rendere MiArt speciale, le signore dell'arte, Chloe Piccoli. Di spalla poi Cinturrino, giovedì dal PM, omicidio premeditato. Andiamo su Brescia Oggi, al centro della pagina l'apertura principale, in evidenza siccità, cresce l'emergenza, acqua a rischio in 15 comuni, laghi e fiumi in sofferenza, il caldo record della crisi idrica. E poi al centro della pagina precipita dal sentiero, muore un escursionista, tragedia nella Bergamasca. C'è l'altro incidente, l'incidente a Brandico, inseparabili nella vita, morti insieme in auto. Di taglio basso l'aggressione al centro commerciale, le coltellate a noi due dopo la lite per il figlio. C'è anche l'incendio, Iseo, paura per il locale in fiamme. Andiamo sull'Eco di Bergamo. Al centro della pagina è BRT al via ATB a lavoro per monitorare le criticità, qualche coda, Dalmine, problemi con i semafori, sindaci fiduciosi. Di taglio basso, schianto a Chiuduno, muore a 49 anni. Ci spostiamo, cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, mai così cari gli affitti in città, il titolo di apertura, i canoni degli alloggi cresciuti del 54% in 5 anni, record nelle zone universitarie. Gli studenti prediligono San Salvario, stanza singola oltre i 600 euro mensili, ma i costi restano migliori rispetto a Milano. C'è la guida, 100 negozi e bar aperti ad agosto. Di spalla la Cassazione, nuovo processo sul disastro ferroviario a Caluso. E poi al centro della pagina la magica, la musica che gira intorno, gli scavalca montagne, ogni sera uno spettacolo diverso nelle valli di Lanzo. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, caldo, le oasi di fresco sono quasi come l'isola che non c'è, rifugi climatici spesso incompiuti, il comune ha messo in campo tutto quello che avevamo. E poi diga oltre il chilometro ma non basta. In alto Tinè, così è cambiata la soprintendenza, primo anno di mandato alla guida dell'ente, le prossime sfide centrale Enel e Gasom. Metro di spalla, muore durante una biopsia, due medici sotto indagine. Andiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, al centro della pagina, mancano infermieri, il Veneto li recluterà. In Brasile e Argentina, il piano della regione partirà da Belluno, scoperto il 21% dei posti disponibili in regione. Poi Rosolina, weekend nero, oscurata dai blackout. Di spalla l'intervista Speranzon, fine vita, non dico no, Padova, marcato, non c'è fretta. Di taglio più basso, poi Treviso, il giallo dei guasti da gasolio sporco, nessuna anomalia nei campioni analizzati dalla Guardia di Finanza. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, Bolino Rosso, AFA senza tregua, 10 cantieri fuori regola, questo il titolo. E poi droni e rilievi per indagare sul caso Fachir. In alto la falsa apertura, lo stadio in fiera, solo soluzione ideale. Calzolari e il progetto col Bologna da saputo grande disponibilità, aperti a nuovi investitori. Ancora San Lazzaro, la tragedia del consigliere di spalla, mezzo milione di polpi per battere i granchi blu. Ci spostiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. Al centro della pagina l'apertura, arriva da Prato, pagano e arriva lo sfratto, un uomo e due donne dovranno lasciare la casa popolare, l'assessore spiega, hanno superato il limite Isee e lo sapevano. In alto poi gli alberi tornino in piazza San Lorenzo a Pistoia, mentre il comune pensa a incentivi ai privati, Legambiente detta le priorità. Al centro della pagina la fotonotizia, coniugi Massesi morti nella tragedia di Terni, la strage delle vacanze, Paolo e Graziella erano sul bus maledetto diretto alla cascata delle Marmore. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, niente pioggia e 49 notti tropicali, ecco i numeri della città bollente a luglio, 25 giorni con termometro oltre 35 gradi e soltanto 2 mm di precipitazione. E poi c'è la fotonotizia, Totti e Noemi a Sabaudia, Messaggero estate, le vacanze del capitano. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura Spin Time, il comune conferma l'offerta, c'è il nodo dei rientri, trattativa in atto con la proprietà, ma prima è necessario un sopralluogo congiunto dopo l'autorizzazione della procura. E poi tra gli ex occupati arriva pure Saviano, un presidio sociale per la democrazia. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Mattino, siamo in Campania, l'apertura principale, sisma, governo e regione in campo, primi interventi per gli sfollati, Piantedosi domani a Napoli, monumenti, tensione durante il blitz del ministro della cultura, il prefetto, controlli nelle gallerie e interventi rapidi sui costoni. A proposito di cultura, la bellezza clonata, Giuli inaugura a Pompei la copia del canone di Policleto, ed è questa l'ultima notizia di questa rassegna stampa, non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sono le 8 e 26 minuti.
1: News, GR News.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 8 e 27 minuti.
1: News.
19: Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto dalla redazione. Si riuniscono oggi i ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola al confine con il Marocco. Bruxelles si schiera al fianco di Madrid. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen assicura pieno sostegno alla Spagna. Resta però alta la tensione diplomatica con l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha accusato Roma di non essere all'altezza della crisi. La replica di Antonio Tajani: dal 2023 gli arrivi irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump, secondo il quale l'immigrazione incontrollata starebbe mettendo in pericolo l'Europa.
20: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione. Sul fronte russo-ucraino intanto Mosca denuncia una strage di civili dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata del Mar Nero.
19: Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico. Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar Garcia Harfouch sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
20: Veniamo in Italia. Oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto sui carburanti in scadenza dopodomani. Tra le ipotesi allo studio c'è l'attivazione delle accise mobili per contenere l'aumento dei prezzi alla pompa. Si aprono inoltre al Ministero delle Imprese tavoli tecnici dedicati all'ex ILVA. Il primo confronto sarà con i sindacati, mentre nei prossimi giorni saranno ascoltati anche istituzioni locali e aziende rappresentative dell'indotto. Alla Camera è prevista anche l'audizione del ministro Adolfo Urso sulle conseguenze occupazionali e produttive del piano di ristrutturazione di Electrolux.
19: E torna oggi alla Camera il nodo dell'accesso alle chat dell'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro. Dopo il nulla di fatto nella giunta per il regolamento, la questione passa alla giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono che le conversazioni vengano messe a disposizione degli inquirenti nell'ambito dell'inchiesta sulla ristorante Bistecchieria d'Italia. Ieri i deputati del Movimento 5 Stelle hanno protestato contro il rinvio della decisione. Sul fronte delle alleanze politiche, Die Schlein risponde a Giuseppe Conte: prima sarà necessario definire un programma comune, soltanto dopo si potrà discutere di eventuali primarie.
20: L'ondata di caldo africano continuerà ad interessare l'Italia almeno fino a venerdì. Anche oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Messina e Reggio Calabria passano invece dal livello giallo a quello arancione. Le temperature resteranno molto elevate, con afa intensa soprattutto nelle aree urbane e nelle regioni del centro-sud. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Resta alta la tensione per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti alle temperature estreme.
19: Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. Alla cerimonia parteciperanno tifosi, ex compagni, dirigenti sportivi e rappresentanti delle istituzioni. Nel calcio internazionale si aggrava intanto la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Viabilità.
21: Traffico ancora decisamente scarso da nord a sud. In Liguria primi incolonnamenti per lavori in assette tra Bolzaneto e Genova Ovest verso Genova. A Padova code in tangenziale sud da Corso Stati Uniti verso Padova Est. In Toscana code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e La Strassigna nelle due direzioni. Ripercussioni in A1 allo svincolo di Scandicci in uscita provenendo da Roma. Verso Roma da sud per un incidente circa 4 km di code sulla pontina da Ardia a Pomezia. Per un incidente code anche in A1 verso Napoli tra l'asse di supporto e il bivio per la 16. Ripercussioni sull'asse mediano con code da Cardito a Fragola al bivio per la 1 verso Acerra.
6: Meteo.
4: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale. Mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: La rassegna stampa.
21: E martedì 4 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi quasi tutte le prime pagine, i principali quotidiani nazionali in edicola sono concentrate sullo scontro tra Spagna e Italia per quanto riguarda i migranti. Ma ci sono naturalmente anche le altre notizie in evidenza. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, il duello tra Spagna e Italia. Madrid attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale con Meloni sono in calo. L'occhiello, migranti, oggi il vertice europeo voluto da Roma, von der Leyen a Sanchez a rafforzare le frontiere. Poi l'altra apertura, primarie, lo stop di Schlein a Conte, ora il programma Bonaccini, l'accordo si troverà. Al centro della pagina poi l'addio a Don Mazzi tra girasoli e canzoni, Milano folla per l'ultimo saluto, i suoi ragazzi intonano Io vagabondo. Le altre notizie, richiami dall'interno, c'è l'intervista al ministro Tajani, agire è un dovere, vanno protetti i nostri confini, chiaramente in relazione alla notizia di apertura. E poi lasciateci qui, Ceuta, quei ragazzi rimasti soli nel limbo, le famiglie cercano dispersi. E poi di spalla, caso Roggero, Pinelli, il codice ha bisogno di modifiche, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. C'è anche un ritorno sul caso del Mastro, la giunta vota e si spacca la battaglia sulle chat. Andiamo su Repubblica, l'apertura, lo stop di Schlein a Conte, al leader 5 Stelle che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev, la segretaria del PD replica: non funziona così, e con AWS ribadisce prima programma condiviso e poi il voto sul candidato premier Renzi, si scelga presto, dividersi così è il modo sicuro per perdere, l'editoriale di Stefano Menichini. Di spalla poi Madrid a Meloni, non all'altezza di governare l'immigrazione. Di taglio più basso, blitz di Salvini ai lavori pubblici per garantire il via libera al ponte. Al centro la pagina, l'intervista Franceschini, basta liti, chi vince sia guida di tutti. Andiamo sulla stampa, l'apertura al centro della pagina, migranti, la Spagna ci attacca, questo è il titolo, c'è il virgolettato nel sommario, il vostro governo

0: L'altra apertura, Schlein frena Conte, il programma, poi le primarie, la polemica sulle armi a Kiev, la segretaria PD, chi vince deve guidare l'intera coalizione, non solo il proprio partito. C'è l'analisi di Veronica De Romanis, l'occupazione perché l'Italia cresce, meno dell'Europa di spalla, poi Dem alla prova del Michigan, al via la sfida di El Sayed, il voto negli Stati Uniti. Andiamo il Messaggero, l'apertura, emergenza migranti, scontro Spagna-Italia, Roma sbarchi dimezzati, il governo punta sugli hub europei, pressing sui paesi africani per ospitarli, von der Leyen serve solidarietà tra i 27. C'è l'intervista Caetana Alvarez de Toledo, deputata del PP. Sanchez è un problema per l'Europa intera, questo il virgolettato di taglio più basso, poi tensione a sinistra, Schlein o Conte, primarie, prima si fa il programma, prove di unità in Parlamento, mozione comune su energia e difesa. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, l'apertura, safe, finte liti e veri droni dagli israeliani, riarmo, la Lega strilla, Giorgetti media, il governo compra da Tel Aviv, commesse già partite, Giorgetti domani in aula, il TAR invia a Strasburgo l'appalto extra europeo. La verità, l'apertura al centro della pagina, la Spagna ci attacca con noi, meno 82% di sbarchi, intervista a Piantedosi sulla crisi dei migranti. In alto però c'è anche un'altra notizia, Val di Tara, la verità, l'intervista, pronta la circolare per mettere un tetto agli stranieri in classe, l'articolo firmato da Francesco Borgonovo. Andiamo sul Giornale, sfida Meloni, hub fuori dall'Unione Europea, il vertice europeo sull'immigrazione. Oggi i ministri dell'Unione discutono la proposta italiana, centri nei paesi sicuri fuori dai confini con vantaggi economici e tagli dei dazi verso la vittoria del modello Albania, uno smacco per sinistra e ONG. Libero, Conte scappa ancora e ci prende in giro, l'ex premier si dimette dalla commissione Covid in vista dell'audizione di oggi che però è rinviata per impegni del Parlamento, un altro trucchetto, dice appunto Libero, di taglio basso, poi Saviano sta con l'illegalità, lo scrittore difende gli abusivi dello spin time. Il Tempo al centro della pagina, tutte le balle di Pedro, c'è la fotografia di Pedro Sanchez, il presidente spagnolo, la Spagna sparacchia accuse a Bandera contro l'Italia, ma sono 3 autogol, non c'è stata alcuna solidarietà iberica verso di noi, anzi Open Arms ha imperversato, gli sbarchi in Italia sono crollati, meno 55% rispetto a un anno fa, Lampedusa è finalmente fuori dall'emergenza, così titola appunto il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Andiamo anche sul Domani, migranti, nuova lite, Italia-Spagna, dati confermano l'inutilità dei CPR, il governo spagnolo accusa Roma di gestire male i flussi migratori, italiani e Piantedosi rispondono con Meloni, meno 60% di arrivi, i numeri smentiscono la necessità di nuovi centri migranti. E ancora il Manifesto, Fratelli d'Europa, il titolo, l'immagine, oggi vertice di emergenza dei ministri europei per un'emergenza che non c'è, l'Unione Europea approfitta di Ceuta per assediare Sanchez, stracciare il diritto d'asilo e deportare i migranti nei paesi terzi, la linea Meloni che vuole la copertura di Bruxelles al flop dei centri in Albania. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, per la responsabilità delle imprese arrivano semplificazioni e garanzie, riforma della 231, atteso oggi in CDM il DDL che rafforza il paracadute dei modelli organizzativi. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 8 e 41 minuti.
1: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi di Ceuta con l'arrivo nell'exclave spagnola di 50.000 migranti marocchini in due giorni continua ad innescare lo scontro fra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, l'affondo del ministro degli esteri di Madrid Albares, replica il titolare della Farnesina italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono

0: sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della videocall dei 27 ministri dell'interno. Si discuterà della proposta italiana, confermata dalla Danimarca e appoggiata da altri 20 paesi, ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra UE per ospitare i migranti irregolari. Si intensificano gli attacchi ucraini in territorio russo. Nella notte droni di Kiev sono tornati a colpire la zona industriale alla periferia di Mosca. Almeno 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite. Vigili del fuoco al lavoro per domare diversi incendi, tra cui uno scoppiato in un centro logistico della società russa di commercio elettronico Wildberries vicino a San Pietroburgo. Raid russi hanno colpito invece nella notte la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree, ha provocato almeno 7 morti e una quarantina di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia. Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. Ancora una giornata di caldo intenso e afa su gran parte dell'Italia, con 25 città che restano in massima allerta con il bollino rosso, bollino arancione per Messina e Reggio Calabria. Le temperature restano elevate, sui 38-39 gradi, sopra la media stagionale e con picchi di 40 gradi. Contestualmente torna l'allerta temporali, anche violenti. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta gialla per 4 regioni. Si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. Una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, quando è atteso un lieve calo delle temperature. Oggi alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale e Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché impegnata in tournée in Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo. Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lunghi rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità. Traffico ancora decisamente scarso da nord a sud. In Liguria primi incolonnamenti per lavori in assette tra Bolzaneto e Genova Ovest verso Genova. A Padova code in tangenziale sud da Corso Stati Uniti verso Padova Est. In Toscana code sulla Firenze Pisa-Livorno tra Scandicci e La Strassigna nelle due direzioni. Ripercussioni in A1 allo svincolo di Scandicci in uscita provenendo da Roma. Verso Roma da sud per un incidente circa 4 km di code sulla pontina da Ardia a Pomezia. Per un incidente code anche in A1 verso Napoli tra l'asse di supporto e il bivio per la 16. Ripercussioni sull'asse mediano con code da Cardito a Fragola al bivio per la 1 verso Acerra.
3: L'almanacco del giorno. Oggi è martedì 4 agosto, San Giovanni Maria Vienne. Il sole sorge a Roma alle 6:03 e tramonta alle 20:25. A Milano sorge alle 6:09 e tramonta alle 20:48. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1859 una sentenza della Corte di Cassazione francese vieta l'uso della lingua italiana in Corsica. Nel 1974, verso l'una di notte, nella carrozza 5 del treno espresso Roma-Monaco di Baviera-Italicus, esplode un ordigno ad alto potenziale. Il convoglio passa in quel momento presso San Benedetto Val di Sambro, nel Bolognese, e la deflagrazione si rivela micidiale, con un bilancio di 22 vittime e 48 feriti. Non ci saranno mai condanne per questa strage, anche se l'attentato verrà rivendicato dal gruppo di Ordine Nero. Sarà un altro oscuro capitolo nella trama della cosiddetta strategia della tensione. Nel 1978 Sara Simeoni stabilisce il record del mondo del salto in alto, 2,01 metri, al meeting di Brescia. Compie oggi 65 anni il 44esimo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Nato a Honolulu, capitale dello stato delle Hawaii, Obama è il primo afroamericano eletto alla Casa Bianca, portando a coronamento un percorso storico di civiltà e di uguaglianza negli USA. Madre americana e padre kenyota, Barack Obama si laurea in giurisprudenza alla Columbia University e alla Harvard Law School, avviandosi così alla professione di avvocato. Nel 2004 viene eletto al Senato di Washington, guadagnando sempre più consensi nel Partito Democratico. Tre anni dopo si ritrova così a concorrere alle primarie per la candidatura alla Casa Bianca, in gara con la favoritissima Hillary Clinton, moglie dell'ex presidente Bill, che però uscirà perdente dalla competizione con il giovane senatore di colore, il quale vincerà poi, nel 2008, le presidenziali con il 52% dei consensi, circa 70 milioni di voti. Il 6 novembre del 2012 sarà riconfermato presidente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: La rassegna stampa.
2: E martedì 4 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura naturalmente dedicata ai funerali per Don Mazzi. Milano dice ciao a Don Mazzi, il saluto ripetuto tre volte, lo slogan che il sacerdote ha chiesto di incidere sulla sua tomba, il fondatore di Exodus, istituzioni VIP e gente comune al funerale del prete degli ultimi scomparso venerdì a 96 anni. C'è il commento di chi è lo spazio pubblico. E poi al centro della pagina, sanità, Bertolaso tira dritto, scelgo le competenze, nomine Fratelli d'Italia, resta critica con l'assessore. Di spalla del Cremonese litigano per la ragazza, lo uccide. Di taglio basso, passeggia al parco, studentessa abusata, vittima una ragazza di 20 anni. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, edizione Milano del giornale. Francesca lascia il centro Ostioni, la tragedia di Capodanno, l'ultima ferita di Kranz, trasferita nel reparto di chirurgia plastica Baruffaldi Price per gli altri ragazzi, già programmati gli interventi di microchirurgia della mano con i medici del San Giuseppe in trasferta. Al centro della pagina la fotonotizia, un fuorifiera per rendere MiArt speciale, le signore dell'arte, Chloe Piccoli, di spalla poi Cinturrino, giovedì dal PM, omicidio premeditato. Andiamo su Brescia Oggi, al centro della pagina l'apertura principale, in evidenza siccità, cresce l'emergenza, acqua a rischio in 15 comuni, laghi e fiumi in sofferenza, il caldo record della crisi idrica. E poi al centro della pagina, precipita dal sentiero, muore un escursionista, tragedia nella Bergamasca. C'è l'altro incidente, l'incidente a Brandico, inseparabili nella vita, morti insieme in auto. Di taglio basso, l'aggressione al centro commerciale, le coltellate a noi due dopo la lite per il figlio. C'è anche l'incendio, Iseo, paura per il locale in fiamme. Andiamo sull'Eco di Bergamo. Al centro della pagina è BRT al via ATB al lavoro per monitorare le criticità, qualche coda, Dalmine, problemi con i semafori, sindaci fiduciosi. Di taglio basso, schianto a Chiuduno, muore a 49 anni. Ci spostiamo, cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. Mai così cari gli affitti in città, il titolo di apertura, i canoni degli alloggi cresciuti del 54% in 5 anni, record nelle zone universitarie. Gli studenti prediligono San Salvario, stanza singola oltre i 600 euro mensili, ma i costi restano migliori rispetto a Milano. C'è la guida, 100 negozi e bar aperti ad agosto. Di spalla la Cassazione, nuovo processo sul disastro ferroviario a Caluso. E poi al centro della pagina la magica, la musica che gira intorno, gli scavalca montagne, ogni sera uno spettacolo diverso nelle valli di Lanzo. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, caldo, le oasi di fresco sono quasi come l'isola che non c'è, rifugi climatici spesso incompiuti, il comune ha messo in campo tutto quello che avevamo. E poi diga oltre il chilometro, ma non basta. In alto Tinè, così è cambiata la soprintendenza, primo anno di mandato alla guida dell'ente, le prossime sfide centrale Enel e gasometro. cancro di spalla, muore durante una biopsia, due medici sotto indagine. Andiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, al centro della pagina: mancano infermieri, il Veneto li recluterà. In Brasile e Argentina il piano della regione partirà da Belluno, scoperto il 21% dei posti disponibili in regione. Poi Rosolina, weekend nero oscurata dai blackout di spalla, l'intervista Speranzon, fine vita, non dico no, Padova marcato, non c'è fretta. Di taglio più basso poi Treviso, il giallo dei guasti da gasolio sporco, nessuna anomalia nei campioni analizzati dalla Guardia di Finanza. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura: Bolino Rosso, AFA senza tregua, 10 cantieri fuori regola, questo il titolo. E poi droni e rilievi per indagare sul caso Fachir. In alto la falsa apertura, lo stadio in fiera, soluzione ideale, Calzolari, il progetto col Bologna, da saputo grande disponibilità, aperti a nuovi investitori. Ancora San Lazzaro, la tragedia del consigliere di spalla, mezzo milione di polpi per battere i granchi blu. Ci spostiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina l'apertura: arriva da Prato, pagano e arriva lo sfratto, un uomo e due donne dovranno lasciare la casa popolare, l'assessore spiega, hanno superato il limite Isee e lo sapevano. In alto poi gli alberi tornino in piazza San Lorenzo a Pistoia, mentre il comune pensa a incentivi ai privati, Legambiente detta le priorità. Al centro della pagina la fotonotizia: coniugi Massesi morti nella tragedia di Terni, la strage delle vacanze, Paolo e Graziella erano sul bus maledetto diretto alla cascata delle Marmore. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero: niente pioggia e 49 notti tropicali, ecco i numeri della città bollente a luglio, 25 giorni con termometro oltre 35 gradi e soltanto 2 mm di precipitazione. E poi c'è la fotonotizia: Totti e Noemi a Sabaudia, Messaggero estate, le vacanze del capitano. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura: Spin Time, il comune conferma l'offerta, c'è il nodo dei rientri, trattativa in atto con la proprietà, ma prima è necessario un sopralluogo congiunto dopo l'autorizzazione della procura. E poi tra gli ex occupati arriva pure Saviano, un presidio sociale per la democrazia. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Mattino, siamo in Campania, l'apertura principale: sisma, governo e regione in campo, primi interventi per gli sfollati, Piantedosi domani a Napoli, monumenti, tensione durante il blitz del ministro della cultura, il prefetto, controlli nelle gallerie e interventi rapidi sui costoni. A proposito di cultura, la bellezza clonata, Giuli inaugura a Pompei la copia del canone di Policleto. Ed è questa l'ultima notizia di questa rassegna stampa, non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Sono le 8 e 54 minuti.
6: News. Buongiorno dalla redazione.
7: C'è attesa per la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Bruxelles al fianco di Madrid assicura von der Leyen. Il vice premier Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, sottolinea Tajani. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, interviene Trump.
6: 5 persone sono rimaste uccise, altre 6 ferite in un attacco con droni contro la regione di Mosca. Le conseguenze più gravi si sono registrate nel distretto municipale di Chekhov. Nella zona industriale di Novoselki sono scoppiati diversi incendi, il più esteso è interessato un magazzino ed è stato successivamente domato. Danneggiati anche una sottostazione elettrica e un edificio amministrativo.
7: Dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità venezuelane hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Il precedente bilancio, diffuso dallo stesso Rodriguez il 24 luglio, indicava 5.546 vittime. Il nuovo conteggio aggiunge quindi oltre 500 decessi.
6: Dopo il nulla di fatto di ieri in giunta per il regolamento, la decisione sulla possibilità di accedere alle chat di Del Mastro è stata demanata alla riunione di oggi della giunta per le autorizzazioni della Camera. Ieri la protesta dei deputati Movimento 5 Stelle alla Camera, esposti in aula due striscioni con la scritta "Fuori le chat, aprite la cassaforte". Il riferimento è alla cassaforte con il CD sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia.
7: Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. Non si placa intanto la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente FIFA. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto aiuto a Trump per restare alla guida del calcio mondiale.
6: La Gran Bretagna guida il medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi. L'Italia seconda aumenta però il bottino, ora di 9 podi totali, grazie a 2 nuove medaglie nel nuoto artistico e al bronzo nei tuffi con Stefano Belotti e Matteo Santoro. Oggi di scena nuoto di fondo, tuffi, nuoto artistico. Nella Senna andranno in scena le 10 km uomini e donne. Gregorio Paltrinieri sarà tra gli atleti più attesi.
7: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. News. Meteo.
1: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale. Mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi di Ceuta, con l'arrivo nell'exclave spagnola di 50.000 migranti marocchini in 2 giorni, continua ad innescare lo scontro fra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, l'affondo del ministro degli esteri di Madrid Albares, replica il titolare della Farnesina italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi 6 mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della videocall dei 27 ministri dell'interno. Si discuterà della proposta italiana, cofirmata dalla Danimarca e appoggiata da altri 20 paesi, ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra UE per ospitare i migranti irregolari. Si intensificano gli attacchi ucraini in territorio russo. Nella notte droni di Kiev sono tornati a colpire la zona industriale alla periferia di Mosca. Almeno 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite. Vigili del fuoco al lavoro per domare diversi incendi, tra cui uno scoppiato in un centro logistico della società russa di commercio elettronico Wildberries vicino a San Pietroburgo. Raid russi hanno colpito invece nella notte la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree, ha provocato almeno 7 morti, una quarantina di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia. Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. Ancora una giornata di caldo intenso e afa su gran parte dell'Italia, con 25 città che restano in massima allerta con il bollino rosso, bollino arancione per Messina e Reggio Calabria. Le temperature restano elevate sui 38-39 gradi sopra la media stagionale e con picchi di 40 gradi. Contestualmente torna l'allerta temporali anche violenti. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta gialla per 4 regioni. Si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. Una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, quando è atteso un lieve calo delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: GR News. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9 ed un minuto.
2: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica, mentre dall'altra parte dell'oceano torna a cavalcare l'emergenza migranti anche Donald Trump. L'immigrazione, dice, sta uccidendo l'Europa. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso, ovvero che l'Unione Europea è al fianco di Madrid.
4: È stato ritrovato intorno alle 6 di questa mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco giunti da Torino il corpo del 22enne che si era tuffato in acqua del lago di Como intorno alle 2 della scorsa notte e non era più riemerso. Presenti sul posto anche la Guardia Costiera, Carabinieri e 118.
5: Mentre decine di vigili del fuoco lottavano contro le fiamme e il fumo denso per domare il devastante incendio che il 28 luglio aveva colpito la piattaforma ecologica di Novate Milanese, alcuni ignoti hanno preso di mira un mezzo d'emergenza rimasto incustodito, saccheggiandolo e portandosi via attrezzi e dispositivi acquistati dalle associazioni grazie al sacrificio degli stessi vigili e di molte persone che vogliono aiutare le associazioni. Il valore economico del bottino è ingente, stimato intorno ai 25.000 euro, ma il vero danno è soprattutto operativo e morale.
4: Oggi nel Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopo domani. Si pensa all'attivazione di accise mobili e da oggi al Mimit i tavoli tecnici sull'ex Ilva a partire da quello con i sindacati. In Commissione Attività Produttive e Lavoro alla Camera oggi audizione di Urso sulle ricadute del piano ristrutturazione Electrolux.
5: Spostiamoci negli Stati Uniti. Due persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decessi registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli States, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo i medici, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dal virus e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine.
4: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate, come Messina e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
7: È martedì 4 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi quasi tutte le prime pagine, i principali quotidiani nazionali in edicola sono concentrate sullo scontro tra Spagna e Italia per quanto riguarda i migranti. tanti, ma ci sono naturalmente anche le altre notizie in evidenza. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, il duello tra Spagna e Italia. Madrid attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale con Meloni sono in calo. L'occhiello, migranti, oggi il vertice europeo voluto da Roma, von der Leyen a Sanchez a rafforzare le frontiere. Poi l'altra apertura, primarie, lo stop di Schlein a Conte, ora il programma Bonaccini, l'accordo si troverà. Al centro della pagina poi l'addio a Don Mazzi tra girasoli e canzoni, Milano folla per l'ultimo saluto, i suoi ragazzi intonano Io vagabondo. Le altre notizie, richiami dall'interno, c'è l'intervista al ministro Tajani, agire è un dovere, vanno protetti i nostri confini, chiaramente in relazione alla notizia di apertura. E poi lasciateci qui, Ceuta, quei ragazzi rimasti soli nel limbo, le famiglie cercano dispersi. E poi di spalla, caso Roggero, Pinelli, il codice ha bisogno di modifiche, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, c'è anche un ritorno sul caso del Mastro, la giunta vota e si spacca la battaglia sulle chat. Andiamo su Repubblica, l'apertura, lo stop di Schlein a Conte, al leader 5 Stelle che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev, la segretaria del PD replica, non funziona così e con AVS ribadisce prima programma condiviso e poi il voto sul candidato premier Renzi, si scelga presto, dividersi così è il modo sicuro per perdere, l'editoriale di Stefano Menichini. Di spalla poi Madrid a Meloni, non all'altezza di governare l'immigrazione. Di taglio più basso, blitz di Salvini ai lavori pubblici per garantire il via libera al ponte. Al centro della pagina l'intervista a Franceschini, basta liti, chi vince sia guida di tutti. Andiamo sulla Stampa, l'apertura al centro della pagina, migranti, la Spagna ci attacca, questo è il titolo, c'è il virgolettato nel sommario, il vostro governo non è capace di gestire gli arrivi, noi sì, la replica con Meloni, sbarchi in calo, la ministra Robles, possibile organizzazione delle mafie, accusa Rabat, Ceuta si indaga. L'occhiello, oggi il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, rimpatri e tutele, la premier al lavoro per limitare l'azione della Corte dei diritti umani. In alto poi l'altra apertura, Schlein frena Conte, il programma poi le primarie, la polemica sulle armi a Kiev, la segretaria PD, chi vince deve guidare l'intera coalizione, non solo il proprio partito. C'è l'analisi di Veronica De Romanis, l'occupazione perché l'Italia cresce meno dell'Europa. Di spalla poi Dem alla prova del Michigan, al via la sfida di El Sayed, il voto negli Stati Uniti. Andiamo il Messaggero, l'apertura, emergenza migranti, scontro Spagna-Italia, Roma sbarchi dimezzati, il governo punta sugli hub europei, pressing sui paesi africani per ospitarli, von der Leyen, serve solidarietà tra i 27. C'è l'intervista Caetana Alvarez de Toledo, deputata del PP. Sanchez è un problema per l'Europa intera, questo il virgolettato. Di taglio più basso, poi tensione a sinistra, Schlein o Conte, primarie, prima si fa il programma, prove di unità in Parlamento, mozione comune su energia e difesa. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, l'apertura, safe, finte riti e veri droni dagli israeliani, riarmo, la Lega strilla, Giorgetti media, il governo compra da Tel Aviv, commesse già partite, Giorgetti domani in aula, il TAR invia a Strasburgo l'appalto extra europeo. La verità, l'apertura al centro della pagina, la Spagna ci attacca con noi, meno 82% di sbarchi, intervista a Piantedosi sulla crisi dei migranti. In alto però c'è anche un'altra notizia, Val di Tara, la verità, l'intervista, pronta la circolare per mettere un tetto agli stranieri in classe, l'articolo firmato da Francesco Borgonovo. Andiamo sul giornale Israele sfida Meloni, hub fuori dall'Unione Europea, il vertice europeo sull'immigrazione. Oggi i ministri dell'Unione discutono la proposta italiana, centri nei paesi sicuri, fuori dai confini, con vantaggi economici e tagli dei dazi, verso la vittoria del modello Albania, uno smacco per sinistra e ONG. Libero, Conte scappa ancora e ci prende in giro. L'ex premier si dimette dalla commissione Covid in vista dell'audizione di oggi, che però è rinviata per impegni del Parlamento. Un altro trucchetto, dice appunto Libero, di taglio basso. Poi Saviano sta con l'illegalità, lo scrittore difende gli abusivi dello spin time. Il Tempo, al centro della pagina, tutte le balle di Pedro, c'è la fotografia di Pedro Sanchez, il presidente spagnolo. La Spagna sparacchia accuse a Vanvera contro l'Italia, ma sono 3 autogol, non c'è stata alcuna solidarietà iberica verso di noi, anzi Open Arms ha impervessato. Gli sbarchi in Italia sono crollati, meno 55% rispetto a un anno fa. Lampedusa è finalmente fuori dall'emergenza, così titola appunto il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Andiamo anche sul Domani, migranti, nuova lite Italia-Spagna, dati confermano l'inutilità dei CPR, il governo spagnolo accusa Roma di gestire male i flussi migratori, italiani e Piantedosi rispondono con Meloni, meno 60% di arrivi, i numeri smentiscono la necessità di nuovi centri migranti. E ancora il Manifesto, Fratelli d'Europa, il titolo, l'immagine, oggi vertice di emergenza dei ministri europei per un'emergenza che non c'è, l'Unione Europea approfitta di Ceuta per assediare Sanchez, stracciare il diritto d'asilo e deportare i migranti nei paesi terzi, la linea Meloni che vuole la copertura di Bruxelles al flop dei centri in Albania. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, per la responsabilità delle imprese arrivano semplificazioni e garanzie, riforma della 231, atteso oggi in CDM il DDL che rafforza il paracadute dei modelli organizzativi. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 9 e 12 minuti.
2: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi di Ceuta, con l'arrivo nell'exclave spagnola di 50.000 migranti marocchini in 2 giorni, continua ad innescare lo scontro fra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, l'affondo del ministro degli esteri di Madrid Albares, replica il titolare della Farnesina italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi 6 mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della videocall dei 27 ministri dell'interno. Si discuterà della proposta italiana, cofirmata dalla Danimarca e appoggiata da altri 20 paesi, ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra-UE per ospitare i migranti irregolari. Si intensificano gli attacchi ucraini in territorio russo. Nella notte droni di Kiev sono tornati a colpire la zona industriale alla periferia di Mosca. Almeno 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite. Vigili del fuoco al lavoro per domare diversi incendi, tra cui uno scoppiato in un centro logistico della società russa di commercio elettronico Wildberries vicino San Pietroburgo. Raid russi hanno colpito invece nella notte la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree, ha provocato almeno 7 morti e una quarantina di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia. Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. Ancora una giornata di caldo intenso e afa su gran parte dell'Italia, con 25 città che restano in massima allerta con il bollino rosso, bollino arancione per Messina e Reggio Calabria. Le temperature restano elevate sui 38-39 gradi, sopra la media stagionale e con picchi di 40 gradi. Contestualmente torna l'allerta temporali, anche violenti. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta gialla per 4 regioni. Si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. Una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, quando è atteso un lieve calo delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
6: Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno.
9: Oggi è martedì 4 agosto, San Giovanni Maria Vianney. Il sole sorge a Roma alle 6:03 e tramonta alle 20:25. A Milano sorge alle 6:09 e tramonta alle 20:48. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1859 una sentenza della Corte di Cassazione francese vieta l'uso della lingua italiana in Corsica. Nel 1974, verso l'una di notte, nella carrozza 5 del treno espresso Roma-Monaco di Baviera-Italicus, esplode un ordigno ad alto potenziale. Il convoglio passa in quel momento presso San Benedetto Val di Sambro, nel Bolognese, e la deflagrazione si rivela micidiale, con un bilancio di 22 vittime e 48 feriti. Non ci saranno mai condanne per questa strage, anche se l'attentato verrà rivendicato dal gruppo di Ordine Nero. Sarà un altro oscuro capitolo nella trama della cosiddetta strategia della tensione. Nel 1978 Sara Simeoni stabilisce il record del mondo del salto in alto, 2,01 metri, al meeting di Brescia. Compie oggi 65 anni il 44esimo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Nato a Honolulu, capitale dello stato delle Hawaii, Obama è il primo afroamericano eletto alla Casa Bianca, portando a coronamento un percorso storico di civiltà e di uguaglianza negli USA. Madre americana e padre kenyota, Barack Obama si laurea in giurisprudenza alla Columbia University e alla Harvard Law School, avviandosi così alla professione di avvocato. Nel 2004 viene eletto al Senato di Washington, guadagnando sempre più consensi nel Partito Democratico. Tre anni dopo si ritrova così a concorrere alle primarie per la candidatura alla Casa Bianca, in gara con la favoritissima Hillary Clinton, moglie dell'ex presidente Bill, che però uscirà perdente dalla competizione con il giovane senatore di colore, il quale vincerà poi, nel 2008, le presidenziali con il 52% dei consensi, circa 70 milioni di voti. Il 6 novembre del 2012 sarà riconfermato presidente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: La rassegna stampa.
7: E martedì 4 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura naturalmente dedicata ai funerali per Don Mazzi. Milano dice ciao a Don Mazzi, il saluto ripetuto tre volte, lo slogan che il sacerdote ha chiesto di incidere sulla sua tomba, il fondatore di Exodus, istituzioni, VIP e gente comune al funerale del prete degli ultimi scomparso venerdì a 96 anni. C'è il commento di chi è lo spazio pubblico e poi al centro della pagina Sanità Bertolaso tira dritto, scelgo le competenze, nomine Fratelli d'Italia, resta critica con l'assessore di spalla del Cremonese, litigano per la ragazza, lo uccide. Di taglio basso, passeggia al parco, studentessa abusata, vittima una ragazza di 20 anni. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, edizione Milano del giornale. Francesca lascia il centro ustioni, la tragedia di Capodanno, l'ultima ferita di Kranz, trasferita nel reparto di chirurgia plastica Baruffaldi Praise per gli altri ragazzi, già programmati gli interventi di microchirurgia della mano con i medici del San Giuseppe in trasferta. Al centro della pagina la fotonotizia, un fuorifiera per rendere MiArt speciale, le signore dell'arte, Chloe Piccoli, di spalla poi Cinturrino, giovedì dal PM, omicidio premeditato. Andiamo su Brescia Oggi, al centro della pagina l'apertura principale, in evidenza siccità, cresce l'emergenza, acqua a rischio in 15 comuni, laghi e fiumi in sofferenza, il caldo record della crisi idrica. E poi al centro della pagina, precipita dal sentiero, muore un escursionista, tragedia nella Bergamasca. C'è l'altro incidente, l'incidente a Brandico, inseparabili nella vita, morti insieme in auto, di taglio basso l'aggressione al centro commerciale, le coltellate a noi due dopo la lite per il figlio. C'è anche l'incendio, Iseo, paura per il locale in fiamme. Andiamo sull'Eco di Bergamo. Al centro della pagina è BRT al via ATB a lavoro per monitorare le criticità, qualche coda, Dalmine e problemi con i semafori, sindaci fiduciosi di taglio basso, schianto a Chiuduno, muore a 49 anni. Ci spostiamo, cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, mai così cari gli affitti in città, il titolo di apertura, i canoni degli alloggi cresciuti del 54% in 5 anni, record nelle zone universitarie. Gli studenti prediligono San Salvario, stanza singola oltre i 600 euro mensili, ma i costi restano migliori rispetto a Milano. C'è la guida, 100 negozi e bar aperti ad agosto. Di spalla la Cassazione, nuovo processo sul disastro ferroviario a Caluso, e poi al centro della pagina la magica, la musica che gira intorno, gli scavalca montagne, ogni sera uno spettacolo diverso nelle valli di Lanzo. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, caldo, le oasi di fresco sono quasi come l'isola che non c'è, rifugi climatici spesso incompiuti, il comune ha messo in campo tutto quello che avevamo, e poi diga oltre il chilometro ma non basta. In alto Tinè, così è cambiata la soprintendenza, primo anno di mandato alla guida dell'ente, le prossime sfide centrale Enel e Gasom. Metro di spalla, muore durante una biopsia, due medici sotto indagine. Andiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, al centro della pagina, mancano infermieri, il Veneto li recluterà. In Brasile e Argentina, il piano della regione partirà da Belluno, scoperto il 21% dei posti disponibili in regione. Poi Rosolina, weekend nero, oscurata dai blackout. Di spalla l'intervista Speranzon, fine vita, non dico no, Padova, marcato, non c'è fretta. Di taglio più basso, poi Treviso, il giallo dei guasti da gasolio sporco, nessuna anomalia nei campioni analizzati dalla Guardia di Finanza. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, bollino rosso, AFA senza tregua, 10 cantieri fuori regola, questo il titolo, e poi droni e rilievi per indagare sul caso Fachir. In alto la falsa apertura, lo stadio in fiera, soluzione ideale, Calzolari, il progetto col Bologna da saputo grande disponibilità, aperti a nuovi investitori. Ancora San Lazzaro, la tragedia del consigliere, di spalla mezzo milione di polpi per battere i granchi blu. Ci spostiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina l'apertura, arriva da Prato, pagano e arriva lo sfratto, un uomo e due donne dovranno lasciare la casa popolare, l'assessore spiega, hanno superato il limite Isee e lo sapevano. In alto poi gli alberi tornino in piazza San Lorenzo a Pistoia, mentre il comune pensa incentivi ai privati, Legambiente detta le priorità. Al centro della pagina la fotonotizia, coniugi Massesi morti nella tragedia di Terni, la strage delle vacanze, Paolo e Graziella erano sul bus maledetto diretto alla cascata delle Marmore. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, niente pioggia e 49 notti tropicali, ecco i numeri della città bollente a luglio, 25 giorni con termometro oltre 35 gradi e soltanto 2 millimetri di precipitazione. E poi c'è la fotonotizia, Totti e Noemi a Sabaudia, Messaggero estate, le vacanze del capitano. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura Spin Time, il comune conferma l'offerta, c'è il nodo dei rientri, trattativa in atto con la proprietà, ma prima è necessario un sopralluogo congiunto dopo l'autorizzazione della procura. E poi tra gli ex occupati arriva pure Saviano, un presidio sociale per la democrazia. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Mattino, siamo in Campania, l'apertura principale, sisma, governo e regione in campo, primi interventi per gli sfollati, Piantedosi domani a Napoli, monumenti, tensione durante il blitz del ministro della cultura, il prefetto, controlli nelle gallerie e interventi rapidi sui costoni. A proposito di cultura, cultura, la bellezza clonata, Giuli inaugura a Pompei la copia del canone di Policleto, ed è questa l'ultima notizia di questa rassegna stampa. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Sono le 9 e 25 minuti.
2: News, GR News.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Lo date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9 e 27 minuti.
4: News.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha ribadito che sono in corso negoziati con l'Iran, sottolineando che questa è l'ultima possibilità per il paese di firmare un buon documento. In precedenza il leader americano era tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto sia vicina. Un affondo contro la leadership di Teheran ed un avvertimento che il blocco navale durerà fino alla resa totale, che rappresentano l'ennesima giravolta del presidente americano in questi sei mesi di guerra. Intanto Mohsen Rezaei, alto funzionario iraniano, ha dichiarato che il suo paese era pronto ad attaccare tre località in Ucraina, ma dopo le scuse del paese abbiamo annullato l'attacco. Le dichiarazioni di Rezaei, scrivono i media internazionali, sono state pronunciate nel contesto delle minacce di Teheran come rappresaglia per l'insolito attacco ucraino avvenuto a fine luglio contro una nave iraniana nel Mar Caspio. Immigrazione oggi, vertice dei ministri europei degli interni. Il servizio della redazione.
7: E si riuniscono oggi i ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola al confine con il Marocco. Bruxelles si schiera al fianco di Madrid. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen assicura pieno sostegno alla Spagna. Resta però alta la tensione diplomatica con l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha accusato Roma di non essere all'altezza della crisi. La replica di Antonio Tajani: dal 2023 gli arrivi irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump, secondo il quale l'immigrazione incontrollata starebbe mettendo in pericolo l'Europa.
6: Vediamo in Italia il dramma dei campi Flegrei. La giunta regionale della Campania ha approvato un primo pacchetto di misure urgenti per affrontare le conseguenze del sisma del 31 luglio scorso. Il provvedimento è finalizzato a garantire un'immediata assistenza alla popolazione del comune di Pozzuoli. Le misure approvate prevedono un finanziamento con risorse regionali del contributo per l'autonoma sistemazione per consentire al comune di Pozzuoli di erogare tempestivamente il sostegno economico ai nuclei familiari costretti a lasciare le proprie abitazioni a seguito delle ordinanze di sgombero. Previsto anche l'utilizzo delle strutture dell'ex Covid Residence presso l'ospedale del Mare, d'intesa con l'ASL Napoli 1 Centro. La Procura di Napoli intanto sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi Flegrei, rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati. Lo sport e il calcio: salta il trasferimento di Jesper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. L'accordo tra le due società era ormai fatto, ma ieri dalla Germania è arrivata la notizia che i tedeschi avevano fatto marcia indietro. Il calciatore aveva già sostenuto le visite mediche per improvvise richieste di rinegoziazioni avanzate dal club azzurro. Il Napoli ha chiarito la propria posizione con un comunicato nel quale parla di inesattezza delle informazioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: La guerra degli Stati Uniti in Iran ha un disperato bisogno di nuove strategie, perché quelle finora adottate da Trump sono clamorosamente fallite. Nonostante i nuovi attacchi americani di queste ultime ore, Trump non ha ancora dimostrato di poter riportare Teheran sul tavolo dei negoziati. Ma anche la diplomazia, che il presidente americano aveva definito portatrice di una pace storica in Medio Oriente, è fallita nel momento stesso in cui il memorandum d'intesa dai toni vaghi era crollato e le sue opzioni per cambiare la situazione, come ad esempio rischiare la vita di centinaia di soldati americani in una guerra di terra oppure riconoscere il controllo di Teheran sullo stretto di Hormuz, sono talmente inaccettabili che la frase «non ci sono buone opzioni» è diventata un cliché. I costi della guerra con l'Iran non si limitano ai partecipanti. Le ripercussioni politiche ed economiche si stanno intensificando in Medio Oriente e in Europa, aumentando così la pressione sulle parti esterne affinché cerchino di rilanciare la diplomazia. Se lo stretto rimarrà una zona off limits per la maggior parte delle navi civili, le gravi ripercussioni della guerra si aggraveranno con l'erosione delle riserve petrolifere globali, l'impennata dei prezzi dei prodotti petroliferi come il gasolio e i fertilizzanti e la potenziale minaccia di una carenza di gas naturale liquefatto in Europa e negli Stati Uniti. La guerra rischia di definire il secondo mandato di Trump. Un nuovo sondaggio ha mostrato un indice di gradimento inferiore al 30% per le politiche sull'Iran e sui prezzi del gas. Questi dati rischiano di essere disastrosi per i repubblicani nelle elezioni di medio termine di novembre e di vanificare anche l'accordo che Trump aveva stretto con gli elettori nel 2024 per rendere la loro vita più accessibile.
4: Meteo.
7: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: L'almanacco del giorno.
9: Oggi è martedì 4 agosto, San Giovanni Maria Vienne. Il sole sorge a Roma alle 6:03 e tramonta alle 20:25. A Milano sorge alle 6:09 e tramonta alle 20:48. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1859 una sentenza della Corte di Cassazione francese vieta l'uso della lingua italiana in Corsica. Nel 1974, verso l'una di notte, nella carrozza 5 del treno espresso Roma-Monaco di Baviera-Italicus, esplode un ordigno ad alto potenziale. Il convoglio passa in quel momento presso San Benedetto Val di Sambro, nel bolognese, e la deflagrazione si rivela micidiale, con un bilancio di 22 vittime e 48 feriti. Non ci saranno mai condanne per questa strage, anche se l'attentato verrà rivendicato dal gruppo di Ordine Nero. Sarà un altro oscuro capitolo nella trama della cosiddetta strategia della tensione. Nel 1978 Sara Simeoni stabilisce il record del mondo del salto in alto, 2,01 metri, al meeting di Brescia. Compie oggi 65 anni il 44esimo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Nato a Honolulu, capitale dello stato delle Hawaii, Obama è il primo afroamericano eletto alla Casa Bianca, portando a coronamento un percorso storico di civiltà e di uguaglianza negli USA. Madre americana e padre kenyota, Barack Obama si laurea in giurisprudenza alla Columbia University e alla Harvard Law School, avviandosi così alla professione di avvocato. Nel 2004 viene eletto al Senato di Washington, guadagnando sempre più consensi nel Partito Democratico. Tre anni dopo si ritrova così a concorrere alle primarie per la candidatura alla Casa Bianca, in gara con la favoritissima Hillary Clinton, moglie dell'ex presidente Bill, che però uscirà perdente dalla competizione con il giovane senatore di colore, il quale vincerà poi, nel 2008, le presidenziali con il 52% dei consensi, circa 70 milioni di voti. Il 6 novembre del 2012 sarà riconfermato presidente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 9:36.
4: News.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica, mentre dall'altra parte dell'oceano torna a cavalcare l'emergenza migranti anche Donald Trump. L'immigrazione, dice, sta uccidendo l'Europa. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso, ovvero che l'Unione Europea è al fianco di Madrid.
10: È stato ritrovato intorno alle 6 di questa mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco giunti da Torino il corpo del 22enne che si era tuffato in acqua del lago di Como intorno alle 2 della scorsa notte.

0: L'emergenza rimasto incustodito, saccheggiandole e portandosi via attrezzi e dispositivi acquistati dalle associazioni grazie al sacrificio degli stessi vigili e di molte persone che vogliono aiutare le associazioni. Il valore economico del bottino è ingente, stimato intorno ai 25.000 euro, ma il vero danno è soprattutto operativo e morale.
1: Oggi nel Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili e da oggi al Mimit i tavoli tecnici sull'ex Ilva, a partire da quello con i sindacati. In Commissione Attività Produttive e Lavoro alla Camera oggi audizione di Urso sulle ricadute del piano ristrutturazione Electrolux.
0: Spostiamoci negli Stati Uniti. Due persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decessi registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli States, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo i medici, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dal virus e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine.
1: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate, come Messina e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata. Condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. L'emergenza migranti di Ceuta, ora parzialmente rientrata dopo l'arrivo nello scorso fine settimana di 50.000 marocchini nell'enclave spagnola in Africa, alimenta la tensione diplomatica tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari, sul modello di quelli in Albania avviati dal governo Meloni. L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, mentre si apprende che il Kuwait è in trattativa con l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare da Hormuz. Lutto cittadino oggi a Milano, nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti, Cardinale Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. E proprio da Perth, in conferenza stampa, alla vigilia del derby con l'Inter, è arrivato l'omaggio dell'allenatore Ruben Amorim. La squadra è la cosa più importante del nostro club e porteremo avanti l'eredità di Franco, le parole del tecnico rossonero. È tutto, a più tardi.
4: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito

0: e sulla nostra applicazione. GR News, la radio, fa notizia.
1: Economy News.
2: Buon martedì 4 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato il suo interesse per l'ex Ilva di Taranto, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Milano abbia ordinato di sospendere l'attività dell'area a caldo entro 90 giorni se nello stesso arco temporale non sarà rimosso tutto l'amianto presente negli impianti e non saranno ridotte le emissioni. In una lettera inviata ai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia, anch'essi in amministrazione straordinaria, Jindal conferma infatti il proprio pieno impegno in relazione alla procedura di gara in corso e si dice anche pronta a perfezionare immediatamente l'operazione, poiché il suo interesse non è in alcun modo variato in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata in data 27 luglio 2026. L'INPS comunica che sono divenute operative le nuove agevolazioni contributive previste per sostenere l'occupazione femminile e favorire la stabilizzazione dei lavoratori under 35. Stiamo parlando dell'esonero contributivo destinato alle donne madri con almeno 3 figli e che non hanno un'occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi e delle procedure per richiedere il medesimo beneficio anche per le imprese che trasformano i contratti a termine degli under 35 in rapporti di lavoro stabili. Tale beneficio consiste nell'azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico dell'impresa fino a un limite massimo di 8.000 euro annui calcolato su base mensile e con durata massima di 24 mesi. La condizione di madre di almeno 3 figli deve essere presente al momento dell'assunzione e il diritto all'agevolazione resta valido anche nel caso in cui successivamente uno dei figli raggiunga la maggiore età. Il beneficio può essere riconosciuto anche alle madri adottive o affidatarie. Inoltre, per rientrare nella categoria delle lavoratrici senza un impiego regolarmente retribuito, occorre non aver svolto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato di almeno 180 giorni. Quanto ai contratti riguardanti gli under 35, il provvedimento riguarda la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dall'1 agosto al 31 dicembre 2026. A beneficiarne sono i lavoratori che al momento della trasformazione non hanno ancora compiuto 35 anni e che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Dall'ultimo rapporto pubblicato dal sindacato bancario First CISL emerge che nel primo semestre dell'anno sono venuti meno altri 126 sportelli bancari, a conferma di una desertificazione bancaria che continua a interessare non soltanto le aree interne e i piccoli comuni, ma anche le grandi città, dove in molti casi il calo risulta superiore alla media nazionale. Rispetto alla fine del 2021, la contrazione più marcata si registra a Milano, Roma e Palermo. Spiega il sindacato che oramai quasi 11,5 milioni di italiani vivono in comuni senza filiali o che ne hanno solo una sul loro territorio e dall'inizio del 2026 gli arretramenti più significativi si sono registrati in Liguria e Lombardia. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 9:45.
1: News. L'almanacco del giorno.
4: Oggi è martedì 4 agosto, San Giovanni Maria Viennet. Il sole sorge a Roma alle 6:03 e tramonta alle 20:25. A Milano sorge alle 6:09 e tramonta alle 20:48. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1859 una sentenza della Corte di Cassazione francese vieta l'uso della lingua italiana in Corsica. Nel 1974, verso 1:00 di notte, nella carrozza 5 del treno espresso Roma-Monaco di Baviera Italicus, esplode un ordigno ad alto potenziale. Il convoglio passa in quel momento presso San Benedetto Val di Sambro, nel bolognese, e la deflagrazione si rivela micidiale, con un bilancio di 22 vittime e 48 feriti. Non ci saranno mai condanne per questa strage, anche se l'attentato verrà rivendicato dal gruppo di Ordine Nero. Sarà un altro oscuro capitolo nella trama della cosiddetta strategia della tensione. Nel 1978 Sara Simeoni stabilisce il record del mondo del salto in alto, 2,01 metri, al meeting di Brescia. Compie oggi 65 anni il 44esimo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Nato a Honolulu, capitale dello stato delle Hawaii, Obama è il primo afroamericano eletto alla Casa Bianca, portando a coronamento un percorso storico di civiltà e di uguaglianza negli USA. Madre americana e padre kenyota, Barack Obama si laurea in giurisprudenza alla Columbia University e alla Harvard Law School, avviandosi così alla professione di avvocato. Nel 2004 viene eletto al Senato di Washington, guadagnando sempre più consensi nel Partito Democratico. Tre anni dopo si ritrova così a concorrere alle primarie per la candidatura alla Casa Bianca, in gara con la favoritissima Hillary Clinton, moglie dell'ex presidente Bill, che però uscirà perdente dalla competizione con il giovane senatore di colore, il quale vincerà poi, nel 2008, le presidenziali con il 52% dei consensi, circa 70 milioni di voti. Il 6 novembre del 2012 sarà riconfermato presidente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi di Ceuta con l'arrivo nell'exclave spagnola di 50.000 migranti marocchini in due giorni continua ad innescare lo scontro fra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, l'affondo del ministro degli esteri di Madrid Albares, replica il titolare della Farnesina italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della videocall dei 27 ministri dell'interno. Si discuterà della proposta italiana, cofirmata dalla Danimarca e appoggiata da altri 20 paesi, ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra UE per ospitare i migranti irregolari. Si intensificano gli attacchi ucraini in territorio russo. Nella notte droni di Kiev sono tornati a colpire la zona industriale alla periferia di Mosca. Almeno 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite. Vigili del fuoco al lavoro per domare diversi incendi, tra cui uno scoppiato in un centro logistico della società russa di commercio elettronico Wildberries vicino a San Pietroburgo. Raid russi hanno colpito invece nella notte la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree, ha provocato almeno 7 morti, una quarantina di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia. Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. Ancora una giornata di caldo intenso e afa su gran parte dell'Italia, con 25 città che restano in massima allerta con il bollino rosso, bollino arancione per Messina e Reggio Calabria. Le temperature restano elevate sui 38-39 gradi, sopra la media stagionale e con picchi di 40 gradi. Contestualmente torna l'allerta temporali anche violenti. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta gialla per 4 regioni. Si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. Una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, quando è atteso un lieve calo delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
6: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale. Mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha ribadito che sono in corso negoziati con l'Iran, sottolineando che questa è l'ultima possibilità per il paese di firmare un buon documento. In precedenza il leader americano era tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto sia vicina. Un affondo contro la leadership di Teheran ed un avvertimento che il blocco navale durerà fino alla resa totale, che rappresentano l'ennesima giravolta del presidente americano in questi sei mesi di guerra. Intanto Mohsen Rezaei, alto funzionario iraniano, ha dichiarato che il suo paese era pronto ad attaccare 3 località in Ucraina, ma dopo le scuse del paese abbiamo annullato l'attacco. Le dichiarazioni di Rezaei, scrivono i media internazionali, sono state pronunciate nel contesto delle minacce di Teheran come rappresaglia per l'insolito attacco ucraino avvenuto a fine luglio luglio contro una nave iraniana nel Mar Caspio. Immigrazione oggi, vertice dei ministri europei degli interni. Il servizio della redazione.
8: E si riuniscono oggi i ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola al confine con il Marocco. Bruxelles si schiera al fianco di Madrid. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen assicura pieno sostegno alla Spagna. Resta però alta la tensione diplomatica con l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha accusato Roma di non essere all'altezza della crisi. La replica di Antonio Tajani: dal 2023 gli arrivi irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump, secondo il quale l'immigrazione incontrollata starebbe mettendo in pericolo l'Europa.
7: Vediamo in Italia il dramma dei Campi Flegrei. La giunta regionale della Campania ha approvato un primo pacchetto di misure urgenti per affrontare le conseguenze del sisma del 31 luglio scorso. Il provvedimento è finalizzato a garantire un'immediata assistenza alla popolazione del comune di Pozzuoli. Le misure approvate prevedono un finanziamento con risorse regionali del contributo per l'autonoma sistemazione per consentire al comune di Pozzuoli di erogare tempestivamente il sostegno economico ai nuclei familiari costretti a lasciare le proprie abitazioni a seguito delle ordinanze di sgombero. Previsto anche l'utilizzo delle strutture dell'ex Covid Residence presso l'ospedale del Mare, d'intesa con l'ASL Napoli 1 Centro. La Procura di Napoli intanto sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei Campi Flegrei, rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati. Lo sport e il calcio: salta il trasferimento di Jesper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. L'accordo tra le due società era ormai fatto, ma ieri dalla Germania è arrivata la notizia che i tedeschi avevano fatto marcia indietro. Il calciatore aveva già sostenuto le visite mediche per improvvise richieste di rinegoziazioni avanzate dal club azzurro. Il Napoli ha chiarito la propria posizione con un comunicato nel quale parla di inesattezza delle informazioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta. News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica. Mentre dall'altra parte dell'oceano torna a cavalcare l'emergenza migranti anche Donald Trump. L'immigrazione, dice, sta uccidendo l'Europa. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso, ovvero che l'Unione Europea è al fianco di Madrid.
9: È stato ritrovato intorno alle 6 di questa mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco giunti da Torino il corpo del 22enne che si era tuffato in acqua del lago di Como intorno alle 2 della scorsa notte e non era più riemerso. Presenti sul posto anche la Guardia Costiera, Carabinieri e 118.
10: Mentre decine di vigili del fuoco lottavano contro le fiamme e il fumo denso per domare il devastante incendio che il 28 luglio aveva colpito la piattaforma ecologica di Novate Milanese, alcuni ignoti hanno preso di mira un mezzo d'emergenza rimasto incustodito, saccheggiandolo e portandosi via attrezzi e dispositivi acquistati dalle associazioni grazie al sacrificio degli stessi vigili e di molte persone che vogliono aiutare le associazioni. Il valore economico del bottino è ingente, stimato intorno ai 25.000 euro, ma il vero danno è soprattutto operativo e morale.
9: Oggi nel Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopo domani. Si pensa all'attivazione di accise mobili e da oggi al Mimit i tavoli tecnici sull'ex Ilva, a partire da quello con i sindacati. In Commissione Attività Produttive e Lavoro alla Camera oggi audizione di Urso sulle ricadute del piano ristrutturazione Electrolux.
10: Spostiamoci negli Stati Uniti. Due persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decenni registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli States, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo i medici, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dal virus e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine.
9: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni previsioni, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria.
10: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lunghi rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. L'emergenza migranti di Ceuta, ora parzialmente rientrata dopo l'arrivo nello scorso fine settimana di 50.000 marocchini nell'enclave spagnola in Africa, alimenta la tensione diplomatica tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari, sul modello di quelli in Albania avviati dal governo Meloni. L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, mentre si apprende che il Kuwait è in trattativa con l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare da Hormuz. Lutto cittadino oggi a Milano, nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti, Cardinale Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. E proprio da Perth, in conferenza stampa, alla vigilia del derby con l'Inter, è arrivato l'omaggio dell'allenatore Ruben Amorim. La squadra è la cosa più importante del nostro club e porteremo avanti l'eredità di Franco, le parole del tecnico rossonero. È tutto, a più tardi.
1: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Radio GR News.
3: Sono le 10 ed un minuto.
1: News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso dall'incarico l'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti Olga Stefanishina, lo riporta RBC Ucraina, citando il relativo decreto del capo dello Stato ucraino. Non è ancora stato emesso alcun decreto sulla nomina di nuovo ambasciatore ucraino negli Stati Uniti. Zelensky ha inoltre dato attuazione ad una decisione del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale dell'Ucraina, imponendo sanzioni a 23 aziende e 20 individui coinvolti nella produzione di armi e nella fornitura di servizi di complesso industriale militare russo. Tra questi figura anche un'azienda ucraina. In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il numero dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Veniamo in Italia. L'aula della Camera ha approvato il DL PNRR con 152 sì, 82 no e 7 astenuti. Il provvedimento, che tra le altre cose affronta il tema della gara per l'affidamento del servizio Intercity, passa all'esame del Senato. Tra le misure contenute nel provvedimento, salito da 16 a 25 articoli nel corso dell'esame a Montecitorio, da segnalare la norma per fronteggiare i rincari dei materiali da costruzione, che sospende su richiesta dell'appaltatore il recupero dell'anticipazione del prezzo nei contratti pubblici per lavori in corso, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026. Arriva anche una cassa integrazione senza contributo addizionale per i lavoratori edili durante le emergenze climatiche. Tragedia nel Vicentino, dove un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino. Il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne residente in Trentino si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha visto riemergere. I bagnini e responsabili della struttura sono intervenuti immediatamente, iniziando le manovre di rianimazione a bordo vasca. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del SUEM 118, intervenuti con un elicottero, ma ogni tentativo di salvare il giovane si è rivelato vano. Lo sport e il calcio. Internazionale, Infantino sulla graticola, a rischio la presidenza FIFA. Il servizio della redazione.
8: Si aggrava la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana.
7: L'Italia va ancora medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione del nuoto artistico, con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Eseggio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice si piazzano dietro alla Russia prima e alla Spagna seconda. Bronzo all'ultimo tuffo inoltre per Stefano Belotti e Matteo Santoro nella piscina di Parigi, 22 e 19 anni, partivano per stupire, hanno raccolto un metallo pesante, la quarta medaglia della spedizione azzurra, dopo una gara intera a flirtare con un podio che sul finale era sembrato sfuggire. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
6: Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata. Condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri, vincendo la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, il doppio e mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. Oro alla Germania davanti agli atleti neutrali B. Il calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Zion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro. In ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Hatzic al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. In programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi. Da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis, Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafa Jodar. Il 28enne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'11° titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Tra le donne trionfa la 21enne Alexandra Eala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Nel classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
14: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV. Direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Sono le 10 e 9 minuti.
1: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Medio Oriente in primo piano, l'Iran e l'Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Lo riporta il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'accordo prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Fonti iraniane hanno affermato che l'accordo include tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, sicurezza delle navi e del personale.
9: Attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca. Sono morte 5 persone, altre 6 sono rimaste ferite. Lo ha dichiarato il governatore della regione della capitale russa, aggiungendo che i vigili del fuoco hanno spento la maggior parte dei roghi. A Sebastopoli un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendo una persona prima di attaccare dei civili, ucciderne 3.
10: Continuano gli attacchi incrociati tra Roma e Madrid sui migranti dopo i fatti di Ceuta. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri spagnolo Álvarez. Per il vice premier Tajani, la politica migratoria della Spagna è fallimentare e quanto accaduto a Ceuta rappresenta un rischio per l'intera Unione Europea. Difendendo così la decisione italiana di sospendere temporaneamente Schengen per gli arrivi dalla Spagna.
9: La cronaca ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart 4-4 in un incidente in cui morì un bimbo di 5 anni, riferisce il Corriere della Sera. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale.
10: Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenze fisiche e psicologiche, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali e una sistematica segregazione domestica volta ad impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui è avvenuto l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito della donna.
9: Il tennis, dopo le prime due giornate fortemente condizionate dal maltempo, si spera di entrare nel vivo al Masters 1000 di Montreal. Il programma si aprirà nel pomeriggio italiano con Mattia Bellucci opposto nel primo turno all'argentino Sebastian Baez. Seguirà il match tra Lorenzo Sonego e l'olandese Griekspoor. Nella notte l'esordio di Flavio Cobolli e Luciano Darderi direttamente dal secondo turno. Affronteranno rispettivamente il tedesco Hanfmann e il canadese Diallo. In campo tra gli altri anche Alex De Minaur, Andrei Rublev e Stefanos Tsitsipas. Ieri out Matteo Berrettini battuto dall'argentino Mariano Navone dopo una serie interminabile di interruzioni per il maltempo.
10: Ed è tutto, a più tardi.
0: Sport.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri vincendo la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, il doppio e mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. Oro alla Germania davanti agli atleti neutrali B. Il calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Sion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro, in ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Hatzic al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. E nel programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi. Da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis, Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafa Jodar. Il 28enne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'11° titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Tra le donne trionfa la 21enne Alexandra Ayala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Nel classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Meteo.
6: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale. Mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. L'almanacco del giorno.
4: Oggi è martedì 4 agosto, San Giovanni Maria Vienne. Il sole sorge a Roma alle 6:03 e tramonta alle 20:25. A Milano sorge alle 6:09 e tramonta alle 20:48. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1859 una sentenza della Corte di Cassazione francese vieta l'uso della lingua italiana in Corsica. Nel 1974, verso l'una di notte, nella carrozza 5 del treno espresso Roma-Monaco di Baviera Italicus, esplode un ordigno ad alto potenziale. Il convoglio passa in quel momento presso San Benedetto Val di Sambro, nel bolognese, e la deflagrazione si rivela micidiale, con un bilancio di 22 vittime e 48 feriti. Non ci saranno mai condanne per questa strage, anche se l'attentato verrà rivendicato dal gruppo di Ordine Nero. Sarà un altro oscuro capitolo nella trama della cosiddetta strategia della tensione. Nel 1978 Sara Simeoni stabilisce il record del mondo del salto in alto, 2,01 metri, al meeting di Brescia. Compie oggi 65 anni il 44esimo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Nato a Honolulu, capitale dello stato delle Hawaii, Obama è il primo afroamericano eletto alla Casa Bianca, portando a coronamento un percorso storico di civiltà e di uguaglianza negli USA. Madre americana e padre kenyota, Barack Obama si laurea in giurisprudenza alla Columbia University e alla Harvard Law School, avviandosi così alla professione di avvocato. Nel 2004 viene eletto al Senato di Washington, guadagnando sempre più consensi nel Partito Democratico. Tre anni dopo si ritrova così a concorrere alle primarie per la candidatura alla Casa Bianca, in gara con la favoritissima Hillary Clinton, moglie dell'ex presidente Bill, che però uscirà perdente dalla competizione con il giovane senatore di colore, il quale vincerà poi, nel 2008, le presidenziali con il 52% dei consensi, circa 70 milioni di voti. Il 6 novembre del 2012 sarà riconfermato presidente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Economy News.
2: Buon martedì 4 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato il suo interesse per l'ex Ilva di Taranto, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Milano abbia ordinato di sospendere l'attività dell'area a caldo entro 90 giorni se nello stesso arco temporale non sarà rimosso tutto l'amianto presente negli impianti e non saranno ridotte le emissioni. In una lettera inviata ai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia, anch'essi in amministrazione straordinaria, Jindal conferma infatti il proprio pieno impegno in relazione alla procedura di gara in corso e si dice anche pronta a perfezionare immediatamente l'operazione, poiché il suo interesse non è in alcun modo variato in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata in data 27 luglio 2026. L'INPS comunica che sono divenute operative le nuove agevolazioni contributive previste per sostenere l'occupazione femminile e favorire la stabilizzazione dei lavoratori under 35. Stiamo parlando dell'esonero contributivo destinato alle donne madri con almeno 3 figli e che non hanno un'occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi e delle procedure per richiedere il medesimo beneficio anche per le imprese che trasformano i contratti a termine degli under 35 in rapporti di lavoro stabili. Tale beneficio consiste nell'azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico dell'impresa fino a un limite massimo di 8.000 euro annui calcolato su base mensile e con durata massima di 24 mesi. La condizione di madre di almeno 3 figli deve essere presente al momento dell'assunzione e il diritto all'agevolazione resta valido anche nel caso in cui successivamente uno dei figli raggiunga la maggiore età. Il beneficio può essere riconosciuto anche alle madri adottive o affidatarie. Inoltre, per rientrare nella categoria delle lavoratrici senza un impiego regolarmente retribuito, occorre non aver svolto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato di almeno 180 giorni. Quanto ai contratti riguardanti gli under 35, il provvedimento riguarda la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dall'1 agosto al 31 dicembre 2026. A beneficiarne sono i lavoratori che al momento della trasformazione non hanno ancora compiuto 35 anni e che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Dall'ultimo rapporto pubblicato dal sindacato bancario First CISL emerge che nel primo semestre dell'anno sono venuti meno altri 126 sportelli bancari, a conferma di una desertificazione bancaria che continua a interessare non soltanto le aree interne e i piccoli comuni, ma anche le grandi città, dove in molti casi il calo risulta superiore alla media nazionale. Rispetto alla fine del 2021, la contrazione più marcata si registra a Milano, Roma e Palermo, spiega il sindacato che oramai quasi 11,5 milioni milioni di italiani vivono in comuni senza filiali o che ne hanno solo una sul loro territorio e dall'inizio del 2026 gli arretramenti più significativi si sono registrati in Liguria e Lombardia. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Sport.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri vincendo la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, il doppio e mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. Oro alla Germania davanti agli atleti neutrali B. Il calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Zion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro. In ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Hatzic al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. E nel programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi. Da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis, Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafa Jodar. Il 28enne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'11° titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Tra le donne trionfa la 21enne Alexandra Ayala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Nel classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Sono le 10 e 24 minuti.
1: News. Meteo.
6: Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
4: Oggi è martedì 4 agosto, San Giovanni Maria Vienne. Il sole sorge a Roma alle 6:03 e tramonta alle 20:25. A Milano sorge alle 6:09 e tramonta alle 20:48. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1859 una sentenza della Corte di Cassazione francese vieta l'uso della lingua italiana in Corsica. Nel 1974, verso l'una di notte, nella carrozza 5 del treno espresso Roma-Monaco di Baviera-Italicus, esplode un ordigno ad alto potenziale. Il convoglio passa in quel momento presso San Benedetto Val di Sambro, nel bolognese, e la deflagrazione si rivela micidiale, con un bilancio di 22 vittime e 48 feriti.
15: Non ci saranno mai condanne per questa strage, anche se l'attentato verrà rivendicato dal gruppo di Ordine Nero. Sarà un altro oscuro capitolo nella trama della cosiddetta strategia della tensione. Nel 1978 Sara Simeoni stabilisce il record del mondo del salto in alto, 2,01 metri, al meeting di Brescia. Compie oggi 65 anni il 44esimo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Nato a Honolulu, capitale dello stato delle Hawaii, Obama è il primo afroamericano eletto alla Casa Bianca, portando a coronamento un percorso storico di civiltà e di uguaglianza negli USA. Madre americana e padre kenyota, Barack Obama si laurea in giurisprudenza alla Columbia University e alla Harvard Law School, avviandosi così alla professione di avvocato. Nel 2004 viene eletto al Senato di Washington, guadagnando sempre più consensi nel Partito Democratico. Tre anni dopo si ritrova così a concorrere alle primarie per la candidatura alla Casa Bianca, in gara con la favoritissima Hillary Clinton, moglie dell'ex presidente Bill, che però uscirà perdente dalla competizione con il giovane senatore di colore, il quale vincerà poi, nel 2008, le presidenziali con il 52% dei consensi, circa 70 milioni di voti. Il 6 novembre del 2012 sarà riconfermato presidente. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: GR News.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
16: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 10 e 29 minuti.
0: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso dall'incarico l'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti Olga Stefanishina, lo riporta RBC Ucraina, citando il relativo decreto del capo dello Stato ucraino. Non è ancora stato emesso alcun decreto sulla nomina di nuovo ambasciatore ucraino negli Stati Uniti. Zelensky ha inoltre dato attuazione ad una decisione del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale dell'Ucraina, imponendo sanzioni a 23 aziende e 20 individui coinvolti nella produzione di armi e nella fornitura di servizi di complesso industriale militare russo. Tra questi figura anche un'azienda ucraina. In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il numero dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Veniamo in Italia. L'Aula della Camera ha approvato il DL PNRR con 152 sì, 82 no e 7 astenuti. Il provvedimento, che tra le altre cose affronta il tema della gara per l'affidamento del servizio Intercity, passa all'esame del Senato. Tra le misure contenute nel provvedimento, salito da 16 a 25 articoli nel corso dell'esame a Montecitorio, da segnalare la norma per fronteggiare i rincari dei materiali da costruzione, che sospende su richiesta dell'appaltatore il recupero dell'anticipazione del prezzo nei contratti pubblici per lavori in corso, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026. Arriva anche una cassa integrazione senza contributo addizionale per i lavoratori edili durante le emergenze climatiche. Tragedia nel Vicentino, dove un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino. Il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne residente in Trentino si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha visto riemergere. I bagnini e responsabili della struttura sono intervenuti immediatamente, iniziando le manovre di rianimazione a bordo vasca. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del SUEM 118, intervenuti con un elicottero, ma ogni tentativo di salvare il giovane si è rivelato vano. Lo sport e il calcio internazionale. Infantino sulla graticola a rischio la presidenza FIFA. Il servizio della redazione.
6: Si aggrava la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana.
5: L'Italia va ancora medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione del nuoto artistico, con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Eseggio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice si piazzano dietro alla Russia prima e alla Spagna seconda. Bronzo all'ultimo tuffo inoltre per Stefano Belotti e Matteo Santoro nella piscina di Parigi, 22 e 19 anni, partivano per stupire, hanno raccolto un metallo pesante, la quarta medaglia della spedizione azzurra dopo una gara intera a flirtare con un podio che sul finale era sembrato sfuggire. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
7: A Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale. Mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
8: Sport.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri, vincendo la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, il doppio e mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. Oro alla Germania davanti agli atleti neutrali B. Il calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Zion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro. In ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Azic al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. E ne è programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi. Da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis, Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafa Jodar. Il 28enne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'11° titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Tra le donne trionfa la 21enne Alexandra Eala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Nel classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
10: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 10 e 36 minuti.
10: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
11: Medio Oriente in primo piano, l'Iran e l'Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Lo riporta il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'accordo prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Fonti iraniane hanno affermato che l'accordo include tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, sicurezza delle navi e del personale.
9: Attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca. Sono morte 5 persone, altre 6 sono rimaste ferite. Lo ha dichiarato il governatore della regione e della capitale russa, aggiungendo che i vigili del fuoco hanno spento la maggior parte dei roghi. A Sebastopoli un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendo una persona prima di attaccare dei civili e ucciderne 3.
11: Continuano gli attacchi incrociati tra Roma e Madrid sui

0: Italiana di sospendere temporaneamente Schengen per gli arrivi dalla Spagna.
1: La cronaca ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart 4-4 in un incidente in cui morì un bimbo di 5 anni. Riferisce il Corriere della Sera. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale.
0: Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenze fisiche e psicologiche, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali e una sistematica segregazione domestica volta ad impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui è avvenuto l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito della donna.
1: Il tennis, dopo le prime due giornate fortemente condizionate dal maltempo, si spera di entrare nel vivo al Masters 1000 di Montreal. Il programma si aprirà nel pomeriggio italiano con Mattia Bellucci opposto nel primo turno all'argentino Sebastian Baez. Seguirà il match tra Lorenzo Sonego e l'olandese Griekspoor. Nella notte l'esordio di Flavio Cobolli e Luciano Darderi direttamente dal secondo turno. Affronteranno rispettivamente il tedesco Hanfmann e il canadese Diallo. In campo, tra gli altri, anche Alex De Minaur, Andrei Rublev e Stefanos Tsitsipas. Ieri out Matteo Berrettini, battuto dall'argentino Mariano Navone dopo una serie interminabile di interruzioni per il maltempo.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata. Condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri, vincendo la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, il doppio mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. Oro alla Germania davanti agli atleti neutrali B. Il calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Zion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro. In ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Hatzic al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. E ne è programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis, Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafa Jodar. Il 28enne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'11° titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Tra le donne trionfa la 21enne Alexandra Eala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Nel classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di

0: leader della Generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
3: Buon martedì 4 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato il suo interesse per l'ex Ilva di Taranto, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Milano abbia ordinato di sospendere l'attività dell'area a caldo entro 90 giorni se nello stesso arco temporale non sarà rimosso tutto l'amianto presente negli impianti e non saranno ridotte le emissioni. In una lettera inviata ai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia, anch'essi in amministrazione straordinaria, Jindal conferma infatti il proprio pieno impegno in relazione alla procedura di gara in corso e si dice anche pronta a perfezionare immediatamente l'operazione, poiché il suo interesse non è in alcun modo variato in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata in data 27 luglio 2026. L'INPS comunica che sono divenute operative le nuove agevolazioni contributive previste per sostenere l'occupazione femminile e favorire la stabilizzazione dei lavoratori under 35. Stiamo parlando dell'esonero contributivo destinato alle donne madri con almeno 3 figli e che non hanno un'occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi e delle procedure per richiedere il medesimo beneficio anche per le imprese che trasformano i contratti a termine degli under 35 in rapporti di lavoro stabili. Tale beneficio consiste nell'azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico dell'impresa fino a un limite massimo di 8.000 euro annui calcolato su base mensile e con durata massima di 24 mesi. La condizione di madre di almeno 3 figli deve essere presente al momento dell'assunzione e il diritto all'agevolazione resta valido anche nel caso in cui successivamente uno dei figli raggiunga la maggiore età. Il beneficio può essere riconosciuto anche alle madri adottive o affidatarie. Inoltre, per rientrare nella categoria delle lavoratrici senza un impiego regolarmente retribuito, occorre non aver svolto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato di almeno 180 giorni. Quanto ai contratti riguardanti gli under 35, il provvedimento riguarda la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dall'1 agosto al 31 dicembre 2026. A beneficiarne sono i lavoratori che al momento della trasformazione non hanno ancora compiuto 35 anni e che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Dall'ultimo rapporto pubblicato dal sindacato bancario First CISL emerge che nel primo semestre dell'anno sono venuti meno altri 126 sportelli bancari, a conferma di una desertificazione bancaria che continua a interessare non soltanto le aree interne e i piccoli comuni, ma anche le grandi città, dove in molti casi il calo risulta superiore alla media nazionale. Rispetto alla fine del 2021, la contrazione più marcata si registra a Milano, Roma e Palermo. Spiega il sindacato che oramai quasi 11,5 milioni di italiani vivono in comuni senza filiali o che ne hanno solo una sul loro territorio e dall'inizio del 2026 gli arretramenti più significativi si sono registrati in Liguria e Lombardia. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 10 e 46 minuti.
2: News. Meteo.
5: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri vincendo la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, il doppio e mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. Oro alla Germania davanti agli atleti neutrali B. Il calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Zion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro, in ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Hatzic al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. E nel programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis, Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafa Jodar. Il 28enne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'11° titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Tra le donne trionfa la 21enne Alexandra Ayala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Nel classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: News.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso dall'incarico l'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti Olga Stefanishina, lo riporta RBC Ucraina, citando il relativo decreto del capo dello Stato ucraino. Non è ancora stato emesso alcun decreto sulla nomina di nuovo ambasciatore ucraino negli Stati Uniti. Zelensky ha inoltre dato attuazione ad una decisione del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale dell'Ucraina, imponendo sanzioni a 23 aziende e 20 individui coinvolti nella produzione di armi e nella fornitura di servizi di complesso industriale militare russo. Tra questi figura anche un'azienda ucraina. In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il numero dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Veniamo in Italia. L'Aula della Camera ha approvato il DL PNRR con 152 sì, 82 no e 7 astenuti. Il provvedimento, che tra le altre cose affronta il tema della gara per l'affidamento del servizio Intercity, passa all'esame del Senato. Tra le misure contenute nel provvedimento, salito da 16 a 25 articoli nel corso dell'esame a Montecitorio, da segnalare la norma per fronteggiare i rincari dei materiali da costruzione, che sospende su richiesta dell'appaltatore il recupero dell'anticipazione del prezzo nei contratti pubblici per lavori in corso, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026. Arriva anche una cassa integrazione senza contributo addizionale per i lavoratori edili durante le emergenze climatiche. Tragedia nel Vicentino, dove un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino. Il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il 20enne residente in Trentino si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo lo ha visto riemergere. I Bagnini e i responsabili della struttura sono intervenuti immediatamente, iniziando le manovre di rianimazione a bordo vasca. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del SUEM 118, intervenuti con un elicottero, ma ogni tentativo di salvare il giovane si è rivelato vano. Lo sport e il calcio internazionale. Infantino sulla graticola, a rischio la presidenza FIFA. Il servizio della redazione.
7: Si aggrava la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana.
6: L'Italia va ancora medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione del nuoto artistico, con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Eseggio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice si piazzano dietro alla Russia prima e alla Spagna seconda. Bronzo all'ultimo tuffo inoltre per Stefano Belotti e Matteo Santoro nella piscina di Parigi, 22 e 19 anni, partivano per stupire, hanno raccolto un metallo pesante, la quarta medaglia della spedizione azzurra dopo una gara intera a flirtare con un podio che sul finale era sembrato sfuggire. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
5: Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lunghi rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri, vincendo la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, il doppio e mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. Oro alla Germania davanti agli atleti neutrali B. Il calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Zion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro. In ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Azic al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. E ne è programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis, Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafa Jodar. Il 28enne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'11° titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Tra le donne trionfa la 21enne Alexandra Eala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Nel classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Radio GR News. per essere sempre aggiornati. News.
0: Buongiorno dalla redazione.
8: Medio Oriente in primo piano, l'Iran e l'Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Lo riporta il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'accordo prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Fonti iraniane hanno affermato che l'accordo include tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, sicurezza delle navi e del personale.
0: Attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca. Sono morte 5 persone, altre 6 sono rimaste ferite. Lo ha dichiarato il governatore della regione della capitale russa, aggiungendo che i vigili del fuoco hanno spento la maggior parte dei roghi. A Sebastopoli un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendo una persona prima di attaccare dei civili, ucciderne 3.
8: Continuano gli attacchi incrociati tra Roma e Madrid sui migranti dopo i fatti di Ceuta. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri spagnolo Álvarez. Per il vice premier Tajani, la politica migratoria della Spagna è fallimentare e quanto accaduto a Ceuta rappresenta un rischio per l'intera Unione Europea. Difendendo così la decisione italiana di sospendere temporaneamente Schengen per gli arrivi dalla Spagna.
0: La cronaca ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart 4-4 in un incidente in cui morì un bimbo di 5 anni, riferisce il Corriere della Sera. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale.
8: Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenze fisiche e psicologiche, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali e una sistematica segregazione domestica volta ad impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui è avvenuto l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito della donna.
0: Il tennis, dopo le prime 2 giornate fortemente condizionate dal maltempo, si spera di entrare nel vivo al Masters 1000 di Montreal. Il programma si aprirà nel pomeriggio italiano con Mattia Bellucci opposto nel primo turno all'argentino Sebastian Baez. Seguirà il match tra Lorenzo Sonego e l'olandese Griekspoor. Nella notte l'esordio di Flavio Cobolli e Luciano Darderi, direttamente dal secondo turno, affronteranno rispettivamente il tedesco Hanfmann e il canadese Diallo. In campo, tra gli altri, anche Alex De Minor, Andrei Rublev e Stefanos Tsitsipas. Ieri out Matteo Berrettini, battuto dall'argentino Mariano Navone dopo una serie interminabile di interruzioni per il maltempo.
8: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News. Quando ci fa segnare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 11 e 2 minuti.
7: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Medio Oriente in primo piano. I negoziati tra il Libano ed Israele portano vergogna e umiliazione. Lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Teheran. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Intanto l'Iran e l'Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz che prevederebbe, tra l'altro, tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, la sicurezza delle navi e del personale.
8: Riunione straordinaria in videoconferenza del Consiglio UE informale interni convocata dalla presidenza irlandese, anche risposta alla lettera promossa da Giorgia Meloni e dalla premier danese Mette Frederiksen e sottoscritta da altri 20 stati membri sulla crisi migratoria di Ceuta. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo, lo riferiscono le autorità spagnole.
9: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un carpentiere di 40 anni deceduto nei giorni scorsi dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano nella bassa bresciana. Il decesso è avvenuto in seguito ad un malore accusato alle 15:30 nella fascia oraria in cui l'ordinanza anticaldo della regione Lombardia vieta in determinate condizioni il lavoro nei cantieri all'aperto.
8: La strage dimenticata è stata ribattezzata così da alcuni storici. La tragedia è avvenuta esattamente 52 anni fa, domenica 4 agosto 1974. Quel giorno un attentato di matrice terroristica sul treno Italicus Roma-Monaco provocò 12 morti e 48 feriti sull'Appennino Tosco-Emiliano a San Benedetto Val di Sambro, non lontano da Bologna. Una strage di cui non si conoscono ancora gli esecutori. Tutti gli imputati processati successivamente sono stati assolti.
9: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunisce per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,100 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,97 centesimi. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile ad 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
8: Il calcio, l'8 agosto al Blue Energy Stadium ci sarà il triangolare internazionale che vedrà l'Udinese affrontare Barcellona e Nottingham Forest. I catalani, tra le società più titolate e seguite al mondo, sono gli attuali detentori della Liga Spagnola. Il Nottingham Forest, storico club inglese vincitore di due Coppe dei Campioni, si è invece distinto nella scorsa stagione raggiungendo raggiungendo le semifinali di Europa League. Per il Barcellona si tratterà di un ritorno a Udine quasi 20 anni dalla sfida di Champions League disputata il 7 dicembre 2005.
9: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
7: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri, vincendo la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, il doppio e mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. Oro alla Germania davanti agli atleti neutrali B. Il calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Zion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro. In ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Azic al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. E nel programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis, Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafa Jodar. Il 28enne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'11° titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Tra le donne trionfa la 21enne Alexandra Eala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Nel classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 11:09.
5: News.
10: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane, durante le quali sarebbero morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi. Il salvataggio è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, lo ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa Andrei Vorobyov. Diversi incendi sono scoppiati nella zona industriale di Novoselki nel distretto municipale di Chekhov, ha spiegato Vorobyov su Telegram, dando notizia delle vittime e aggiungendo che i vigili del fuoco hanno spento la maggior parte dei roghi. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziazione. Il servizio della redazione.
11: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
10: L'ultimo blackout totale che ha colpito domenica l'isola di Cuba, il sesto dall'inizio del 2026, ha spinto ieri l'ambasciata americana a emettere un'allerta a sicurezza attraverso i social, avvertendo tutti i cittadini statunitensi in Cuba o che intendono recarsi nell'isola devono essere consapevoli e pianificare di conseguenza il soggiorno. La rete elettrica di Cuba è sempre più instabile, avverte la sede diplomatica, e questo è il sesto guasto totale della rete nel 2026, con tre avvenuti solo nel luglio 2026. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi, praticamente tutte, da Bolino Rosso, le 27 città monitorate con Messina e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Non va meglio nel resto d'Europa. Storico record di caldo a Vienna, dove è stata registrata la temperatura massima mai rilevata nella capitale austriaca, 40,1 gradi. In Spagna oltre 3.000 persone sono morte negli ultimi tre mesi a causa delle temperature estreme, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A lanciare l'allarme è stata la ministra della Sanità, Monica Garcia, dopo la diffusione degli ultimi dati del sistema di monitoraggio della mortalità giornaliera, secondo cui il paese ha registrato 3.158 decessi collegati alle temperature torride che si sono registrate in diverse ondate anomale a partire da metà giugno. La polizia di Stato ha arrestato Dariato Irpino in provincia di Avellino, un uomo di 60 anni con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Trovati migliaia di file, circa 5.000, con immagini e foto di minorenni impegnati in atti sessuali. Il materiale era custodito su numerosi telefoni cellulari dell'indagato, alcuni dei quali rotti o non utilizzati. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, l'uomo ha escluso di aver messo in rete o di aver scambiato con altri il materiale scaricato da un sito pornografico per adulti. In queste minute a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi. A rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale e il presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Bismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. In rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilitata a tornare in Italia, Pulisic e Jimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Abbiamo terminato, a dopo.
5: Meteo.
7: Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli Europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri, vincendo la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, il doppio e mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. Oro alla Germania davanti agli atleti neutrali B. Il calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Zion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro, in ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Hatzic al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Shalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. E nel programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis: Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafa Jodar. Il 28enne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'11esimo titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Tra le donne trionfa la 21enne Alexandra Ayala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Nel classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Economy News.
13: Buon martedì 4 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato il suo interesse per l'ex Ilva di Taranto, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Milano abbia ordinato di sospendere l'attività dell'area a caldo entro 90 giorni se nello stesso arco temporale non sarà rimosso tutto l'amianto presente negli impianti e non saranno ridotte le emissioni. In una lettera inviata ai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia, anch'essi in amministrazione straordinaria, Jindal conferma infatti il proprio pieno impegno in relazione alla procedura di gara in corso e si dice anche pronta a perfezionare immediatamente l'operazione, poiché il suo interesse non è in alcun modo variato in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata in data 27 luglio 2026. L'INPS comunica che sono divenute operative le nuove agevolazioni contributive previste per sostenere l'occupazione femminile e favorire la stabilizzazione dei lavoratori under 35. Stiamo parlando dell'esonero contributivo destinato alle donne madri con almeno 3 figli e che non hanno un'occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi e delle procedure per richiedere il medesimo beneficio anche per le imprese che trasformano i contratti a termine degli under 35 in rapporti di lavoro stabili. Tale beneficio consiste nell'azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico dell'impresa fino a un limite massimo di 8.000 euro annui calcolato su base mensile e con durata massima di 24 mesi. La condizione di madre di almeno 3 figli deve essere presente al momento dell'assunzione e il diritto all'agevolazione resta valido anche nel caso in cui successivamente uno dei figli raggiunga la maggiore età. Il beneficio può essere riconosciuto anche alle madri adottive o affidatarie. Inoltre, per rientrare nella categoria delle lavoratrici senza un impiego regolarmente retribuito, occorre non aver svolto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato di almeno 180 giorni. Quanto ai contratti riguardanti gli under 35, il provvedimento riguarda la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dall'1 agosto al 31 dicembre 2026. A beneficiarne sono i lavoratori che al momento della trasformazione non hanno ancora compiuto 35 anni e che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Dall'ultimo rapporto pubblicato dal sindacato bancario First CISL emerge che nel primo semestre dell'anno sono venuti meno altri 126 sportelli bancari, a conferma di una desertificazione bancaria che continua a interessare non soltanto le aree interne e i piccoli comuni, ma anche le grandi città, dove in molti casi il calo risulta superiore alla media nazionale. Rispetto alla fine del 2021, la contrazione più marcata si registra a Milano, Roma e Palermo. Spiega il sindacato che oramai quasi 11,5 milioni di italiani vivono in comuni senza filiali o che ne hanno solo una sul loro territorio, e dall'inizio del 2026 gli arretramenti più significativi si sono registrati in Liguria e Lombardia. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 11:21.
5: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Medio Oriente in primo piano. I negoziati tra il Libano ed Israele portano vergogna e umiliazione. Lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Teheran. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Intanto l'Iran e l'Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, che prevederebbe tra l'altro tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, la sicurezza delle navi e del personale.
8: Riunione straordinaria in videoconferenza del Consiglio UE informale interni convocata dalla presidenza irlandese, anche risposta alla lettera promossa da Giorgia Meloni e dalla premier danese Mette Frederiksen e sottoscritta da altri 20 stati membri sulla crisi migratoria di Ceuta. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo, lo riferiscono le autorità spagnole.
9: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un carpentiere di 40 anni deceduto nei giorni scorsi dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano nella bassa bresciana. Il decesso è avvenuto in seguito ad un malore accusato alle 15:30 nella fascia oraria in cui l'ordinanza anticaldo della regione Lombardia vieta in determinate condizioni il lavoro nei cantieri all'aperto.
8: La strage dimenticata è stata ribattezzata così da alcuni storici la tragedia avvenuta esattamente 52 anni fa, domenica 4 agosto 1974. Quel giorno un attentato di matrice terroristica sul treno Italicus Roma-Monaco provocò 12 morti e 48 feriti sull'Appennino tosco-emiliano a San Benedetto Val di Sambro, non lontano da Bologna. Una strage di cui non si conoscono ancora gli esecutori. Tutti gli imputati processati successivamente sono stati assolti.
9: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunisce per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,100 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,97 centesimi. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile ad 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
8: Il calcio: l'8 agosto al Blue Energy Stadium ci sarà il triangolare internazionale che vedrà l'Udinese affrontare Barcellona e Nottingham Forest. I catalani, tra le società più titolate e seguite al mondo, sono gli attuali detentori della Liga Spagnola. Il Nottingham Forest, storico club inglese vincitore di due Coppe dei Campioni, si è invece distinto nella scorsa stagione raggiungendo le semifinali di Europa League. Per il Barcellona si tratterà di un ritorno a Udine quasi 20 anni dalla sfida di Champions League disputata il 7 dicembre 2005.
9: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
7: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
14: sport.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri vincendo la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, il doppio e mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. Oro alla Germania davanti agli atleti neutrali B. Il calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Zion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro, in ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Hatzic al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. E ne è programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis, Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafa Jodar. Il 28enne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'11° titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Tra le donne trionfa la 21enne Alexandra Ayala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Nel classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
15: News.
10: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane, durante le quali sarebbero morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi. Il salvataggio è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, lo ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa Andrei Vorobyov. Diversi incendi sono scoppiati nella zona industriale di Novoselki nel distretto municipale di Chekhov, ha spiegato Vorobyov su Telegram, dando notizia delle vittime e aggiungendo che i vigili del fuoco hanno spento la maggior parte dei roghi. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziazione il servizio della redazione.
11: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
10: L'ultimo blackout totale che ha colpito domenica l'isola di Cuba, il sesto dall'inizio del 2020, ha spinto ieri l'ambasciata americana a emettere un'allerta a sicurezza attraverso i social, avvertendo tutti i cittadini statunitensi in Cuba o che intendono recarsi nell'isola devono essere consapevoli e pianificare di conseguenza il soggiorno. La rete elettrica di Cuba è sempre più instabile, avverte la sede diplomatica, e questo è il sesto guasto totale della rete nel 2026, con 3 avvenuti solo nel luglio 2026. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi oggi praticamente tutte da bollino rosso le 27 città monitorate con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione, allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria, non va meglio nel resto d'Europa, storico record di caldo a Vienna dove è stata registrata la temperatura massima mai rilevata nella capitale austriaca, 40,1 gradi. In Spagna oltre 3.000 persone sono morte negli ultimi 3 mesi a causa delle temperature estreme, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A lanciare l'allarme è stata la ministra della Sanità Mónica García dopo la diffusione degli ultimi dati del sistema di monitoraggio della mortalità giornaliera, secondo cui il paese ha registrato 3.158 decessi collegati alle temperature torride che si sono registrate in diverse ondate anomale a partire da metà giugno. La polizia di Stato ha arrestato Dariano Irpino in provincia di Avellino, un uomo di 60 anni con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Trovati migliaia di file, circa 5.000, con immagini e foto di minorenni impegnati in atti sessuali. Il materiale era custodito su numerosi telefoni cellulari dell'indagato, alcuni dei quali rotti o non utilizzati. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, l'uomo ha escluso di aver messo in rete o di aver scambiato con altri il materiale scaricato da un sito pornografico per adulti. In queste minute a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi. A rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Bismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten, in rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilitata a tornare in Italia, Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Abbiamo terminato, a dopo.
5: GR News.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 11 e 33 minuti.
5: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Medio Oriente in primo piano. I negoziati tra il Libano ed Israele portano vergogna e umiliazione. Lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Teheran. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Intanto l'Iran e l'Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz che prevederebbe, tra l'altro, tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, la sicurezza delle navi e del personale.
8: Riunione straordinaria in videoconferenza del Consiglio UE informale interni convocata dalla presidenza irlandese, anche risposta alla lettera promossa da Giorgia Meloni e dalla premier danese Mette Frederiksen e sottoscritta da altri 20 stati membri sulla crisi migratoria di Ceuta. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo, lo riferiscono le autorità spagnole.
9: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un carpentiere di 40 anni deceduto nei giorni scorsi dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano nella bassa bresciana. Il decesso è avvenuto in seguito ad un malore accusato alle 15:30 nella fascia oraria in cui l'ordinanza anticaldo della regione Lombardia vieta in determinate condizioni condizioni il lavoro nei cantieri all'aperto.
8: La strage dimenticata è stata ribattezzata così da alcuni storici la tragedia avvenuta esattamente 52 anni fa, domenica 4 agosto 1974. Quel giorno un attentato di matrice terroristica sul treno Italicus Roma-Monaco provocò 12 morti e 48 feriti sull'Appennino tosco-emiliano a San Benedetto Val di Sambro, non lontano da Bologna. Una strage di cui non si conoscono ancora gli esecutori. Tutti gli imputati processati successivamente sono stati assolti.
9: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunisce per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,100 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,97 centesimi. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile ad 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
8: Il calcio: l'8 agosto al Blue Energy Stadium ci sarà il triangolare internazionale che vedrà l'Udinese affrontare Barcellona e Nottingham Forest. I catalani, tra le società più titolate e seguite al mondo, sono gli attuali detentori della Liga Spagnola. Il Nottingham Forest, storico club inglese vincitore di due Coppe dei Campioni, si è invece distinto nella scorsa stagione raggiungendo le semifinali di Europa League. Per il Barcellona si tratterà di un ritorno a Udine quasi 20 anni dalla sfida di Champions League disputata il 7 dicembre 2005.
9: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
7: Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata. Condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Verifiche in corso con il sistema regionale, fa sapere il governatore Giani. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta è il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre a Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna sono invece contrarie.

0: sbarchi più che dimezzati. E si registrano nuove vittime in mare, 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Saman Abbas. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino. Si apre con una medaglia sfiorata la giornata azzurra agli europei di nuoto a Parigi. Enrica Piccoli è quarta nel solo tecnico del nuoto artistico, stesso risultato ottenuto nel libero. In corso nella Senna la 10 km di fondo maschile, Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi e Andrea Filadelli, il terzetto azzurro in gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 11:40.
1: News.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane, durante le quali sarebbero morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi. Il salvataggio è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, lo ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa Andrei Vorobyov. Diversi incendi sono scoppiati nella zona industriale di Novoselki nel distretto municipale di Chekhov, ha spiegato Vorobyov su Telegram, dando notizia delle vittime e aggiungendo che i vigili del fuoco hanno spento la maggior parte dei roghi. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziazione il servizio della redazione.
4: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
3: L'ultimo blackout totale che ha colpito domenica l'isola di Cuba, il sesto dall'inizio del 2020, ha spinto ieri l'ambasciata americana a emettere un'allerta a sicurezza attraverso i social, avvertendo tutti i cittadini statunitensi in Cuba o che intendono recarsi nell'isola devono essere consapevoli e pianificare di conseguenza il soggiorno. La rete elettrica di Cuba è sempre più instabile, avverte la sede diplomatica, e questo è il sesto guasto totale della rete nel 2026, con 3 avvenuti solo nel luglio 2026. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte, da Bolino Rosso, le 27 città monitorate con Messina e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Non va meglio nel resto d'Europa. Storico record di caldo a Vienna, dove è stata registrata la temperatura massima mai rilevata nella capitale austriaca, 40,1 gradi. In Spagna oltre 3.000 persone sono morte negli ultimi 3 mesi a causa delle temperature estreme, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A lanciare l'allarme è stata la ministra della Sanità Mónica García, dopo la diffusione degli ultimi dati del sistema di monitoraggio della mortalità giornaliera, secondo cui il paese ha registrato 3.158 decessi collegati alle

0: temperature torride che si sono registrate in diverse ondate anomale a partire da metà giugno. La polizia di Stato ha arrestato Dariano Irpino in provincia di Avellino, un uomo di 60 anni con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Trovati migliaia di file, circa 5.000, con immagini e foto di minorenni impegnati in atti sessuali. Il materiale era custodito su numerosi telefoni cellulari dell'indagato, alcuni dei quali rotti o non utilizzati. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, l'uomo ha escluso di aver messo in rete o di aver scambiato con altri il materiale scaricato da un sito pornografico per adulti. In queste minute a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi. A rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Bismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten, in rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilità a tornare in Italia, Pulisic e Gimenez rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Meteo. Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli Europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri, vincendo la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, il doppio e mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. Oro alla Germania davanti agli atleti neutrali B. Il calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Zion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro, in ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Hatzic al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. E ne è programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis, Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafa Jodar. Il 28enne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'11° titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Tra le donne trionfa la 21enne Alexandra Ayala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Nel classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
2: Buon martedì 4 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato il suo interesse per l'ex Ilva di Taranto, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Milano abbia ordinato di sospendere l'attività dell'area a caldo entro 90 giorni se nello stesso arco temporale non sarà rimosso tutto l'amianto presente negli impianti e non saranno ridotte le emissioni. In una lettera inviata ai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia, anch'essi in amministrazione straordinaria, Jindal conferma infatti il proprio pieno impegno in relazione alla procedura di gara in corso e si dice anche pronta a perfezionare immediatamente l'operazione, poiché il suo interesse non è in alcun modo variato in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata in data 27 luglio 2026. L'INPS comunica che sono divenute operative le nuove agevolazioni contributive previste per sostenere l'occupazione femminile e favorire la stabilizzazione dei lavoratori under 35. Stiamo parlando dell'esonero contributivo destinato alle donne madri con almeno 3 figli e che non hanno un'occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi e delle procedure per richiedere il medesimo beneficio anche per le imprese che trasformano i contratti a termine degli under 35 in rapporti di lavoro stabili. Tale beneficio consiste nell'azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico dell'impresa fino a un limite massimo di 8.000 euro annui calcolato su base mensile e con durata massima di 24 mesi. La condizione di madre di almeno 3 figli deve essere presente al momento dell'assunzione e il diritto all'agevolazione resta valido anche nel caso in cui successivamente uno dei figli raggiunga la maggiore età. Il beneficio può essere riconosciuto anche alle madri adottive o affidatarie. Inoltre, per rientrare nella categoria delle lavoratrici senza un impiego regolarmente retribuito, occorre non aver svolto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato di almeno 180 giorni. Quanto ai contratti riguardanti gli under 35, il provvedimento riguarda la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dall'1 agosto al 31 dicembre 2026. A beneficiarne sono i lavoratori che al momento della trasformazione non hanno ancora compiuto 35 anni e che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Dall'ultimo rapporto pubblicato dal sindacato bancario First CISL emerge che nel primo semestre dell'anno sono venuti meno altri 126 sportelli bancari, a conferma di una desertificazione bancaria che continua a interessare non soltanto le aree interne e i piccoli comuni, ma anche le grandi città, dove in molti casi il calo risulta superiore alla media nazionale. Rispetto alla fine del 2021, la contrazione più marcata si registra a Milano, Roma e Palermo. Spiega il sindacato che oramai quasi 11,5 milioni di italiani vivono in comuni senza filiali o che ne hanno solo una sul loro territorio e dall'inizio del 2026 gli arretramenti più significativi si sono registrati in Liguria e Lombardia. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 11 e 51 minuti.
3: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
5: Medio Oriente in primo piano. I negoziati tra il Libano ed Israele portano vergogna e umiliazione. Lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Teheran. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Intanto l'Iran e l'Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz che prevederebbe, tra l'altro, tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, la sicurezza delle navi e del personale.
2: Riunione straordinaria in videoconferenza del Consiglio UE informale interni convocata dalla presidenza irlandese, anche risposta alla lettera promossa da Giorgia Meloni e dalla premier danese Mette Frederiksen e sottoscritta da altri 20 stati membri sulla crisi migratoria di Ceuta. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo, lo riferiscono le autorità spagnole.
5: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un carpentiere di 40 anni deceduto nei giorni scorsi dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano nella bassa bresciana. Il decesso è avvenuto in seguito ad un malore accusato alle 15:30 nella fascia oraria in cui l'ordinanza anticaldo della regione Lombardia vieta in determinate condizioni condizioni il lavoro nei cantieri all'aperto.
2: La strage dimenticata è stata ribattezzata così da alcuni storici la tragedia avvenuta esattamente 52 anni fa, domenica 4 agosto 1974. Quel giorno un attentato di matrice terroristica sul treno Italicus Roma-Monaco provocò 12 morti e 48 feriti sull'Appennino tosco-emiliano a San Benedetto Val di Sambro, non lontano da Bologna. Una strage di cui non si conoscono ancora gli esecutori. Tutti gli imputati processati successivamente sono stati assolti.
5: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunisce per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,100 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,97 centesimi. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile ad 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
2: Il calcio: l'8 agosto al Blue Energy Stadium ci sarà il triangolare internazionale che vedrà l'Udinese affrontare Barcellona e Nottingham Forest. I catalani, tra le società più titolate e seguite al mondo, sono gli attuali detentori della Liga Spagnola. Il Nottingham Forest, storico club inglese vincitore di due Coppe dei Campioni, si è invece distinto nella scorsa stagione raggiungendo le semifinali di Europa League. Per il Barcellona si tratterà di un ritorno a Udine quasi 20 anni dalla sfida di Champions League disputata il 7 dicembre 2005.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. L'emergenza migranti di Ceuta, ora parzialmente rientrata dopo l'arrivo nello scorso fine settimana di 50.000 marocchini nell'enclave spagnola in Africa, alimenta la tensione diplomatica tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano: rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari sul modello di quelli in Albania avviati dal governo Meloni. L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, mentre si apprende che il Kuwait è in trattativa con l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare da Hormuz. Lutto cittadino oggi a Milano, nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti, Cardinale Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. È tutto, a più tardi.
6: Meteo. Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata. Condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane, durante le quali sarebbero morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi. Il salvataggio è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, lo ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa Andrei Vorobyov. Diversi incendi sono scoppiati nella zona industriale di Novoselki nel distretto municipale di Chekhov, ha spiegato Vorobyov su Telegram, dando notizia delle vittime e aggiungendo che i vigili del fuoco hanno spento la maggior parte dei roghi. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziazione. Il servizio della redazione.
7: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
0: L'ultimo blackout totale che ha colpito domenica l'isola di Cuba, il sesto dall'inizio del 2020, ha spinto ieri l'ambasciata americana a emettere un'allerta a sicurezza attraverso i social, avvertendo tutti i cittadini statunitensi in Cuba o che intendono recarsi nell'isola devono essere consapevoli e pianificare di conseguenza il soggiorno. La rete elettrica di Cuba è sempre più instabile, avverte la sede diplomatica, e questo è il sesto guasto totale della rete nel 2026, con 3 avvenuti solo nel luglio 2026. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le 27 città monitorate con Messina e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Non va meglio nel resto d'Europa. Storico record di caldo a Vienna, dove è stata registrata la temperatura massima mai rilevata nella capitale austriaca, 40,1 gradi. In Spagna oltre 3.000 persone sono morte negli ultimi 3 mesi a causa delle temperature estreme, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A lanciare l'allarme è stata la ministra della Sanità Mónica García, dopo la diffusione degli ultimi dati del sistema di monitoraggio della mortalità giornaliera, secondo cui il paese ha registrato 3.158 decessi collegati alle temperature torride che si sono registrate in diverse ondate anomale a partire da metà giugno. La polizia di Stato ha arrestato Dario Irpino in provincia di Avellino, un uomo di 60 anni con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Trovati migliaia di file, circa 5.000 con immagini e foto di minorenni impegnati in atti sessuali. Il materiale era custodito su numerosi telefoni cellulari dell'indagato, alcuni dei quali rotti o non utilizzati. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, l'uomo ha escluso di aver messo in rete o di aver scambiato con altri il materiale scaricato da un sito pornografico per adulti. In questi minuti a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi. A rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale e il presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Bismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni da Paolo Maldini a Marco Van Basten. In rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilitata a tornare in Italia, Pulisic e Jimenez rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Abbiamo terminato, a dopo.
2: GR News.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 12:03.
10: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
5: Migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6 che ha sempre campeggiato in curva sud sventolava già 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dai cori c'è solo un capitano. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, questa la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis.
2: L'ho voluto uccidere, sceso dalla macchina, avrebbe ucciso anche me se avesse potuto, non ha dubbi l'ex fidanzata di Mirko Bertellini, il 43enne che nella notte tra il 1° e il 2 agosto a Somma Lombardo è investito e ucciso Federico Venco, 36 anni, colpevole di aver tentato di aiutare la donna in difficoltà per aver perso il telefono.
5: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma sarebbe avvenuto a circa 7 km da Pisa ad una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Al momento non si hanno notizie di danni, ma le verifiche sono in corso.
2: Riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. Alle 13 parlerà con i giornalisti il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa, lo riferiscono le autorità spagnole.
5: Conflitto russo-ucraino, 4 persone tra cui 3 civili sono state uccise da un soldato di Mosca a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città. Una tragedia, secondo le prime informazioni un soldato ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni uccidendo una persona prima di attaccare dei civili e ucciderne 3, ha scritto su Telegram. L'aggressore è stato arrestato e ora si indaga sul movente del gesto.
2: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre lunedì era 2,97 euro. Il prezzo medio sale al livello più alto del 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
5: Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
1: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
10: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta, il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna, sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen. Il Il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Saman Abbas. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 12 e 9 minuti.
10: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In corso a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi a rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten, rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilitata a tornare in Italia, Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Il calcio internazionale adesso infantino sulla graticola a rischio, la presidenza FIFA e il servizio della redazione.
13: Si aggrava la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana.
0: Salta il trasferimento di Jesper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. L'accordo tra le due società era ormai fatto, ma ieri dalla Germania è arrivata la notizia che i tedeschi avevano fatto marcia indietro. Il giocatore aveva già sostenuto le visite mediche per improvvise richieste di rinegoziazione avanzate dal club azzurro. Il Napoli ha chiarito la propria posizione con un comunicato nel quale parla di inesattezza delle informazioni. L'Italia va ancora a medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione del nuoto artistico, con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iaucoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice si piazzano dietro alla Russia prima e alla Spagna seconda. Bronzo all'ultimo tuffo inoltre per Stefano Belotti e Matteo Santoro nella piscina di Parigi. 22 e 19 anni partivano per stupire ed hanno raccolto un metallo pesante, la quarta medaglia della spedizione azzurra, dopo una gara intera a flirtare con un podio che sul finale era sembrato sfuggire. Il tennis, Taylor Fritz vince il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafael Jodar. Il 28enne è stato intensa e numero 10 del ranking ATP, supera 7-6-6-4 il giovane spagnolo e conquista così l'undicesimo titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Esordio amaro intanto per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Toronto. L'azzurra è costretta al ritiro dopo 57 minuti per un problema al ginocchio nella sfida con Talia Gibson, con l'australiana avanti nel punteggio 6-2-3-2 senza break, al momento del forfait. Il ciclismo: Jonathan Milan vince la prima tappa del Giro di Polonia e vestirà la prima maglia di leader della corsa. Al termine dei 234 chilometri il velocista friulano si è imposto allo sprint battendo Paul Magnier, che lo aveva più volte bruciato al Giro d'Italia, e Juan Sebastian Molano. Questa era anche l'ultima notizia con lo sport. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
10: Meteo.
6: Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata. Condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Verifiche in corso con il sistema regionale, fa sapere il governatore Giani. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta è il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre a Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna, sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen. Il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani, che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. E si registrano nuove vittime in mare. 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni. Lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte, a circa 12 miglia da Maiorca. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Samana Bass. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino. Si apre con una medaglia sfiorata la giornata azzurra agli europei di nuoto a Parigi. Enrica Piccoli è quarta nel solo tecnico del nuoto artistico, stesso risultato ottenuto nel libero. In corso nella Senna la 10 km di fondo maschile, Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi e Andrea Filadelli, il terzetto azzurro in gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News.
14: Buon martedì 4 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato il suo interesse per l'ex Ilva di Taranto, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Milano abbia ordinato di sospendere l'attività dell'area a caldo entro 90 giorni se nello stesso arco temporale non sarà rimosso tutto l'amianto presente negli impianti e non saranno ridotte le emissioni. In una lettera inviata ai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia, anch'essi in amministrazione straordinaria, Jindal conferma infatti il proprio pieno impegno in relazione alla procedura di gara in corso e si dice anche pronta a perfezionare immediatamente l'operazione, poiché il suo interesse non è in alcun modo variato in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata in data 27 luglio 2026. L'INPS comunica che sono divenute operative le nuove agevolazioni contributive previste per sostenere l'occupazione femminile e favorire la stabilizzazione dei lavoratori under 35. Stiamo parlando dell'esonero contributivo destinato alle donne madri con almeno 3 figli e che non hanno un'occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi e delle procedure per richiedere il medesimo beneficio anche per le imprese che trasformano i contratti a termine degli under 35 in rapporti di lavoro stabili. Tale beneficio consiste nell'azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico dell'impresa fino a un limite massimo di 8.000 euro annui calcolato su base mensile con durata massima di 24 mesi. La condizione di madre di almeno 3 figli deve essere presente al momento dell'assunzione e il diritto all'agevolazione resta valido anche nel caso in cui successivamente uno dei figli raggiunga la maggiore età. Il beneficio può essere riconosciuto anche alle madri adottive o affidatarie. Inoltre, per rientrare nella categoria delle lavoratrici senza un impiego regolarmente retribuito, occorre non aver svolto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato di almeno 180 giorni. Quanto ai contratti riguardanti gli under 35, il provvedimento riguarda la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dall'1 agosto al 31 dicembre 2026. A beneficiarne sono i lavoratori che al momento della trasformazione non hanno ancora compiuto 35 anni e che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Dall'ultimo rapporto pubblicato dal sindacato bancario First CISL emerge che nel primo semestre dell'anno sono venuti meno altri 126 sportelli bancari, a conferma di una desertificazione bancaria che continua a interessare non soltanto le aree interne e i piccoli comuni, ma anche le grandi città, dove in molti casi il calo risulta superiore alla media nazionale. Rispetto alla fine del 2021, la contrazione più marcata si registra a Milano, Roma e Palermo. Spiega il sindacato che oramai quasi 11,5 milioni di italiani vivono in comuni senza filiali o che ne hanno solo una sul loro territorio e dall'inizio del 2026 gli arretramenti più significativi si sono registrati in Liguria e Lombardia. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
16: Sono le 12:20.
15: News.
17: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane, durante le quali sarebbero morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi. Il salvataggio è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, lo ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa Andrei Vorobyov. Diversi incendi sono scoppiati nella zona industriale di Novoselki nel distretto municipale di Chekhov, ha spiegato Vorobyov su Telegram, dando notizia delle vittime e aggiungendo che i vigili del fuoco hanno spento la maggior parte dei roghi. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziazione il servizio della redazione.
18: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
17: L'ultimo blackout totale che ha colpito domenica l'isola di Cuba, il sesto dall'inizio del 2020.
0: Odissei ha spinto ieri l'ambasciata americana a emettere un'allerta a sicurezza attraverso i social, avvertendo tutti i cittadini statunitensi in Cuba o che intendono recarsi nell'isola devono essere consapevoli e pianificare di conseguenza il soggiorno. La rete elettrica di Cuba è sempre più instabile, avverte la sede diplomatica, e questo è il sesto guasto totale della rete nel 2026, con tre avvenuti solo nel luglio 2026. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi, praticamente tutte, da Bolino Rosso, le 27 città monitorate con Messina e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Non va meglio nel resto d'Europa. Storico record di caldo a Vienna, dove è stata registrata la temperatura massima mai rilevata nella capitale austriaca, 40,1 gradi. In Spagna oltre 3.000 persone sono morte negli ultimi tre mesi a causa delle temperature estreme, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A lanciare l'allarme è stata la ministra della Sanità, Monica Garcia, dopo la diffusione degli ultimi dati del sistema di monitoraggio della mortalità giornaliera, secondo cui il paese ha registrato 3.158 decessi collegati alle temperature torride che si sono registrate in diverse ondate anomale a partire da metà giugno. La polizia di Stato ha arrestato Dariano Irpino in provincia di Avellino, un uomo di 60 anni con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Trovati migliaia di file, circa 5.000, con immagini e foto di minorenni impegnati in atti sessuali. Il materiale era custodito su numerosi telefoni cellulari dell'indagato, alcuni dei quali rotti o non utilizzati. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, l'uomo ha escluso di aver messo in rete o di aver scambiato con altri il materiale scaricato da un sito pornografico per adulti. In queste minute a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi. A rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Bismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. In rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilitata a tornare in Italia, Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Abbiamo terminato, a dopo.
15: Meteo.
6: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
15: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta, il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna, sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen. Il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Saman Abbas. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne ventenne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In corso a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi a rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten, rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilitata a tornare in Italia, Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Il calcio internazionale adesso infantino, sulla graticola a rischio la presidenza FIFA e il servizio della redazione.
13: Si aggrava la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana.
0: Salta il trasferimento di Jesper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. L'accordo tra le due società era ormai fatto, ma ieri dalla Germania è arrivata la notizia che i tedeschi avevano fatto marcia indietro. Il giocatore aveva già sostenuto le visite mediche per improvvise richieste di rinegoziazione avanzate dal club azzurro. Il Napoli ha chiarito la propria posizione con un comunicato nel quale parla di inesattezza delle informazioni. L'Italia va ancora a medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione del nuoto artistico, con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iaucoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice si piazzano dietro alla Russia prima e alla Spagna seconda. Bronzo all'ultimo tuffo inoltre per Stefano Belotti e Matteo Santoro nella piscina di Parigi. 22 e 19 anni partivano per stupire ed hanno raccolto un metallo pesante, la quarta medaglia della spedizione azzurra, dopo una gara intera a flirtare con un podio che sul finale era sembrato sfuggire. Il tennis, Taylor Fritz vince il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafael Jodar, il 28enne statunitense numero 10 del ranking ATP, supera 7-6, 6-4 il giovane spagnolo e conquista così l'11esimo titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Esordio amaro intanto per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Toronto. L'azzurra è costretta al ritiro dopo 57 minuti per un problema al ginocchio nella sfida con Talia Gibson, con l'australiana avanti nel punteggio 6-2, 3-2 senza break al momento del forfè. Il ciclismo, Jonathan Milan vince la prima tappa del Giro di Polonia e vestirà la prima maglia di leader della corsa. Al termine dei 234 chilometri il velocista friulano si è imposto allo sprint battendo Paul Magnier, che lo aveva più volte bruciato al Giro d'Italia, e Juan Sebastian Molano. Questa era anche l'ultima notizia con lo sport, per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Meteo.
6: Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata, condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
5: Migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6 che ha sempre campeggiato in curva sud sventolava già 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dai cori c'è solo un capitano. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano. Questa la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis.
2: L'ho voluto uccidere, sceso dalla macchina, avrebbe ucciso anche me se avesse potuto, non ha dubbi l'ex fidanzata di Mirko Bertellini, il 43enne che nella notte tra il 1° e il 2 agosto a Somma Lombardo ha investito e ucciso Federico Venco, 36 anni, colpevole di aver tentato di aiutare la donna in difficoltà per aver perso il telefono.
5: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma sarebbe avvenuto a circa 7 km da Pisa ad una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Al momento non si hanno notizie di danni, ma le verifiche sono in corso.
2: Riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. Alle 13 parlerà con i giornalisti il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa, lo riferiscono le autorità spagnole.
5: Conflitto russo-ucraino, 4 persone tra cui 3 civili sono state uccise da un soldato di Mosca a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città. Una tragedia, secondo le prime informazioni, un soldato ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni uccidendo una persona prima di attaccare dei civili e ucciderne 3, ha scritto su Telegram. L'aggressore è stato arrestato e ora si indaga sul movente del gesto.
2: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre lunedì era 2,97 euro. Il prezzo medio sale al livello più alto del 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
5: Ed è tutto. A più tardi.
15: GR News.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News.
5: Sono le 12 e 36 minuti.
4: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane, durante le quali sarebbero morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi. Il salvataggio è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, lo ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa Andrei Vorobyov. Diversi incendi sono scoppiati nella zona industriale di Novoselki nel distretto municipale di Chekhov, ha spiegato Vorobyov su Telegram, dando notizia delle vittime e aggiungendo che i vigili del fuoco hanno spento la maggior parte dei roghi. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziazione il servizio della redazione.
7: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
6: L'ultimo blackout totale che ha colpito domenica l'isola di Cuba, il sesto dall'inizio del 2020. Ha spinto ieri l'ambasciata americana a emettere un'allerta a sicurezza attraverso i social, avvertendo tutti i cittadini statunitensi in Cuba o che intendono recarsi nell'isola devono essere consapevoli e pianificare di conseguenza il soggiorno. La rete elettrica di Cuba è sempre più instabile, avverte la sede diplomatica, e questo è il sesto guasto totale della rete nel 2026, con 3 avvenuti solo nel luglio 2026. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le 27 città monitorate con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Non va meglio nel resto d'Europa. Storico record di caldo a Vienna, dove è stata registrata la temperatura massima mai rilevata nella capitale austriaca, 40,1 gradi. In Spagna oltre 3.000 persone sono morte negli ultimi 3

0: torride che si sono registrate in diverse ondate anomale a partire da metà giugno. La polizia di Stato ha arrestato Dario Irpino in provincia di Avellino un uomo di 60 anni con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Trovati migliaia di file, circa 5.000, con immagini e foto di minorenni impegnati in atti sessuali. Il materiale era custodito su numerosi telefoni cellulari dell'indagato, alcuni dei quali rotti o non utilizzati. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, l'uomo ha escluso di aver messo in rete o di aver scambiato con altri il materiale scaricato da un sito pornografico per adulti. In queste minute a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi. A rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Bismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. In rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilitata a tornare in Italia, Pulisic e Jimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Meteo. Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Verifiche in corso con il sistema regionale, fa sapere il governatore Giani. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta, il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre a Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna, sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen. Il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. E si registrano nuove vittime in mare. 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni. Lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Samana Bass. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Jimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino. Si apre con una medaglia sfiorata la giornata azzurra agli europei di nuoto a Parigi. Enrica Piccoli è quarta nel solo tecnico del nuoto artistico, stesso risultato ottenuto nel libero. In corso nella Senna la 10 km di fondo maschile, Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi e Andrea Filadelli il terzetto azzurro in gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 12 e 44 minuti.
0: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In corso a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi a rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale. Il presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilitata a tornare in Italia, Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Il calcio internazionale adesso infantino sulla graticola a rischio, la presidenza FIFA e il servizio della redazione.
3: Si aggrava la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana.
2: Salta il trasferimento di Jesper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. L'accordo tra le due società era ormai fatto, ma ieri dalla Germania è arrivata la notizia che i tedeschi avevano fatto marcia indietro. Il giocatore aveva già sostenuto le visite mediche per improvvise richieste di rinegoziazione avanzate dal club azzurro. Il Napoli ha chiarito la propria posizione con un comunicato nel quale parla di inesattezza delle informazioni. L'Italia va ancora a medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione del nuoto artistico, con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iaucoaci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice si piazzano dietro alla Russia prima e alla Spagna seconda. Bronzo all'ultimo tuffo inoltre per Stefano Belotti e Matteo Santoro nella piscina di Parigi. 22 e 19 anni partivano per stupire ed hanno raccolto un metallo pesante, la quarta medaglia della spedizione azzurra, dopo una gara intera a flirtare con un podio che sul finale era sembrato sfuggire. Il tennis, Taylor Fritz vince il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafael Jodar, il 28enne statunitense numero 10 del ranking ATP, supera 7-6, 6-4 il giovane spagnolo e conquista così l'undicesimo titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Esordio amaro intanto per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Toronto. L'azzurra è costretta al ritiro dopo 57 minuti per un problema al ginocchio nella sfida con Talia Gibson, con l'australiana avanti nel punteggio 6-2, 3-2, 6-2 break al momento del forfait. Il ciclismo, Jonathan Milan vince la prima tappa del Giro di Polonia e vestirà la prima maglia di leader della corsa. Al termine dei 234 chilometri il velocista friulano si è imposto allo sprint battendo Paul Magnier, che lo aveva più volte bruciato al Giro d'Italia, e Juan Sebastian Molano. Questa era anche l'ultima notizia con lo sport, per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
4: Campo di alta pressione africana, dominatore dello scenario meteorologico nazionale nella prima parte della giornata. Condizioni di stabilità e tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore piemontese e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane crescerà l'instabilità, con locali acquazzoni sul comparto alpino e lunghi rilievi appenninici. Caldo opprimente, con punte di 39-40 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta, il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre a Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna, sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen. Il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Saman Abbas. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
6: Buon martedì 4 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato il suo interesse per l'ex Ilva di Taranto, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Milano abbia ordinato di sospendere l'attività dell'area a caldo entro 90 giorni se nello stesso arco temporale non sarà rimosso tutto l'amianto presente negli impianti e non saranno ridotte le emissioni. In una lettera inviata ai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia, anch'essi in amministrazione straordinaria, Jindal conferma infatti il proprio pieno impegno in relazione alla procedura di gara in corso e si dice anche pronta a perfezionare immediatamente l'operazione, poiché il suo interesse non è in alcun modo variato in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata in data 27 luglio 2026. L'INPS comunica che sono divenute operative le nuove agevolazioni contributive previste per sostenere l'occupazione femminile e favorire la stabilizzazione dei lavoratori under 35. Stiamo parlando dell'esonero contributivo destinato alle donne madri con almeno 3 figli e che non hanno un'occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi e delle procedure per richiedere il medesimo beneficio anche per le imprese che trasformano i contratti a termine degli under 35 in rapporti di lavoro stabili. Tale beneficio consiste nell'azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico dell'impresa fino a un limite massimo di 8.000 euro annui calcolato su base mensile e con durata massima di 24 mesi. La condizione di madre di almeno 3 figli deve essere presente al momento dell'assunzione e il diritto all'agevolazione resta valido anche nel caso in cui successivamente uno dei figli raggiunga la maggiore età. Il beneficio può essere riconosciuto anche alle madri adottive o affidatarie. Inoltre, per rientrare nella categoria delle lavoratrici senza un impiego regolarmente retribuito, occorre non aver svolto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato di almeno 180 giorni. Quanto ai contratti riguardanti gli under 35, il provvedimento riguarda la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dall'1 agosto al 31 dicembre 2026. A beneficiarne sono i lavoratori che al momento della trasformazione non hanno ancora compiuto 35 anni e che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Dall'ultimo rapporto pubblicato dal sindacato bancario First CISL emerge che nel primo semestre dell'anno sono venuti meno altri 126 sportelli bancari, a conferma di una desertificazione bancaria che continua a interessare non soltanto le aree interne e i piccoli comuni, ma anche le grandi città, dove in molti casi il calo risulta superiore alla media nazionale. Rispetto alla fine del 2021, la contrazione più marcata si registra a Milano, Roma e Palermo. Spiega il sindacato che oramai quasi 11,5 milioni milioni di italiani vivono in comuni senza filiali o che ne hanno solo una sul loro territorio e dall'inizio del 2026 gli arretramenti più significativi si sono registrati in Liguria e Lombardia. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 12 e 54 minuti.
5: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
1: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Al via i colloqui a Roma tra Israele e Libano con la mediazione degli Stati Uniti. La nuova tornata negoziale che prende il via oggi fa seguito a quella ospitata nella capitale tra il 14 e il 15 luglio e proseguirà fino a giovedì. L'incontro è molto delicato perché mira a salvaguardare la trattativa tra Beirut e Tel Aviv, mentre è sempre più in bilico quella tra USA e Iran con la Repubblica Islamica che è il grande sponsor di Hezbollah. E le milizie sciite e libanesi oggi si sono espresse duramente contro i colloqui di Roma. Trattare con Israele porta solo umiliazione e successivi compromessi. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. Non si attenua la quarta ondata di caldo sull'Italia, temperature roventi almeno fino a domani, prima di una tregua che dovrebbe durare fino al 10 agosto. Ma il caldo sta creando disagi anche nel resto d'Europa. Sentiamo Gerardo De Vivo.
9: Caldo estremo e allerta temporali, non può essere più definito anomalo il meteo sul nostro paese, se non per i numeri record che costellano questa estate. E allora almeno fino a domani il bollino rosso che identifica i picchi di calore contraddistingue 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute, arancione solo per Messina e Reggio Calabria, ma è tutto il paese interessato da un'ondata di temperature roventi che, denuncia la CGL, da giugno a oggi hanno causato la morte di 5 lavoratori agricoli. Sul fronte climatico opposto, oggi allerta meteo gialla per piogge e temporali anche violenti per Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. L'ondata di caldo dovrebbe iniziare ad attenuarsi nel fine settimana con temperature comunque comprese tra i 35 e i 37 gradi per poi risalire anche se di poco tra il 10 e 15 agosto. Situazione analoga in Europa centrale e orientale con temperature ampiamente superiori alle medie stagionali. In Spagna picchi di 43 gradi, oltre i 40 in Germania, in Austria valori prossimi ai 38-39 gradi in diverse località alpine e prealpine.
1: Il caro carburanti è ancora sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato per oggi a Palazzo Chigi. Si valuta una proroga dello sconto su benzina e diesel che scadrà il 6 agosto. Tra le ipotesi al vaglio l'attivazione di accise mobili. Ancora nessuna decisione è stata presa anche perché le risorse a disposizione sono poche. Intanto torna a salire il prezzo del gasolio che si porta a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. È il più alto dal 29 luglio all'indomani del taglio delle accise che ha ridotto di 17 centesimi l'aliquota per il diesel. Stabile invece il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan delle due coppe dei campioni consecutive. Sentiamo.
10: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: GR News.
11: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13.
5: News.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Migliaia di persone dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis. Ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli, così Monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio nell'omelia per i funerali di Baresi.
12: Una bambina di 8 anni ha chiamato il 118 per chiedere aiuto dopo essere rimasta per molto tempo nella sua abitazione in provincia di Parma senza la presenza di un adulto. All'appello lanciato dalla piccola ha risposto alla centrale operativa che ha inviato sul posto il personale sanitario e allertato anche i carabinieri. Al loro arrivo le pattuglie hanno potuto confermare quanto raccontato al telefono della bambina, che non solo era in casa senza adulti da diverse ore, ma non aveva neanche cibo a disposizione all'interno dell'abitazione.
13: Si indaga per capire nel dettaglio cosa sia successo a Leonardo Cortese, il ragazzo morto annegato nel pomeriggio di ieri nella piscina Blue Planet 4.0 a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Sul caso stanno lavorando i carabinieri e la procura ha aperto un fascicolo per ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane e per avere la certezza sulla causa del decesso. La vittima aveva 19 anni e viveva a Trento. Stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con un amico. È stato lui il primo in piscina a dare l'allarme.
12: Medio Oriente, negoziati tra Libano e Israele portano vergogna e umiliazione, lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Israele. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Le relazioni tra Iran e Iraq sono attualmente al massimo livello, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi.
13: A quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Marquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante un live su TikTok, e del sindaco di Uruapan Carlos Manzo, ucciso il 1 novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramon Angel Alvarez Ayala. L'uomo è ritenuto il leader di una delle cellule criminali più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generación e mandante delle due uccisioni.
12: Europei di nuoto, italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nella Senna, quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara vinta dal fuoriclasse Wellbrook. Alle 14.30 Ginevra Taddeucci nella prova femminile della stessa distanza, quarto posto per Enrica Piccoli nella finale di solo tecnico di artistico. Proseguono anche le gare di tuffi con il ritorno di Pellacani.
13: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
12: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Migliaia di tifosi si sono presentati questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Per l'ultimo saluto presenti anche tantissimi ex compagni e rappresentanti delle istituzioni. C'era anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
14: È un giocatore universale, un giocatore che è stato rispettato da compagni ed avversari, anche se dentro di sé porta un valore che oggi si è perso, che è il senso di appartenenza, il fatto di aver iniziato la sua attività calcistica nel Milan e di averla conclusa proprio in questo club, per cui credo che sia un esempio da seguire.
12: Non c'era invece il Milan attuale impegnato nella tournée in Australia, dove domani sfiderà l'Inter in quello che rappresenta un antipasto dei derby di campionato. Alla vigilia ha parlato Ruben Amorim: vogliamo fare bene nel derby, anche se vincere nel precampionato non è la cosa che conta di più, ha spiegato il tecnico dei rossoneri. Ha parlato della partita anche l'allenatore dell'Inter Christian Kivu, secondo il quale il derby è una partita speciale, ma i trofei d'agosto non contano. E di Florian Wellbrook la medaglia d'oro nella 10 km di nuoto di fondo disputata nella Senna, teatro della prova inaugurale degli Europei 2026 delle acque libere. Nel fiume parigino il campione del mondo in carica si è imposto con una condotta di gara tanto efficace quanto inaspettata. Fuori dal podio gli italiani, a cominciare da Gregorio Paltrinieri, che era stato protagonista nella prima metà della prova, restando a lungo nelle posizioni di vertice alle spalle di Wellbrook. Sarà un super martedì di tennis azzurro al Masters 1000 di Montreal, col programma che si apre nel pomeriggio italiano con Mattia Bellucci, opposto nel primo turno all'argentino Sebastian Baez. Seguirà il match tra Sonego e l'olandese Griekspoor. Nella notte l'esordio di Cobolli e Darderi, direttamente dal secondo turno, che affronteranno rispettivamente il tedesco Hanfmann e il canadese Diallo. In campo tra gli altri anche Alex De Minore, Andrei Rublev e Stefanos Tsitsipas. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale, vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Nel classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera, che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 13:07.
5: News.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Raffreddare la temperatura riportando sui tavoli dell'Unione Europea i concetti dell'unità e della solidarietà. Poche ore prima del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica, mentre dall'altra parte dell'oceano tornano a cavalcare l'emergenza anche Donald Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, ha detto. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso che l'Unione Europea è al fianco di Madrid. Il tentativo di riappacificazione è tuttavia riuscito a metà. La riunione si è tenuta questa mattina in videoconferenza, la presenza tra gli altri del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. In questi minuti la conferenza stampa del commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner per illustrare i risultati dell'incontro. Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico e il servizio della redazione.
3: Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar Garcia Arfuk sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit, i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
2: In Italia adesso oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto dei carburanti in scadenza dopodomani. Il servizio.
15: Tra le ipotesi allo studio c'è l'attivazione delle accise mobili per contenere l'aumento dei prezzi alla pompa. Si aprono inoltre al Ministero delle Imprese tavoli tecnici dedicati all'ex IVA. Il primo confronto sarà con i sindacati, mentre nei prossimi giorni saranno ascoltati anche istituzioni locali, aziende e rappresentanti dell'indotto. La Camera è prevista anche l'audizione del ministro Adolfo Urso sulle conseguenze occupazionali e produttive del piano di ristrutturazione di Electrolux.
2: Tragedia ad Ercolano in provincia di Napoli, dove nel pomeriggio di ieri un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione, avrebbe perso l'equilibrio cadendo davanti all'androne, trasportato all'ospedale del Mare, morto per i traumi riportati. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. La salma è stata sequestrata per l'autopsia. Una notizia di economia in chiusura: nel mese di luglio 2026 il saldo del settore statale si è chiuso in via provvisoria con un avanzo di 13,4 miliardi a fronte di luglio 2025 che si era chiuso con un avanzo di 14,116 miliardi. Lo comunica il Ministero per l'Economia e le Finanze. Gli incassi totali 2026, si legge nelle tabelle, sono stati pari a 271,691 miliardi più 2,8%, i pagamenti totali a 371,420 miliardi più 2,7%. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese, sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
1: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan delle 2 Coppe dei Campioni consecutive. Sentiamo.
10: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News.
12: Buon martedì 4 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato il suo interesse per l'ex Ilva di Taranto, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Milano abbia ordinato di sospendere l'attività dell'area a caldo entro 90 giorni se nello stesso arco temporale non sarà rimosso tutto l'amianto presente negli impianti e non saranno ridotte le emissioni. In una lettera inviata ai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia, anch'essi in amministrazione straordinaria, Jindal conferma infatti il proprio pieno impegno in relazione alla procedura di gara in corso e si dice anche pronta a perfezionare immediatamente l'operazione, poiché il suo interesse non è in alcun modo variato in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata in data 27 luglio 2026. L'INPS comunica che sono divenute operative le nuove agevolazioni contributive previste per sostenere l'occupazione femminile e favorire la stabilizzazione dei lavoratori under 35. Stiamo parlando dell'esonero contributivo destinato alle donne madri con almeno 3 figli e che non hanno un'occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi e delle procedure per richiedere il medesimo beneficio anche per le imprese che trasformano i contratti a termine degli under 35 in rapporti di lavoro stabili. Tale beneficio consiste nell'azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico dell'impresa fino a un limite massimo di 8.000 euro annui calcolato su base mensile e con durata massima di 24 mesi. La condizione di madre di almeno 3 figli deve essere presente al momento dell'assunzione e il diritto all'agevolazione resta valido anche nel caso in cui successivamente uno dei figli raggiunga la maggiore età. Il beneficio può essere riconosciuto anche alle madri adottive o affidatarie. Inoltre, per rientrare nella categoria delle lavoratrici senza un impiego regolarmente retribuito, occorre non aver svolto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato di almeno 180 giorni. Quanto ai contratti riguardanti gli under 35, il provvedimento riguarda la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dall'1 agosto al 31 dicembre 2026. A beneficiarne sono i lavoratori che al momento della trasformazione non hanno ancora compiuto 35 anni e che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Dall'ultimo rapporto pubblicato dal sindacato bancario First CISL emerge che nel primo semestre dell'anno sono venuti meno altri 126 sportelli bancari, a conferma di una desertificazione bancaria che continua a interessare non soltanto le aree interne e i piccoli comuni, ma anche le grandi città, dove in molti casi il calo risulta superiore alla media nazionale. Rispetto alla fine del 2021, la contrazione più marcata si registra a Milano, Roma e Palermo. Spiega il sindacato che oramai quasi 11,5 milioni di italiani vivono in comuni senza filiali o che ne hanno solo una sul loro territorio, e dall'inizio del 2026 gli arretramenti più significativi si sono registrati in Liguria e Lombardia. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 13 e 18 minuti.
5: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese, sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
1: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Al via i colloqui a Roma tra Israele e Libano con la mediazione degli Stati Uniti. La nuova tornata negoziale che prende il via oggi fa seguito a quella ospitata nella capitale tra il 14 e il 15 luglio e proseguirà fino a giovedì. L'incontro è molto delicato perché mira a salvaguardare la trattativa tra Beirut e Tel Aviv, mentre è sempre più in bilico quella tra USA e Iran, con la Repubblica Islamica che è il grande sponsor di Hezbollah. E le milizie sciite libanesi oggi si sono espresse duramente contro i colloqui di Roma. Trattare con Israele porta solo umiliazione e successivi compromessi. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. Non si attenua la quarta ondata di caldo sull'Italia, temperature roventi almeno fino a domani, prima di una tregua che dovrebbe durare fino al 10 agosto. Ma il caldo sta creando disagi anche nel resto d'Europa. Sentiamo Gerardo De Vivo.
9: Caldo estremo e allerta temporali non può essere più definito anomalo il meteo sul nostro paese, se non per i numeri record che costellano questa estate. E allora almeno fino a domani il bollino rosso che identifica i picchi di calore contraddistingue 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute, arancione solo per Messina e Reggio Calabria, ma è tutto il paese interessato da un'ondata di temperature roventi che, denuncia la CGIL, da giugno a oggi hanno causato la morte di 5 lavoratori agricoli. Sul fronte climatico opposto, oggi allerta meteo gialla per piogge e temporali anche violenti per Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. L'ondata di caldo dovrebbe iniziare aree ad attenuarsi nel fine settimana, con temperature comunque comprese tra i 35 e i 37 gradi, per poi risalire anche se di poco tra il 10 e il 15 agosto. Situazione analoga in Europa centrale e orientale, con temperature ampiamente superiori alle medie stagionali. In Spagna picchi di 43 gradi, oltre i 40 in Germania, in Austria valori prossimi ai 38-39 gradi, in diverse località alpine e prealpine.
1: Il caro carburanti è ancora sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato per oggi a Palazzo Chigi. Si valuta una proroga dello sconto su benzina e diesel che scadrà il 6 agosto. Tra le ipotesi al vaglio l'attivazione di accise mobili. Ancora nessuna decisione è stata presa, anche perché le risorse a disposizione sono poche. Intanto torna a salire il prezzo del gasolio, che si porta a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. È il più alto dal 29 luglio, all'indomani del taglio delle accise che ha ridotto di 17 centesimi l'aliquota per il diesel. Stabile invece il prezzo della benzina, intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero, nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan delle due coppe dei campioni consecutive. Sentiamo.
10: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Verifiche in corso con il sistema regionale, fa sapere il governatore Giani. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta è il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre a Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna, sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen. Il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani, che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. E si registrano nuove vittime in mare. 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni. Lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Saman Abbas. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino. Si apre con una medaglia sfiorata la giornata azzurra agli europei di nuoto a Parigi. Enrica Piccoli è quarta nel solo tecnico del nuoto artistico, stesso risultato ottenuto nel libero. In corso nella Senna alla 10 km di fondo maschile, Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi e Andrea Filadelli il terzetto azzurro in gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In corso a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio i funerali di Franco Baresi a rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni insieme ai dirigenti, ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilitata a tornare in Italia, Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Il calcio internazionale adesso è infantino, sulla graticola a rischio la presidenza FIFA e il servizio della redazione.
3: Si aggrava la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana.
2: Salta il trasferimento di Jesper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. L'accordo tra le due società era ormai fatto, ma ieri dalla Germania è arrivata la notizia che i tedeschi avevano fatto marcia indietro. Il giocatore aveva già sostenuto le visite mediche per improvvise richieste di rinegoziazione avanzate dal club azzurro. Il Napoli ha chiarito la propria posizione con un comunicato nel quale parla di inesattezza delle informazioni. L'Italia va ancora a medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione del nuoto artistico, con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iaucoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice si piazzano dietro alla Russia prima e alla Spagna seconda. Bronzo all'ultimo tuffo inoltre per Stefano Belotti e Matteo Santoro nella piscina di Parigi. 22 e 19 anni partivano per stupire ed hanno raccolto un metallo pesante, la quarta medaglia della spedizione azzurra, dopo una gara intera a flirtare con un podio che sul finale era sembrato sfuggire. Il tennis, Taylor Fritz vince il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafael Jodar. Il 28enne statunitense numero 10 del ranking ATP supera 7-6, 6-4 il giovane spagnolo e conquista così l'undicesimo titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Esordio amaro intanto per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Toronto. L'azzurra è costretta al ritiro dopo 57 minuti per un problema al ginocchio nella sfida con Talia Gibson, con l'australiana avanti nel punteggio 6-2, 3-2, 6 senza break al momento del forfait. Il ciclismo, Jonathan Milan vince la prima tappa del Giro di Polonia e vestirà la prima maglia di leader della corsa. Al termine dei 234 km il velocista friulano si è imposto allo sprint battendo Paul Magnier, che lo aveva più volte bruciato al Giro d'Italia, e Juan Sebastian Molano. Questa era anche l'ultima notizia con lo sport, per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Migliaia di persone dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis. Ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli, così Monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio nell'omelia per i funerali di Baresi.
12: Una bambina di 8 anni ha chiamato il 118 per chiedere aiuto dopo essere rimasta per molto tempo nella sua abitazione in provincia di Parma senza la presenza di un adulto. All'appello lanciato dalla piccola ha risposto alla centrale operativa che ha inviato sul posto il personale sanitario e allertato anche i carabinieri. Al loro arrivo le pattuglie hanno potuto confermare quanto raccontato al telefono della bambina, che non solo era in casa senza adulti da diverse ore, ma non aveva neanche cibo a disposizione all'interno dell'abitazione.
13: Si indaga per capire nel dettaglio cosa sia successo a Leonardo Cortese, il ragazzo morto annegato nel pomeriggio di ieri nella piscina Blue Planet 4.0 a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Sul caso stanno lavorando i carabinieri e la procura ha aperto un fascicolo per ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane e per avere la certezza sulla causa del decesso. La vittima aveva 19 anni e viveva a Trento. Stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con un amico. È stato lui il primo in piscina a dare l'allarme.
12: Medio Oriente, negoziati tra Libano e Israele portano vergogna e umiliazione, lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Israele. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Le relazioni tra Iran e Iraq sono attualmente al massimo livello, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Abbas Salachki.
13: A quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Marquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante un live su TikTok, e del sindaco di Uruapan Carlos Manzo, ucciso il 1 novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramon Angel Alvarez Ayala. L'uomo è ritenuto il leader di una delle cellule criminali più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generación e mandante delle due uccisioni.
12: Europei di nuoto, italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nella Senna, quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara vinta dal fuoriclasse Wellbrook. Alle 14.30 a Ginevra Taddeucci nella prova femminile della stessa distanza, quarto posto per Enrica Piccoli nella finale di solo tecnico di artistico. Proseguono anche le gare di tuffi con il ritorno di Pellacani.
13: Ed è tutto, a più tardi.
5: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13 e 36 minuti.
5: News.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Raffreddare la temperatura riportando sui tavoli dell'Unione Europea i concetti dell'unità e della solidarietà. Poche ore prima del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica, mentre dall'altra parte dell'oceano tornano a cavalcare l'emergenza anche Donald Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, ha detto. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso che l'Unione Europea è al fianco di Madrid. Il tentativo di riappacificazione è tuttavia riuscito a metà. La riunione si è tenuta questa mattina in videoconferenza, la presenza tra gli altri del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, in questi minuti la conferenza stampa del commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner per illustrare i risultati dell'incontro. Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico e il servizio della redazione.
3: Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar Garcia Arfuk sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
2: In Italia adesso oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto dei carburanti in scadenza dopo domani. Il servizio.
15: Tra le ipotesi allo studio c'è l'attivazione delle accise mobili per contenere l'aumento dei prezzi alla pompa. Si aprono inoltre al Ministero delle Imprese tavoli tecnici dedicati all'ex IVA. Il primo confronto sarà con i sindacati, mentre nei prossimi giorni saranno ascoltati anche istituzioni locali, aziende e rappresentanti dell'indotto. La Camera è prevista anche l'audizione del ministro Adolfo Urso sulle conseguenze occupazionali e produttive del piano di ristrutturazione di Electrolux.
2: Tragedia ad Ercolano in provincia di Napoli, dove nel pomeriggio di ieri un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione, avrebbe perso l'equilibrio cadendo davanti all'androne, trasportato all'ospedale del Mare, morto per i traumi riportati. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. La

0: 16 miliardi. Lo comunica il Ministero per l'Economia e le Finanze. Gli incassi totali 2026, si legge nelle tabelle, sono stati pari a 271,691 miliardi più 2,8%, i pagamenti totali a 371,420 miliardi più 2,7%. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese, sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
2: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte, a circa 12 miglia da Maiorca. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan delle 2 Coppe dei Campioni consecutive. Sentiamo.
4: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 13 e 43 minuti.
1: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de

0: Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese, sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'Interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
1: In mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Al via i colloqui a Roma tra Israele e Libano con la mediazione degli Stati Uniti. La nuova tornata negoziale che prende il via oggi fa seguito a quella ospitata nella capitale tra il 14 e il 15 luglio e proseguirà fino a giovedì. L'incontro è molto delicato perché mira a salvaguardare la trattativa tra Beirut e Tel Aviv, mentre è sempre più in bilico quella tra USA e Iran, con la Repubblica Islamica che è il grande sponsor di Hezbollah. E le milizie sciite e libanesi oggi si sono espresse duramente contro i colloqui di Roma. Trattare con Israele porta solo umiliazione e successivi compromessi. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. Non si attenua la quarta ondata di caldo sull'Italia, temperature roventi almeno fino a domani, prima di una tregua che dovrebbe durare fino al 10 agosto, ma il caldo sta creando disagi anche nel resto d'Europa. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Caldo estremo e allerta temporali: non può essere più definito anomalo il meteo sul nostro paese, se non per i numeri record che costellano questa estate. E allora, almeno fino a domani, il bollino rosso che identifica i picchi di calore contraddistingue 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Arancione solo per Messina e Reggio Calabria, ma è tutto il paese interessato da un'ondata di temperature roventi che, denuncia la CGL, da giugno a oggi hanno causato la morte di 5 lavoratori agricoli. Sul fronte climatico opposto, oggi allerta meteo gialla per piogge e temporali anche violenti per Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. L'ondata di caldo dovrebbe iniziare ad attenuarsi nel fine settimana, con temperature comunque comprese tra i 35 e i 37 gradi, per poi risalire, anche se di poco, tra il 10 e il 15 agosto. Situazione analoga in Europa centrale e orientale, con temperature ampiamente superiori alle medie stagionali. In Spagna picchi di 43 gradi, oltre i 40 in Germania, in Austria valori prossimi ai 38-39 gradi, in diverse località alpine e prealpine.
1: Il caro carburanti è ancora sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato per oggi a Palazzo Chigi. Si valuta una proroga dello sconto su benzina e diesel che scadrà il 6 agosto. Tra le ipotesi al vaglio l'attivazione di accise mobili. Ancora nessuna decisione è stata presa, anche perché le risorse a disposizione sono poche. Intanto torna a salire il prezzo del gasolio, che si porta a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. È il più alto dal 29 luglio, all'indomani del taglio delle accise che ha ridotto di 17 centesimi l'aliquota per il diesel. Stabile invece il prezzo della benzina, intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino. Zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero, nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan delle 2 Coppe dei Campioni consecutive. Sentiamo.
3: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove più il Milan doveva stare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Migliaia di tifosi si sono presentati questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Per l'ultimo saluto presenti anche tantissimi ex compagni e rappresentanti delle istituzioni. C'era anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
6: È un giocatore universale, un giocatore che è stato rispettato da compagni ed avversari, anche se dentro di sé porta un valore che oggi si è perso, che è il senso di appartenenza, il fatto di aver iniziato la sua attività calcistica nel Milan e di averla conclusa proprio in questo club, per cui credo che sia un esempio da seguire.
5: Non c'era invece il Milan attuale impegnato nella tournée in Australia, dove domani sfiderà l'Inter in quello che rappresenta un antipasto dei derby di campionato. Alla vigilia ha parlato Ruben Amorim: vogliamo fare bene nel derby anche se vincere nel precampionato non è la cosa che conta di più, ha spiegato il tecnico dei rossoneri. Ha parlato della partita anche l'allenatore dell'Inter Christian Kivu, secondo il quale il derby è una partita speciale, ma i trofei d'agosto non contano. E di Florian Welbroek la medaglia d'oro nella 10 km di nuoto di fondo disputata nella Senna, teatro della prova inaugurale degli Europei 2026 delle acque libere. Nel fiume parigino il campione del mondo in carica si è imposto con una condotta di gara tanto efficace quanto inaspettata. Fuori dal podio gli italiani, a cominciare da Gregorio Paltrinieri, che era stato protagonista nella prima metà della prova, restando a lungo nelle posizioni di vertice alle spalle di Welbroek. Sarà un super martedì di tennis azzurro al Masters 1000 di Montreal, col programma che si apre nel pomeriggio italiano con Mattia Bellucci, opposto nel primo turno all'argentino Sebastian Baez. Seguirà il match tra Sonego e l'olandese Griekspoor. Nella notte l'esordio di Cobolli e Darderi direttamente dal secondo turno, che affronteranno rispettivamente il tedesco Hanfmann e il canadese Diallo. In campo tra gli altri anche Alex De Minaur, Andrei Rublev e Stefanos Tsitsipas. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale, vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Nel classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera, che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva è tutto.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: Economy News.
9: Buon martedì 4 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato il suo interesse per l'ex Ilva di Taranto, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Milano abbia ordinato di sospendere l'attività dell'area a caldo entro 90 giorni se nello stesso arco temporale non sarà rimosso tutto l'amianto presente negli impianti e non saranno ridotte le emissioni. In una lettera inviata ai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia anch'essi in amministrazione straordinaria, Jindal conferma infatti il proprio pieno impegno in relazione alla procedura di gara in corso e si dice anche pronta a perfezionare immediatamente l'operazione, poiché il suo interesse non è in alcun modo variato in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata in data 27 luglio 2026. L'INPS comunica che sono divenute operative le nuove agevolazioni contributive previste per sostenere l'occupazione femminile e favorire la stabilizzazione dei lavoratori under 35. Stiamo parlando dell'esonero contributivo destinato alle donne madri con almeno 3 figli e che non hanno un'occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi e delle procedure per richiedere il medesimo beneficio anche per le imprese che trasformano i contratti a termine degli under 35 in rapporti di lavoro stabili. Tale beneficio consiste nell'azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico dell'impresa fino a un limite massimo di 8.000 euro annui calcolato su base mensile e con durata massima di 24 mesi. La condizione di madre di almeno 3 figli deve essere presente al momento dell'assunzione e il diritto all'agevolazione resta valido anche nel caso in cui successivamente uno dei figli raggiunga la maggiore età. Il beneficio può essere riconosciuto anche alle madri adottive o affidatarie. Inoltre, per rientrare nella categoria delle lavoratrici senza un impiego regolarmente retribuito, occorre non aver svolto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato di almeno 180 giorni. Quanto ai contratti riguardanti gli under 35, il provvedimento riguarda la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dall'1 agosto al 31 dicembre 2026. A beneficiarne sono i lavoratori che al momento della trasformazione non hanno ancora compiuto 35 anni e che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Dall'ultimo rapporto pubblicato dal sindacato bancario First CISL emerge che nel primo semestre dell'anno sono venuti meno altri 126 sportelli bancari, a conferma di una desertificazione bancaria che continua a interessare non soltanto le aree interne e i piccoli comuni, ma anche le grandi città, dove in molti casi il calo risulta superiore alla media nazionale. Rispetto alla fine del 2021, la contrazione più marcata si registra a Milano, Roma e Palermo. Spiega il sindacato che oramai quasi 11,5 milioni di italiani vivono in comuni senza filiali o che ne hanno solo una sul loro territorio e dall'inizio del 2026 gli arretramenti più significativi si sono registrati in Liguria e Lombardia. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 13 e 56 minuti.
8: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
11: Migliaia di persone dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Antassotti e Virdis. Ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli, così Monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio nell'omelia per i funerali di Baresi.
5: Una bambina di 8 anni ha chiamato il 118 per chiedere aiuto dopo essere rimasta per molto tempo nella sua abitazione in provincia di Parma senza la presenza di un adulto. All'appello lanciato dalla piccola ha risposto alla centrale operativa che ha inviato sul posto il personale sanitario e allertato anche i carabinieri. Al loro arrivo le pattuglie hanno potuto confermare quanto raccontato al telefono della bambina, che non solo era in casa senza adulti da diverse ore, ma non aveva neanche cibo a disposizione all'interno dell'abitazione.
11: Si indaga per capire nel dettaglio cosa sia successo a Leonardo Cortese, il ragazzo morto annegato nel pomeriggio di ieri nella piscina Blue Planet 4.0 a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Sul caso stanno lavorando i carabinieri e la procura ha aperto un fascicolo per ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane e per avere la certezza sulla causa del decesso. La vittima aveva 19 anni e viveva a Trento. Stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con un amico. È stato lui il primo in piscina a dare l'allarme.
5: Medio Oriente, negoziati tra Libano e Israele portano vergogna e umiliazione, lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Israele. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Le relazioni tra Iran e Iraq sono attualmente al massimo livello, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi.
11: A quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Marquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante un live su TikTok, e del sindaco di Uruapan Carlos Manzo, ucciso il 1 novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramón Ángel Álvarez Ayala. L'uomo è ritenuto il leader di una delle cellule criminali più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generación e mandante delle due uccisioni.
5: Europei di nuoto, italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nella Senna, quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara vinta dal fuoriclasse Wellbrook. Alle 14.30 Ginevra Taddeucci nella prova femminile della stessa distanza, quarto posto per Enrica Piccoli nella finale di solo tecnico di artistico. Proseguono anche le gare di tuffi con il ritorno di Pellacani.
11: Ed è tutto, a più tardi.
8: GR News.
12: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 14.
8: News.
13: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Quattro persone, tra cui tre civili, sono state uccise da un soldato russo. Lo ha dichiarato il governatore della città. I tre civili uccisi sono due uomini di 59 e 71 anni ed una donna di 64 anni. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Khmelnytskyi, vicino a Sevastopoli. Oltre ai quattro morti ci sono anche quattro feriti, di cui uno sarebbe un militare. Le vittime dell'attacco stanno ricevendo cure mediche d'urgenza. I medici sono impegnati a soccorrere i feriti, in corso accertamenti sulle cause e le circostanze di quanto avvenuto. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziale. Il servizio della redazione.
14: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
13: In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Voltiamo pagina. Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,097 euro. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale, e quanto emerge dagli ultimi dati dello osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenza fisica e psicologica, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali, una sistematica segregazione domestica volta a impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui avvenne l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito. In provincia di Napoli, a Castellammare di Stabia, i carabinieri hanno arrestato un 35enne accusato di violenza domestica nei confronti della moglie. Ad allertare i militari è stato il figlio 14enne della coppia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva litigato con la moglie di 44 anni, accusata dal 35enne di averlo tradito. La lite è sfociata in una violenta aggressione fisica. La donna è stata trasferita in ospedale per le contusioni multiple multiple e trauma cranico, il 35enne è stato trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana, arrestato e stato trasferito in carcere. Una notizia di sport: in chiusura il calcio, Neymar ha evitato di commentare un possibile ritiro al termine del suo contratto con il Santos, mentre suo padre ha dichiarato che continuerà a giocare a calcio. La stella brasiliana, 34 anni, ha concluso la sua carriera in nazionale con il Brasile dopo la sconfitta della Seleção agli ottavi nel recente mondiale contro la Norvegia. Neymar è sotto contratto con il club in cui è cresciuto fino a dicembre. Abbiamo terminato, dopo.
4: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
0: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese, sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
1: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte, a circa 12 miglia da Maiorca. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan delle 2 coppe dei campioni consecutive. Sentiamo.
3: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove più il Milan doveva stare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 14:08.
8: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Nuovo round di colloqui a Roma tra Israele e Libano. Le delegazioni tornano a riunirsi nella capitale fino a giovedì per portare avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno a Washington. Intanto il no del leader di Hezbollah. I negoziati porteranno solo vergogna, umiliazione e continui compromessi ai libanesi, ha detto Kassem. Poi ha aggiunto che il presidente libanese aun è divisivo.
15: E oggi è il giorno della riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante col Marocco. Bruxelles è al fianco di Madrid, ha assicurato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ancora tensione intanto tra Spagna e Italia. Il ministro degli esteri italiani ha risposto all'omologo spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha sottolineato il vice premier, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%.
16: Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Erano in 19. Lo hanno riferito le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa e durante le due settimane alla deriva sono morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi.
15: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
16: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione. Ad accoglierlo migliaia di tifosi, a rappresentare il Milan Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Jimenez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth agli ordini del tecnico Amorin.
15: Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter. Da Perth le parole del tecnico nell'azzurro Kivu in relazione alla prima delle due amichevoli australiane dei nerazzurri.
17: Io sono allenatore, mi devo preoccupare della condizione dei miei giocatori, di trovarla prima possibile per essere pronti alla prima. A questo punto la stagione è sempre un amichevole estivo e i trofei vinti ad agosto non contano niente.
15: Si giocherà domani alle 19 locali, le 13 in Italia, all'Optus Stadium di Perth.
16: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Verifiche in corso con il sistema regionale, fa sapere il governatore Giani. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta è il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre a Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna, sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen. Il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. E si registrano nuove vittime in mare. 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni. Lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Samana Bass. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino. Si apre con una medaglia sfiorata la giornata azzurra agli europei di nuoto a Parigi. Enrica Piccoli è quarta nel solo tecnico del nuoto artistico, stesso risultato ottenuto nel libero. In corso nella Senna la 10 km di fondo maschile, Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi e Andrea Filadelli, il terzetto azzurro in gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
18: Economy News.
9: Buon martedì 4 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato il suo interesse per l'ex Ilva di Taranto, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Milano abbia ordinato di sospendere l'attività dell'area a caldo entro 90 giorni se nello stesso arco temporale non sarà rimosso tutto l'amianto presente negli impianti e non saranno ridotte le emissioni. In una lettera inviata ai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia, anch'essi in amministrazione straordinaria, Jindal conferma infatti il proprio pieno impegno in relazione alla procedura di gara in corso e si dice anche pronta a perfezionare immediatamente l'operazione, poiché il suo interesse non è in alcun modo variato in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata in data 27 luglio 2026. L'INPS comunica che sono divenute operative le nuove agevolazioni contributive previste per sostenere l'occupazione femminile e favorire la stabilizzazione dei lavoratori under 35. Stiamo parlando dell'esonero contributivo destinato alle donne madri con almeno 3 figli e che non hanno un'occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi e delle procedure per richiedere il medesimo beneficio anche per le imprese che trasformano i contratti a termine degli under 35 in rapporti di lavoro stabili. Tale beneficio consiste nell'azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico dell'impresa fino a un limite massimo di 8.000 euro annui calcolato su base mensile e con durata massima di 24 mesi. La condizione di madre di almeno 3 figli deve essere presente al momento dell'assunzione e il diritto all'agevolazione resta valido anche nel caso in cui successivamente uno dei figli raggiunga la maggiore età. Il beneficio può essere riconosciuto anche alle madri adottive o affidatarie. Inoltre, per rientrare nella categoria delle lavoratrici senza un impiego regolarmente retribuito, occorre non aver svolto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato di almeno 180 giorni. Quanto ai contratti riguardanti gli under 35, il provvedimento riguarda la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dall'1 agosto al 31 dicembre 2026. A beneficiarne sono i lavoratori che al momento della trasformazione non hanno ancora compiuto 35 anni e che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Dall'ultimo rapporto pubblicato dal sindacato bancario First CISL emerge che nel primo semestre dell'anno sono venuti meno altri 126 sportelli bancari, a conferma di una desertificazione bancaria che continua a interessare non soltanto le aree interne e i piccoli comuni, ma anche le grandi città, dove in molti casi il calo risulta superiore alla media nazionale. Rispetto alla fine del 2021, la contrazione più marcata si registra a Milano, Roma e Palermo. Spiega il sindacato che oramai quasi 11,5 milioni di italiani vivono in comuni senza filiali o che ne hanno solo una sul loro territorio, e dall'inizio del 2026 gli arretramenti più significativi si sono registrati in Liguria e Lombardia. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 14 e 19 minuti.
8: News.
13: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Quattro persone, tra cui tre civili, sono state uccise da un soldato russo. Lo ha dichiarato il governatore della città. I tre civili uccisi sono due uomini di 59 e 71 anni ed una donna di 64 anni. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Khmelnytskyi, vicino a Sevastopoli. Oltre ai quattro morti ci sono anche quattro feriti, di cui uno sarebbe un militare. Le vittime dell'attacco stanno ricevendo cure mediche d'urgenza. I medici sono impegnati a soccorrere i feriti. In corso accertamenti sulle cause e le circostanze di quanto avvenuto. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziale. Il servizio della redazione.
14: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
13: In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Voltiamo pagina. Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,097 euro. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale, e quanto emerge dagli ultimi dati dello osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenza fisica e psicologica, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali, una sistematica segregazione domestica volta a impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui avvenne l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito. In provincia di Napoli, a Castellammare di Stabia, i carabinieri hanno arrestato un 35enne accusato di violenza domestica nei confronti della moglie. Ad allertare i militari è stato il figlio 14enne della coppia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva litigato con la moglie di 44 anni, accusata dal 35enne di averlo tradito. La lite è sfociata in una violenta aggressione fisica. La donna è stata trasferita in ospedale per le contusioni multiple e trauma cranico. Il 35enne è stato trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana, arrestato e stato trasferito in carcere. Una notizia di sport: in chiusura, il calcio. Neymar ha evitato di commentare un possibile ritiro al termine del suo contratto con il Santos, mentre suo padre ha dichiarato che continuerà a giocare a calcio. La stella brasiliana, 34 anni, ha concluso la sua carriera in nazionale con il Brasile dopo la sconfitta della Seleção agli ottavi nel recente mondiale contro la Norvegia. Neymar è sotto contratto con il club in cui è cresciuto fino a dicembre. Abbiamo terminato, dopo.
8: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
0: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese, sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
1: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan e delle 2 Coppe dei Campioni consecutive. Sentiamo.
3: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, sono stato una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Nuovo round di colloqui a Roma tra Israele e Libano. Le delegazioni tornano a riunirsi nella capitale fino a giovedì per portare avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno a Washington. Intanto il no del leader di Hezbollah. I negoziati porteranno solo vergogna, umiliazione e continui compromessi ai libanesi, ha detto Kassem. Poi ha aggiunto che il presidente libanese Aoun è divisivo.
15: E oggi è il giorno della riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante col Marocco. Bruxelles è al fianco di Madrid, ha assicurato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ancora tensione intanto tra Spagna e Italia. Il ministro degli esteri Tajani ha risposto all'omologo spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha sottolineato il vice premier, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%.
16: Intanto 17 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Erano in 19. Lo hanno riferito le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa e durante le due settimane alla deriva sono morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi.
15: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
16: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione. Ad accoglierlo migliaia di tifosi, a rappresentare il Milan Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Jimenez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth agli ordini del tecnico Amorin.
15: Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter. Da Perth le parole del tecnico nerazzurro Chivu in relazione alla prima delle due amichevoli australiane dei nerazzurri.
17: Io sono allenatore, mi devo preoccupare della condizione dei miei giocatori, di trovarla prima possibile per essere pronti alla prima. A questo punto la stagione è sempre un amichevole estivo e i trofei vinti ad agosto non contano niente.
15: Si giocherà domani alle 19 locali, le 13 in Italia, all'Optus Stadium di Perth.
16: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News.
13: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Quattro persone, tra cui tre civili, sono state uccise da un soldato russo. Lo ha dichiarato il governatore della città. I tre civili uccisi sono due uomini di 59 e 71 anni ed una donna di 64 anni. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Khmelnytskyi, vicino a Sevastopoli. Oltre ai quattro morti ci sono anche quattro feriti, di cui uno sarebbe un militare. Le vittime dell'attacco stanno ricevendo cure mediche d'urgenza. I medici sono impegnati a soccorrere i feriti. In corso accertamenti sulle cause e le circostanze di quanto avvenuto. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziale. Il servizio della redazione.
14: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
13: In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Ultima pagina. Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,097 euro. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale, e quanto emerge dagli ultimi dati dell'osservatorio osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenza fisica e psicologica, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali, una sistematica segregazione domestica volta a impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui avvenne l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito. In provincia di Napoli, a Castellammare di Stabia, i carabinieri hanno arrestato un 35enne accusato di violenza domestica nei confronti della moglie. Ad allertare i militari è stato il figlio 14enne della coppia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva litigato con la moglie di 44 anni, accusata dal 35enne di averlo tradito. La lite è sfociata in una violenta aggressione fisica. La donna è stata trasferita in ospedale per le contusioni multiple e trauma cranico. Il 35enne è stato trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana, arrestato e stato trasferito in carcere. Una notizia di sport: in chiusura, il calcio. Neymar ha evitato di commentare un possibile ritiro al termine del suo contratto con il Santos, mentre suo padre ha dichiarato che continuerà a giocare a calcio. La stella brasiliana, 34 anni, ha concluso la sua carriera in nazionale con il Brasile dopo la sconfitta della Seleção agli ottavi nel recente mondiale contro la Norvegia. Neymar è sotto contratto con il club in cui è cresciuto fino a dicembre. Abbiamo terminato, dopo
8: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 14 e 35 minuti.
8: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Nuovo round di colloqui a Roma tra Israele e Libano. Le delegazioni tornano a riunirsi nella capitale fino a giovedì per portare avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno a Washington. Intanto il no del leader di Hezbollah. I negoziati porteranno solo vergogna, umiliazione e continui compromessi ai libanesi, ha detto Kassem. Poi ha aggiunto che il presidente libanese Aoun è divisivo.
15: E oggi è il giorno della riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante col Marocco. Bruxelles è al fianco di Madrid, ha assicurato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ancora tensione intanto tra Spagna e Italia. Il ministro degli esteri Tajani ha risposto all'omologo spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha sottolineato il vice premier, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%.
16: Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Erano in 19. Lo hanno riferito le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa e durante le due settimane alla deriva sono morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi.
15: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
16: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione. Ad accoglierlo migliaia di tifosi, a rappresentare il Milan Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Jimenez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth agli ordini del tecnico Amorin.
15: Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter. l'Inter. Da Pert le parole del tecnico nerazzurro Chivu in relazione alla prima delle due amichevoli australiane dei nerazzurri.
17: Io sono allenatore, mi devo preoccupare della condizione dei miei giocatori, di trovarla prima possibile per essere pronti alla prima. A questo punto della stagione è sempre un amichevole estivo e i trofei vinti ad agosto non contano niente.
15: Si giocherà domani alle 19 locali, le 13 in Italia, all'Optus Stadium di Perth.
16: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: News. Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dramma di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Questa mattina si è tenuta la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Tra i punti condivisi e emersi, il contrasto senza tregua al traffico dei migranti, il potenziamento dei rimpatri e il rafforzamento delle frontiere dell'Unione. Piena solidarietà è stata espressa alla Spagna, ma non mancano le divisioni, in particolare sulla proposta del governo Meloni di creare direttamente in Africa hub di rimpatrio per gli irregolari, contrari soprattutto Francia e Spagna. E di almeno 5 morti il bilancio dell'attacco ucraino con droni lanciato la scorsa notte sulla zona industriale della periferia di Mosca. Raid russi hanno invece colpito la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti, e si indaga sul movente della strage avvenuta vicino a Sebastopoli nella Crimea occupata. Un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni ed alcuni civili. La sparatoria ha provocato 4 morti, tra cui 3 civili, e 4 feriti. L'aggressore è stato fermato. La terra continua a

0: Epicentro a 7 chilometri da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada. Dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose. Dopo oltre un mese di ricerche è stato individuato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. I fondali del lago, particolarmente limacciosi, hanno reso difficilissime le operazioni di ricerca. Rappresentanti delle istituzioni, del mondo dello sport, ex calciatori e migliaia di persone hanno partecipato dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano ai funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa, leggenda immortale e inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare "Ciao capitano" la scritta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 14 e 41 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Quattro persone, tra cui tre civili, sono state uccise da un soldato russo. Lo ha dichiarato il governatore della città. I tre civili uccisi sono due uomini di 59 e 71 anni ed una donna di 64 anni. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Khmelnytskyi, vicino a Sebastopoli. Oltre ai quattro morti ci sono anche quattro feriti, di cui uno sarebbe un militare. Le vittime dell'attacco stanno ricevendo cure mediche d'urgenza. I medici sono impegnati a soccorrere i feriti. In corso accertamenti sulle cause e le circostanze di quanto avvenuto. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziale. Il servizio della redazione.
4: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
3: In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Voltiamo pagina. Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,097 euro. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale, e quanto emerge dagli ultimi dati dello osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenza fisica e psicologica, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali, una sistematica segregazione domestica volta a impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui avvenne l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito. In provincia di Napoli, a Castellammare di Stabia, i carabinieri hanno arrestato un 35enne accusato di violenza domestica nei confronti della moglie. Ad allertare i militari è stato il figlio 14enne della coppia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva litigato con la moglie di 44 anni, accusata dal 35enne di averlo tradito. La lite è sfociata in una violenta aggressione fisica. La donna è stata trasferita in ospedale per le contusioni multiple e trauma cranico. Il 35enne è stato trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana, arrestato e stato trasferito in carcere. Una notizia di sport in chiusura: il calcio. Neymar ha evitato di commentare un possibile ritiro al termine del suo contratto con il Santos, mentre suo padre ha dichiarato che continuerà a giocare a calcio. La stella brasiliana, 34 anni, ha concluso la sua carriera in nazionale con il Brasile dopo la sconfitta della Seleção agli ottavi nel recente mondiale contro la Norvegia. Neymar

0: è sotto contratto con il club in cui è cresciuto fino a dicembre. Abbiamo terminato, dopo.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese, sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
2: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte, a circa 12 miglia da Maiorca. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan delle 2 coppe dei campioni consecutive. Sentiamo.
4: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
6: Buon martedì 4 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato il suo interesse per l'ex Ilva di Taranto, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Milano abbia ordinato di sospendere l'attività dell'area a caldo entro 90 giorni se nello stesso arco temporale non sarà rimosso tutto l'amianto presente negli impianti e non saranno ridotte le emissioni. In una lettera inviata ai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia anch'essi in amministrazione straordinaria, Jindal conferma infatti il proprio pieno impegno in relazione alla procedura di gara in corso e si dice anche pronta a perfezionare immediatamente l'operazione, poiché il suo interesse non è in alcun modo variato in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata in data 27 luglio 2026. L'INPS comunica che sono divenute operative le nuove agevolazioni contributive previste per sostenere l'occupazione femminile e favorire la stabilizzazione dei lavoratori under 35. Stiamo parlando dell'esonero contributivo destinato alle donne madri con almeno 3 figli e che non hanno un'occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi e delle procedure per richiedere il medesimo beneficio anche per le imprese che trasformano i contratti a termine degli under 35 in rapporti di lavoro stabili. Tale beneficio consiste nell'azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico dell'impresa fino a un limite massimo di 8.000 euro annui calcolato su base mensile e con durata massima di 24 mesi. La condizione di madre di almeno 3 figli deve essere presente al momento dell'assunzione e il diritto all'agevolazione resta valido anche nel caso in cui successivamente uno dei figli raggiunga la maggiore età. Il beneficio può essere riconosciuto anche alle madri adottive o affidatarie. Inoltre, per rientrare nella categoria delle lavoratrici senza un impiego regolarmente retribuito, occorre non aver svolto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato di almeno 180 giorni. Quanto ai contratti riguardanti gli under 35, il provvedimento riguarda la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dall'1 agosto al 31 dicembre 2026. A beneficiarne sono i lavoratori che al momento della trasformazione non hanno ancora compiuto 35 anni e che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Dall'ultimo rapporto pubblicato dal sindacato bancario First CISL emerge che nel primo semestre dell'anno sono venuti meno altri 126 sportelli bancari, a conferma di una desertificazione bancaria che continua a interessare non soltanto le aree interne e i piccoli comuni, ma anche le grandi città, dove in molti casi il calo risulta superiore alla media nazionale. Rispetto alla fine del 2021, la contrazione più marcata si registra a Milano, Roma e Palermo. Spiega il sindacato che oramai quasi 11,5 milioni di italiani vivono in comuni senza filiali o che ne hanno solo una sul loro territorio e dall'inizio del 2026 gli arretramenti più significativi si sono registrati in Liguria e Lombardia. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 14 e 52 minuti.
7: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nuovo round di colloqui a Roma tra Israele e Libano. Le delegazioni tornano a riunirsi nella capitale fino a giovedì per portare avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno a Washington. Intanto il no del leader di Hezbollah. I negoziati porteranno solo vergogna, umiliazione e continui compromessi ai libanesi, ha detto Qassem. Poi ha aggiunto che il presidente libanese Aoun è divisivo.
9: E oggi è il giorno della riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante col Marocco. Bruxelles è al fianco di Madrid, ha assicurato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ancora tensione intanto tra Spagna e Italia. Il ministro degli esteri Tajani ha risposto all'omologo spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha sottolineato il vice premier, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%.
2: Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Erano in 19. Lo hanno riferito le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei 2 sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa e durante le 2 settimane alla deriva sono morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi.
9: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
2: Migliaia di tifosi del Milan
10: e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione. Ad accoglierlo migliaia di tifosi, a rappresentare il Milan Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Jimenez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth agli ordini del tecnico Amorin.
9: Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter. Da Perth le parole del tecnico nell'azzurro Chivu in relazione alla prima delle due amichevoli australiane dei nerazzurri.
11: Io sono allenatore, mi devo preoccupare della condizione dei miei giocatori, di trovarla prima possibile per essere pronti alla prima. A questo punto della stagione è sempre un amichevole estivo e i trofei vinti ad agosto non contano niente.
9: Si giocherà domani alle 19 locali, le 13 in Italia, all'Optus Stadium di Perth.
10: E con questo è tutto, a più tardi.
7: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dramma di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Questa mattina si è tenuta la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Tra i punti condivisi e emersi, il contrasto senza tregua al traffico dei migranti, il potenziamento dei rimpatri e il rafforzamento delle frontiere dell'Unione. Piena solidarietà è stata espressa alla Spagna, ma non mancano le divisioni, in particolare sulla proposta del governo Meloni di creare direttamente in Africa hub di rimpatrio per gli irregolari, contrari soprattutto Francia e Spagna. E di almeno 5 morti il bilancio dell'attacco ucraino con droni lanciato la scorsa notte sulla zona industriale della periferia di Mosca. Raid russi hanno invece colpito la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti, e si indaga sul movente della strage avvenuta vicino a Sebastopoli nella Crimea occupata. Un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni ed alcuni civili. La sparatoria ha provocato 4 morti, tra cui 3 civili e 4 feriti. L'aggressore è stato fermato. La terra continua a tremare in Toscana, seconda scossa di terremoto di magnitudo 3.2 poco dopo le 13 nella zona di San Piero a Grado, nel Pisano. Il sisma segue di poche ore la forte scossa di magnitudo 4.3 registrata questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro a 7 chilometri da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada. Dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose. Dopo oltre un mese di ricerche è stato individuato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. I fondali del lago, particolarmente limacciosi, hanno reso difficilissime le operazioni di ricerca. Rappresentanti delle istituzioni del mondo dello sport, ex calciatori e migliaia di persone hanno partecipato dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano ai funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato russo. Lo ha dichiarato il governatore della città. I 3 civili uccisi sono 2 uomini di 59 e 71 anni ed una donna di 64 anni. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Khmelnytskyi, vicino a Sebastopoli. Oltre ai 4 morti ci sono anche 4 feriti, di cui uno sarebbe un militare. Le vittime dell'attacco stanno ricevendo cure mediche d'urgenza. I medici sono in impegnati a soccorrere i feriti, in corso accertamenti sulle cause e le circostanze di quanto avvenuto. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziale. Il servizio della redazione.
13: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. L'attenzione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
0: In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Voltiamo pagina. Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,097 euro. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale, e quanto emerge dagli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT. Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenza fisica e psicologica, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali, una sistematica segregazione domestica volta a impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui avvenne l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito. In provincia di Napoli, a Castellammare di Stabia, i carabinieri hanno arrestato un 35enne accusato di violenza domestica nei confronti della moglie. Ad allertare i militari è stato il figlio 14enne della coppia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva litigato con la moglie di 44 anni, accusata dal 35enne di averlo tradito. La lite è sfociata in una violenta aggressione fisica. La donna è stata trasferita in ospedale per le contusioni multiple e trauma cranico. Il 35enne è stato trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana, arrestato e stato trasferito in carcere. Una notizia di sport: in chiusura, il calcio. Neymar ha evitato di commentare un possibile ritiro al termine del suo contratto con il Santos, mentre suo padre ha dichiarato che continuerà a giocare a calcio. La stella brasiliana, 34 anni, ha concluso la sua carriera in nazionale con il Brasile dopo la sconfitta della Seleção agli ottavi nel recente mondiale contro la Norvegia. Neymar è sotto contratto con il club in cui è cresciuto fino a dicembre. Abbiamo terminato, dopo.
7: GR News.
14: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 15 e 3 minuti.
7: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato russo, lo ha dichiarato il governatore della città. I 3 civili uccisi sono 2 uomini di 59 e 71 anni ed una donna di 64 anni. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Khmelnytskyi, vicino a Sevastopoli. Oltre ai 4 morti ci sono anche 4 feriti, di cui uno sarebbe un militare. Le vittime dell'attacco stanno ricevendo cure mediche d'urgenza. I medici sono impegnati a soccorrere i feriti, in corso accertamenti sulle cause e le circostanze di quanto avvenuto. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziale. Il servizio della redazione.
13: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. L'attenzione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
0: In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Voltiamo pagina. Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,097 euro. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale, e quanto emerge dagli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT. Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenza fisica e psicologica, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali, una sistematica segregazione domestica volta a impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui avvenne l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito. In provincia di Napoli, a Castellammare di Stabia, i carabinieri hanno arrestato un 35enne accusato di violenza domestica nei confronti della moglie. Ad allertare i militari è stato il figlio 14enne della coppia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva litigato con la moglie di 44 anni, accusata dal 35enne di averlo tradito. La lite è sfociata in una violenta aggressione fisica. La donna è stata trasferita in ospedale per le contusioni multiple e trauma cranico. Il 35enne è stato trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana, arrestato e stato trasferito in carcere. Una notizia di sport: in chiusura, il calcio. Neymar ha evitato di commentare un possibile ritiro al termine del suo contratto con il Santos, mentre suo padre ha dichiarato che continuerà a giocare a calcio. La stella brasiliana, 34 anni, ha concluso la sua carriera in nazionale con il Brasile dopo la sconfitta della Seleção agli ottavi nel recente mondiale contro la Norvegia. Neymar è sotto contratto con il club in cui è cresciuto fino a dicembre. Abbiamo terminato, dopo.
7: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dramma di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Questa mattina si è tenuta la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Tra i punti condivisi e emersi: il contrasto senza tregua al traffico dei migranti, il potenziamento dei rimpatri e il rafforzamento delle frontiere dell'Unione. Piena solidarietà è stata espressa alla Spagna, ma non mancano le divisioni, in particolare sulla proposta del governo Meloni di creare direttamente in Africa hub di rimpatrio per gli irregolari, contrari soprattutto Francia e Spagna. Ed è almeno 5 morti il bilancio dell'attacco ucraino con droni lanciato la scorsa notte sulla zona industriale della periferia di Mosca. Raid russi hanno invece colpito la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti, e si indaga sul movente della strage avvenuta vicino a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni ed alcuni civili. La sparatoria ha provocato 4 morti, tra cui 3 civili, e 4 feriti. L'aggressore è stato fermato. informato. La terra continua a tremare in Toscana, seconda scossa di terremoto di magnitudo 3.2 poco dopo le 13 nella zona di San Piero a Grado nel Pisano. Il sisma segue di poche ore la forte scossa di magnitudo 4.3 registrata questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada. Dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose. Dopo oltre un mese di ricerca è stato individuato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. I fondali del lago, particolarmente limacciosi, hanno reso difficilissime le operazioni di ricerca. Rappresentanti delle istituzioni del mondo dello sport, ex calciatori e migliaia di persone hanno partecipato dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano ai funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa, leggenda immortale e inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare «Ciao capitano» la scritta. Ed è tutto, a più tardi.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 15:10.
7: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In corso a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi a rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilitata a tornare in Italia, Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Il calcio internazionale adesso infantino, sulla graticola a rischio la presidenza FIFA e il servizio della redazione.
15: Si aggrava la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana.
0: Salta il trasferimento di Jesper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. L'accordo tra le due società era ormai fatto, ma ieri dalla Germania è arrivata la notizia che i tedeschi avevano fatto marcia indietro. Il giocatore aveva già sostenuto le visite mediche per improvvise richieste di rinegoziazione avanzate dal club azzurro. Il Napoli ha chiarito la propria posizione con un comunicato nel quale parla di inesattezza delle informazioni. L'Italia va ancora a medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione del nuoto artistico, con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iaucoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice si piazzano dietro alla Russia prima e alla Spagna seconda. Bronzo all'ultimo tuffo inoltre per Stefano Belotti e Matteo Santoro nella piscina di Parigi. 22 e 19 anni partivano per stupire ed hanno raccolto un metallo pesante, la quarta medaglia della spedizione azzurra, dopo una gara intera a flirtare con un podio che sul finale era sembrato sfuggire. Il tennis, Taylor Fritz vince il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafael Jodar. Il 28enne è stato intensa e numero 10 del ranking ATP, supera 7-6-6-4 il giovane spagnolo e conquista così l'11esimo titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Esordio amaro intanto per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Toronto. L'azzurra è costretta al ritiro dopo 57 minuti per un problema al ginocchio nella sfida con Talia Gibson, con l'australiana avanti nel punteggio 6-2-3-2 senza break. al momento del forfè. Il ciclismo: Jonathan Milan vince la prima tappa del Giro di Polonia e vestirà la prima maglia di leader della corsa. Al termine dei 234 chilometri il velocista friulano si è imposto allo sprint battendo Paul Magnier, che lo aveva più volte bruciato al Giro d'Italia, e Juan Sebastian Molano. Questa era anche l'ultima notizia con lo sport. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dramma di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Questa mattina si è tenuta la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Tra i punti condivisi e emersi: il contrasto senza tregua al traffico dei migranti, il potenziamento dei rimpatri e il rafforzamento delle frontiere dell'Unione. Piena solidarietà è stata espressa alla Spagna, ma non mancano le divisioni, in particolare sulla proposta del governo Meloni di creare direttamente in Africa hub di rimpatrio per gli irregolari, contrari soprattutto Francia e Spagna. E di almeno 5 morti il bilancio dell'attacco ucraino con droni lanciato la scorsa notte sulla zona industriale della periferia di Mosca. Raid russi hanno invece colpito la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti, e si indaga sul movente della strage avvenuta vicino a Sebastopoli nella Crimea occupata. Un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni ed alcuni civili. La sparatoria ha provocato 4 morti, tra cui 3 civili, e 4 feriti. L'aggressore è stato fermato. La terra continua a tremare in Toscana, seconda scossa di terremoto di magnitudo 3.2 poco dopo le 13 nella zona di San Piero a Grado, nel Pisano. Il sisma segue di poche ore la forte scossa di magnitudo 4.3 registrata questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro a 7 chilometri da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada. Dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose. Dopo oltre un mese di ricerche è stato individuato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. I fondali del lago, particolarmente limacciosi, hanno reso difficilissime le operazioni di ricerca. Rappresentanti delle istituzioni, del mondo dello sport, ex calciatori e migliaia di persone hanno partecipato, dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, ai funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, in imitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. Ed è tutto, a più tardi.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: Economy News.
6: Buon martedì 4 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato il suo interesse per l'ex Ilva di Taranto, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Milano abbia ordinato di sospendere l'attività dell'area a caldo entro 90 giorni se nello stesso arco temporale non sarà rimosso tutto l'amianto presente negli impianti e non saranno ridotte le emissioni. In una lettera inviata ai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia, anch'essi in amministrazione straordinaria, Jindal conferma infatti il proprio pieno impegno in relazione alla procedura di gara in corso e si dice anche pronta a perfezionare immediatamente l'operazione, poiché il suo interesse non è in alcun modo variato in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata in data 27 luglio 2026. L'INPS comunica che sono divenute operative le nuove agevolazioni contributive previste per sostenere l'occupazione femminile e favorire la stabilizzazione dei lavoratori under 35. Stiamo parlando dell'esonero contributivo destinato alle donne madri con almeno 3 figli e che non hanno un'occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi e delle procedure per richiedere il medesimo beneficio anche per le imprese che trasformano i contratti a termine degli under 35 in rapporti di lavoro stabili. Tale beneficio consiste nell'azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico dell'impresa fino a un limite massimo di 8.000 euro annui calcolato su base mensile e con durata massima di 24 mesi. La condizione di madre di almeno 3 figli deve essere presente al momento dell'assunzione e il diritto all'agevolazione resta valido anche nel caso in cui successivamente uno dei figli raggiunga la maggiore età. Il beneficio può essere riconosciuto anche alle madri adottive o affidatarie. Inoltre, per rientrare nella categoria delle lavoratrici senza un impiego regolarmente retribuito, occorre non aver svolto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato di almeno 180 giorni. Quanto ai contratti riguardanti gli under 35, il provvedimento riguarda la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dall'1 agosto al 31 dicembre 2026. A beneficiarne sono i lavoratori che al momento della trasformazione non hanno ancora compiuto 35 anni e che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Dall'ultimo rapporto pubblicato dal sindacato bancario First CISL emerge che nel primo semestre dell'anno sono venuti meno altri 126 sportelli bancari, a conferma di una desertificazione bancaria che continua a interessare non soltanto le aree interne e i piccoli comuni, ma anche le grandi città, dove in molti casi il calo risulta superiore alla media nazionale. Rispetto alla fine del 2021, la contrazione più marcata si registra a Milano, Roma e Palermo. Spiega il sindacato che oramai quasi 11,5 milioni di italiani vivono in comuni senza filiali o che ne hanno solo una sul loro territorio e dall'inizio del 2026 gli arretramenti più significativi si sono registrati in Liguria e Lombardia. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 15 e 21 minuti.
7: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Apriamo con la cronaca. È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere e a dare l'allarme era stata proprio la ministra. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta.
9: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
10: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione ad accoglierlo, migliaia di tifosi a rappresentare il Milan, Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, oltre a 2 calciatori rimasti in Italia, ossia Jimenez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth. Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter.
9: Dall'estero ora, a quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Marquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante una live su TikTok, e del sindaco di Uruapan, Carlos Manzo, ucciso il 1 novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramón Ángel Álvarez Ayala. L'uomo è ritenuto leader di una delle cellule criminali criminali più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generación e mandante delle due uccisioni.
10: Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di nazischin ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. In alcune immagini si vedono giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel mentre esibiscono il saluto nazista.
9: Rientriamo in Italia. Chi è costretto a dimettersi dal lavoro per la salvaguardia della propria incolumità ha diritto ad accedere alla NASPI. Lo chiarisce l'INPS in un messaggio sottolineando che in questo caso si tratta di disoccupazione volontaria. Garantire sicurezza e protezione sociale, sottolinea l'Istituto di Statistica, significa offrire sostegni concreti in grado di salvaguardare la vita e l'autonomia di chi si trova in condizioni di vulnerabilità.
10: Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dramma di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Questa mattina si è tenuta la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Tra i punti condivisi e emersi, il contrasto senza tregua al traffico dei migranti, il potenziamento dei rimpatri e il rafforzamento delle frontiere dell'Unione. Piena solidarietà è stata espressa alla Spagna, ma non mancano le divisioni, in particolare sulla proposta del governo Meloni di creare direttamente in Africa hub di rimpatrio per gli irregolari, contrari soprattutto Francia e Spagna. Ed è almeno 5 morti il bilancio dell'attacco ucraino con droni lanciato la scorsa notte sulla zona industriale della periferia di Mosca. Raid russi hanno invece colpito la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti, e si indaga sul movente della strage avvenuta vicino a Sebastopoli nella Crimea occupata. Un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni ed alcuni civili. La sparatoria ha provocato 4 morti, tra cui 3 civili e 4 feriti. L'aggressore è stato fermato. La terra continua a tremare in Toscana, seconda scossa di terremoto di magnitudo 3.2 poco dopo le 13 nella zona di San Piero a Grado, nel Pisano. Il sisma segue di poche ore la forte scossa di magnitudo 4.3 registrata questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro a 7 chilometri da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada. Dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose. Dopo oltre un mese di ricerche è stato individuato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. I fondali del lago, particolarmente limacciosi, hanno reso difficilissime le operazioni di ricerca. Rappresentanti delle istituzioni del mondo dello sport, ex calciatori e migliaia di persone hanno partecipato dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano ai funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, in imitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. Ed è tutto, a più tardi.
7: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In corso a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi a rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale. Il presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten, rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilitata a tornare in Italia, Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Il calcio internazionale adesso Infantino, sulla graticola a rischio la presidenza FIFA e il servizio della redazione.
15: Si aggrava la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana.
0: Salta il trasferimento di Jesper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. L'accordo tra le due società era ormai fatto, ma ieri dalla Germania è arrivata la notizia che i tedeschi avevano fatto marcia indietro. Il giocatore aveva già sostenuto le visite mediche per improvvise richieste di rinegoziazione avanzate dal club azzurro. Il Napoli ha chiarito la propria posizione con un comunicato nel quale parla di inesattezza delle informazioni. L'Italia va ancora a medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione del nuoto artistico, con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iaucoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice si piazzano dietro alla Russia prima e alla Spagna seconda. Bronzo all'ultimo tuffo inoltre per Stefano Belotti e Matteo Santoro nella piscina di Parigi. 22 e 19 anni partivano per stupire ed hanno raccolto un metallo pesante, la quarta medaglia della spedizione azzurra, dopo una gara intera a flirtare con un podio che sul finale era sembrato sfuggire. Il tennis: Taylor Fritz vince il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafael Jodar. Il 28enne statunitense numero 10 del ranking ATP supera 7-6, 6-4 il giovane spagnolo e conquista così l'11esimo titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Esordio amaro intanto per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Toronto. L'azzurra è costretta al ritiro dopo 57 minuti per un problema al ginocchio nella sfida con Talia Gibson, con l'australiana avanti nel punteggio 6-2-3-2 senza break al momento del forfait. Il ciclismo: Jonathan Milan vince la prima tappa del Giro di Polonia e vestirà la prima maglia di leader della corsa. Al termine dei 234 chilometri il velocista friulano si è imposto allo sprint battendo Paul Magnier, che lo aveva più volte bruciato al Giro d'Italia, e Juan Sebastian Molano. Questa era anche l'ultima notizia con lo sport, per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Quattro persone, tra cui tre civili, sono state uccise da un soldato russo. Lo ha dichiarato il governatore della città. I tre civili uccisi sono due uomini di 59 e 71 anni ed una donna di 64 anni. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Khmelnytskyi, vicino a Sebastopoli. Oltre ai quattro morti ci sono anche quattro feriti, di cui uno sarebbe un militare. Le vittime dell'attacco stanno ricevendo cure mediche d'urgenza. I medici sono impegnati a soccorrere i feriti, in corso accertamenti sulle cause e le circostanze di quanto avvenuto. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziale. Il servizio della redazione.
13: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
0: In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo verso il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Ultima pagina: nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,097 euro. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale, e quanto emerge dagli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenza fisica e psicologica, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali, una sistematica segregazione domestica volta a impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui avvenne l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito. In provincia di Napoli, a Castellammare di Stabia, i carabinieri hanno arrestato un 35enne accusato di violenza domestica nei confronti della moglie. Ad allertare i militari è stato il figlio 14enne della coppia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva litigato con la moglie di 44 anni, accusata dal 35enne di averlo tradito. La lite è sfociata in una violenta aggressione fisica. La donna è stata trasferita in ospedale per le contusioni multiple e trauma cranico. Il 35enne è stato trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana, arrestato e stato trasferito in carcere. Una notizia di sport: in chiusura, il calcio. Neymar ha evitato di commentare un possibile ritiro al termine del suo contratto con il Santos, mentre suo padre ha dichiarato che continuerà a giocare a calcio. La stella brasiliana, 34 anni, ha concluso la sua carriera in nazionale con il Brasile dopo la sconfitta della Seleção agli ottavi nel recente mondiale contro la Norvegia. Neymar è sotto contratto con il club in cui è cresciuto fino a dicembre. Abbiamo terminato, dopo
7: GR News. Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 15 e 36 minuti.
7: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Apriamo con la cronaca. È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere, e a dare l'allarme era stata proprio la ministra. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta.
9: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: La scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
10: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione ad accoglierlo, migliaia di tifosi, a rappresentare il Milan Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Jimenez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth. Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter.
9: Dall'estero ora, a quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Marquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante una live su TikTok, e del sindaco di Uruapan Carlos Manzo, ucciso il 1 novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramon Angel Alvarez Ayala. L'uomo è ritenuto leader di una delle cellule criminali più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generación e mandante delle due uccisioni.
10: Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di nazischi ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. In alcune immagini si vedono giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel mentre esibiscono il saluto nazista.
9: Rientriamo in Italia. Chi è costretto a dimettersi dal lavoro per la salvaguardia della propria incolumità ha diritto ad accedere alla NASPI. Lo chiarisce l'INPS in un messaggio sottolineando che in questo caso si tratta di disoccupazione volontaria. Garantire sicurezza e protezione sociale, sottolinea l'Istituto di Statistica, significa offrire sostegni concreti in grado di salvaguardare la vita e l'autonomia di chi si trova in condizioni di vulnerabilità.
10: Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dramma di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Questa mattina si è tenuta la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Tra i punti condivisi e emersi, il contrasto senza

0: contrari soprattutto Francia e Spagna. E di almeno 5 morti il bilancio dell'attacco ucraino con droni lanciato la scorsa notte sulla zona industriale della periferia di Mosca. Raid russi hanno invece colpito la città di Sumy, dove si conta almeno un morto e diversi feriti, e si indaga sul movente della strage avvenuta vicino a Sebastopoli nella Crimea occupata. Un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni ed alcuni civili. La sparatoria ha provocato 4 morti, tra cui 3 civili e 4 feriti. L'aggressore è stato fermato. La terra continua a tremare in Toscana, seconda scossa di terremoto di magnitudo 3.2 poco dopo le 13 nella zona di San Piero a Grado nel Pisano. Il sisma segue di poche ore la forte scossa di magnitudo 4.3 registrata questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada. Dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose. Dopo oltre un mese di ricerca è stato individuato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. I fondali del lago, particolarmente limacciosi, hanno reso difficilissime le operazioni di ricerca. Rappresentanti delle istituzioni del mondo dello sport, ex calciatori e migliaia di persone hanno partecipato dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano ai funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa, leggenda immortale e inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare «Ciao capitano» la scritta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 15 e 42 minuti.
1: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In corso a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi a rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilitata a tornare in Italia, Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Il calcio internazionale adesso infantino sulla graticola a rischio, la presidenza FIFA e il servizio della redazione.
4: Si aggrava la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana.
3: Salta il trasferimento di Jesper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. L'accordo tra le due società era ormai fatto, ma ieri dalla Germania è arrivata la notizia che i tedeschi avevano fatto marcia indietro. Il giocatore aveva già sostenuto le visite mediche per improvvise richieste di rinegoziazione avanzate dal club azzurro. Il Napoli ha chiarito la propria posizione con un comunicato nel quale parla di inesattezza delle informazioni. L'Italia va ancora a medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione del nuoto artistico, con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iaucoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice si piazzano dietro alla Russia prima e alla Spagna seconda. Bronzo all'ultimo tuffo inoltre per Stefano Belotti e Matteo Santoro nella piscina di Parigi. 22 e 19 anni partivano per stupire ed hanno raccolto un metallo pesante, la quarta medaglia della spedizione azzurra, dopo una gara intera a flirtare con un podio che sul finale era sembrato sfuggire. Il tennis, Taylor Fritz vince il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafael Jodar. Il 28enne è stato intenso e numero 10 del ranking ATP, supera 7-6-6-4 il giovane spagnolo e conquista così l'11esimo titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Esordio amaro intanto per Elisabetta Cocciaretto.

0: nel WTA 1000 di Toronto. L'azzurra è costretta al ritiro dopo 57 minuti per un problema al ginocchio nella sfida con Talia Gibson, con l'australiana avanti nel punteggio 6-2-3-2 senza break al momento del forfait. Il ciclismo: Jonathan Milan vince la prima tappa del Giro di Polonia e vestirà la prima maglia di leader della corsa. Al termine dei 234 chilometri il velocista friulano si è imposto allo sprint battendo Paul Magnier, che lo aveva più volte bruciato al Giro d'Italia, e Juan Sebastian Molano. Questa era anche l'ultima notizia con lo sport. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dramma di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Questa mattina si è tenuta la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Tra i punti condivisi e emersi: il contrasto senza tregua al traffico dei migranti, il potenziamento dei rimpatri e il rafforzamento delle frontiere dell'Unione. Piena solidarietà è stata espressa alla Spagna, ma non mancano le divisioni, in particolare sulla proposta del governo Meloni di creare direttamente in Africa hub di rimpatrio per gli irregolari, contrari soprattutto Francia e Spagna. Ed è almeno 5 morti il bilancio dell'attacco ucraino con droni lanciato la scorsa notte sulla zona industriale della periferia di Mosca. Raid russi hanno invece colpito la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti, e si indaga sul movente della strage avvenuta vicino a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni ed alcuni civili. La sparatoria ha provocato 4 morti, tra cui 3 civili e 4 feriti. L'aggressore è stato fermato. La terra continua a tremare in Toscana, seconda scossa di terremoto di magnitudo 3.2 poco dopo le 13 nella zona di San Piero a Grado, nel Pisano. Il sisma segue di poche ore la forte scossa di magnitudo 4.3 registrata questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro a 7 chilometri da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada. Dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose. Dopo oltre un mese di ricerca è stato individuato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. I fondali del lago, particolarmente limacciosi, hanno reso difficilissime le operazioni di ricerca. Rappresentanti delle istituzioni, del mondo dello sport, ex calciatori e migliaia di persone hanno partecipato dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano ai funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale e inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. Ed è tutto, a più tardi.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
4: Buon martedì 4 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato il suo interesse per l'ex Ilva di Taranto, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Milano abbia ordinato di sospendere l'attività dell'area a caldo entro 90 giorni se nello stesso arco temporale non sarà rimosso tutto l'amianto presente negli impianti e non saranno ridotte le emissioni. In una lettera inviata ai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia, anch'essi in amministrazione straordinaria, Jindal conferma infatti il proprio pieno impegno in relazione alla procedura di gara in corso e si dice anche pronta a perfezionare immediatamente l'operazione, poiché il suo interesse non è in alcun modo variato in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata in data 27 luglio 2026. L'INPS comunica che sono divenute operative le nuove agevolazioni contributive previste per sostenere l'occupazione femminile e favorire la stabilizzazione dei lavoratori under 35. Stiamo parlando dell'esonero contributivo destinato alle donne madri con almeno 3 figli e che non hanno un'occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi e delle procedure per richiedere il medesimo beneficio anche per le imprese che trasformano i contratti a termine degli under 35 in rapporti di lavoro stabili. Tale beneficio consiste nell'azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico dell'impresa fino a un limite massimo di 8.000 euro annui calcolato su base mensile e con durata massima di 24 mesi. La condizione di madre di almeno 3 figli deve essere presente al momento dell'assunzione e il diritto all'agevolazione resta valido anche nel caso in cui successivamente uno dei figli raggiunga la maggiore età. Il beneficio può essere riconosciuto anche alle madri adottive o affidatarie. Inoltre, per rientrare nella categoria delle lavoratrici senza un impiego regolarmente retribuito, occorre non aver svolto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato di almeno 180 giorni. Quanto ai contratti riguardanti gli under 35, il provvedimento riguarda la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dall'1 agosto al 31 dicembre 2026. A beneficiarne sono i lavoratori che al momento della trasformazione non hanno ancora compiuto 35 anni e che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Dall'ultimo rapporto pubblicato dal sindacato bancario First CISL emerge che nel primo semestre dell'anno sono venuti meno altri 126 sportelli bancari, a conferma di una desertificazione bancaria che continua a interessare non soltanto le aree interne e i piccoli comuni, ma anche le grandi città, dove in molti casi il calo risulta superiore alla media nazionale. Rispetto alla fine del 2021, la contrazione più marcata si registra a Milano, Roma e Palermo. Spiega il sindacato che oramai quasi 11,5 milioni di italiani vivono in comuni senza filiali o che ne hanno solo una sul loro territorio e dall'inizio del 2026 gli arretramenti più significativi si sono registrati in Liguria e Lombardia. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 15 e 53 minuti.
3: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato russo, lo ha dichiarato il governatore della città. I 3 civili uccisi sono 2 uomini di 59 e 71 anni ed una donna di 64 anni. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Khmelnytskyi, vicino a Sebastopoli. Oltre ai 4 morti ci sono anche 4 feriti, di cui uno sarebbe un militare. Le vittime dell'attacco stanno ricevendo cure mediche d'urgenza. I medici sono impegnati a soccorrere i feriti. In corso accertamenti sulle cause e le circostanze di quanto avvenuto. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i 2 paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziale. Il servizio della redazione.
6: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
0: In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo perso il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Voltiamo pagina. Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,097 euro. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale, e quanto emerge dagli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT. Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenza fisica e psicologica, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali, una sistematica segregazione domestica volta a impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui avvenne l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito. In provincia di Napoli, a Castellammare di Stabia, i carabinieri hanno arrestato un 35enne accusato di violenza domestica nei confronti della moglie. Ad allertare i militari è stato il figlio 14enne della coppia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva litigato con la moglie di 44 anni, accusata dal 35enne di averlo tradito. La lite è sfociata in una violenta aggressione fisica. La donna è stata trasferita in ospedale per le contusioni multiple e trauma cranico. Il 35enne è stato trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana, arrestato e stato trasferito in carcere. Una notizia di sport: in chiusura, il calcio, Neymar ha evitato di commentare un possibile ritiro al termine del suo contratto con il Santos, mentre suo padre ha dichiarato che continuerà a giocare a calcio. La stella brasiliana, 34 anni, ha concluso la sua carriera in nazionale con il Brasile dopo la sconfitta della Seleção agli ottavi nel recente mondiale contro la Norvegia. Neymar è sotto contratto con il club in cui è cresciuto fino a dicembre. Abbiamo terminato, dopo.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dramma di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Questa mattina si è tenuta la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Tra i punti condivisi e emersi: il contrasto senza tregua al traffico dei migranti, il potenziamento dei rimpatri e il rafforzamento delle frontiere dell'Unione. Piena solidarietà è stata espressa alla Spagna, ma non mancano le divisioni, in particolare sulla proposta del governo Meloni di creare direttamente in Africa hub di rimpatrio per gli irregolari, contrari soprattutto Francia e Spagna. Ed è almeno 5 morti il bilancio dell'attacco ucraino con droni lanciato la scorsa notte sulla zona industriale della periferia di Mosca. Raid russi hanno invece colpito la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti, e si indaga sul movente della strage avvenuta vicino a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni ed alcuni civili. La sparatoria ha provocato 4 morti, tra cui 3 civili, e 4 feriti. L'aggressore è stato fermato. La terra continua a tremare in Toscana, seconda scossa di terremoto di magnitudo 3.2 poco dopo le 13 nella zona di San Piero a Grado, nel Pisano. Il sisma segue di poche ore la forte scossa di magnitudo 4.3 registrata questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro a 7 chilometri da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada. Dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose. Dopo oltre un mese di ricerche è stato individuato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua durante una gita vita in barca. I fondali del lago, particolarmente limacciosi, hanno reso difficilissime le operazioni di ricerca. Rappresentanti delle istituzioni, del mondo dello sport, ex calciatori e migliaia di persone hanno partecipato, dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, ai funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa, leggenda immortale e inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare «Ciao capitano» la scritta. Ed è tutto, a più tardi.
7: GR News.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
7: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 ed un minuto.
7: News.
0: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Raffreddare la temperatura riportando sui tavoli dell'Unione Europea i concetti dell'unità e della solidarietà. Poche ore prima del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica, mentre dall'altra parte dell'oceano tornano a cavalcare l'emergenza anche Donald Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, ha detto. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso, che l'Unione Europea è al fianco di Madrid. Il tentativo di riappacificazione è tuttavia riuscito a metà. La riunione si è tenuta questa mattina in videoconferenza, la presenza tra gli altri del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, in questi minuti la conferenza stampa del commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner per illustrare i risultati dell'incontro. Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico e il servizio della redazione.
11: Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar García Harfuch sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
0: Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenza fisica e psicologica, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali, una sistematica segregazione domestica volta a impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui avvenne l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito. In provincia di Napoli, a Castellammare di Stabia, i carabinieri hanno arrestato un 35enne accusato di violenza domestica nei confronti della moglie. Ad allertare i militari è stato il figlio 14enne della coppia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva litigato con la moglie di 44 anni, accusata dal 35enne di averlo tradito. La lite è sfociata in una violenta aggressione fisica. La donna è stata trasferita in ospedale per le contusioni multiple e trauma cranico. Il 35enne è stato trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana, arrestato e stato trasferito in carcere. Una notizia di sport: in chiusura, il calcio. Neymar ha evitato di commentare un possibile ritiro al termine del suo contratto con il Santos, mentre suo padre ha dichiarato che continuerà a giocare a calcio. La stella brasiliana, 34 anni, ha concluso la sua carriera in nazionale con il Brasile dopo la sconfitta della Seleção agli ottavi nel recente mondiale contro la Norvegia. Neymar è sotto contratto con il club in cui è cresciuto fino a dicembre. Abbiamo terminato, dopo.
7: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
2: Bentrovati dalla redazione. È concluso con una serie di impegni condivisi il video summit tra i ministri degli interni dell'Unione Europea, convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco, raggiunta via mare nei giorni scorsi da migliaia di migranti. Tra i punti concordati, ha detto il commissario europeo all'immigrazione Brunner, continuare a combattere il traffico di migranti, potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere dell'Unione Europea. Sullo sfondo lo scontro con Madrid, guidato dall'Italia, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Da Ceuta nessun migrante entrato nell'area Schengen, ha sottolineato Brunner. Smorza i toni il ministro dell'interno Piantedosi. Nessuna decisione contro la Spagna, a cui esprimiamo solidarietà, ha detto, solo esigenze di sicurezza. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa, rimasta alla deriva per 15 giorni, a riferirlo le autorità spagnole, che citano la testimonianza dei due sopravvissuti. Tragedia delle migrazioni sfiorate invece nel canale della Manica: un gommone con a bordo 157 persone si è capovolto dopo che il motore ha preso fuoco al confine tra le acque francesi e britanniche. Tutti i migranti sono stati tratti in salvo dopo una vasta operazione aerea e marittima che ha coinvolto la sicurezza delle frontiere britanniche e navi francesi. Nel complesso scenario medio orientale resta aperto il fronte tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Fonti dei ribelli filo-iraniani hanno dichiarato di avere colpito nelle scorse ore un aeroporto saudita in risposta a violazioni dello spazio aereo da parte di Riyadh nelle province di Sada e Aja. Intanto, secondo il New York Times, Iran e Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo Persico navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. La prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi, il feretro all'uscita portato a spalla da 6 ex compagni, migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Così Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato e cresciuto. È tutto, a più tardi.
7: News.
2: Bentrovati dalla redazione. È concluso con una serie di impegni condivisi il video summit tra i ministri degli interni dell'Unione Europea, convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco, raggiunta via mare nei giorni scorsi da migliaia di migranti. Tra i punti concordati, ha detto il commissario europeo all'immigrazione Brunner, continuare a combattere il traffico di migranti, potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere dell'Unione Europea. Sullo sfondo lo scontro con Madrid, guidato dall'Italia, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Da Ceuta nessun migrante entrato nell'area Schengen, ha sottolineato Brunner. Smorza i toni il ministro dell'interno Piantedosi. Nessuna decisione contro la Spagna, a cui esprimiamo solidarietà, ha detto, solo esigenze di sicurezza. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa, rimasta alla deriva per 15 giorni, a riferirlo le autorità spagnole, che citano la testimonianza dei due sopravvissuti. Tragedia delle migrazioni sfiorate invece nel canale della Manica: un gommone con a bordo 157 persone si è capovolto dopo che il motore ha preso fuoco al confine tra le acque francesi e britanniche. Tutti i migranti sono stati tratti in salvo dopo una vasta operazione aerea e marittima che ha coinvolto la sicurezza delle frontiere britanniche e navi francesi. Nel complesso scenario medio orientale resta aperto il fronte tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Fonti dei ribelli filo-iraniani hanno dichiarato di avere colpito nelle scorse ore un aeroporto saudita in risposta a violazioni dello spazio aereo da parte di Riyadh nelle province di Sada e Aja. Intanto, secondo il New York Times, Iran e Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo Persico navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Tentata aggressione nazista lo scorso 2 agosto ai danni di un gruppo di ragazzi ebrei italiani in Bulgaria. Gli aggressori hanno provato a forzare l'ingresso di un hotel di Sofia che ospitava i giovani e i loro educatori. Alcune riprese mostrano squadracce di naziskin vestiti di nero urlare e Sieg Heil con il braccio teso. La comunità ebraica di Roma parla di ignobile provocazione antisemita e chiede che i responsabili vengano individuati e perseguiti al più presto. La prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi, il feretro all'uscita portato a spalla da 6 ex compagni, migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Così Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato e cresciuto. È tutto, a più tardi.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 16 e 11 minuti.
7: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Si è svolta oggi la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco. Durante il suo intervento il ministro dell'interno Piantedosi ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna o contro alcun altro partner, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi. Il ministro ha poi espresso al governo spagnolo la sincera solidarietà dell'Italia.
12: Intanto il governo Meloni spinge per una nuova proposta sull'immigrazione. L'idea non è del tutto nuova e a sostenerla non è solo l'Italia. Si tratterebbe di costruire dei centri per il rimpatrio di migranti in alcuni stati africani. In testa, nell'agenda italiana, secondo diversi retroscena, ci sarebbero Ruanda, Uganda e Ghana.
13: In Medio Oriente ora un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani, lo ha detto il segretario al tesoro americano Bessent e lo riporta la CNBC. Intanto prosegue il botta e risposta tra Iran e Trump. Teheran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano smentendo il tycoon, ma Trump ribadisce questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Stanotte intanto un proiettile non identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz.
12: È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. A dare l'allarme era stata la ministra. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta.
13: Migliaia di persone dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis. Ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli, così il monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nell'omelia per i funerali di Baresi.
12: Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra, la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21.
13: Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
12: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In migliaia hanno sfidato il caldo per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe e cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano morto venerdì scorso a 66 anni. Corone ed omaggi da parte di tutto il mondo del calcio italiano e non solo per lo straordinario difensore del Milan e della Nazionale. Da Van Basten a Bergomi, da Massaro a Donadoni e Baggio, al neo DT azzurro Ranieri. Per il club rossonero presenti Scaroni e Cardinale. Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, le cui avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Lisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Passiamo al nuoto in acque libere, sempre nella rassegna continentale. Un autentico capolavoro per mettersi al collo l'unico oro mancante in carriera da fenomeno, Florian Welbrock, da spettacolo nelle acque della Senna, trionfando nella 10 km maschile agli Europei 2026. L'Italia resta giù dal podio con Gregorio Paltrinieri quarto grazie a una super rimonta negli ultimi 200 metri. Argento di David Bethlehem, Oliver Clement bronzo. Dalle 14:30 Ginevra Taddeucci impegnata nella stessa distanza. Passiamo al tennis. Montreal finisce subito l'avventura canadese di Matteo Berrettini, eliminato al terzo set da Mariano Navone al termine di un match più volte interrotto dalla pioggia. L'argentino al secondo turno affronterà Valentin Vacherot. Rinviate invece le partite di Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. I due azzurri, meteo permettendo, scenderanno in campo oggi. Primi punti fermi per la Maxima Roma, nuovissima realtà di Lega Basket nata dopo l'acquisto e il trasferimento del titolo sportivo da Brescia. La nuova società romana, con a capo l'imprenditore americano Paul Matesic, ha infatti annunciato di aver messo sotto contratto Matteo Cotelli, coach in arrivo proprio da Brescia, con un contratto triennale, e di aver rinnovato l'accordo biennale con il centro Miro Bilan, MVP della regular season 2025-2026. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fr, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Economy News.
4: Buon martedì 4 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato il suo interesse per l'ex Ilva di Taranto, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Milano abbia ordinato di sospendere l'attività dell'area a caldo entro 90 giorni se nello stesso arco temporale non sarà rimosso tutto l'amianto presente negli impianti e non saranno ridotte le emissioni. In una lettera inviata ai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia, anch'essi in amministrazione straordinaria, Jindal conferma infatti il proprio pieno impegno in relazione alla procedura di gara in corso e si dice anche pronta a perfezionare immediatamente l'operazione, poiché il suo interesse non è in alcun modo variato in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata in data 27 luglio 2026. L'INPS comunica che sono divenute operative le nuove agevolazioni contributive previste per sostenere l'occupazione femminile e favorire la stabilizzazione dei lavoratori under 35. Stiamo parlando dell'esonero contributivo destinato alle donne madri con almeno 3 figli e che non hanno un'occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi e delle procedure per richiedere il medesimo beneficio anche per le imprese che trasformano i contratti a termine degli under 35 in rapporti di lavoro stabili. Tale beneficio consiste nell'azzeramento totale dei contributi contributi previdenziali a carico dell'impresa, fino a un limite massimo di 8.000 euro annui, calcolato su base mensile e con durata massima di 24 mesi. La condizione di madre di almeno 3 figli deve essere presente al momento dell'assunzione e il diritto all'agevolazione resta valido anche nel caso in cui, successivamente, uno dei figli raggiunga la maggiore età. Il beneficio può essere riconosciuto anche alle madri adottive o affidatarie. Inoltre, per rientrare nella categoria delle lavoratrici senza un impiego regolarmente retribuito, occorre non aver svolto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato di almeno 180 giorni. Quanto ai contratti riguardanti gli under 35, il provvedimento riguarda la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dall'1 agosto al 31 dicembre 2026. A beneficiarne sono i lavoratori che al momento della trasformazione non hanno ancora compiuto 35 anni e che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Dall'ultimo rapporto pubblicato dal sindacato bancario First CISL emerge che nel primo semestre dell'anno sono venuti meno altri 126 sportelli bancari, a conferma di una desertificazione bancaria che continua a interessare non soltanto le aree interne e i piccoli comuni, ma anche le grandi città, dove in molti casi il calo risulta superiore alla media nazionale. Rispetto alla fine del 2021, la contrazione più marcata si registra a Milano, Roma e Palermo. Spiega il sindacato che oramai quasi 11,5 milioni di italiani vivono in comuni senza filiali o che ne hanno solo una sul loro territorio e dall'inizio del 2026 gli arretramenti più significativi si sono registrati in Liguria e Lombardia. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 16 e 20 minuti.
7: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dramma di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Questa mattina si è tenuta la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Tra i punti condivisi e emersi, il contrasto senza tregua al traffico dei migranti, il potenziamento dei rimpatri e il rafforzamento delle frontiere dell'Unione. Piena solidarietà è stata espressa alla Spagna, ma non mancano le divisioni, in particolare sulla proposta del governo Meloni di creare direttamente in Africa hub di rimpatrio per gli irregolari, contrari soprattutto Francia e Spagna. Ed è almeno 5 morti il bilancio dell'attacco ucraino con droni lanciato la scorsa notte sulla zona industriale della periferia di Mosca. Raid russi hanno invece colpito la città di Sumi, dove si conta almeno 1 morto e diversi feriti, e si indaga sul movente della strage avvenuta vicino a Sebastopoli nella Crimea occupata. Un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni ed alcuni civili. La sparatoria ha provocato 4 morti, tra cui 3 civili e 4 feriti. L'aggressore è stato fermato. La terra continua a tremare in Toscana, seconda scossa di terremoto di magnitudo 3.2 poco dopo le 13 nella zona di San Piero a Grado, nel Pisano. Il sisma segue di poche ore la forte scossa di magnitudo 4.3 registrata questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro a 7 chilometri da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada. Dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose. Dopo oltre un mese di ricerche è stato individuato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. I fondali del lago, particolarmente limacciosi, hanno reso difficilissime le operazioni di ricerca. Rappresentanti delle istituzioni del mondo dello sport, ex calciatori e migliaia di persone hanno partecipato dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano ai funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa, leggenda immortale e inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In corso a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi a rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale. Il presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilitata a tornare in Italia, Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Il calcio internazionale adesso è infantino, sulla graticola a rischio la presidenza FIFA e il servizio della redazione.
11: Si aggrava la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana.
0: Salta il trasferimento di Jesper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. L'accordo tra le due società era ormai fatto, ma ieri dalla Germania è arrivata la notizia che i tedeschi avevano fatto marcia indietro. Il giocatore aveva già sostenuto le visite mediche per improvvise richieste di rinegoziazione avanzate dal club azzurro. Il Napoli ha chiarito la propria posizione con un comunicato nel quale parla di inesattezza delle informazioni. L'Italia va ancora a medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione del nuoto artistico, con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iaucoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice si piazzano dietro alla Russia prima e alla Spagna seconda. Bronzo all'ultimo tuffo inoltre per Stefano Belotti e Matteo Santoro nella piscina di Parigi. 22 e 19 anni partivano per stupire ed hanno raccolto un metallo pesante, la quarta medaglia della spedizione azzurra, dopo una gara intera a flirtare con un podio che sul finale era sembrato sfuggire. Il tennis, Taylor Fritz vince il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafael Jodar. Il 28enne statunitense numero 10 del ranking ATP supera 7-6, 6-4 il giovane spagnolo e conquista così l'11esimo titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Esordio amaro intanto per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Toronto. L'azzurra è costretta al ritiro dopo 57 minuti per un problema al ginocchio nella sfida con Talia Gibson, con l'australiana avanti nel punteggio 6-2, 3-2 senza break al momento del forfait. Il ciclismo, Jonathan Milan vince la prima tappa del Giro di Polonia e vestirà la prima maglia di leader della corsa. Al termine dei 234 chilometri il velocista friulano si è imposto allo sprint battendo Paul Magnier, che lo aveva più volte bruciato al Giro d'Italia, e Juan Sebastian Molano. Questa era anche l'ultima notizia con lo sport. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: News.
0: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Raffreddare la temperatura riportando sui tavoli dell'Unione Europea i concetti dell'unità e della solidarietà. Poche ore prima del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica, mentre dall'altra parte dell'oceano tornano a cavalcare l'emergenza anche Donald Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, ha detto. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso che l'Unione Europea è al fianco di Madrid. Il tentativo di riappacificazione è tuttavia riuscito a metà. La riunione si è tenuta questa mattina in videoconferenza, la presenza tra gli altri del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. In questi minuti la conferenza stampa del commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner per illustrare i risultati dell'incontro. Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico e il servizio della redazione.
11: Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar Garcia Arfuk sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
0: Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenza fisica e psicologica, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali, una sistematica segregazione domestica volta a impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui avvenne l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito. In provincia di Napoli, a Castellammare di Stabia, i carabinieri hanno arrestato un 35enne accusato di violenza domestica nei confronti della moglie. Ad allertare i militari è stato il figlio 14enne della coppia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva litigato con la moglie di 44 anni, accusata dal 35enne di averlo tradito. La lite è sfociata in una violenta aggressione fisica. La donna è stata trasferita in ospedale per le contusioni multiple e trauma cranico. Il 35enne è stato trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana, arrestato e stato trasferito in carcere. Una notizia di sport: in chiusura, il calcio. Neymar ha evitato di commentare un possibile ritiro al termine del suo contratto con il Santos, mentre suo padre ha dichiarato che continuerà a giocare a calcio. La stella brasiliana, 34 anni, ha concluso la sua carriera in nazionale con il Brasile dopo la sconfitta della Seleção agli ottavi nel recente mondiale contro la Norvegia. Neymar è sotto contratto con il club in cui è cresciuto fino a dicembre. Abbiamo terminato, dopo
7: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla luna?
15: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 e 31 minuti.
7: News.
2: Bentrovati dalla redazione. È concluso con una serie di impegni condivisi il video summit tra i ministri degli interni dell'Unione Europea, convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco, raggiunta via mare nei giorni scorsi da migliaia di migranti. Tra i punti concordati, ha detto il commissario europeo all'immigrazione Brunner, continuare a combattere il traffico di migranti, potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere dell'Unione Europea. Sullo sfondo lo scontro con Madrid, guidato dall'Italia, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Da Ceuta nessun migrante entrato nell'area Schengen, ha sottolineato Brunner. Smorza i toni il ministro dell'interno Piantedosi: nessuna decisione contro la Spagna, a cui esprimiamo solidarietà, ha detto, solo esigenze di sicurezza. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa, rimasta alla deriva per 15 giorni, a riferirlo le autorità spagnole, che citano la testimonianza dei due sopravvissuti. Tragedia delle migrazioni sfiorate invece nel canale della Manica: un gommone con a bordo 157 persone si è capovolto dopo che il motore ha preso fuoco al confine tra le acque francesi e britanniche. Tutti i migranti sono stati tratti in salvo dopo una vasta operazione aerea e marittima che ha coinvolto la sicurezza delle frontiere britanniche e navi francesi. Nel complesso scenario mediorientale resta aperto aperto il fronte tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Fonti dei ribelli filo-iraniani hanno dichiarato di avere colpito nelle scorse ore un aeroporto saudita in risposta a violazioni dello spazio aereo da parte di Riyadh nelle province di Sada e Aja. Intanto, secondo il New York Times, Iran e Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo Persico navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Tentata aggressione nazista lo scorso 2 agosto ai danni di un gruppo di ragazzi ebrei italiani in Bulgaria. Gli aggressori hanno provato a forzare l'ingresso di un hotel di Sofia che ospitava i giovani e i loro educatori. Alcune riprese mostrano squadracce di naziskin vestiti di nero urlare e Sieg Heil con il braccio teso. La comunità ebraica di Roma parla di ignobile provocazione antisemita e chiede che i responsabili vengano individuati e perseguiti al più presto. La prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi, il feretro all'uscita portato a spalla da 6 ex compagni, migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Così Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato e cresciuto. È tutto, a più tardi.
7: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: Sport.
12: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In migliaia hanno sfidato il caldo per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe e cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano morto venerdì scorso a 66 anni. Corone ed omaggi da parte di tutto il mondo del calcio italiano e non solo per lo straordinario difensore del Milan e della nazionale. Da Van Basten a Bergomi, da Massaro a Donadoni e Baggio, al neo DT azzurro Ranieri. Per il club rossonero presenti Scaroni e Cardinale. Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, le cui avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Lisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Passiamo al nuoto in acque libere, sempre nella rassegna continentale. Un autentico capolavoro per mettersi al collo l'unico oro mancante in carriera da fenomeno. Florian Welbrock da spettacolo nelle acque della Senna, trionfando nella 10 km maschile agli Europei 2026. L'Italia resta giù dal podio con Gregorio Paltrinieri quarto grazie a una super rimonta negli ultimi 200 metri. Argento di David Bethlehem, Oliver Clement bronzo. Dalle 14.30 Ginevra Taddeucci impegnata nella stessa distanza. Passiamo al tennis. Montreal finisce subito l'avventura canadese di Matteo Berrettini, eliminato al terzo set da Mariano Navone al termine di un match più volte interrotto dalla pioggia. L'argentino al secondo turno affronterà Valentin Vacherot. Rinviate invece le partite di Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. I due azzurri, meteo permettendo, scenderanno in campo oggi. Primi punti fermi per la Maxima Roma, nuovissima realtà di Lega Basket nata dopo l'acquisto e il trasferimento del titolo sportivo da Brescia. La nuova società romana, con a capo l'imprenditore americano Paul Matjašić, ha infatti annunciato di aver messo sotto contratto Matteo Cotelli, coach in arrivo proprio da Brescia, con un contratto triennale, e di aver rinnovato l'accordo biennale con il centro Miro Bilan, MVP della regular season 2025-2026. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
7: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
5: Sono le 16 e 37 minuti.
7: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Si è svolta oggi la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco. Durante il suo intervento il ministro dell'interno Piantedosi ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna o contro alcun altro partner, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi. Il ministro ha poi espresso al governo spagnolo la sincera solidarietà dell'Italia.
12: Intanto il governo Meloni spinge per una nuova proposta sull'immigrazione. L'idea non è del tutto nuova e a sostenerla non è solo l'Italia. Si tratterebbe di costruire dei centri per il rimpatrio di migranti in alcuni stati africani. In testa, nell'agenda italiana, secondo diversi retroscena, ci sarebbero Ruanda, Uganda e Ghana.
13: In Medio Oriente ora un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani, lo ha detto il segretario al tesoro americano Bessent e lo riporta la CNBC. Intanto prosegue il botta e risposta tra Iran e Trump. Teheran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano smentendo il tycoon, ma Trump ribadisce: questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Stanotte intanto un proiettile non identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz.
12: È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. A dare l'allarme era stata la ministra. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta.
13: Migliaia di persone dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, l'ha scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis. Ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli, così il monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nell'omelia per i funerali di Baresi.
12: Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra, la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21.
13: Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
11: L'anticiclone subtropicale

0: con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In corso a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi a rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale. Il presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilitata a tornare in Italia, Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Il calcio internazionale adesso infantino sulla graticola a rischio, la presidenza FIFA e il servizio della redazione.
2: Si aggrava la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana.
1: Salta il trasferimento di Jesper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. L'accordo tra le due società era ormai fatto, ma ieri dalla Germania è arrivata la notizia che i tedeschi avevano fatto marcia indietro. Il giocatore aveva già sostenuto le visite mediche per improvvise richieste di rinegoziazione avanzate dal club azzurro. Il Napoli ha chiarito la propria posizione con un comunicato nel quale parla di inesattezza delle informazioni. L'Italia va ancora a medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione del nuoto artistico, con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iaucoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice si piazzano dietro alla Russia prima e alla Spagna seconda. Bronzo all'ultimo tuffo inoltre per Stefano Belotti e Matteo Santoro nella piscina di Parigi. 22 e 19 anni partivano per stupire ed hanno raccolto un metallo pesante, la quarta medaglia della spedizione azzurra, dopo una gara intera a flirtare con un podio che sul finale era sembrato sfuggire. Il tennis, Taylor Fritz vince il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafael Jodar. Il 28enne è stato intensa e numero 10 del ranking ATP, supera 7-6-6-4 il giovane spagnolo e conquista così l'11esimo titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Esordio amaro intanto per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Toronto. L'azzurra è costretta al ritiro dopo 57 minuti per un problema al ginocchio nella sfida con Talia Gibson, con l'australiana avanti nel punteggio 6-2-3-2 senza break al momento del forfait. Il ciclismo, Jonathan Milan vince la prima tappa del Giro di Polonia e vestirà la prima maglia di leader della corsa. Al termine dei 234 chilometri il velocista friulano si è imposto allo sprint battendo Paul Magnier, che lo aveva più volte bruciato al Giro d'Italia, e Juan Sebastian Molano. Questa era anche l'ultima notizia con lo sport, per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon martedì 4 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato il suo interesse per l'ex Ilva di Taranto, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Milano abbia ordinato di sospendere l'attività dell'area a caldo entro 90 giorni se nello stesso arco temporale non sarà rimosso tutto l'amianto presente negli impianti e non saranno ridotte le emissioni. In una lettera inviata ai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia, anch'essi in amministrazione straordinaria, Jindal conferma infatti il proprio pieno impegno in relazione alla procedura di gara in corso e si dice anche pronta a perfezionare immediatamente l'operazione, poiché il suo interesse non è in alcun modo variato in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata in data 27 luglio 2026. L'INPS comunica

0: Indica che sono divenute operative le nuove agevolazioni contributive previste per sostenere l'occupazione femminile e favorire la stabilizzazione dei lavoratori under 35. Stiamo parlando dell'esonero contributivo destinato alle donne madri con almeno 3 figli e che non hanno un'occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi e delle procedure per richiedere il medesimo beneficio anche per le imprese che trasformano i contratti a termine degli under 35 in rapporti di lavoro stabili. Tale beneficio consiste nell'azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico dell'impresa fino a un limite massimo di 8.000 euro annui calcolato su base mensile con durata massima di 24 mesi. La condizione di madre di almeno 3 figli deve essere presente al momento dell'assunzione e il diritto all'agevolazione resta valido anche nel caso in cui successivamente uno dei figli raggiunga la maggiore età. Il beneficio può essere riconosciuto anche alle madri adottive o affidatarie. Inoltre, per rientrare nella categoria delle lavoratrici senza un impiego regolarmente retribuito, occorre non aver svolto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato di almeno 180 giorni. Quanto ai contratti riguardanti gli under 35, il provvedimento riguarda la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dall'1 agosto al 31 dicembre 2026. A beneficiarne sono i lavoratori che al momento della trasformazione non hanno ancora compiuto 35 anni e che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Dall'ultimo rapporto pubblicato dal sindacato bancario First CISL emerge che nel primo semestre dell'anno sono venuti meno altri 126 sportelli bancari, a conferma di una desertificazione bancaria che continua a interessare non soltanto le aree interne e i piccoli comuni, ma anche le grandi città, dove in molti casi il calo risulta superiore alla media nazionale. Rispetto alla fine del 2021, la contrazione più marcata si registra a Milano, Roma e Palermo. Spiega il sindacato che oramai quasi 11,5 milioni di italiani vivono in comuni senza filiali o che ne hanno solo una sul loro territorio e dall'inizio del 2026 gli arretramenti più significativi si sono registrati in Liguria e Lombardia. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 16 e 48 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Raffreddare la temperatura riportando sui tavoli dell'Unione Europea i concetti dell'unità e della solidarietà. Poche ore prima del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica, mentre dall'altra parte dell'oceano tornano a cavalcare l'emergenza anche Donald Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, ha detto. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso, che l'Unione Europea è al fianco di Madrid. Il tentativo di riappacificazione è tuttavia riuscito a metà. La riunione si è tenuta questa mattina in videoconferenza, la presenza tra gli altri del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. In questi minuti la conferenza stampa del commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner per illustrare i risultati dell'incontro. Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico e il servizio della redazione.
4: Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar García Harfuch sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
3: Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenza fisica e psicologica, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali, una sistematica segregazione domestica volta a impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara in provincia di Reggio Emilia. lo stesso paese in cui avvenne l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito. In provincia di Napoli, a Castellammare di Stabia, i carabinieri hanno arrestato un 35enne accusato di violenza domestica nei confronti della moglie. Ad allertare i militari è stato il figlio 14enne della coppia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva litigato con la moglie di 44 anni, accusata dal 35enne di averlo tradito. La lite è sfociata in una violenta aggressione fisica. La donna è stata trasferita in ospedale per le contusioni multiple e trauma cranico. Il 35enne è stato trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana, arrestato e stato trasferito in carcere. Una notizia di sport: in chiusura, il calcio. Neymar ha evitato di commentare un possibile ritiro al termine del suo contratto con il Santos, mentre suo padre ha dichiarato che continuerà a giocare a calcio. La stella brasiliana, 34 anni, ha concluso la sua carriera in nazionale con il Brasile dopo la sconfitta della Seleção agli ottavi nel recente mondiale contro la Norvegia. Neymar è sotto contratto con il club in cui è cresciuto fino a dicembre. Abbiamo terminato, dopo.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In migliaia hanno sfidato il caldo per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe e cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano morto venerdì scorso a 66 anni. Corone ed omaggi da parte di tutto il mondo del calcio italiano e non solo per lo straordinario difensore del Milan e della Nazionale. Da Van Basten a Bergomi, da Massaro a Donadoni e Baggio, al neo DT azzurro Ranieri. Per il club rossonero presenti Scaroni e Cardinale. Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, le cui avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra, la qualificazione di Lisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Passiamo al nuoto in acque libere, sempre nella rassegna continentale. Un autentico capolavoro per mettersi al collo l'unico oro mancante in carriera da fenomeno. Florian Welbrock da spettacolo nelle acque della Senna, trionfando nella 10 km maschile agli Europei 2026. L'Italia resta giù dal podio con Gregorio Paltrinieri quarto grazie a una super rimonta negli ultimi 200 metri. Argento di David Bethlehem, Oliver Clement bronzo. Dalle 14.30 Ginevra Taddeucci impegnata nella stessa distanza. Passiamo al tennis. Montreal finisce subito l'avventura canadese di Matteo Berrettini, eliminato al terzo set da Mariano Navone al termine di un match più volte interrotto dalla pioggia. L'argentino al secondo turno affronterà Valentin Vacherot. Rinviate invece le partite di Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. I due azzurri, meteo permettendo, scenderanno in campo oggi. Primi punti fermi per la Maxima Roma, nuovissima realtà di Lega Basket nata dopo l'acquisto e il trasferimento del titolo sportivo da Brescia. La nuova società romana, con a capo l'imprenditore americano Paul Matjašić, ha infatti annunciato di aver messo sotto contratto Matteo Cotelli, coach in arrivo proprio da Brescia, con un contratto triennale, e di aver rinnovato l'accordo biennale con il centro Miro Bilan, MVP della regular season 2025-2026. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: News.
7: Bentrovati dalla redazione. È concluso con una serie di impegni condivisi il video summit tra i ministri degli interni dell'Unione Europea, convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco, raggiunta via mare nei giorni scorsi da migliaia di migranti. Tra i punti concordati, ha detto il commissario europeo all'immigrazione Brunner, continuare a combattere il traffico di migranti, potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere dell'Unione Europea. Sullo fondo lo scontro con Madrid, guidato dall'Italia, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Da Ceuta nessun migrante è entrato nell'area Schengen, ha sottolineato Brunner. Smorza i toni il ministro dell'interno Piantedosi: nessuna decisione contro la Spagna, a cui esprimiamo solidarietà, ha detto, solo esigenze di sicurezza. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa, rimasta alla deriva per 15 giorni, a riferirlo le autorità spagnole, che citano la testimonianza dei due sopravvissuti. Tragedia delle migrazioni sfiorate invece nel canale della Manica: un gommone con a bordo 157 persone si è capovolto dopo che il motore ha preso fuoco al confine tra le acque francesi e britanniche. Tutti i migranti sono stati tratti in salvo dopo una vasta operazione aerea e marittima che ha coinvolto la sicurezza delle frontiere britanniche e navi francesi. Nel complesso scenario medio orientale resta aperto il fronte tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Fonti dei ribelli filo-iraniani hanno dichiarato di avere colpito nelle scorse ore un aeroporto saudita in risposta a violazioni dello spazio aereo da parte di Riyadh nelle province di Sada e Ajah. Intanto, secondo il New York Times, Iran e Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo Persico navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Tentata aggressione nazista lo scorso 2 agosto ai danni di un gruppo di ragazzi ebrei italiani in Bulgaria. Gli aggressori hanno provato a forzare l'ingresso di un hotel di Sofia che ospitava i giovani e i loro educatori. Alcune riprese mostrano squadracce di naziskin vestiti di nero urlare e Sieg Heil con il braccio teso. La comunità ebraica di Roma parla di ignobile provocazione antisemita e chiede che i responsabili vengano individuati e perseguiti al più presto. La prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi, il feretro all'uscita portato a spalla da 6 ex compagni, migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Così Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato e cresciuto. È tutto, a più tardi.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In corso a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi a rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale. Il presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilitata a tornare in Italia, Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Il calcio internazionale adesso infantino sulla graticola a rischio, la presidenza FIFA e il servizio della redazione.
4: Si aggrava la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana.
3: Salta il trasferimento di Jesper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. L'accordo tra le due società era ormai fatto, ma ieri dalla Germania è arrivata la notizia che i tedeschi avevano fatto marcia indietro. Il giocatore aveva già sostenuto le visite mediche per improvvise richieste di rinegoziazione avanzate dal club azzurro. Il Napoli ha chiarito la propria posizione con un comunicato nel quale parla di inesattezza delle informazioni. L'Italia va ancora a medaglia agli europei di nuoto, la quinta della spedizione del nuoto artistico, con il bronzo conquistato nel libero a squadre. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iaucoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice si piazzano dietro alla Russia prima e alla Spagna seconda. Bronzo all'ultimo tuffo inoltre per Stefano Belotti e Matteo Santoro nella piscina di Parigi. 22 e 19 anni partivano per stupire ed hanno raccolto un metallo pesante, la quarta medaglia della spedizione azzurra, dopo una gara intera a flirtare con un podio che sul finale era sembrato sfuggire. Il tennis: Taylor Fritz vince il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafael Jodar. Il 28enne statunitense numero 10 del ranking ATP supera 7-6-6-4 il giovane spagnolo e conquista così l'11esimo titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Esordio amaro intanto per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Toronto. L'azzurra è costretta al ritiro dopo 57 minuti per un problema al ginocchio nella sfida con Talia Gibson, con l'australiana avanti nel punteggio 6-2-3-2 senza break al momento del forfait. Il ciclismo: Jonathan Milan vince la prima tappa del Giro di Polonia e vestirà la prima maglia di leader della corsa. Al termine dei 234 chilometri il velocista friulano si è imposto allo sprint battendo Paul Magnier, che lo aveva più volte bruciato al Giro d'Italia, e Juan Sebastian Molano. Questa era anche l'ultima notizia con lo sport. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: GR News.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 17 e 3 minuti.
1: News.
7: Bentrovati dalla redazione. È concluso con una serie di impegni condivisi il video summit tra i ministri degli interni dell'Unione Europea, convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco, raggiunta via mare nei giorni scorsi da migliaia di migranti. Tra i punti concordati, ha detto il commissario europeo all'immigrazione Brunner, continuare a combattere il traffico di migranti, potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere dell'Unione Europea. Sullo sfondo lo scontro con Madrid, guidato dall'Italia, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Da Ceuta nessun migrante è entrato nell'area Schengen, ha sottolineato Brunner. Smorza i toni il ministro dell'Interno Piantedosi: nessuna decisione contro la Spagna, a cui esprimiamo solidarietà, ha detto, solo esigenze di sicurezza. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa, rimasta alla deriva per 15 giorni, a riferirlo le autorità spagnole che citano la testimonianza dei due sopravvissuti. Tragedia delle migrazioni sfiorate invece nel canale della Manica: un gommone con a bordo 157 persone si è capovolto dopo che il motore ha preso fuoco al confine tra le acque francesi e britanniche. Tutti i migranti sono stati tratti in salvo dopo una vasta operazione aerea e marittima che ha coinvolto la sicurezza delle frontiere britanniche e navi francesi. Nel complesso scenario mediorientale resta aperto aperto il fronte tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Fonti dei ribelli filo-iraniani hanno dichiarato di avere colpito nelle scorse ore un aeroporto saudita in risposta a violazioni dello spazio aereo da parte di Riyadh nelle province di Saada e Ajah. Intanto, secondo il New York Times, Iran e Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo Persico navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Tentata aggressione nazista lo scorso 2 agosto ai danni di un gruppo di ragazzi ebrei italiani in Bulgaria. Gli aggressori hanno provato a forzare l'ingresso di un hotel di Sofia che ospitava i giovani e i loro educatori. Alcune riprese mostrano squadracce di naziskin vestiti di nero urlare e Sieg Heil con il braccio teso. La comunità ebraica di Roma parla di ignobile provocazione antisemita e chiede che i responsabili vengano individuati e perseguiti al più presto. La prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi, il feretro all'uscita portato a spalla da 6 ex compagni, migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Così Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato e cresciuto. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
10: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Cialobà e Del Como. Trovato l'accordo totale con il Chelsea per il passaggio a titolo definitivo del difensore centrale inglese. È un affare da circa 36 milioni per i lariani, che ora puntano Jan Couto del Borussia Dortmund. In casa Inter arriva il nuovo nome per la fascia, spunta Nico Gonzalez. L'argentino della Juventus è stato proposto ai nerazzurri. Piace per il ruolo e si aggiunge a Diaby nella lista di Kivu. È invece ancora in evoluzione il mercato offensivo della Roma. Nusa resta uno degli obiettivi principali per rafforzare la corsia sinistra, ma l'operazione è momentaneamente in stand-by. Gutierrez saluta il Napoli, lo spagnolo ha lasciato Castel di Sangro ed è diretto in Germania per firmare il suo nuovo contratto con il Bayer Leverkusen. Sebastiano Esposito è vicino all'Atalanta, mentre in B il Palermo piazza il colpo strefezza. E per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 17:08.
1: News.
6: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri. Con la morte di un altro bambino in ospedale sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato invece la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, lo ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa, Vorobyov. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumi, vicino al confine orientale, causato un morto e diversi feriti.
6: In Medio Oriente ora, un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani. Lo ha detto il segretario al Tesoro americano Scott Bessett e lo riporta CNBC. Intanto prosegue il botta e risposta tra l'Iran e Trump. Teheran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano, smentendo il tycoon che dal canto suo ribadisce. Questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto stanotte un proiettile non identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz.
11: Si è svolta oggi la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, all'enclave spagnola confinante col Marocco. Durante il suo intervento il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna o contro alcun altro partner, ma una scelta di natura causale cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi. Il ministro ha poi espresso al governo spagnolo la sincera solidarietà dell'Italia.
6: Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di naziskin ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. In alcune immagini si vedono giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel esibendo il saluto nazista.
11: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte e 27, che corrisponde a livello 3 di allerta massima per le ondate di calore, segnalando una vera e propria condizione d'emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi.
6: Europei di nuoto 2026. Nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri, Chiara Pellacani ha chiuso con il miglior punteggio, una 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle dell'azzurra hanno chiuso la Russia Trifonova e la Svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nella Senna, 4° posto per Paltrinieri, 5° per Guidi nella gara vinta dalla fuoriclasse Velbrock.
11: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In migliaia hanno sfidato il caldo per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe e cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano morto venerdì scorso a 66 anni. Corone ed omaggi da parte di tutto il mondo del calcio italiano e non solo per lo straordinario difensore del Milan e della Nazionale. Da Van Basten a Bergomi, da Massaro a Donadoni e Baggio, al neo DT azzurro Ranieri. Per il club rossonero presenti Scaroni e Cardinale. Europei 2026 di nuoto, Chiara Pellacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, le cui avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Passiamo al nuoto in acque libere, sempre nella rassegna continentale. Un autentico capolavoro per mettersi al collo l'unico oro mancante in carriera da fenomeno. Florian Welbrock da spettacolo nelle acque della Senna, trionfando nella 10 km maschile agli Europei 2026. L'Italia resta giù dal podio con Gregorio Paltrinieri quarto grazie a una super rimonta negli ultimi 200 metri. Argento di David Bethlehem, Oliver Clement bronzo. Dalle 14.30 Ginevra Taddeucci impegnata nella stessa distanza. Passiamo al tennis. Montreal finisce subito l'avventura canadese di Matteo Berrettini, eliminato al terzo set da Mariano Navone al termine di un match più volte interrotto dalla pioggia. L'argentino al secondo turno affronterà Valentin Vacherot, rinviate invece le partite di Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. I due azzurri, meteo permettendo, scenderanno in campo oggi. Primi punti fermi per la Maxima Roma, nuovissima realtà di Lega Basket nata dopo l'acquisto e il trasferimento del titolo sportivo da Brescia. La nuova società romana, con a capo l'imprenditore americano Paul Matjasic, ha infatti annunciato di aver messo sotto contratto Matteo Cotelli, coach in arrivo proprio da Brescia, con un contratto triennale, e di aver rinnovato l'accordo biennale con il centro Miro Bilan, MVP della regular season 2025-2026. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
0: Buon martedì 4 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato il suo interesse per l'ex Ilva di Taranto, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Milano abbia ordinato di sospendere l'attività dell'area a caldo entro 90 giorni se nello stesso arco temporale non sarà rimosso tutto l'amianto presente negli impianti e non saranno ridotte le emissioni. In una lettera inviata ai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia, anch'essi in amministrazione straordinaria, Jindal conferma infatti il proprio pieno impegno in relazione alla procedura di gara in corso e si dice anche pronta a perfezionare immediatamente l'operazione, poiché il suo interesse non è in alcun modo variato in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata in data 27 luglio 2026. L'INPS comunica che sono divenute operative le nuove agevolazioni contributive previste per sostenere l'occupazione femminile e favorire la stabilizzazione dei lavoratori under 35. Stiamo parlando dell'esonero contributivo destinato alle donne madri con almeno 3 figli e che non hanno un'occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi e delle procedure per richiedere il medesimo beneficio anche per le imprese che trasformano i contratti a termine degli under 35 in rapporti di lavoro stabili. Tale beneficio consiste nell'azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico dell'impresa fino a un limite massimo di 8.000 euro annui calcolato su base mensile e con durata massima di 24 mesi. La condizione di madre di almeno 3 figli deve essere presente al momento dell'assunzione e il diritto all'agevolazione resta valido anche nel caso in cui successivamente uno dei figli raggiunga la maggiore età. Il beneficio può essere riconosciuto anche alle madri adottive o affidatarie. Inoltre, per rientrare nella categoria delle lavoratrici senza un impiego regolarmente retribuito, occorre non aver svolto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato di almeno 180 giorni. Quanto ai contratti riguardanti gli under 35, il provvedimento riguarda la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dall'1 agosto al 31 dicembre 2026. A beneficiarne sono i lavoratori che al momento della trasformazione non hanno ancora compiuto 35 anni e che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Dall'ultimo rapporto pubblicato dal sindacato bancario First CISL emerge che nel primo semestre dell'anno sono venuti meno altri 126 sportelli bancari, a conferma di una desertificazione bancaria che continua a interessare non soltanto le aree interne e i piccoli comuni, ma anche le grandi città, dove in molti casi il calo risulta superiore alla media nazionale. Rispetto alla fine del 2021, la contrazione più marcata si registra a Milano, Roma e Palermo. Spiega il sindacato che oramai quasi 11,5 milioni di italiani vivono in comuni senza filiali o che ne hanno solo una sul loro territorio e dall'inizio del 2026 gli arretramenti più significativi si sono registrati in Liguria e Lombardia. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 17 e 18 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato russo, lo ha dichiarato il governatore della città. I 3 civili uccisi sono 2 uomini di 59 e 71 anni ed una donna di 64 anni. Fatti sono avvenuti nel villaggio di Khmelnytskyi, vicino a Sebastopoli. Oltre ai 4 morti ci sono anche 4 feriti, di cui uno sarebbe un militare. Le vittime dell'attacco stanno ricevendo cure mediche d'urgenza. I medici sono impegnati a soccorrere i feriti. In corso accertamenti sulle cause e le circostanze di quanto avvenuto. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i 2 paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziale. Il servizio della redazione.
12: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
3: In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo perso il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Voltiamo pagina. Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,097 euro. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale, e quanto emerge dagli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Tragedia ad Ercolano in provincia di Napoli, dove nel pomeriggio di ieri un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione, avrebbe perso l'equilibrio cadendo davanti all'androne, trasportato all'ospedale del Mare, morto per i traumi riportati. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. La salma è stata sequestrata per l'autopsia. Una notizia di economia in chiusura: nel mese di luglio 2026 il saldo del settore statale si è chiuso in via provvisoria con un avanzo di 13,4 miliardi, a fronte di luglio 2025 che si era chiuso con un avanzo di 14,116 miliardi. Lo comunica il Ministero per l'Economia e le Finanze. Gli incassi totali 2026, si legge nelle tabelle, sono stati pari a 271,691 miliardi più 2,8%, i pagamenti totali a 371,420 miliardi più 2,7%. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
13: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
10: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Cialobà e Del Como. Trovato l'accordo totale con il Chelsea per il passaggio a titolo definitivo del difensore centrale inglese. È un affare da circa 36 milioni per i lariani, che ora puntano Jan Couto del Borussia Dortmund. In casa Inter arriva il nuovo nome per la fascia, spunta Nico Gonzalez. L'argentino della Juventus è stato proposto ai nerazzurri. Piace per il ruolo e si aggiunge a Diaby nella lista di Kivu. È invece ancora in evoluzione il mercato offensivo della Roma. Nusa resta uno degli obiettivi principali per rafforzare la corsia sinistra, ma l'operazione è momentaneamente in stand-by. Gutierrez saluta il Napoli, lo spagnolo ha lasciato Castel di Sangro ed è diretto in Germania per firmare il suo nuovo contratto con il Bayer Leverkusen. Sebastiano Esposito è vicino all'Atalanta, mentre in B il Palermo piazza il colpo strefezza. E per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: News.
7: Bentrovati dalla redazione. È concluso con una serie di impegni condivisi il video summit tra i ministri degli interni dell'Unione Europea, convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco, raggiunta via mare nei giorni scorsi da migliaia di migranti. Tra i punti concordati, ha detto il commissario europeo all'immigrazione Brunner, continuare a combattere il traffico di migranti, potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere dell'Unione Europea. Sullo sfondo lo scontro con Madrid, guidato dall'Italia, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Da Ceuta nessun migrante è entrato nell'area Schengen, ha sottolineato Brunner. Smorza i toni il ministro dell'interno Piantedosi: nessuna decisione contro la Spagna, cui esprimiamo solidarietà, ha detto, solo esigenze di sicurezza. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa, rimasta alla deriva per 15 giorni, a riferirlo le autorità spagnole che citano la testimonianza dei due sopravvissuti. Tragedia delle migrazioni sfiorate invece nel canale della Manica: un gommone con a bordo 157 persone si è capovolto dopo che il motore ha preso fuoco al confine tra le acque francesi e britanniche. Tutti i migranti sono stati tratti in salvo dopo una vasta operazione aerea e marittima che ha coinvolto la sicurezza delle frontiere britanniche e navi francesi. Nel complesso scenario mediorientale resta aperto il fronte tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Fonti dei ribelli filo-iraniani hanno dichiarato di avere colpito nelle scorse ore un aeroporto saudita in risposta a violazioni dello spazio aereo da parte di Riyadh nelle province di Sada e Aja. Intanto, secondo il New York Times, Iran e Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo Persico navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Tentata aggressione nazista lo scorso 2 agosto ai danni di un gruppo di ragazzi ebrei italiani in Bulgaria. Gli aggressori hanno provato a forzare l'ingresso di un hotel di Sofia che ospitava i giovani e i loro educatori. Alcune riprese mostrano squadracce di naziskin vestiti di nero urlare e Sieg Heil con il braccio teso. La comunità ebraica di Roma parla di ignobile provocazione antisemita e chiede che i responsabili vengano individuati e perseguiti al più presto. La prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi, il feretro all'uscita portato a spalla da 6 ex compagni, migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Così Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato e cresciuto. È tutto, a più tardi.
1: GR News.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Buongiorno. Dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 17 e 27 minuti.
1: News.
6: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri. Con la morte di un altro bambino in ospedale sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato invece la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, lo ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa Vorobyov. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumi, vicino al confine orientale, ha causato un morto e diversi feriti.
6: In Medio Oriente ora un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani. Lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessett e lo riporta CNBC. Intanto prosegue il botta e risposta tra l'Iran e Trump. Teheran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano, smentendo il tycoon che dal canto suo ribadisce: questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto stanotte un proiettile non identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz.
11: Si è svolta oggi la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, all'enclave spagnola confinante col Marocco. Durante il suo intervento il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna o contro alcun altro altro partner, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi. Il ministro ha poi espresso al governo spagnolo la sincera solidarietà dell'Italia.
6: Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di Naziskin ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. In alcune immagini si vedono giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel esibendo il saluto nazista.
11: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte e 27, che corrisponde a livello 3 di allerta massima per le ondate di calore, segnalando una vera e propria condizione d'emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi.
6: Europei di nuoto 2026. Nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri, Chiara Pellacani ha chiuso con il miglior punteggio, una 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle dell'azzurra hanno chiuso la Russia Trifonova e la Svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nella Senna, 4° posto per Paltrinieri, 5° per Guidi nella gara vinta dalla fuoriclasse Velbrock.
11: Ed è tutto, più tardi.
17: Viabilità. Iniziamo dalla 4, dove per un incidente ci sono circa 8 km di code tra Sirmione e Somma Campagna verso Trieste. Code per curiosi inoltre tra Somma Campagna e Peschiera verso Torino. In A22 per un incidente code tra Reggio Lorolo e Campo Galliano verso Modena e tra Campo Galliano e Carpi verso il Brennero. Per un altro incidente code anche in A13, circa 6 km tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. In A1 code per lavori tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli. A Roma code sul grande raccordo anulare in esterna da Pontina a San Giovanni e in interna da Cassia a Castel Giubileo. Code anche in tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni.
4: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: News. Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Cialobà e Del Como. Trovato l'accordo totale con il Chelsea per il passaggio a titolo definitivo del difensore centrale inglese. È un affare da circa 36 milioni per i lariani, che ora puntano Jan Couto del Borussia Dortmund. In casa Inter arriva il nuovo nome per la fascia. Spunta Nico Gonzalez. L'argentino della Juventus è stato proposto ai nerazzurri. Piace per il ruolo e si aggiunge a Diaby nella lista di Kivu. È invece ancora in evoluzione il mercato offensivo della Roma. Nusa resta uno degli obiettivi principali per rafforzare la corsia sinistra, ma l'operazione è momentaneamente in stand-by. Gutierrez saluta il Napoli, lo spagnolo ha lasciato Castel di Sangro ed è diretto in Germania per firmare il suo nuovo contratto con il Bayer Leverkusen. Sebastiano Esposito è vicino all'Atalanta, mentre in B il Palermo piazza il colpo strefezza. E per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 17 e 33 minuti.
1: News.
17: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato russo, lo ha dichiarato il governatore della città. I 3 civili uccisi sono 2 uomini di 59 e 71 anni ed una donna di 64 anni. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Khmelnytskyi, vicino a Sebastopoli. Oltre ai 4 morti ci sono anche 4 feriti, di cui uno sarebbe un militare. Le vittime dell'attacco stanno ricevendo cure mediche d'urgenza. I medici sono in
3: impegnati a soccorrere i feriti, in corso accertamenti sulle cause e le circostanze di quanto avvenuto. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziale. Il servizio della redazione.
12: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
3: In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Voltiamo pagina. Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,097 euro. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale, e quanto emerge dagli ultimi dati dello osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Tragedia ad Ercolano in provincia di Napoli, dove nel pomeriggio di ieri un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione, avrebbe perso l'equilibrio cadendo davanti all'androne, trasportato all'ospedale del Mare, morto per i traumi riportati. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. La salma è stata sequestrata per l'autopsia. Una notizia di economia in chiusura. Nel mese di luglio 2026 il saldo del settore statale si è chiuso in via provvisoria con un avanzo di 13,4 miliardi a fronte di luglio 2025 che si era chiuso con un avanzo di 14,116 miliardi. Lo comunica il Ministero per l'Economia e le Finanze. Gli incassi totali 2026, si legge nelle tabelle, sono stati pari a 271,691 miliardi più 2,8%, i pagamenti totali a 371,420 miliardi. Più 2,7%. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
1: Viabilità.
17: Iniziamo dalla 4, dove per un incidente ci sono circa 8 km di code tra Sirmione e Somma Campagna verso Trieste. Code per curiosi inoltre tra Somma Campagna e Peschiera verso Torino. In A22 per un incidente code tra Reggio Lorolo e Campo Galliano verso Modena e tra Campo Galliano e Carpi verso il Brennero. Per un altro incidente code anche in A13 circa 6 km tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. In A1 code per lavori tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli. A Roma code sul grande raccordo anulare in esterna da Pontina a San Giovanni e in interna da Cassia a Castel Giubileo. Code anche in tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni.
1: Meteo.
13: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il video summit di questa mattina sui fatti di Ceuta tra i ministri degli interni dell'Unione Europea non placa le tensioni esplose tra Madrid e Roma, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni Brunner, nella conferenza stampa finale, ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen e ha poi espresso piena solidarietà alla Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska. Dall'Italia una decisione incomprensibile. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi. Non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 dalle coste del Nord Africa a bordo di un'imbarcazione rimasta alla deriva per 15 giorni. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'annuncio è del segretario al tesoro americano Bessent. Nessun commento da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti e confermato invece i colloqui con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo nello stretto. Dopo oltre un mese di ricerca è stato recuperato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavalieri, 84 anni, era stato colto da malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. Si chiude un periodo di straziante attesa grazie a chi ha operato fino al ritrovamento del mio amato Luigi, ha dichiarato in una nota la ministra per le pari opportunità e la famiglia. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci è oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in 4 gare in questi europei. Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute, il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana dove era nato. È tutto, l'informazione torna più tardi.
18: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
0: Buon martedì 4 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato il suo interesse per l'ex Ilva di Taranto, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Milano abbia ordinato di sospendere l'attività dell'area a caldo entro 90 giorni se nello stesso arco temporale non sarà rimosso tutto l'amianto presente negli impianti e non saranno ridotte le emissioni. In una

0: poiché il suo interesse non è in alcun modo variato in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata in data 27 luglio 2026. L'INPS comunica che sono divenute operative le nuove agevolazioni contributive previste per sostenere l'occupazione femminile e favorire la stabilizzazione dei lavoratori under 35. Stiamo parlando dell'esonero contributivo destinato alle donne madri con almeno 3 figli e che non hanno un'occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi e delle procedure per richiedere il medesimo beneficio anche per le imprese che trasformano i contratti a termine degli under 35 in rapporti di lavoro stabili. Tale beneficio consiste nell'azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico dell'impresa fino a un limite massimo di 8.000 euro annui calcolato su base mensile e con durata massima di 24 mesi. La condizione di madre di almeno 3 figli deve essere presente al momento dell'assunzione e il diritto all'agevolazione resta valido anche nel caso in cui successivamente uno dei figli raggiunga la maggiore età. Il beneficio può essere riconosciuto anche alle madri adottive o affidatarie. Inoltre, per rientrare nella categoria delle lavoratrici senza un impiego regolarmente retribuito, occorre non aver svolto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato di almeno 180 giorni. Quanto ai contratti riguardanti gli under 35, il provvedimento riguarda la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dall'1 agosto al 31 dicembre 2026. A beneficiarne sono i lavoratori che al momento della trasformazione non hanno ancora compiuto 35 anni e che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Dall'ultimo rapporto pubblicato dal sindacato bancario First CISL emerge che nel primo semestre dell'anno sono venuti meno altri 126 sportelli bancari, a conferma di una desertificazione bancaria che continua a interessare non soltanto le aree interne e i piccoli comuni, ma anche le grandi città, dove in molti casi il calo risulta superiore alla media nazionale. Rispetto alla fine del 2021, la contrazione più marcata si registra a Milano, Roma e Palermo. Spiega il sindacato che oramai quasi 11,5 milioni di italiani vivono in comuni senza filiali o che ne hanno solo una sul loro territorio e dall'inizio del 2026 gli arretramenti più significativi si sono registrati in Liguria e Lombardia. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 17 e 44 minuti.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione. È concluso con una serie di impegni condivisi il video summit tra i ministri degli interni dell'Unione Europea, convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco, raggiunta via mare nei giorni scorsi da migliaia di migranti. Tra i punti concordati, ha detto il commissario europeo all'immigrazione Brunner, continuare a combattere il traffico di migranti, potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere dell'Unione Europea. Sullo sfondo lo scontro con Madrid, guidato dall'Italia, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Da Ceuta nessun migrante entrato nell'area Schengen, ha sottolineato Brunner. Smorza i toni il ministro dell'interno Piantedosi, nessuna decisione contro la Spagna, a cui esprimiamo solidarietà, ha detto, solo esigenze di sicurezza. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa, rimasta alla deriva per 15 giorni, a riferirlo le autorità spagnole che citano la testimonianza dei 2 sopravvissuti. Tragedia delle migrazioni sfiorate invece nel canale della Manica, un gommone con a bordo 157 persone si è capovolto dopo che il motore ha preso fuoco al confine tra le acque francesi e britanniche. Tutti i migranti sono stati tratti in salvo dopo una vasta operazione aerea e marittima che ha coinvolto la sicurezza delle frontiere britanniche e navi francesi. Nel complesso scenario medio orientale resta aperto il fronte tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Fonti dei ribelli filo-iraniani hanno dichiarato di avere colpito nelle scorse ore un aeroporto saudita in risposta a violazioni dello spazio aereo da parte di Riyadh nelle province di Sada e Ajah. Intanto, secondo il New York Times, Iran e Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo Persico navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Tentata aggressione nazista lo scorso 2 agosto ai danni di un gruppo di ragazzi ebrei italiani in Bulgaria. Gli aggressori hanno provato a forzare l'ingresso di un hotel di Sofia che ospitava i giovani e i loro educatori. Alcune riprese mostrano squadracce di naziskin.

0: Vestiti di nero urlare e Sieg Heil con il braccio teso, la comunità ebraica di Roma parla di ignobile provocazione antisemita e chiede che i responsabili vengano individuati e perseguiti al più presto. La prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi, il feretro all'uscita portato a spalla da 6 ex compagni, migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Così Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato e cresciuto. È tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
2: Iniziamo dalla 4, dove per un incidente ci sono circa 8 km di code tra Sirmione e Somma Campagna verso Trieste. Code per curiosi inoltre tra Somma Campagna e Peschiera verso Torino. In A22 per un incidente code tra Reggio Lorolo e Campo Galliano verso Modena e tra Campo Galliano e Carpi verso il Brennero. Per un altro incidente code anche in A13, circa 6 km tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. In A1 code per lavori tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli. A Roma code sul grande raccordo anulare in esterna da Pontina a San Giovanni e in interna da Cassia a Castel Giubileo. Code anche in tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Cialobà e Del Como. Trovato l'accordo totale con il Chelsea per il passaggio a titolo definitivo del difensore centrale inglese. È un affare da circa 36 milioni per i lariani, che ora puntano Jan Couto del Borussia Dortmund. In casa Inter arriva il nuovo nome per la fascia, spunta Nico Gonzalez. L'argentino della Juventus è stato proposto ai nerazzurri. Piace per il ruolo e si aggiunge a Diaby nella lista di Kivu. È invece ancora in evoluzione il mercato offensivo della Roma. Nusa resta uno degli obiettivi principali per rafforzare la corsia sinistra, ma l'operazione è momentaneamente in stand-by. Gutierrez saluta il Napoli, lo spagnolo ha lasciato Castel di Sangro ed è diretto in Germania per firmare il suo nuovo contratto con il Bayer Leverkusen. Sebastiano Esposito è vicino all'Atalanta, mentre in B il Palermo piazza il colpo strefezza. E per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: News.
4: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Con la morte di un altro bambino in ospedale sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato invece la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, lo ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa, Vorobyov. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumi, vicino al confine orientale, ha causato un morto e diversi feriti.
4: In Medio Oriente ora, un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani. Lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessett e lo riporta CNBC. Intanto prosegue il botta e risposta tra l'Iran e Trump. Teheran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano, smentendo il tycoon, che dal canto suo ribadisce: questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto stanotte un proiettile non identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz.
5: Si è svolta oggi la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco. Durante il suo intervento il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna o contro alcun altro partner, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi. Il ministro ha poi espresso al governo spagnolo la sincera solidarietà dell'Italia.
4: Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di naziskin ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. In alcune immagini si vedono giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel esibendo il saluto nazista.
5: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte e 27, che corrisponde a livello 3 di allerta massima per le ondate di calore, segnalando una vera e propria condizione d'emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi.
4: Europei di nuoto 2026. Nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri, Chiara Pellacani ha chiuso con il miglior punteggio, una 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle dell'azzurra hanno chiuso la Russia Trifonova e la Svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nella Senna, 4° posto per Paltrinieri, 5° per Guidi nella gara vinta dalla fuoriclasse Velbrock.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
2: Iniziamo dalla 4, dove per un incidente ci sono circa 8 km di code tra Sirmione e Somma Campagna verso Trieste. Code per curiosi inoltre tra Somma Campagna e Peschiera verso Torino. In A22 per un incidente code tra Reggio Lorolo e Campo Galliano verso Modena e tra Campo Galliano e Carpi verso il Brennero. Per un altro incidente code anche in A13, circa 6 km tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. In A1 code per lavori tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli. Roma code sul grande raccordo anulare in esterna da Pontina a San Giovanni e in interna da Cassia a Castel Giubileo. Code anche in tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il video summit di questa mattina sui fatti di Ceuta tra i ministri degli interni dell'Unione Europea non placa le tensioni esplose tra Madrid e Roma, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni Brunner, nella conferenza stampa finale, ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen e ha poi espresso piena solidarietà alla Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska. Dall'Italia una decisione incomprensibile. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 dalle coste del Nord Africa a bordo di un'imbarcazione rimasta alla deriva per 15 giorni. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'annuncio è del segretario al tesoro americano Bessent. Nessun commento da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti e confermato invece i colloqui con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo nello stretto. Dopo oltre un mese di ricerca è stato recuperato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Vela, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavalieri, 84 anni, era stato colto da malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. Si chiude un periodo di straziante attesa grazie a chi ha operato fino al ritrovamento del mio amato Luigi, ha dichiarato in una nota la ministra per le pari opportunità e la famiglia. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci è oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in 4 gare in questi europei. Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute, il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana dove era nato. È tutto, l'informazione torna più tardi.
1: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato russo, lo ha dichiarato il governatore della città. I 3 civili uccisi sono 2 uomini di 59 e 71 anni ed una donna di 64 anni. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Khmelnytskyi, vicino a Sebastopoli. Oltre ai 4 morti ci sono anche 4 feriti, di cui uno sarebbe un militare. Le vittime dell'attacco stanno ricevendo cure mediche d'urgenza, i medici sono impegnati a soccorrere i feriti, in corso accertamenti sulle cause e le circostanze di quanto avvenuto. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziale. Il servizio della redazione.
6: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
2: In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Voltiamo pagina. Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,097 euro. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale, e quanto emerge dagli ultimi dati dello osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Tragedia ad Ercolano in provincia di Napoli, dove nel pomeriggio di ieri un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione, avrebbe perso l'equilibrio cadendo davanti all'androne, trasportato all'ospedale del Mare, morto per i traumi riportati. Indagine in corso per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. La salma è stata sequestrata per l'autopsia. Una notizia di economia in chiusura. Nel mese di luglio 2026 il saldo del settore statale si è chiuso in via provvisoria con un avanzo di 13,4 miliardi a fronte di luglio 2025 che si era chiuso con un avanzo di 14,116 miliardi. Lo comunica il Ministero per l'Economia e le Finanze. Gli incassi totali 2026, si legge nelle tabelle, sono stati pari a 271,691 miliardi più 2,8%, i pagamenti totali a 371,420 miliardi più 2,7%. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: GR News.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Radio GR News.
12: Sono le 18 e 2 minuti.
11: News.
13: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Raffreddare la temperatura riportando sui tavoli dell'Unione Europea i concetti dell'unità e della solidarietà. Poche ore prima del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica, mentre dall'altra parte dell'oceano tornano a cavalcare l'emergenza anche Donald Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, ha detto. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso, che l'Unione Europea è al fianco di Madrid. Il tentativo di riappacificazione è tuttavia riuscito a metà. La riunione si è tenuta questa mattina in videoconferenza, la presenza tra gli altri del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. In questi minuti la conferenza stampa del commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner per illustrare i risultati dell'incontro. Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico e il servizio della redazione.
14: Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar Garcia Arfuc sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
13: In Italia adesso, oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto dei carburanti in scadenza dopodomani. Il servizio.
6: Tra le ipotesi allo studio c'è l'attivazione delle accise mobili per contenere l'aumento dei prezzi alla pompa. Si aprono inoltre al Ministero delle Imprese i tavoli tecnici dedicati all'ex IVA. Il primo confronto sarà con i sindacati, mentre nei prossimi giorni saranno ascoltati anche istituzioni locali, aziende e rappresentanti dell'indotto. La Camera è prevista anche l'audizione del ministro Adolfo Urso sulle conseguenze occupazionali e produttive del piano di ristrutturazione di Electrolux.
13: Tragedia ad Ercolano in provincia di Napoli, dove nel pomeriggio di ieri un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione, avrebbe perso l'equilibrio cadendo davanti all'androne, trasportato all'ospedale del Mare, morto per i traumi riportati. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. La salma è stata sequestrata per l'autopsia. Una notizia di economia in chiusura: nel mese di luglio 2026 il saldo del settore statale si è chiuso in via provvisoria con un avanzo di 13,4 miliardi a fronte di luglio 2025 che si era chiuso con un avanzo di 14,116 miliardi. Lo comunica il Ministero per l'Economia e le Finanze. Gli incassi totali 2026, si legge nelle tabelle, sono stati pari a 271,691 miliardi più 2,8%, i pagamenti totali a 371,420 miliardi più 2,7%. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
11: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il video summit di questa mattina sui fatti di Ceuta tra i ministri degli interni dell'Unione Europea non placa le tensioni esplose tra Madrid e Roma, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni Brunner, nella conferenza stampa finale, ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen e ha poi espresso piena solidarietà alla Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska. Dall'Italia una decisione incomprensibile. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 dalle coste del Nord Africa a bordo di un'imbarcazione rimasta alla deriva per 15 giorni. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'annuncio è del segretario al tesoro americano Bessent. Nessun commento da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti, e confermato invece i colloqui con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo nello stretto. Dopo oltre un mese di ricerca è stato recuperato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavalieri, 84 anni, era stato colto da malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. Si chiude un periodo di straziante attesa grazie a chi ha operato fino al ritrovamento del mio amato Luigi, ha dichiarato in una nota la ministra per le pari opportunità e la famiglia. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci è oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in 4 gare in questi europei. Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione e simbolo del Milan, morto a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute, il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato. E tutto, l'informazione torna più tardi.
11: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 18 e 9 minuti.
15: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il video summit di questa mattina sui fatti di Ceuta tra i ministri degli interni dell'Unione Europea non placa le tensioni esplose tra Madrid e Roma, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni Brunner, nella conferenza stampa finale, ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen e ha poi espresso piena solidarietà alla Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska. Dall'Italia una decisione incomprensibile. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 dalle coste del Nord Africa a bordo di un'imbarcazione rimasta alla deriva per 15 giorni. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'annuncio è del segretario al tesoro americano Bessent. Nessun commento da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti e confermato invece i colloqui con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo nello stretto. Dopo oltre un mese di ricerca è stato recuperato il corpo del marito marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavalieri, 84 anni, era stato colto da malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. Si chiude un periodo di straziante attesa grazie a chi ha operato fino al ritrovamento del mio amato Luigi, ha dichiarato in una nota la ministra per le pari opportunità e la famiglia. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci è oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in 4 gare in questi europei. Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione e simbolo del Milan, morto a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute, il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana dove era nato. È tutto, l'informazione torna più tardi.
11: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il video summit di questa mattina sui fatti di Ceuta tra i ministri degli interni dell'Unione Europea non placa le tensioni esplose tra Madrid e Roma, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni Brunner, nella conferenza stampa finale, ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen e ha poi espresso piena solidarietà alla Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska. Dall'Italia una decisione incomprensibile. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi. Non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 dalle coste del Nord Africa a bordo di un'imbarcazione rimasta alla deriva per 15 giorni. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'annuncio è del segretario al tesoro americano Bessent. Nessun commento da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti, e confermato invece i colloqui con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo nello stretto. Dopo oltre un mese di ricerche è stato recuperato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavalieri, 84 anni, era stato colto da malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. Si chiude un periodo di straziante attesa grazie a chi ha operato fino al ritrovamento del mio amato Luigi, ha dichiarato in una nota la ministra per le pari opportunità e la famiglia. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci è oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in 4 gare in questi europei. Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione e simbolo del Milan, morto a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute, il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana dove era nato. È tutto, l'informazione torna più tardi.
16: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
15: Economy News.
17: Buon martedì 4 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato il suo interesse per l'ex Ilva di Taranto, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Milano abbia ordinato di sospendere l'attività dell'area a caldo entro 90 giorni se nello stesso arco temporale non sarà rimosso tutto l'amianto presente negli impianti e non saranno ridotte le emissioni. In una lettera inviata ai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia, anch'essi in amministrazione straordinaria, Jindal conferma infatti il proprio pieno impegno in relazione alla procedura di gara in corso e si dice anche pronta a perfezionare immediatamente l'operazione, poiché il suo interesse non è in alcun modo variato in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata in data 27 luglio 2026. L'INPS comunica che sono divenute operative le nuove agevolazioni contributive previste per sostenere l'occupazione femminile e favorire la stabilizzazione dei lavoratori under 35. Stiamo parlando dell'esonero contributivo destinato alle donne madri con almeno 3 figli e che non hanno un'occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi e delle procedure per richiedere il medesimo beneficio anche per le imprese che trasformano i contratti a termine degli under 35 in rapporti di lavoro stabili. Tale beneficio consiste nell'azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico dell'impresa fino a un limite massimo di 8.000 euro annui calcolato su base mensile e con durata massima di 24 mesi. La condizione di madre di almeno 3 figli deve essere presente al momento dell'assunzione e il diritto all'agevolazione resta valido anche nel caso in cui successivamente uno dei figli raggiunga la maggiore età. Il beneficio può essere riconosciuto anche alle madri adottive o affidatarie. Inoltre, per rientrare nella categoria delle lavoratrici senza un impiego regolarmente retribuito, occorre non aver svolto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato di almeno 180 giorni. Quanto ai contratti riguardanti gli under 35, il provvedimento riguarda la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dall'1 agosto al 31 dicembre 2026. A beneficiarne sono i lavoratori che al momento della trasformazione non hanno ancora compiuto 35 anni e che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Dall'ultimo rapporto pubblicato dal sindacato bancario First CISL emerge che nel primo semestre dell'anno sono venuti meno altri 126 sportelli bancari, a conferma di una desertificazione bancaria che continua a interessare non soltanto le aree interne e i piccoli comuni, ma anche le grandi città, dove in molti casi il calo risulta superiore alla media nazionale. Rispetto alla fine del 2021, la contrazione più marcata si registra a Milano, Roma e Palermo. Spiega il sindacato che oramai quasi 11,5 milioni di italiani vivono in comuni senza filiali o che ne hanno solo una sul loro territorio e dall'inizio del 2026 gli arretramenti più significativi si sono registrati in Liguria e Lombardia. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
12: Sono le 18 e 19 minuti.
15: News.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Il segretario al tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Poi aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio è in calo dopo le parole di Bessent.
4: A Ceuta la situazione sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale e l'area Schengen non è stata interessata. Così il commissario europeo agli affari interni Brunel al termine del Consiglio europeo. Aggiunge che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria, 28 milioni aggiuntivi rispetto ai finanziamenti già previsti. Inoltre 5 o 6 stati membri stanno collaborando per parlare con i paesi terzi degli hub di rimpatrio, anche se Madrid ha ribadito il suo no all'iniziativa.
5: In Italia una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'INGV la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 chilometri da Pisa ad una profondità di 8 chilometri. La scossa si è sentita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Non si hanno notizie di danni ma sono in corso verifiche.
4: Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15.50 di oggi. L'epicentro è stato registrato a 9 chilometri a nord-est di Celico, in provincia di Cosenza, ha una profondità di 15,6 km.
5: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, come Sine e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Giovedì saranno in rosso tutte 27. Si segnala una vera e propria condizione di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi.
4: E in Veneto i grandi corsi d'acqua restano in forte sofferenza e la situazione idrogeologica è definita dagli esperti dell'Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale complessa, monitorata costantemente perché richiede interventi quotidiani coordinati sul campo. I deflussi dei fiumi più importanti registrano infatti riduzioni marcate rispetto ai parametri di lungo periodo, secondo il rapporto mensile redatto dall'Agenzia e aggiornato al 31 luglio 2026.
5: Lo sport si apre con una medaglia d'oro, il programma del nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Ginevra Taddeucci ha infatti conquistato il primo posto nella 10 km sulla Senna, seconda posizione invece per l'Ungheria e bronzo per un'altra azzurra, Linda Caponi. Alle 19.30 i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale del trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
15: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il video summit di questa mattina sui fatti di Ceuta tra i ministri degli interni dell'Unione Europea non placa le tensioni esplose tra Madrid e Roma, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni Brunner, nella conferenza stampa finale, ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen e ha poi espresso piena solidarietà alla Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska. Dall'Italia una decisione incomprensibile. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi. Non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 dalle coste del Nord Africa a bordo di un'imbarcazione rimasta alla deriva per 15 giorni. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'annuncio è del segretario al tesoro americano Bessent. Nessun commento da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti, e confermato invece i colloqui con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo nello stretto. Dopo oltre un mese di ricerca è stato recuperato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavalieri, 84 anni, era stato colto da malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. Si chiude un periodo di straziante attesa grazie a chi ha operato fino al ritrovamento del mio amato Luigi, ha dichiarato in una nota la ministra per le pari opportunità e la famiglia. Ancora grande Italia agli Europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci è oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in 4 gare in questi Europei. Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione e simbolo del Milan, morto a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute. Il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato. È tutto, l'informazione torna più tardi.
15: News.
13: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Raffreddare la temperatura riportando sui tavoli dell'Unione Europea i concetti dell'unità e della solidarietà. Poche ore prima del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica, mentre dall'altra parte dell'oceano tornano a cavalcare l'emergenza anche Donald Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, ha detto. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso, che l'Unione Europea è al fianco di Madrid. Il tentativo di riappacificazione è tuttavia riuscito a metà. La riunione si è tenuta questa mattina in videoconferenza, la presenza tra gli altri del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, in questi minuti la conferenza stampa del commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner per illustrare i risultati dell'incontro. Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico e il servizio della redazione.
14: Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar García Harfuch sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit, i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
13: In Italia adesso, oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto dei carburanti in scadenza dopodomani. Il servizio.
6: Tra le ipotesi allo studio c'è l'attivazione delle accise mobili per contenere l'aumento dei prezzi alla pompa. Si aprono inoltre al Ministero delle Imprese tavoli tecnici dedicati all'ex IVA. Il primo confronto sarà con i sindacati, mentre nei prossimi giorni saranno ascoltati anche istituzioni locali, aziende e rappresentanti dell'indotto. La Camera è prevista anche l'audizione del ministro Adolfo Urso sulle conseguenze occupazionali e produttive del piano di ristrutturazione di Electrolux.
13: Tragedia ad Ercolano in provincia di Napoli, dove nel pomeriggio di ieri un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione, avrebbe perso l'equilibrio cadendo davanti all'androne, trasportato all'ospedale del Mare, morto per i traumi riportati. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. La salma è stata sequestrata per l'autopsia. Una notizia di economia in chiusura: nel mese di luglio 2026 il saldo del settore statale si è chiuso in via provvisoria con un avanzo di 13,4 miliardi a fronte di luglio 2025 che si era chiuso con un avanzo di 14,116 miliardi. Lo comunica il Ministero per l'Economia e le Finanze. Gli incassi totali 2026, si legge nelle tabelle, sono stati pari a 271,691 miliardi più 2,8%, i pagamenti totali a 371,420 miliardi più 2,7%. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
14: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il video summit di questa mattina sui fatti di Ceuta tra i ministri degli interni dell'Unione Europea non placa le tensioni esplose tra Madrid e Roma, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni Brunner, nella conferenza stampa finale, ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen e ha poi espresso piena solidarietà alla Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska. Dall'Italia una decisione incomprensibile. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi. Non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 dalle coste del Nord Africa a bordo di un'imbarcazione rimasta alla deriva per 15 giorni. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'annuncio è del segretario al tesoro americano Bessent. Nessun commento da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti, e confermato invece i colloqui con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo nello stretto. Dopo oltre un mese di ricerche è stato recuperato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavalieri, 84 anni, era stato colto da malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. Si chiude un periodo di straziante attesa grazie a chi ha operato fino al ritrovamento del mio amato Luigi, ha dichiarato in una nota la ministra per le pari opportunità e la famiglia. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci è oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in 4 gare in questi europei. Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute, il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana dove era nato. È tutto, l'informazione torna più tardi.
15: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
7: Sono le 18 e 33 minuti.
6: News.
8: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora attenzione tra Madrid e Roma che, dopo i fatti di Ceuta, ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Al termine del summit di questa mattina tra i ministri degli interni dei 27, il commissario europeo agli affari interni Brunner ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen, mentre il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi, non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E nella riunione sono stati assunti una serie di impegni condivisi: continuare a combattere il traffico di migranti, rafforzare le frontiere dell'Unione e instaurare partenariati solidi con i paesi terzi. Quanto all'altro punto sul tavolo, gli hub per i rimpatri proposti dall'Italia sul modello Albania, Brunner ha specificato che sono legittimi ma al momento sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. Resta dunque l'opposizione di Francia e Spagna. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Bessent. No comment da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei ha aggiunto che gli unici colloqui in corso riguardano le discussioni con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo a Hormuz. Ma l'annuncio di Bessent sulla possibile riapertura dello stretto tonifica le borse in positivo. La chiusura delle piazze europee, Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%, in positivo anche l'avvio di Wall Street, in calo le quotazioni del greggio. Tuttavia le tensioni nell'area del Golfo Persico mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Nel nostro paese il prezzo del gasolio è arrivato a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale, è il più alto dal 29 luglio. Stabile il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. Intanto il Consiglio dei Ministri, riunito questa sera a Palazzo Chigi, non discuterà la proroga del taglio delle accise. Si attendono prima i dati sulle entrate IVA sui carburanti per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Ancora grande Italia, gli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. E questa sera la finale femminile nei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualifiche, grande favorita Chiara Pellacani, a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. È tutto, a più tardi.
9: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
8: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il video summit di questa mattina sui fatti di Ceuta tra i ministri degli interni dell'Unione Europea non placa le tensioni esplose tra Madrid e Roma, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni Brunner, nella conferenza stampa finale, ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen e ha poi espresso piena solidarietà alla Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska. Dall'Italia una decisione incomprensibile. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi. Non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 dalle coste del Nord Africa a bordo di un'imbarcazione rimasta alla deriva per 15 giorni. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'annuncio è del segretario al tesoro americano Bessent. Nessun commento da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti e confermato invece i colloqui con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo nello stretto. Dopo oltre un mese di ricerca è stato recuperato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavalieri, 84 anni, era stato colto da malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. Si chiude un periodo di straziante attesa grazie a chi ha operato fino al ritrovamento del mio amato Luigi, ha dichiarato in una nota la ministra per le pari opportunità e la famiglia. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci è oro nella 10 km in acque libere e bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in 4 gare in questi europei. Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan morto a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute, il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato. È tutto, l'informazione torna più tardi.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 18 e 40 minuti.
6: News.
10: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri. Il segretario al tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Poi aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio in calo dopo le parole di Bessent.
10: A Ceuta la situazione sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale e l'area Schengen non è stata interessata. Così il commissario europeo agli affari interni Brunner al termine del Consiglio europeo. Aggiunge che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria, 28 milioni aggiuntivi rispetto ai finanziamenti già previsti. Inoltre 5 o 6 stati membri stanno collaborando per parlare con i paesi terzi degli hub di rimpatrio, anche se Madrid ha ribadito il suo no all'iniziativa.
11: In Italia una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'INGV la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 chilometri da Pisa ad una profondità di 8 chilometri. La scossa si è sentita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Non si hanno notizie di danni ma sono in corso verifiche.
10: Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15.50 di oggi. L'epicentro è stato registrato a 9 chilometri a nord-est di Celico, in provincia di Cosenza, a una profondità di 15.6 chilometri.
11: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, come Sine e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Giovedì saranno in rosso tutte 27. Si segnala una vera e propria condizione di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia

0: importanti registrano infatti riduzioni marcate rispetto ai parametri di lungo periodo, secondo il rapporto mensile redatto dall'agenzia e aggiornato al 31 luglio 2026.
1: Lo sport si apre con una medaglia d'oro, il programma del nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Ginevra Taddeucci ha infatti conquistato il primo posto nella 10 km sulla Senna, seconda posizione invece per l'Ungheria e bronzo per un'altra azzurra, Linda Caponi. Alle 19.30 i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale del trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il video summit di questa mattina sui fatti di Ceuta tra i ministri degli interni dell'Unione Europea non placa le tensioni esplose tra Madrid e Roma, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni Brunner, nella conferenza stampa finale, ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen e ha poi espresso piena solidarietà alla Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska. Dall'Italia una decisione incomprensibile. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 dalle coste del Nord Africa a bordo di un'imbarcazione rimasta alla deriva per 15 giorni. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'annuncio è del segretario al tesoro americano Bessent. Nessun commento da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti e confermato invece i colloqui con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo nello stretto. Dopo oltre un mese di ricerca è stato recuperato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavalieri, 84 anni, era stato colto da malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. Si chiude un periodo di straziante attesa grazie a chi ha operato fino al ritrovamento del mio amato Luigi, ha dichiarato in una nota la ministra per le pari opportunità e la famiglia. Ancora grande Italia agli Europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci è oro nella 10 km in acque libere e bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in 4 gare in questi Europei. Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute, il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato. È tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
5: Buon martedì 4 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato il suo interesse per l'ex Ilva di Taranto, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Milano abbia ordinato di sospendere l'attività dell'area a caldo entro 90 giorni se nello stesso arco temporale non sarà rimosso tutto l'amianto presente negli impianti e non saranno ridotte le emissioni. In una

0: Lettera inviata ai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia, anch'essi in amministrazione straordinaria, Jindal conferma infatti il proprio pieno impegno in relazione alla procedura di gara in corso e si dice anche pronta a perfezionare immediatamente l'operazione, poiché il suo interesse non è in alcun modo variato in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata in data 27 luglio 2026. L'INPS comunica che sono divenute operative le nuove agevolazioni contributive previste per sostenere l'occupazione femminile e favorire la stabilizzazione dei lavoratori under 35. Stiamo parlando dell'esonero contributivo destinato alle donne madri con almeno 3 figli e che non hanno un'occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi e delle procedure per richiedere il medesimo beneficio anche per le imprese che trasformano i contratti a termine degli under 35 in rapporti di lavoro stabili. Tale beneficio consiste nell'azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico dell'impresa fino a un limite massimo di 8.000 euro annui calcolato su base mensile e con durata massima di 24 mesi. La condizione di madre di almeno 3 figli deve essere presente al momento dell'assunzione e il diritto all'agevolazione resta valido anche nel caso in cui successivamente uno dei figli raggiunga la maggiore età. Il beneficio può essere riconosciuto anche alle madri adottive o affidatarie. Inoltre, per rientrare nella categoria delle lavoratrici senza un impiego regolarmente retribuito, occorre non aver svolto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato di almeno 180 giorni. Quanto ai contratti riguardanti gli under 35, il provvedimento riguarda la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dall'1 agosto al 31 dicembre 2026. A beneficiarne sono i lavoratori che al momento della trasformazione non hanno ancora compiuto 35 anni e che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Dall'ultimo rapporto pubblicato dal sindacato bancario First CISL emerge che nel primo semestre dell'anno sono venuti meno altri 126 sportelli bancari, a conferma di una desertificazione bancaria che continua a interessare non soltanto le aree interne e i piccoli comuni, ma anche le grandi città, dove in molti casi il calo risulta superiore alla media nazionale. Rispetto alla fine del 2021, la contrazione più marcata si registra a Milano, Roma e Palermo. Spiega il sindacato che oramai quasi 11,5 milioni di italiani vivono in comuni senza filiali o che ne hanno solo una sul loro territorio e dall'inizio del 2026 gli arretramenti più significativi si sono registrati in Liguria e Lombardia. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 18:50.
1: News.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Raffreddare la temperatura riportando sui tavoli dell'Unione Europea i concetti dell'unità e della solidarietà. Poche ore prima del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica, mentre dall'altra parte dell'oceano tornano a cavalcare l'emergenza anche Donald Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, ha detto. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso, che l'Unione Europea è al fianco di Madrid. Il tentativo di riappacificazione è tuttavia riuscito a metà. La riunione si è tenuta questa mattina in videoconferenza alla presenza tra gli altri del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. In questi minuti la conferenza stampa del commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner per illustrare i risultati dell'incontro. Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico e la della redazione.
4: Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar García Harfuch sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
3: In Italia adesso oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto dei carburanti in scadenza dopo domani. Il servizio.
5: Tra le ipotesi allo studio c'è l'attivazione delle accise mobili per contenere l'aumento dei prezzi alla pompa. Si aprono inoltre al Ministero delle Imprese tavoli tecnici dedicati all'ex ILVA. Il primo confronto sarà con i sindacati, mentre nei prossimi giorni saranno ascoltati anche istituzioni locali, aziende e rappresentanti dell'indotto. Alla Camera è prevista anche l'audizione del ministro Adolfo Urso sulle conseguenze occupazionali e produttive del piano di ristrutturazione di Electrolux.
3: Tragedia ad Ercolano in provincia di Napoli, dove nel pomeriggio di ieri un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione, avrebbe perso l'equilibrio cadendo davanti all'androne, trasportato all'ospedale del Mare, morto per i traumi riportati. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. La salma è stata sequestrata per l'autopsia. Una notizia di economia: in chiusura nel mese di luglio 2026 il saldo del settore statale si è chiuso in via provvisoria con un avanzo di 13,4 miliardi a fronte di luglio 2025 che si era chiuso con un avanzo di 14,116 miliardi. Lo comunica il Ministero per l'Economia e le Finanze. Gli incassi totali 2026, si legge nelle tabelle, sono stati pari a 271,691 miliardi più 2,8%, i pagamenti totali a 371,420 miliardi più 2,7%. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
6: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il video summit di questa mattina sui fatti di Ceuta tra i ministri degli interni dell'Unione Europea non placa le tensioni esplose tra Madrid e Roma, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni Brunner, nella conferenza stampa finale, ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen e ha poi espresso piena solidarietà alla Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska. Dall'Italia una decisione incomprensibile. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 dalle coste del Nord Africa a bordo di un'imbarcazione rimasta alla deriva per 15 giorni. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'annuncio è del segretario al tesoro americano Bessent. Nessun commento da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti, e confermato invece i colloqui con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo nello stretto. Dopo oltre un mese di ricerche è stato recuperato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavalieri, 84 anni, era stato colto da malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. Si chiude un periodo di straziante attesa grazie a chi ha operato fino al ritrovamento del mio amato Luigi, ha dichiarato in una nota la ministra per le pari opportunità e la famiglia. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci è oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in 4 gare in questi europei. Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione e simbolo del Milan, morto a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute, il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato. È tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il video summit di questa mattina sui fatti di Ceuta tra i ministri degli interni dell'Unione Europea non placa le tensioni esplose tra Madrid e Roma, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni Brunner, nella conferenza stampa finale, ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen e ha poi espresso piena solidarietà alla Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska. Dall'Italia una decisione incomprensibile. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 dalle coste del Nord Africa a bordo di un'imbarcazione rimasta alla deriva per 15 giorni. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'annuncio è del segretario al tesoro americano Bessent. Nessun commento da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti e confermato invece i colloqui con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo nello stretto. Dopo oltre un mese di ricerca è stato recuperato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavalieri, 84 anni, era stato colto da malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. Si chiude un periodo di straziante attesa grazie a chi ha operato fino al ritrovamento del mio amato Luigi, ha dichiarato in una nota la ministra per le pari opportunità e la famiglia. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci è oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in 4 gare in questi europei. Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione e simbolo del Milan, morto a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute, il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato. È tutto, l'informazione torna più tardi.
1: News.
6: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora tensione tra Madrid e Roma, che dopo i fatti di Ceuta ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Al termine del summit di questa mattina tra i ministri degli interni dei 27, il commissario europeo agli affari interni Brunner ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen, mentre il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. E nella riunione sono stati assunti una serie di impegni condivisi: continuare a combattere il traffico di migranti, rafforzare le frontiere dell'Unione e instaurare partenariati solidi con i paesi terzi. Quanto all'altro punto sul tavolo, gli hub per i rimpatri proposti dall'Italia sul modello Albania, Brunner ha specificato che sono legittimi, ma al momento sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. Resta dunque l'opposizione di Francia e Spagna. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Bessent. No comment da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei ha aggiunto che gli unici colloqui in corso riguardano le discussioni con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo a Hormuz. Ma l'annuncio di Bessent sulla possibile riapertura dello stretto tonifica le borse in positivo. La chiusura delle piazze europee, Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%, in positivo anche l'avvio di Wall Street, in calo le quotazioni del greggio. Tuttavia le tensioni nell'area del Golfo Persico mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Nel nostro paese il prezzo del gasolio è arrivato a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale, è il più alto alto dal 29 luglio. Stabile il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. Intanto il Consiglio dei Ministri, riunito questa sera a Palazzo Chigi, non discuterà la proroga del taglio delle accise. Si attendono prima i dati sulle entrate IVA sui carburanti per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Ancora grande Italia, gli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra, Linda Caponi. E questa sera la finale femminile nei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualifiche, grande favorita, Chiara Pellacani, a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. È tutto, a più tardi.
1: GR News.
7: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 19:03.
1: News.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il video summit di questa mattina sui fatti di Ceuta tra i ministri degli interni dell'Unione Europea non placa le tensioni esplose tra Madrid e Roma, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni Brunner, nella conferenza stampa finale, ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen e ha poi espresso piena solidarietà alla Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska. Dall'Italia una decisione incomprensibile. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 dalle coste del Nord Africa a bordo di un'imbarcazione rimasta alla deriva per 15 giorni. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'annuncio è del segretario al tesoro americano Bessent. Nessun commento da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti e confermato invece i colloqui con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo nello stretto. Dopo oltre un mese di ricerca è stato recuperato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavalieri, 84 anni, era stato colto da malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. Si chiude un periodo di straziante attesa grazie a chi ha operato fino al ritrovamento del mio amato Luigi, ha dichiarato in una nota la ministra per le pari opportunità e la famiglia. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni grande favorita Chiara Pellacani, a caccia della quarta medaglia d'oro in 4 gare in questi europei. Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute, il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato. E tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne condizioni stabili salvo residui addensamenti in montagna. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese con caldo in intensificazione già dalle prime ore, velature in Sardegna. In giornata sole ovunque salvo qualche temporale in montagna e in Sardegna, caldo premente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
9: Bentrovati dalla redazione sportiva. In apertura, gli europei 2026 di nuoto, parliamo delle acque libere. Dopo 10 anni, la 10 km femminile parla nuovamente italiano grazie alla fenomenale Ginevra Taddeucci. L'azzurra sbaraglia tutta la concorrenza con un ultimo chilometro da paura, vincendo l'oro in 2 ore 7 minuti e 49 secondi. Sul podio il tricolore sventola 2 volte, perché dietro l'ungherese Vittoria Migliari c'è lo splendido bronzo conquistato da Linda Caponi. E l'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere, e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze nella finale di team tecnico: Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio grazie a un programma che vale loro 284.6725 punti. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B, con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento. Chiara Piracani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra, la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Passiamo al calcio. Luciano Spalletti ha presentato l'amichevole contro il Chelsea in programma domani alle 13.30. Il tecnico della Juventus si è concentrato soprattutto sul mercato. Alej Begovic è un pallino del direttore, Colomoni è un ragazzo eccezionale, poi la fiducia nella società. La squadra è più forte sulla carta, ci sono ancora un paio di situazioni da completare e ho piena fiducia nei dirigenti. MotoGP, niente Silverstone per Maverick Vinales. Il pilota spagnolo, ancora alle prese con i postumi dell'incidente dello scorso anno in Germania, verrà sostituito sulla KTM del team Tech 3 dal collaudatore Paul Espargaró. Dopo ulteriori consultazioni durante la pausa estiva e una recente visita al Red Bull Athlete Performance Center, Vinales si concentrerà sul proseguimento del suo recupero. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 19 e 9 minuti.
1: News.
6: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora attenzione tra Madrid e Roma, che dopo i fatti di Ceuta ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Al termine del summit di questa mattina tra i ministri degli interni dei 27, il commissario europeo agli affari interni Brunner ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen, mentre il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi: non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E nella riunione sono stati assunti una serie di impegni condivisi: continuare a combattere il traffico di migranti, rafforzare le frontiere dell'Unione e instaurare partenariati solidi con i paesi terzi. Quanto all'altro punto sul tavolo, gli hub per i rimpatri proposti dall'Italia sul modello Albania, Brunner ha specificato che sono legittimi, ma al momento sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. Resta dunque l'opposizione di Francia e Spagna. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Bessent. No comment da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei ha aggiunto che gli unici colloqui in corso riguardano le discussioni con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo a Hormuz. Ma l'annuncio di Bessent sulla possibile riapertura dello stretto tonifica le borse in positivo. La chiusura delle piazze europee, Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%, in positivo anche l'avvio di Wall Street, in calo le quotazioni del greggio. Tuttavia le tensioni nell'area del Golfo Persico mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Nel nostro paese il prezzo del gasolio è arrivato a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale, e il più alto dal 29 luglio. Stabile il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. Intanto il Consiglio dei Ministri, riunito questa sera a Palazzo Chigi, non discuterà la proroga del taglio delle accise. Si attendono prima i dati sulle entrate IVA sui carburanti per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi, Ginevra Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi e questa sera la finale femminile nei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualifiche grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. È tutto, a più tardi.
8: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne condizioni stabili salvo residui addensamenti in montagna. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese con caldo in intensificazione già dalle prime ore, velature in Sardegna. In giornata sole ovunque salvo qualche temporale in montagna e in Sardegna, caldo premente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora attenzione tra Madrid e Roma che, dopo i fatti di Ceuta, ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Al termine del summit di questa mattina tra i ministri degli interni dei 27, il commissario europeo agli affari interni Brunner ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen, mentre il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. Smorzia i toni il titolare del Viminale Piantedosi, non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E nella riunione sono stati assunti una serie di impegni condivisi: continuare a combattere il traffico di migranti, rafforzare le frontiere dell'Unione e instaurare partenariati solidi con i paesi terzi. Quanto all'altro punto sul tavolo, gli hub per i rimpatri proposti dall'Italia sul modello Albania, Brunner ha specificato che sono legittimi ma al momento sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. Resta dunque l'opposizione di Francia e Spagna. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Bessent. No comment da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei ha aggiunto che gli unici colloqui in corso riguardano le discussioni con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo a Hormuz. Ma l'annuncio di Bessent sulla possibile riapertura dello stretto tonifica le borse in positivo. La chiusura delle piazze europee, Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%, in positivo anche l'avvio di Wall Street, in calo le quotazioni del greggio. Tuttavia le tensioni nell'area del Golfo Persico mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Nel nostro paese il prezzo del gasolio è arrivato a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale, è il più alto dal 29 luglio. Stabile il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. Intanto il Consiglio dei Ministri, riunito questa sera a Palazzo Chigi, non discuterà la proroga del taglio delle accise. Si attendono prima i dati sulle entrate IVA sui carburanti per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi, Ginevra Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi e questa sera la finale femminile nei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualifiche grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. È tutto, a più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
0: Buon martedì 4 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato il suo interesse per l'ex Ilva di Taranto, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Milano abbia ordinato di sospendere l'attività dell'area a caldo entro 90 giorni se nello stesso arco temporale non sarà rimosso tutto l'amianto presente negli impianti e non saranno ridotte le emissioni. In una lettera inviata ai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia anch'essi in amministrazione straordinaria, Jindal conferma infatti il proprio pieno impegno in relazione alla procedura di gara in corso e si dice anche pronta a perfezionare immediatamente l'operazione, poiché il suo interesse non è in alcun modo variato in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata in data 27 luglio 2026. L'INPS comunica che sono divenute operative le nuove agevolazioni contributive previste per sostenere l'occupazione femminile e favorire la stabilizzazione dei lavoratori under 35. Stiamo parlando dell'esonero contributivo destinato alle donne madri con almeno 3 figli e che non hanno un'occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi e delle procedure per richiedere il medesimo beneficio anche per le imprese che trasformano i contratti a termine degli under 35 in rapporti di lavoro stabili. Tale beneficio consiste nell'azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico dell'impresa fino a un limite massimo di 8.000 euro annui calcolato su base mensile e con durata massima di 24 mesi. La condizione di madre di almeno 3 figli deve essere presente al momento dell'assunzione e il diritto all'agevolazione resta valido anche nel caso in cui successivamente uno dei figli raggiunga la maggiore età. Il beneficio può essere riconosciuto anche alle madri adottive o affidatarie. Inoltre, per rientrare nella categoria delle lavoratrici senza un impiego regolarmente retribuito, occorre non aver svolto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato di almeno 180 giorni. Quanto ai contratti riguardanti gli under 35, il provvedimento riguarda la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dall'1 agosto al 31 dicembre 2026. A beneficiarne sono i lavoratori che al momento della trasformazione non hanno ancora compiuto 35 anni e che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Dall'ultimo rapporto pubblicato dal sindacato bancario First CISL emerge che nel primo semestre dell'anno sono venuti meno altri 126 sportelli bancari, a conferma di una desertificazione bancaria che continua a interessare non soltanto le aree interne e i piccoli comuni, ma anche le grandi città, dove in molti casi il calo risulta superiore alla media nazionale. Rispetto alla fine del 2021, la contrazione più marcata si registra a Milano, Roma e Palermo. Spiega il sindacato che oramai quasi 11,5 milioni di italiani vivono in comuni senza filiali o che ne hanno solo una sul loro territorio e dall'inizio del 2026 gli arretramenti più significativi si sono registrati in Liguria e Lombardia. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 19:19.
1: News.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Durante la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno, dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, durante il suo intervento, ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi.
9: Intanto resta critica la situazione a Ceuta, dove il governo della città autonoma stima in circa 1 migliaio i minori stranieri non accompagnati presi in carico, dopo l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brugner ha invece affermato che è responsabilità di Madrid la gestione dei migranti che sono giunti a Ceuta e che non sono stati ancora rimpatriati, poiché non cittadini del Marocco.
10: In Medio Oriente il segretario al Tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Lo stesso aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio in calo dopo le parole di Bessent.
9: La cronaca. Il caldo eccessivo e le temperature superiori ai 30 gradi verso le 15:30 non avrebbero rappresentato una motivazione sufficiente per i datori di lavoro a fermare le attività nei loro cantieri. Per questo motivo la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un operaio di 40 anni, Maurizio Trenta, deceduto il 31 luglio dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione nella bassa bresciana. Indagati i 3 responsabili dell'azienda per non aver fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde, come prevede un'ordinanza regionale.
10: È stato stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. Era disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vigo in provincia di Viterbo. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, che poi ha ringraziato la squadra che si è impegnata per il ritrovamento.
9: L'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze della finale di team tecnico. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Segio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B, con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento.
10: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne condizioni stabili salvo residui addensamenti in montagna. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese con caldo in intensificazione già dalle prime ore, velature in Sardegna. In giornata sole ovunque salvo qualche temporale in montagna e in Sardegna, caldo premente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
9: Ben trovati dalla redazione sportiva. In apertura, gli europei 2026 di nuoto, parliamo delle acque libere. Dopo 10 anni, la 10 km femminile parla nuovamente italiano grazie alla fenomenale Ginevra Taddeucci. L'azzurra sbaraglia tutta la concorrenza con un ultimo chilometro da paura, vincendo l'oro in 2 ore 7 minuti e 49 secondi. Sul podio il tricolore sventola due volte, perché dietro l'ungherese Vittoria Migliari c'è lo splendido bronzo conquistato da Linda Caponi. E l'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze nella finale di team tecnico. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio grazie a un programma che vale loro 284.6725 punti. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B, con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento. Chiara Piracani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra, la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Passiamo al calcio. Luciano Spalletti ha presentato l'amichevole contro il Chelsea in programma domani alle 13:30. Il tecnico della Juventus si è concentrato soprattutto sul mercato. Alej Begovic è un pallino del direttore, Colomoni è un ragazzo eccezionale. Poi la fiducia nella società. La squadra è più forte sulla carta, ci sono ancora un paio di situazioni da completare e ho piena fiducia nei dirigenti. MotoGP, niente Silverstone per Maverick Vinales. Il pilota spagnolo, ancora alle prese con i postumi dell'incidente dello scorso anno in Germania, verrà sostituito sulla KTM del team Tech 3 dal collaudatore Paul Espargaró. Dopo ulteriori consultazioni durante la pausa estiva e una recente visita al Red Bull Athlete Performance Center, Vinales si concentrerà sul proseguimento del suo recupero. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: News.
11: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Due porte aeree statunitensi sono state dispiegate nel Mar Arabico a meno di 200 km dalle coste iraniane. Secondo immagini satellitari diffuse da Al Jazeera, la USS Abraham Lincoln e la USS George W. Bush si trovano a circa 94 km l'una dall'altra. Una delle due unità sarebbe stata localizzata a 166 km dalla costa dell'Iran, l'altra a circa 195. Il rafforzamento della presenza militare americana arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Secondo una fonte citata dall'Arabia, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore o entro domani, dopo progressi definiti significativi nelle consultazioni.
12: La cronaca: la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
11: È stato ritrovato nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'uomo risultava disperso dal 27 giugno scorso. La ministra ha ringraziato la prefettura, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, le istituzioni locali e gli abitanti di Ronciglione che hanno partecipato alle ricerche. Si chiude un periodo di straziante attesa, ha dichiarato Roccella. Il ritrovamento, aggiunto, non attenua il dolore della perdita, ma restituisce alla famiglia la possibilità di dare l'ultimo saluto ad una persona amata e di conservarne pienamente la memoria.
12: L'Italia affronta una nuova fase di caldo eccezionale. Domani saranno 25 le città da bollino rosso, mentre a giovedì tutte le 27 località monitorate dal Ministero della Salute raggiungeranno il livello massimo di allerta. Si registrano nuovi decessi, probabilmente legati alla canicola, oltre all'operaio morto nel Bresciano, una guardia giurata di 55 anni deceduta a Bologna e una donna di 90 anni morta mentre raccoglieva patate nel Vicentino. L'asfalto ha raggiunto picchi vicini ai 63 gradi e alcune pavimentazioni hanno superato i 75. Il sindacato SBI ha proclamato 16 ore di sciopero utilizzabili nei luoghi di lavoro dove non vengano garantite condizioni adeguate di sicurezza. Il caldo sta colpendo anche agricoltura, risorse idriche e prezzi di frutta e verdura. Cervini ha intanto un violento nubifragio mostrato l'altra faccia dell'estate estrema.
11: Ultima pagina. Il Tribunale di Napoli ha riconosciuto ad una persona con atrofia muscolare spinale il diritto a ottenere integralmente dall'ausilio una carrozzina elettronica verticalizzante. Per Confindustria e dispositivi medici la sentenza rappresenta un importante passo avanti nella tutela delle persone con disabilità. Il pronunciamento stabilisce che la valutazione clinica deve prevalere su tariffari, gare e limiti di spesa puramente amministrativi. Secondo una recente indagine, oltre l'85% di pazienti e familiari incontra difficoltà nell'accesso ad ausili e protesi attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Il 63% ha dovuto sostenere spese di tasca propria e più di 7 persone su 10 hanno ricevuto dispositivi privi di accessori ritenuti necessari. Ai nostri microfoni Elena Menichini, presidente dell'Associazione Ausili di Confindustria Dispositivi Medici.
13: La sentenza del Tribunale di Napoli rappresenta un importante passo avanti nella tutela del diritto all'appropriatezza delle cure e all'autonomia delle persone con disabilità. Un pronunciamento che conferma come la valutazione clinica debba prevalere su logiche esclusivamente economiche e che valorizza il lavoro svolto dall'Associazione Luca Coscioni nella difesa dei diritti delle persone con disabilità. Troppo spesso il sistema si concentra sul costo del dispositivo e non sul valore che un ausilio appropriato produce nella vita delle persone nel suo contesto sociale e lavorativo, liberando risorse all'interno del nucleo familiare e contribuendo a ridurre un costo sociale nascosto che raramente viene considerato.
11: Chiudiamo con lo sport. Il tennis, nuovo controllo medico a Milano per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne condizioni stabili salvo residui addensamenti in montagna. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese con caldo in intensificazione già dalle prime ore, velature in Sardegna. In giornata sole ovunque salvo qualche temporale in montagna e in Sardegna, caldo premente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il video summit di questa mattina sui fatti di Ceuta tra i ministri degli interni dell'Unione Europea non placa le tensioni esplose tra Madrid e Roma, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni Brunner, nella conferenza stampa finale, ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen e ha poi espresso piena solidarietà alla Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska. Dall'Italia una decisione incomprensibile. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi. Non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 dalle coste del Nord Africa a bordo di un'imbarcazione rimasta alla deriva per 15 giorni. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'annuncio è del segretario al tesoro americano Bessent. Nessun commento da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti, e confermato invece i colloqui con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo nello stretto. Dopo oltre un mese di ricerca è stato recuperato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavalieri, 84 anni, era stato colto da malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. Si chiude un periodo di straziante attesa grazie a chi ha operato fino al ritrovamento del mio amato Luigi, ha dichiarato in una nota la ministra per le pari opportunità e la famiglia. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci è oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in 4 gare in questi europei. Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute. Il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato. È tutto, l'informazione torna più tardi.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 19 e 34 minuti.
0: News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il video summit di questa mattina sui fatti di Ceuta tra i ministri degli interni dell'Unione Europea non placa le tensioni esplose tra Madrid e Roma, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni Brunner, nella conferenza stampa finale, ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen e ha poi espresso piena solidarietà alla Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska. Dall'Italia una decisione incomprensibile. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi. Non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 dalle coste del Nord Africa a bordo di un'imbarcazione rimasta alla deriva per 15 giorni. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'annuncio è del segretario al tesoro americano Bessent. Nessun commento da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti, e confermato invece i colloqui con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo nello stretto. Dopo oltre un mese di ricerca è stato recuperato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavalieri, 84 anni, era stato colto da malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. Si chiude un periodo di straziante attesa grazie a chi ha operato fino al ritrovamento del mio amato Luigi, ha dichiarato in una nota la ministra per le pari opportunità e la famiglia. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci è oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in 4 gare in questi europei. Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute, il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato. È tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Viabilità.
6: La situazione è più difficile in A13 dove, a causa di un incidente, ci sono circa 15 km di code tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. In A4 per ripristino incidente circa 2 km di code tra Desenzano e Sirmione verso Trieste. In Toscana circa 1 km di code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est ed Empoli Centro verso Pisa e Livorno. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago. In uscita da Roma per un incidente circa 5 km di code sulla Pontina dal raccordo a Castel di Decima verso Latina. A Napoli per un incidente code sulla statale 7 bis asse di supporto non labirale interno tra l'allacciamento con la 1 e Acerra termovalorizzatore verso Nola.
0: Me.
7: meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne condizioni stabili salvo residui addensamenti in montagna. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese con caldo in intensificazione già dalle prime ore, velature in Sardegna. In giornata sole ovunque salvo qualche temporale in montagna e in Sardegna, caldo premente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Sport.
10: Ben trovati dalla redazione sportiva. In apertura, gli europei 2026 di nuoto, parliamo delle acque libere. Dopo 10 anni, la 10 km femminile parla nuovamente italiano grazie alla fenomenale Ginevra Taddeucci. L'azzurra sbaraglia tutta la concorrenza con un ultimo chilometro da paura, vincendo l'oro in 2 ore 7 minuti e 49 secondi. Sul podio il tricolore sventola due volte, perché dietro l'ungherese Vittoria Migliari c'è lo splendido bronzo conquistato da Linda Caponi. E l'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze nella finale di team tecnico. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacovacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio grazie a un programma che vale loro 284.6725 punti. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento. Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Passiamo al calcio. Luciano Spalletti ha presentato l'amichevole contro il Chelsea in programma domani alle 13:30. Il tecnico della Juventus si è concentrato soprattutto sul mercato. Alejbegovic è un pallino del direttore, Colomoni è un ragazzo eccezionale, poi la fiducia nella società. La squadra è più forte sulla carta, ci sono ancora un paio di situazioni da completare e ho piena fiducia nei dirigenti. MotoGP, niente Silverstone per Maverick Vinales. Il pilota spagnolo, ancora alle prese con i postumi dell'incidente dello scorso anno in Germania, verrà sostituito sulla KTM del team Tech 3 dal collaudatore Paul Espargaró. Dopo ulteriori consultazioni durante la pausa estiva e una recente visita al Red Bull Athlete Performance Center, Vinales si concentrerà sul proseguimento del suo recupero. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 19 e 40 minuti.
9: News.
5: Buonasera ad Alessio Galea. Questa mattina il summit in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'Unione Europea sui fatti di Ceuta. Il vertice ha certificato la fine della crisi determinata dalla drammatica fuga di massa verso l'exclave spagnola al confine con il Marocco, ma anche che non è derivata nessuna violazione dell'area Schengen. Tra Madrid e Roma, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna per tutto il mese, torna dunque a salire la tensione. Laura Supino.
11: Dal vertice in videoconferenza dei ministri degli interni della UE, la Spagna esce assolta sui fatti di Ceuta e sulla loro gestione. Riassumendo i contenuti emersi, il commissario UE agli affari interni Brunner ha espresso la piena solidarietà dei 27 a Madrid e certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska. Madrid è tornata dunque ad ammonire l'Italia, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito da Roma, una decisione incomprensibile e inutile. Ora revochi subito i controlli aggiuntivi imposti. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. Assunti dal summit una serie di impegni: potenziare il contrasto al traffico di migranti e rimpatri, rafforzare le frontiere dell'UE, migliorare le capacità di previsione e coordinamento. Quanto agli hub per i rimpatri da situare in paesi extra UE, modello Albania, proposti dall'Italia, Brunner ha specificato legittimi, ma sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. L'opposizione di Francia e Spagna dunque resta.
5: Paura, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose per la forte scossa di terremoto registrata questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il sisma di magnitudo 4.3 intorno alle 10:15 è stato seguito poi da una serie di altre scosse meno intense. Intanto salgono a 700 gli sfollati a seguito del terremoto di magnitudo 4.7 che venerdì ha colpito i Campi Flegrei, 400 le case dichiarate inagibili. Questa mattina un corteo ha occupato

0: sfida al trampolino da 3 metri, prima nelle qualificazioni e grande favorita Chiara Pellacani a caccia della 4ª medaglia d'oro in questi europei. L'addio a Franco Baresi, la prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi, il feretro all'uscita portato a spalla da ex compagni, migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. E ricordo nelle parole dei compagni dei suoi 20 anni rossoneri nell'ordine Albertini, Dida, Serena ed Eranio.
1: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
2: E sappiamo che uomo era, che giocatore era. Spero veramente che tutte queste emozioni di tutta questa gente qua presente lo senta, perché veramente è stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre.
3: Io ho giocato con lui quando ha avuto la fascia da capitano per la prima volta ed era un esempio, un campione a 22 anni, maturo. Non ne nascono spesso persone così.
4: Una persona di grande rispetto, un uomo che ha insegnato calcio e purtroppo oggi diventa difficile anche poter trovare uno che possa solamente assomigliare.
5: Viabilità. La situazione è più difficile in A13 dove a causa di un incidente ci sono circa 15 km di code tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, in A4 per ripristino incidente circa 2 km di code tra Desenzano e Sirmione verso Trieste, in Toscana circa 1 km di code sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Est ed Empoli Centro verso Pisa e Livorno, in Umbria code per lavori sul raccordo Perugia Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago. In uscita da Roma per un incidente circa 5 km di code sulla Puntina dal raccordo a Castel di Decima verso Latina. A Napoli per un incidente code sulla statale 7B sasse di supporto nella virale interno tra l'allacciamento con la 1 e Acerra termovalorizzatore verso Nola.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne condizioni stabili salvo residui addensamenti in montagna. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese con caldo in intensificazione già dalle prime ore, velature in Sardegna. In giornata sole ovunque salvo qualche temporale in montagna e in Sardegna, caldo premente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
0: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora attenzione tra Madrid e Roma che dopo i fatti di Ceuta ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Al termine del summit di questa mattina tra i ministri degli interni dei 27, il commissario europeo agli affari interni Brunner ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen, mentre il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi, non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E nella riunione sono stati assunti una serie di impegni condivisi, continuare a combattere il traffico di migranti, rafforzare le frontiere dell'Unione e instaurare partenariati solidi con i paesi terzi. Quanto all'altro punto sul tavolo, gli hub per i rimpatri proposti dall'Italia sul modello Albania, Brunner ha specificato che sono legittimi ma al momento sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. Resta dunque l'opposizione di Francia e Spagna. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Bessent. No comment da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei ha aggiunto che gli unici colloqui in corso riguardano le discussioni con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo a Hormuz. Ma l'annuncio di Bessent sulla possibile riapertura dello stretto tonifica le borse in positivo. La chiusura delle piazze europee, Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%, in positivo anche l'avvio di Wall Street, in calo le quotazioni del greggio. Tuttavia le tensioni nell'area del Golfo Persico mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Nel nostro paese il prezzo del gasolio è arrivato a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale, è il più alto dal 29 luglio, stabile il prezzo della benzina.

0: benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. Intanto il Consiglio dei Ministri, riunito questa sera a Palazzo Chigi, non discuterà la proroga del taglio delle accise. Si attendono prima i dati sulle entrate IVA sui carburanti per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi, Ginevra Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi e questa sera la finale femminile nei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualifiche grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. È tutto, a più tardi.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon martedì 4 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato il suo interesse per l'ex Ilva di Taranto, nonostante la sentenza della Corte d'Appello di Milano abbia ordinato di sospendere l'attività dell'area a caldo entro 90 giorni se nello stesso arco temporale non sarà rimosso tutto l'amianto presente negli impianti e non saranno ridotte le emissioni. In una lettera inviata ai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia, anch'essi in amministrazione straordinaria, Jindal conferma infatti il proprio pieno impegno in relazione alla procedura di gara in corso e si dice anche pronta a perfezionare immediatamente l'operazione, poiché il suo interesse non è in alcun modo variato in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata in data 27 luglio 2026. L'INPS comunica che sono divenute operative le nuove agevolazioni contributive previste per sostenere l'occupazione femminile e favorire la stabilizzazione dei lavoratori under 35. Stiamo parlando dell'esonero contributivo destinato alle donne madri con almeno 3 figli e che non hanno un'occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi e delle procedure per richiedere il medesimo beneficio anche per le imprese che trasformano i contratti a termine degli under 35 in rapporti di lavoro stabili. Tale beneficio consiste nell'azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico dell'impresa fino a un limite massimo di 8.000 euro annui calcolato su base mensile e con durata massima di 24 mesi. La condizione di madre di almeno 3 figli deve essere presente al momento dell'assunzione e il diritto all'agevolazione resta valido anche nel caso in cui successivamente uno dei figli raggiunga la maggiore età. Il beneficio può essere riconosciuto anche alle madri adottive o affidatarie. Inoltre, per rientrare nella categoria delle lavoratrici senza un impiego regolarmente retribuito, occorre non aver svolto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato di almeno 180 giorni. Quanto ai contratti riguardanti gli under 35, il provvedimento riguarda la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dall'1 agosto al 31 dicembre 2026. A beneficiarne sono i lavoratori che al momento della trasformazione non hanno ancora compiuto 35 anni e che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Dall'ultimo rapporto pubblicato dal sindacato bancario First CISL emerge che nel primo semestre dell'anno sono venuti meno altri 126 sportelli bancari, a conferma di una desertificazione bancaria che continua a interessare non soltanto le aree interne e i piccoli comuni, ma anche le grandi città, dove in molti casi il calo risulta superiore alla media nazionale. Rispetto alla fine del 2021, la contrazione più marcata si registra a Milano, Roma e Palermo. Spiega il sindacato che oramai quasi 11,5 milioni di italiani vivono in comuni senza filiali o che ne hanno solo una sul loro territorio e dall'inizio del 2026 gli arretramenti più significativi si sono registrati in Liguria e Lombardia. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 19 e 52 minuti.
2: News.
5: Buonasera dalla redazione.
4: Durante la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno, dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, durante il suo intervento, ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi.
5: Intanto resta critica la situazione a Ceuta, dove il governo della città autonoma stima in circa 1 migliaio i minori stranieri non accompagnati presi in carico, dopo l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'Interno Fernando Grande Marlaska. Il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brugner ha invece affermato che è responsabilità di Madrid la gestione dei migranti che sono giunti a Ceuta e che non sono stati ancora rimpatriati, poiché non cittadini del Marocco.
4: In Medio Oriente il segretario al Tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Lo stesso aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio in calo dopo le parole di Bessent.
5: La cronaca: il caldo eccessivo e le temperature superiori ai 30 gradi verso le 15:30 non avrebbero rappresentato una motivazione sufficiente per i datori di lavoro a fermare le attività nei loro cantieri. Per questo motivo la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un operaio di 40 anni, Maurizio Trenta, deceduto il 31 luglio dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione nella bassa bresciana. Indagati i 3 responsabili dell'azienda per non aver fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde, come prevede un'ordinanza regionale.
4: È stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. Era disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vigo in provincia di Viterbo. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, che poi ha ringraziato la squadra che si è impegnata per il ritrovamento.
5: L'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze della finale di Team Tecnico: Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B, con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Viabilità.
6: La situazione è più difficile in A13, dove a causa di un incidente ci sono circa 15 km di code tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. In A4 per ripristino incidente circa 2 km di code tra Desenzano e Sirmione verso Trieste. In Toscana circa 1 km di code sulla Firenze Pisa-Livorno tra Empoli Est ed Empoli Centro verso Pisa e Livorno. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago. In uscita da Roma per un incidente circa 5 km di code sulla Pontina dal raccordo a Castel di Decima verso Latina. A Napoli per un incidente code sulla statale 7B, sasse di supporto non la virale interno tra l'allacciamento con la 1 e Acerra termovalorizzatore verso Nola.
2: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne condizioni stabili salvo residui addensamenti in montagna. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese con caldo in intensificazione già dalle prime ore, velature in Sardegna. In giornata sole ovunque salvo qualche temporale in montagna e in Sardegna, caldo premente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Te dici.
2: Sport.
5: Ben trovati dalla redazione sportiva. In apertura, gli europei 2026 di nuoto, parliamo delle acque libere. Dopo 10 anni, la 10 km femminile parla nuovamente italiano grazie alla fenomenale Ginevra Taddeucci. L'azzurra sbaraglia tutta la concorrenza con un ultimo chilometro da paura, vincendo l'oro in 2 ore 7 minuti e 49 secondi. Sul podio il tricolore sventola 2 volte, perché dietro l'ungherese Vittoria Migliari c'è lo splendido bronzo conquistato da Linda Caponi. E l'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze ragazze nella finale di team tecnico: Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacovacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio grazie a un programma che vale loro 284.6725 punti. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento. Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra, la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Passiamo al calcio. Luciano Spalletti ha presentato l'amichevole contro il Chelsea in programma domani alle 13.30. Il tecnico della Juventus si è concentrato soprattutto sul mercato. Alejbegovic è un pallino del direttore, Colomoni è un ragazzo eccezionale, poi la fiducia nella società. La squadra è più forte sulla carta, ci sono ancora un paio di situazioni da completare e ho piena fiducia nei dirigenti. MotoGP, niente Silverstone per Maverick Vinales. Il pilota spagnolo, ancora alle prese con i postumi dell'incidente dello scorso anno in Germania, verrà sostituito sulla KTM del team Tech 3 dal collaudatore Paul Espargaró. Dopo ulteriori consultazioni durante la pausa estiva e una recente visita al Red Bull Athlete Performance Center, Vinales si concentrerà sul proseguimento del suo recupero. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: News.
8: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Due porte aeree statunitensi sono state dispiegate nel Mar Arabico a meno di 200 km dalle coste iraniane. Secondo immagini satellitari diffuse da Al Jazeera, la USS Abraham Lincoln e la USS George W. Bush si trovano a circa 94 km l'una dall'altra. Una delle due unità sarebbe stata localizzata a 166 km dalla costa dell'Iran, l'altra a circa 195. Il rafforzamento della presenza militare americana arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Secondo la fonte citata dall'Arabia, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore o entro domani, dopo progressi definiti significativi nelle consultazioni.
9: La cronaca: la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
8: È stato ritrovato nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'uomo risultava disperso dal 27 giugno scorso. La ministra ha ringraziato la prefettura, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, le istituzioni locali e gli abitanti di Ronciglione che hanno partecipato alle ricerche. Si chiude un periodo di straziante attesa, ha dichiarato Roccella. Il ritrovamento, aggiunto, non attenua il dolore della perdita, ma restituisce alla famiglia la possibilità di dare l'ultimo saluto ad una persona amata e di conservarne pienamente la memoria.
9: L'Italia affronta una nuova fase di caldo eccezionale. Domani saranno 25 le città da bollino rosso, mentre giovedì tutte le 27 località monitorate dal Ministero della Salute raggiungeranno il livello massimo di allerta. Si registrano nuovi decessi, probabilmente legati alla canicola, oltre all'operaio morto nel Bresciano, una guardia giurata di 55 anni è deceduta a Bologna e una donna di 90 anni è morta mentre raccoglieva patate nel Vicentino. L'asfalto ha raggiunto picchi vicini ai 63 gradi, alcune pavimentazioni hanno superato i 75. Il sindacato SB ha proclamato 16 ore di sciopero utilizzabili nei luoghi di lavoro dove non vengano garantite condizioni adeguate di sicurezza. Il caldo sta colpendo anche agricoltura, risorse idriche e prezzi di frutta e verdura. Cervinia, intanto, un violento nubifragio ha mostrato l'altra faccia dell'estate estrema.
8: Ultima pagina. Il Tribunale di Napoli ha riconosciuto ad una persona con atrofia muscolare spinale il diritto a ottenere integralmente dall'AUSL una carrozzina elettronica verticalizzante. Per Confindustria e dispositivi medici, la sentenza rappresenta un importante passo avanti nella tutela delle persone con disabilità. Il pronunciamento stabilisce che la valutazione clinica deve prevalere su tariffari, gare e limiti di spesa puramente amministrativi. Secondo una recente indagine, oltre l'85% di pazienti e familiari incontra difficoltà nell'accesso ad ausili e protesi attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Il 63% ha dovuto sostenere spese di tasca propria, più di 7 persone su 10 hanno ricevuto dispositivi privi di accessori ritenuti necessari. Ai nostri microfoni Elena Menichini, presidente dell'Associazione Ausili di Confindustria Dispositivi Medici.
10: La sentenza del Tribunale di Napoli rappresenta un importante passo avanti nella tutela del diritto all'appropriatezza delle cure e all'autonomia delle persone con disabilità. Un pronunciamento che conferma come la valutazione clinica debba a prevalere.
2: GR News.
11: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camogin, il gin salpato da camogli. Bevi Camogin responsabilmente.
12: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
13: Sono le 20 e 4 minuti.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
14: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
15: News. Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, due porte aeree statunitensi sono state dispiegate nel Mar Arabico, meno di 200 km dalle coste iraniane. Secondo immagini satellitari diffuse da Al Jazeera, la USS Abraham Lincoln e la USS George W. Bush si trovano a circa 94 km l'una dall'altra. Una delle due unità sarebbe stata localizzata a 166 km dalla costa dell'Iran, l'altra a circa 195. Il rafforzamento della presenza militare americana arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Secondo la fonte citata dall'Arabia, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore o entro domani, dopo progressi definiti significativi nelle consultazioni.
16: La cronaca: la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso di attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale controlli il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
15: È stato ritrovato nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'uomo risultava disperso dal 27 giugno scorso. La ministra ha ringraziato la prefettura, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, le istituzioni locali e gli abitanti di Ronciglione che hanno partecipato alle ricerche. Si chiude un periodo di straziante attesa, ha dichiarato Roccella. Il ritrovamento, aggiunto, non attenua il dolore della perdita, ma restituisce alla famiglia la possibilità di dare l'ultimo saluto ad una persona amata e di conservarne pienamente la memoria.
16: Un programma di formazione sull'inclusione e sull'accoglienza delle persone con disabilità coinvolgerà oltre 4.500 lavoratori del gruppo di ristorazione CGR. Il progetto, realizzato insieme a World for All, interesserà progressivamente il personale di oltre 340 ristoranti. I dipendenti riceveranno competenze operative e relazionali per assistere clienti con differenti esigenze di accessibilità. Il percorso riguarderà l'interazione con gli ospiti, la chiarezza delle informazioni e la capacità di offrire un'esperienza autonoma e rispettosa. Ai nostri microfoni, Mario Perego di CGR.
17: Per CGR la qualità dell'accoglienza passa innanzitutto dalle persone. Investire nella formazione significa fornire ai nostri team gli strumenti per rispondere con competenza, sensibilità e attenzione ai bisogni di ogni ospite. Per noi, infatti, l'accessibilità non riguarda solo gli spazi, ma il modo in cui una persona viene messa nelle condizioni di vivere un'esperienza positiva, autonoma e rispettosa. Da qui nasce il progetto di formazione sviluppato insieme a World for All. In CGR vogliamo rendere questo approccio parte integrante del nostro modo di lavorare e, come realtà che gestisce oltre 340 ristoranti, contribuire ad alzare gli standard dell'intero settore della ristorazione, promuovendo un modello di ospitalità sempre più inclusivo.
15: Chiudiamo con lo sport. Il tennis: nuovo controllo medico a Milano per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni stabili salvo residui addensamenti in montagna. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, velature in Sardegna. In giornata sole ovunque salvo qualche temporale in montagna e in Sardegna, caldo premente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 20 e 15 minuti.
1: News. Buonasera ad Alessio Galea. Questa mattina il summit in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'Unione Europea sui fatti di Ceuta. Il vertice ha certificato la fine della crisi determinata dalla drammatica fuga di massa verso l'exclave spagnola al confine con il Marocco, ma anche che non è derivata nessuna violazione dell'area Schengen tra Madrid e Roma, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna per tutto il mese. Torna dunque a salire la tensione. Laura Supino.
2: Dal vertice in videoconferenza dei ministri degli interni della UE, la Spagna esce assolta sui fatti di Ceuta e sulla loro gestione. Riassumendo i contenuti emersi, il commissario UE agli affari interni Brunner ha espresso la piena solidarietà dei 27 a Madrid e certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska. Madrid è tornata dunque ad ammonire l'Italia, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito da Roma una decisione incomprensibile e inutile. Ora revochi subito i controlli aggiuntivi imposti. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. Assunti dal summit una serie di impegni: potenziare il contrasto al traffico di migranti e rimpatri, rafforzare le frontiere dell'UE, migliorare le capacità di previsione e coordinamento. Quanto agli hub per i rimpatri da situare in paesi extra UE, modello Albania, proposti dall'Italia, Brunner ha specificato legittimi, ma sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. L'opposizione di Francia e Spagna dunque resta.
1: Paura, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose per la forte scossa di terremoto registrata questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il sisma di magnitudo 4.3 intorno alle 10:15 è stato seguito poi da una serie di altre scosse meno intense. Intanto salgono a 700 gli sfollati a seguito del terremoto di magnitudo 4.7 che venerdì ha colpito i Campi Flegrei, 400 le case dichiarate in agibili. Questa mattina un corteo ha occupato il porto di Pozzuoli. I cittadini protestano per la mancanza dell'acqua e chiedono un incontro con il ministro dell'interno Piantedosi, atteso domani a Napoli. E siamo allo sport. Ancora Grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni e grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. L'addio a Franco Baresi. La prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi. Il feretro all'uscita portato a spalla da ex compagni. Migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il ricordo nelle parole dei compagni dei suoi 20 anni rossoneri nell'ordine Albertini, Dida, Serena ed Eranio.
3: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
4: Che sappiamo che uomo era, che giocatore era, spero veramente che tutte queste emozioni di tutta questa gente qua presente lo senta, perché è veramente stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre.
5: Io ho giocato con lui quando ha avuto la fascia da capitano per la prima volta ed era un esempio, un campione a 22 anni, maturo. Non ne nascono spesso persone così.
6: Una persona di grande rispetto, un uomo che ha insegnato calcio e purtroppo oggi diventa difficile anche poter trovare uno che possa solamente assomigliarsi.
7: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne condizioni stabili salvo residui addensamenti in montagna. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese con caldo in intensificazione già dalle prime ore, velature in Sardegna. In giornata sole ovunque salvo qualche temporale in montagna e in Sardegna, caldo premente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Te dici.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 20 e 24 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Poco fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio e fino al 25 agosto il diesel subirà dunque una riduzione di 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, previsto per il 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Presidente del Consiglio Meloni, il Vice Premier Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Dall'estero il segretario al tesoro americano Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto di Hormuz tra oggi e domani. Il Qatar conferma i colloqui anche se non diretti. Iran e Stati Uniti non si parlano ma gli sforzi continuano, affermano. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito con un drone l'aeroporto di Nairan. I cori, le sciarpe rossonere, l'ultimo lunghissimo applauso per scandire l'addio a Franco Baresi quest'oggi in un funerale che è cerimonia religiosa ma anche rito laico del tipo più sincero. La barra è stata portata in spalla dai compagni di squadra, tra loro Albertini e Costa Curta. Fuori la chiesa arrivano gli applausi per Maldini e Van Basten e pesanti contestazioni per il proprietario del club rossonero Cardinale. Lo sport con gli europei di nuoto, 3 medaglie in un'ora per l'Italia, oro e bronzo nella 10 km in acque libere con Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, bronzo nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Riprese le gare tra l'altro con i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale nel trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne condizioni stabili salvo residui addensamenti in montagna. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese con caldo in intensificazione già dalle prime ore, velature in Sardegna. In giornata sole ovunque salvo qualche temporale in montagna e in Sardegna, caldo premente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 20 e 27 minuti.
1: News. Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Due portaerei statunitensi sono state dispiegate nel Mar Arabico, meno di 200 km dalle coste iraniane, secondo immagini satellitari diffuse da Al Jazeera. La USS Abraham Lincoln e la USS George W. Bush si trovano a circa 94 km l'una dall'altra. Una delle due unità sarebbe stata localizzata a 166 km dalla costa dell'Iran, l'altra a circa 195. Il rafforzamento della presenza militare americana arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Secondo una fonte citata dall'Arabia, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore o entro domani, dopo progressi definiti significativi nelle consultazioni.
4: La cronaca: la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso di attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
1: È stato ritrovato nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'uomo risultava disperso dal 26
5: 27 giugno scorso. La ministra ha ringraziato la prefettura, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, le istituzioni locali e gli abitanti di Ronciglione che hanno partecipato alle ricerche. Si chiude un periodo di straziante attesa, ha dichiarato Roccella. Il ritrovamento, aggiunto, non attenua il dolore della perdita, ma restituisce alla famiglia la possibilità di dare l'ultimo saluto ad una persona amata e di conservarne pienamente la memoria.
4: Un programma di formazione sull'inclusione e sull'accoglienza delle persone con disabilità coinvolgerà oltre 4.500 lavoratori del gruppo di ristorazione CGR. Il progetto, realizzato insieme a World for All, interesserà progressivamente il personale di oltre 340 ristoranti. I dipendenti riceveranno competenze operative e relazionali per assistere i clienti con differenti esigenze di accessibilità. Il percorso riguarderà l'interazione con gli ospiti, la chiarezza delle informazioni e la capacità di offrire un'esperienza autonoma e rispettosa. Ai nostri microfoni Mario Perego di CGR.
6: Per CGR la qualità dell'accoglienza passa innanzitutto dalle persone. Investire nella formazione significa fornire ai nostri team gli strumenti per rispondere con competenza, sensibilità e attenzione ai bisogni di ogni ospite. Per noi, infatti, l'accessibilità non riguarda solo gli spazi, ma il modo in cui una persona viene messa nelle condizioni di vivere un'esperienza positiva, autonoma e rispettosa. Da qui nasce il progetto di formazione sviluppato insieme a World for All. In CGR vogliamo rendere questo approccio parte integrante del nostro modo di lavorare e, come realtà che gestisce oltre 340 ristoranti, contribuire ad alzare gli standard dell'intero settore della ristorazione, promuovendo un modello di ospitalità sempre più inclusivo.
5: Chiudiamo con lo sport. Il tennis, nuovo controllo medico a Milano per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne condizioni stabili salvo residui addensamenti in montagna. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese con caldo in intensificazione già dalle prime ore, velature in Sardegna. In giornata sole ovunque salvo qualche temporale in montagna e in Sardegna, caldo premente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 20 e 37 minuti.
0: News.
4: Buonasera ad Alessio Galea. Questa mattina il summit in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'Unione Europea sui fatti di Ceuta. Il vertice ha certificato la fine della crisi determinata dalla drammatica fuga di massa verso l'exclave spagnola al confine con il Marocco, ma anche che non è derivata nessuna violazione dell'area Schengen tra Madrid e Roma, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna per tutto il mese. Torna dunque a salire la tensione. Laura Supino.
5: Dal vertice in videoconferenza dei ministri degli interni della UE, la Spagna esce assolta sui fatti di Ceuta e sulla loro gestione. Riassumendo i contenuti emersi, il commissario UE agli affari interni Brunner ha espresso la piena solidarietà dei 27 a Madrid e certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska. Madrid è tornata dunque ad ammonire l'Italia, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito da Roma una decisione incomprensibile e inutile. Ora revochi subito i controlli aggiuntivi imposti. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. Assunti dal summit una serie di impegni: potenziare il contrasto al traffico di migranti e rimpatri, rafforzare le frontiere dell'UE, migliorare le capacità di previsione e coordinamento. Quanto agli hub per i rimpatri da situare in paesi extra UE, modello Albania, proposti dall'Italia, Brunner ha specificato legittimi, ma sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. L'opposizione di Francia e Spagna dunque resta.
4: Paura, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose per la forte scossa di terremoto registrata questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il sisma di magnitudo 4.3 intorno alle 10:15 è stato seguito poi da una serie di altre scosse meno intense. Intanto salgono a 700 gli sfollati a seguito del terremoto di magnitudo 4.7 che venerdì ha colpito i Campi Flegrei, 400 le case dichiarate inagibili. Questa mattina un corteo ha occupato il porto di Pozzuoli. I cittadini protestano per la mancanza dell'acqua e chiedono un incontro con il ministro dell'interno Piantedosi, atteso domani a Napoli. E siamo allo sport. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni e grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. L'addio a Franco Baresi. La prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi. Il feretro all'uscita portato a spalla da ex compagni. Migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il ricordo nelle parole dei compagni dei suoi 20 anni rossoneri nell'ordine Albertini, Dida, Serena ed Eranio.
6: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
7: Che sappiamo che uomo era, che giocatore era, spero veramente che tutte queste emozioni di tutta questa gente qua presente lo senta, perché è veramente stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre.
8: Io ho giocato con lui quando ha avuto la fascia da capitano per la prima volta ed era un esempio, un campione a 22 anni, maturo. Non ne nascono spesso persone così.
9: Una persona di grande rispetto, un uomo che ha insegnato calcio e purtroppo oggi diventa difficile anche poter trovare uno che possa solamente assomigliarsi.
0: Meteo.
10: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni stabili salvo residui addensamenti in montagna. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, velature in Sardegna. In giornata sole ovunque salvo qualche temporale in montagna e in Sardegna, caldo premente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 20 e 45 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Poco fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio e fino al 25 agosto il diesel subirà dunque una riduzione di 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, previsto per il 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Presidente del Consiglio Meloni, il Vice Premier Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Dall'estero, il segretario al tesoro americano Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto di Hormuz tra oggi e domani. Il Qatar conferma i colloqui anche se non diretti. Iran e Stati Uniti non si parlano, ma gli sforzi continuano, affermano. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito con un drone l'aeroporto di Nairan. I cori, le sciarpe rossonere, l'ultimo lunghissimo applauso per scandire l'addio a Franco Baresi quest'oggi in un funerale che è cerimonia religiosa ma anche rito laico del tifo più sincero. La barra è stata portata in spalla dai compagni di squadra, tra loro Albertini e Costa Curta. Fuori la chiesa arrivano gli applausi per Maldini e Van Basten e pesanti contestazioni per il proprietario del club rossonero Cardinale. Lo sport con gli europei di nuoto, 3 medaglie in un'ora per l'Italia, oro e bronzo nella 10 km in acque libere con Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, bronzo nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Riprese le gare tra l'altro con i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale nel trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne condizioni stabili salvo residui addensamenti in montagna. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese con caldo in intensificazione già dalle prime ore, velature in Sardegna. In giornata sole ovunque salvo qualche temporale in montagna e in Sardegna, caldo premente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 52 minuti.
2: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Due porte aeree statunitensi sono state dispiegate nel Mar Arabico, meno di 200 km dalle coste iraniane, secondo immagini satellitari diffuse da Al Jazeera. La USS Abraham Lincoln e la USS George W. Bush si trovano a circa 94 km l'una dall'altra. Una delle due unità sarebbe stata localizzata a 166 km dalla costa dell'Iran, l'altra a circa 195. Il rafforzamento della presenza militare americana arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Secondo la fonte citata dall'Arabia, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore o entro domani, dopo progressi definiti significativi nelle consultazioni.
3: La cronaca: la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso di attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
2: È stato ritrovato nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'uomo risultava disperso dal 27 giugno scorso. La ministra ha ringraziato la prefettura, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, le istituzioni locali e gli abitanti di Ronciglione che hanno partecipato alle ricerche. Si chiude un periodo di straziante attesa, ha dichiarato Roccella. Il ritrovamento, aggiunto, non attenua il dolore della perdita, ma restituisce alla famiglia la possibilità di dare l'ultimo saluto ad una persona amata e di conservarne pienamente la memoria.
3: Un programma di formazione sull'inclusione e sull'accoglienza delle persone con disabilità coinvolgerà oltre 4.500 lavoratori del gruppo di ristorazione CGR. Il progetto, realizzato insieme a World for All, interesserà progressivamente il personale di oltre 340 ristoranti. I dipendenti riceveranno competenze operative e relazionali per assistere clienti con differenti esigenze di accessibilità. Il percorso riguarderà l'interazione con gli ospiti, la chiarezza delle informazioni e la capacità di offrire un'esperienza autonoma e rispettosa. Ai nostri microfoni Mario Perego di CGR.
4: Per CGR la qualità dell'accoglienza passa innanzitutto dalle persone. Investire nella formazione significa fornire ai nostri team gli strumenti per rispondere con competenza, sensibilità e attenzione ai bisogni di ogni ospite. Per noi, infatti, l'accessibilità non riguarda solo gli spazi, ma il modo in cui una persona viene messa nelle condizioni di vivere un'esperienza positiva, autonoma e rispettosa. Da qui nasce il progetto di formazione sviluppato insieme a World for All. In CGR vogliamo rendere questo approccio parte integrante del nostro modo di lavorare e, come realtà che gestisce oltre 340 ristoranti, contribuire ad alzare gli standard dell'intero settore della ristorazione, promuovendo un modello di ospitalità sempre più inclusivo.
2: Chiudiamo con lo sport. Il tennis: nuovo controllo medico a Milano per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni stabili salvo residui addensamenti in montagna. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, velature in Sardegna. In giornata sole ovunque salvo qualche temporale in montagna e in Sardegna, caldo premente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News.
0: per essere sempre aggiornati.

0: sono le 20 e 59 minuti.
1: News. Buonasera ad Alessio Galea. Questa mattina il summit in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'Unione Europea sui fatti di Ceuta. Il vertice ha certificato la fine della crisi determinata dalla drammatica fuga di massa verso l'exclave spagnola al confine con il Marocco, ma anche che non è derivata nessuna violazione dell'area Schengen. Tra Madrid e Roma, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna per tutto il mese, torna dunque a salire la tensione. Laura Supino.
2: Dal vertice in videoconferenza dei ministri degli interni della UE, la Spagna esce assolta sui fatti di Ceuta e sulla loro gestione. Riassumendo i contenuti emersi, il commissario UE agli affari interni Brunner ha espresso la piena solidarietà dei 27 a Madrid e certificato: da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska. Madrid è tornata dunque ad ammonire l'Italia, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito da Roma una decisione incomprensibile e inutile. Ora revochi subito i controlli aggiuntivi imposti. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. Assunti dal summit una serie di impegni: potenziare il contrasto al traffico di migranti e rimpatri, rafforzare le frontiere dell'UE, migliorare le capacità di previsione e coordinamento. Quanto agli hub per i rimpatri da situare in paesi extra UE, modello Albania, proposti dall'Italia, Brunner ha specificato: legittimi, ma sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. L'opposizione di Francia e Spagna dunque resta.
1: Paura, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose per la forte scossa di terremoto registrata questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il sisma di magnitudo 4.3 intorno alle 10:15 è stato seguito poi da una serie di altre scosse meno intense. Intanto salgono a 700 gli sfollati a seguito del terremoto di magnitudo 4.7 che venerdì ha colpito i Campi Flegrei, 400 le case dichiarate in agibili. Questa mattina un corteo ha occupato il porto di Pozzuoli. I cittadini protestano per la mancanza dell'acqua e chiedono un incontro con il ministro dell'interno Piantedosi, atteso domani a Napoli. E siamo allo sport. Ancora Grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni e grande favorita Chiara Pellacani, a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. L'addio a Franco Baresi. La prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi, il feretro all'uscita portato a spalla da ex compagni. Migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il ricordo nelle parole dei compagni dei suoi 20 anni rossoneri nell'ordine Albertini, Dida, Serena ed Eranio.
3: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
4: Che sappiamo che uomo era, che giocatore era, spero veramente che tutte queste emozioni di tutta questa gente qua presente lo senta, perché veramente è stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre.
5: Io ho giocato con lui quando ha avuto la fascia da capitano per la prima volta ed era un esempio, un campione a 22 anni, maturo. Non ne nascono spesso persone così.
6: Una persona di grande rispetto, un uomo che ha insegnato calcio e purtroppo oggi diventa difficile anche poter trovare uno che possa solamente assomigliarsi.
7: GR News.
8: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
7: Radio GR News.
0: Sono le 21 e 3 minuti.
7: Gli inserti speciali di Radio GR News.
9: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che, per l'estate di quest'anno, le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
10: Buonasera dalla redazione. Per combattere il prezzo dei carburanti ormai alle stelle, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente su gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi distributori di carburante. Il provvedimento in pratica arriva prima della scadenza dello sconto fissato. Già nelle scorse settimane era previsto al 6 agosto. Dall'estero intanto si apprende che il segretario al tesoro americano Bessent ha aperto la possibilità di un accordo di libertà di navigazione nello stretto di Hormuz già tra oggi e domani, e questo potrebbe significare ancora calo dei carburanti. Il Qatar conferma i colloqui anche se non diretti. Iran e Stati Uniti non si parlano ma gli sforzi continuano, affermano dal Qatar. Resta la tensione però tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito infatti con un drone l'aeroporto saudita. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia, per la morte di un operaio in un cantiere, tre responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. 8 giovani su 10 si sono espressi a favore di provvedimenti antiviolenza minorile, il DDL sicurezza che contiene anche provvedimenti contro le baby gang. Un dato questo sottoposto da scuola.net al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che però non si è detta sorpresa. La protesta dei cittadini di Pozzuoli per il dopo terremoto e soprattutto per la crisi idrica è sfociata nel blocco del porto. Il corteo partito con centinaia di persone, cresciuto fino a contare circa un migliaio di partecipanti, ha raggiunto l'area dello scalo marittimo, riuscendo a superare la prima linea di sbarramento dei carabinieri e occupare quest'oggi la banchina principale. In prima fila le fasce più fragili della popolazione, anziani, famiglie, bambini e disabili in carrozzina, esposti a temperature elevate che hanno causato alcuni malori. È tutto, alla prossima edizione.
11: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. Qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Per combattere il prezzo dei carburanti ormai alle stelle, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente su gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento in pratica arriva prima della scadenza dello sconto fissato. Già nelle scorse settimane era previsto al 6 agosto. Dall'estero intanto si apprende che il segretario al tesoro americano Bessent ha aperto la possibilità di un accordo di libertà di navigazione nello stretto di Hormuz già tra oggi e domani, e questo potrebbe significare ancora calo dei carburanti. Il Qatar conferma i colloqui anche se non diretti. Iran e Stati Uniti non si parlano, ma gli sforzi continuano, affermano dal Qatar. Resta la tensione però tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito infatti con un drone l'aeroporto saudita. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia, per la morte di un operaio in un cantiere, tre responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. 8 giovani su 10 si sono espressi a favore di provvedimenti antiviolenza minorile, il DDL sicurezza, che contiene anche provvedimenti contro le baby gang. Un dato questo sottoposto da scuola.net al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che però non si è detta sorpresa. La protesta dei cittadini di Pozzuoli per il dopo terremoto e soprattutto per la crisi idrica è sfociata nel blocco del porto. Il corteo partito con centinaia di persone, cresciuto fino a contare circa un migliaio di partecipanti, ha raggiunto l'area dello scalo marittimo, riuscendo a superare la prima linea di sbarramento dei carabinieri e occupare quest'oggi la banchina principale. In prima fila le fasce più fragili della popolazione, anziani, famiglie, bambini e disabili in carrozzina, esposti a temperature elevate che hanno causato alcuni malori. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 21 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Per combattere il prezzo dei carburanti, ormai alle stelle, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente su gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento in pratica arriva prima della scadenza dello sconto fissato. Già nelle scorse settimane era previsto al 6 agosto. Dall'estero intanto si apprende che il segretario al tesoro americano Bessent ha aperto la possibilità di un accordo di libertà di navigazione nello stretto di Hormuz già tra oggi e domani. Questo potrebbe significare ancora calo dei carburanti. Il Qatar conferma i colloqui anche se non diretti. Iran e Stati Uniti non si parlano ma gli sforzi continuano, affermano dal Qatar. Resta la tensione però tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito infatti con un drone l'aeroporto saudita. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia per la morte di un operaio in un cantiere, tre responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. 8 giovani su 10 si sono espressi a favore di provvedimenti antiviolenza minorile, il DDL sicurezza che contiene anche provvedimenti contro le baby gang. Un dato questo sottoposto da scuola.net al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che però non si è detta sorpresa. La protesta dei cittadini di Pozzuoli per il dopo terremoto e soprattutto per la crisi idrica è sfociata nel blocco del porto. Il corteo partito con centinaia di persone, cresciuto fino a contare circa un migliaio di partecipanti, ha raggiunto l'area dello scalo marittimo riuscendo a superare la prima linea di sbarramento dei carabinieri e occupare quest'oggi la banchina principale. In prima fila le fasce più fragili della popolazione, anziani, famiglie, bambini e disabili in carrozzina esposti a temperature elevate che hanno causato alcuni malori. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 21 e 24 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Per combattere il prezzo dei carburanti, ormai alle stelle, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente su gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento in pratica arriva prima della scadenza dello sconto fissato. Già nelle scorse settimane era previsto al 6 agosto. Dall'estero intanto si apprende che il segretario al tesoro americano Bessent ha aperto la possibilità di un accordo di libertà di navigazione nello stretto di Hormuz già tra oggi e domani. Questo potrebbe significare ancora calo dei carburanti. Il Qatar conferma i colloqui anche se non diretti. Iran e Stati Uniti non si parlano ma gli sforzi continuano, affermano dal Qatar. Resta la tensione però tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito infatti con un drone l'aeroporto saudita. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia, per la morte di un operaio in un cantiere, tre responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. 8 giovani su 10 si sono espressi a favore di provvedimenti antiviolenza minorile, il DDL sicurezza, che contiene anche provvedimenti contro le baby gang. Un dato questo sottoposto da scuola.net al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che però non si è detta sorpresa. La protesta dei cittadini di Pozzuoli per il dopo terremoto e soprattutto per la crisi idrica è sfociata nel blocco del porto. Il corteo partito con centinaia di persone, cresciuto fino a contare circa 1 migliaio di partecipanti, ha raggiunto l'area dello scalo marittimo, riuscendo a superare la prima linea di sbarramento dei carabinieri e occupare quest'oggi la banchina principale. In prima fila le fasce più fragili della popolazione, anziani, famiglie, bambini e disabili in carrozzina, esposti a temperature elevate che hanno causato alcuni malori. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste, caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 21 e 32 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Per combattere il prezzo dei carburanti ormai alle stelle, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente su gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento in pratica arriva prima della scadenza dello sconto fissato. Già nelle scorse settimane era previsto al 6 agosto. Dall'estero intanto si apprende che il segretario al tesoro americano Bessent ha aperto la possibilità di un accordo di libertà di navigazione nello stretto di Hormuz già tra oggi e domani, e questo potrebbe significare ancora calo dei carburanti. Il Qatar conferma i colloqui anche se non diretti. Iran e Stati Uniti non si parlano ma gli sforzi continuano, affermano dal Qatar. Resta la tensione però tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito infatti con un drone l'aeroporto saudita. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia, per la morte di un operaio in un cantiere, tre responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. 8 giovani su 10 si sono espressi a favore di provvedimenti antiviolenza minorile, il DDL sicurezza che contiene anche provvedimenti contro le baby gang. Un dato questo sottoposto da scuola.net al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che però non si è detta sorpresa. La protesta dei cittadini di Pozzuoli per il dopo terremoto e soprattutto per la crisi idrica è sfociata nel blocco del porto. Il corteo partito con centinaia di persone, cresciuto fino a contare circa un migliaio di partecipanti, ha raggiunto l'area dello scalo marittimo riuscendo a superare la prima linea di sbarramento dei carabinieri e occupare quest'oggi la banchina principale. In prima fila le fasce più fragili della popolazione, anziani, famiglie, bambini e disabili in carrozzina esposti a temperature elevate che hanno causato alcuni valori. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. Qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 38 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Per combattere il prezzo dei carburanti ormai alle stelle, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente su gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento in pratica arriva prima della scadenza dello sconto fissato. Già nelle scorse settimane era previsto al 6 agosto. Dall'estero intanto si apprende che il segretario al tesoro americano Bessent ha aperto la possibilità di un accordo di libertà di navigazione nello stretto di Hormuz già tra oggi e domani. Questo potrebbe significare ancora calo dei carburanti. Il Qatar conferma i colloqui anche se non diretti. Iran e Stati Uniti non si parlano ma gli sforzi continuano, affermano dal Qatar. Resta la tensione però tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito infatti con un drone l'aeroporto saudita. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia per la morte di un operaio in un cantiere, tre responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. 8 giovani su 10 si sono espressi a favore di provvedimenti antiviolenza minorile, il DDL sicurezza che contiene anche provvedimenti contro le baby gang. Un dato questo sottoposto da scuola.net al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che però non si è detta sorpresa. La protesta dei cittadini di Pozzuoli per il dopo terremoto e soprattutto per la crisi idrica è sfociata nel blocco del porto. Il corteo partito con centinaia di persone, cresciuto fino a contare circa un migliaio di partecipanti, ha raggiunto l'area dello scalo marittimo riuscendo a superare la prima linea di sbarramento dei carabinieri e occupare quest'oggi la banchina principale. In prima fila le fasce più fragili della popolazione, anziani, famiglie, bambini e disabili in carrozzina esposti a temperature elevate che hanno causato alcuni malori. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 45 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Per combattere il prezzo dei carburanti ormai alle stelle, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente su gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento in pratica arriva prima della scadenza dello sconto fissato. Già nelle scorse settimane era previsto al 6 agosto. Dall'estero intanto si apprende che il segretario al tesoro americano Bessent ha aperto la possibilità di un accordo di libertà di navigazione nello stretto di Hormuz già tra oggi e domani. Questo potrebbe significare ancora calo dei carburanti. Il Qatar conferma i colloqui anche se non diretti. Iran e Stati Uniti non si parlano ma gli sforzi continuano, affermano dal Qatar. Resta la tensione però tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito infatti con un drone l'aeroporto saudita. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia per la morte di un operaio in un cantiere, tre responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. 8 giovani su 10 si sono espressi a favore di provvedimenti antiviolenza minorile, il DDL sicurezza che contiene anche provvedimenti contro le baby gang. Un dato questo sottoposto da scuola.net al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che però non si è detta sorpresa. La protesta dei cittadini di Pozzuoli per il dopo terremoto e soprattutto per la crisi idrica è sfociata nel blocco del porto. Il corteo partito con centinaia di persone, cresciuto fino a contare circa un migliaio di partecipanti, ha raggiunto l'area dello scalo marittimo riuscendo a superare la prima linea di sbarramento dei carabinieri e occupare quest'oggi la banchina principale. In prima fila le fasce più fragili della popolazione, anziani, famiglie, bambini e disabili in carrozzina esposti a temperature elevate che hanno causato alcuni malori. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 53 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Per combattere il prezzo dei carburanti ormai alle stelle, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente su gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento in pratica arriva prima della scadenza dello sconto fissato. Già nelle scorse settimane era previsto al 6 agosto. Dall'estero intanto si apprende che il segretario al tesoro americano Bessent ha aperto la possibilità di un accordo di libertà di navigazione nello stretto di Hormuz già tra oggi e domani, e questo potrebbe significare ancora calo dei carburanti. Il Qatar conferma i colloqui anche se non diretti. Iran e Stati Uniti non si parlano, ma gli sforzi continuano, affermano dal Qatar. Resta la tensione però tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito infatti con un drone l'aeroporto saudita. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia, per la morte di un operaio in un cantiere, tre responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. 8 giovani su 10 si sono espressi a favore di provvedimenti antiviolenza minorile, il DDL sicurezza, che contiene anche provvedimenti contro le baby gang. Un dato questo sottoposto da scuola.net al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che però non si è detta sorpresa. La protesta dei cittadini di Pozzuoli per il dopo terremoto e soprattutto per la crisi idrica è sfociata nel blocco del porto. Il corteo partito con centinaia di persone, cresciuto fino a contare circa un migliaio di partecipanti, ha raggiunto l'area dello scalo marittimo, riuscendo a superare la prima linea di sbarramento dei carabinieri e occupare quest'oggi la banchina principale. In prima fila le fasce più fragili della popolazione: anziani, famiglie, bambini e disabili in carrozzina, esposti a temperature elevate che hanno causato alcuni valori. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. Qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 22 ed un minuto.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: News. Buonasera dalla redazione. Poco fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio e fino al 25 agosto il diesel subirà dunque una riduzione di 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, previsto per il 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Presidente del Consiglio Meloni, il Vice Premier Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia, per la morte di un operaio in un cantiere, tre responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. Lo sport, con gli europei di nuoto, tre medaglie in un'ora per l'Italia, oro e bronzo nella 10 km in acque libere con Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, bronzo nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Riprese le gare tra l'altro con i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale nel trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro. È tutto, alla prossima edizione.
6: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Poco fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio e fino al 25 agosto il diesel subirà dunque una riduzione di 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, previsto per il 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Presidente del Consiglio Meloni, il Vice Premier Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia, per la morte di un operaio in un cantiere, tre responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. Lo sport, con gli europei di nuoto, tre medaglie in un'ora per l'Italia, oro e bronzo nella 10 km in acque libere con Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, bronzo nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Riprese le gare tra l'altro con i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale nel trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 17 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Poco fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio e fino al 25 agosto il diesel subirà dunque una riduzione di 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, previsto per il 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Presidente del Consiglio Meloni, il Vice Premier Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia, per la morte di un operaio in un cantiere, tre responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. Lo sport, con gli europei di nuoto, tre medaglie in un'ora per l'Italia, oro e bronzo nella 10 km in acque libere con Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, bronzo nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Riprese le gare tra l'altro con i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale nel trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 22 e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Poco fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio e fino al 25 agosto il diesel subirà dunque una riduzione di 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, previsto per il 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Presidente del Consiglio Meloni, il Vice Premier Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia, per la morte di un operaio in un cantiere, 3 responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. Lo sport, con gli europei di nuoto, 3 medaglie in un'ora per l'Italia, oro e bronzo nella 10 km in acque libere con Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, bronzo nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Riprese le gare tra l'altro con i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale nel trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste, caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
3: Sono le 22 e 28 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Poco fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio e fino al 25 agosto il diesel subirà dunque una riduzione di 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, previsto per il 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Presidente del Consiglio Meloni, il Vice Premier Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia, per la morte di un operaio in un cantiere, tre responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. Lo sport, con gli europei di nuoto, tre medaglie in un'ora per l'Italia, oro e bronzo nella 10 km in acque libere con Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, bronzo nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Riprese le gare tra l'altro con i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale nel trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 34 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Poco fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio e fino al 25 agosto il diesel subirà dunque una riduzione di 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, previsto per il 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Presidente del Consiglio Meloni, il Vice Premier Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia, per la morte di un operaio in un cantiere, tre responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. Lo sport, con gli europei di nuoto, tre medaglie in un'ora per l'Italia, oro e bronzo nella 10 km in acque libere con Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, bronzo nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Riprese le gare tra l'altro con i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale nel trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22 e 41 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Poco fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio e fino al 25 agosto il diesel subirà dunque una riduzione di 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, previsto per il 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Presidente del Consiglio Meloni, il Vice Premier Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia, per la morte di un operaio in un cantiere, tre responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. Lo sport, con gli europei di nuoto, tre medaglie in un'ora per l'Italia, oro e bronzo nella 10 km in acque libere con Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, bronzo nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Riprese le gare tra l'altro con i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale nel trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 48 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Poco fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio e fino al 25 agosto il diesel subirà dunque una riduzione di 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, previsto per il 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Presidente del Consiglio Meloni, il Vice Premier Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record

0: Guarda, di caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia, per la morte di un operaio in un cantiere, tre responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. Lo sport, con gli europei di nuoto, tre medaglie in un'ora per l'Italia, oro e bronzo nella 10 km in acque libere con Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, bronzo nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Riprese le gare tra l'altro con i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale nel trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste, caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Gli inserti speciali a giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 25 agosto. La misura è stata varata dal Consiglio dei Ministri che si è riunito oggi. Il precedente taglio sarebbe scaduto il 6 di agosto. Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari in una fase internazionale ancora molto complessa, scrive sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Intanto ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella video call di oggi con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a qualsiasi formato di negoziato e che la collaborazione con i partner è in corso. Siamo in contatto quotidiano con i rappresentanti del presidente Trump e questo è importante. Zelensky poi ha riferito che la collaborazione con altri partner, in particolare nei paesi del Golfo, è in corso e questi possono sostenere gli sforzi diplomatici e le esigenze di sicurezza. La cronaca: hanno chiesto e ottenuto l'accesso al percorso di giustizia riparativa ai 3 minorenni che lo scorso 12 ottobre in corso Como, Milano, avevano rapinato e accoltellato Davide Cavallo, lo studente bocconiano che in quella brutale aggressione ha successivamente riportato lesioni permanenti. Lo sport: con gli europei di nuoto a Parigi, strepitosa Chiara Pellacani che cala il poker, 4 medaglie, l'azzurra conquista la medaglia d'oro anche nel trampolino 3 metri al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine, totale di 358,05 punti, quasi 40 in più rispetto alla britannica Harper, medaglia d'argento, bronzo alla russa Trifonova. Pellacani di fatto riscrive la storia diventando la prima atleta a vincere 4 ori in un'edizione dell'europeo. Sfiora invece il podio Elisa Pizzini che arriva quarta. Oggi arrivate però dal team azzurro altre medaglie: doppietta nella 10 km di nuoto in acque libere, sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci prima e terza italiana di sempre a trionfare nella specialità in campo europeo. Medaglia di bronzo invece per Linda Capuni. È tutto, alla prossima edizione.
6: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste, caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like you're trapped in your own skin, and now your body's frozen, broken down.

0: Sono le 23 e 11 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 25 agosto. La misura è stata varata dal Consiglio dei Ministri che si è riunito oggi. Il precedente taglio sarebbe scaduto il 6 di agosto. Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari in una fase internazionale ancora molto complessa, scrive sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Intanto ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella video call di oggi con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a qualsiasi formato di negoziato e che la collaborazione con i partner è in corso. Siamo in contatto quotidiano con i rappresentanti del presidente Trump e questo è importante. Zelensky poi ha riferito che la collaborazione con altri partner, in particolare nei paesi del Golfo, è in corso e questi possono sostenere gli sforzi diplomatici e le esigenze di sicurezza. La cronaca: hanno chiesto e ottenuto l'accesso al percorso di giustizia riparativa ai tre minorenni che lo scorso 12 ottobre in corso Como, Milano, avevano rapinato e accoltellato Davide Cavallo, lo studente bocconiano che in quella brutale aggressione ha successivamente riportato lesioni permanenti. Lo sport con gli europei di nuoto a Parigi, strepitosa Chiara Pellacani che cala il poker, 4 medaglie, l'azzurra conquista la medaglia d'oro anche nel trampolino 3 metri al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine, totale di 358,05 punti, quasi 40 in più rispetto alla britannica Harper, medaglia d'argento, bronzo alla russa Trifonova. Pellacani di fatto riscrive la storia diventando la prima atleta a vincere 4 ori in un'edizione dell'europeo. Sfiora invece il podio Elisa Pizzini che arriva quarta. Oggi arrivate però dal team azzurro altre medaglie: doppietta nella 10 km di nuoto in acque libere, sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci prima e terza italiana di sempre a trionfare nella specialità in campo europeo. Medaglia di bronzo invece per Linda Capuni. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste, caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 28 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 25 agosto. La misura è stata varata dal Consiglio dei Ministri che si è riunito oggi. Il precedente taglio sarebbe scaduto il 6 di agosto. Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari in una fase internazionale ancora molto complessa, scrive sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Intanto ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella video call di oggi con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a qualsiasi formato di negoziato e che la collaborazione con i partner è in corso. Siamo in contatto quotidiano con i rappresentanti del presidente Trump e questo è importante. Zelensky poi ha riferito che la collaborazione con altri partner, in particolare nei paesi del Golfo, è in corso e questi possono sostenere gli sforzi diplomatici e le esigenze di sicurezza. La cronaca: hanno chiesto e ottenuto l'accesso al percorso di giustizia riparativa ai tre minorenni che lo scorso 12 ottobre in corso Como, a Milano, avevano rapinato e accoltellato Davide Cavallo, lo studente bocconiano che in quella brutale aggressione ha successivamente riportato lesioni permanenti. Lo sport con gli europei di nuoto a Parigi, strepitosa Chiara Pellacani che cala il poker, 4 medaglie, l'azzurra conquista la medaglia d'oro anche nel trampolino 3 metri al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine, totale di 358,05 punti, quasi 40 in più rispetto alla britannica Harper, medaglia d'argento, bronzo alla russa Trifonova. Pellacani di fatto riscrive la storia diventando la prima atleta a vincere 4 ori in un'edizione dell'Europeo. Sfiora invece il podio Elisa Pizzini che arriva quarta. Oggi arrivate però dal team azzurro altre medaglie: doppietta nella 10 km di nuoto in acque libere, sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci prima e terza italiana di sempre a trionfare nella specialità in campo europeo. Medaglia di bronzo invece per Linda Capuni. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. Qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 23 e 34 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 25 agosto. La misura è stata varata dal Consiglio dei Ministri che si è riunito oggi. Il precedente taglio sarebbe scaduto il 6 di agosto. Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari in una fase internazionale ancora molto complessa, scrive sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Intanto ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella video call di oggi con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a qualsiasi formato di negoziato e che la collaborazione con i partner è in corso. Siamo in contatto quotidiano con i rappresentanti del presidente Trump e questo è importante. Zelensky poi ha riferito che la collaborazione con altri partner, in particolare nei paesi del Golfo, è in corso e questi possono sostenere gli sforzi diplomatici e le esigenze di sicurezza. La cronaca: hanno chiesto e ottenuto l'accesso al percorso di giustizia riparativa ai tre minorenni che lo scorso 12 ottobre in corso Como, Milano, avevano rapinato e accoltellato Davide Cavallo, lo studente bocconiano che in quella brutale aggressione ha successivamente riportato lesioni permanenti. Lo sport: coda agli europei di nuoto a Parigi, strepitosa Chiara Pellacani che cala il poker, 4 medaglie, l'azzurra conquista la medaglia d'oro anche nel trampolino 3 metri al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine, totale di 358,05 punti, quasi 40 in più rispetto alla britannica Harper, medaglia d'argento, bronzo alla russa Trifonova. Pellacani di fatto riscrive la storia diventando la prima atleta a vincere 4 ori in un'edizione dell'europeo. Sfiora invece il podio Elisa Pizzini che arriva quarta. Oggi arrivate però dal team azzurro altre medaglie: doppietta nella 10 km di nuoto in acque libere, sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci prima e terza italiana di sempre a trionfare nella specialità in campo europeo. Medaglia di bronzo invece per Linda Capuni. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste, caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 40 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 25 agosto. La misura è stata varata dal Consiglio dei Ministri che si è riunito oggi. Il precedente taglio sarebbe scaduto il 6 di agosto. Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari in una fase internazionale ancora molto complessa, scrive sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Intanto ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella video call di oggi con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a qualsiasi formato di negoziato e che la collaborazione con i partner è in corso. Siamo in contatto quotidiano con i rappresentanti del presidente Trump e questo è importante. Zelensky poi ha riferito che la collaborazione con altri partner, in particolare nei paesi del Golfo, è in corso e questi possono sostenere gli sforzi diplomatici e le esigenze di sicurezza. La cronaca: hanno chiesto e ottenuto l'accesso al percorso di giustizia riparativa ai tre minorenni che lo scorso 12 ottobre in corso Como, Milano, avevano rapinato e accoltellato Davide Cavallo, lo studente bocconiano che in quella brutale aggressione ha successivamente riportato lesioni permanenti. Lo sport: con gli europei di nuoto a Parigi, strepitosa Chiara Pellacani che cala il poker, 4 medaglie, l'azzurra conquista la medaglia d'oro anche nel trampolino 3 metri al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine, totale di 358,05 punti, quasi 40 in più rispetto alla britannica Harper, medaglia d'argento, bronzo alla russa Trifonova. Pellacani di fatto riscrive la storia diventando la prima atleta a vincere 4 ori in un'edizione dell'europeo. Sfiora invece il podio Elisa Pizzini che arriva quarta. Oggi arrivate però dal team azzurro altre medaglie: doppietta nella 10 km di nuoto in acque libere, sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci prima e terza italiana di sempre a trionfare nella specialità in campo europeo, medaglia di bronzo invece per Linda Capuni. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste, caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 47 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 25 agosto. La misura è stata varata dal Consiglio dei Ministri che si è riunito oggi. Il precedente taglio sarebbe scaduto il 6 di agosto. Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari in una fase internazionale ancora molto complessa, scrive sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Intanto ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella video call di oggi con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a qualsiasi formato di negoziato e che la collaborazione con i partner è in corso. Siamo in contatto quotidiano con i rappresentanti del presidente Trump e questo è importante. Zelensky poi ha riferito che la collaborazione con altri partner, in particolare nei paesi del Golfo, è in corso e questi possono sostenere gli sforzi diplomatici e le esigenze di sicurezza. La cronaca: hanno chiesto e ottenuto l'accesso al percorso di giustizia riparativa ai tre minorenni che lo scorso 12 ottobre in corso Como, a Milano, avevano rapinato e accoltellato Davide Cavallo, lo studente bocconiano che in quella brutale aggressione ha successivamente riportato lesioni permanenti. Lo sport: con gli europei di nuoto a Parigi, strepitosa Chiara Pellacani che cala il poker, 4 medaglie, l'azzurra conquista la medaglia d'oro anche nel trampolino 3 metri al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine, totale di 358,05 punti, quasi 40 in più rispetto alla britannica Harper, medaglia d'argento. Bronzo alla russa Trifonova. Pellacani di fatto riscrive la storia diventando la prima atleta a vincere 4 ori in un'edizione dell'europeo. Sfiora invece il podio Elisa Pizzini che arriva quarta. Oggi arrivate però dal team azzurro altre medaglie: doppietta nella 10 km di nuoto in acque libere, sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci prima e terza italiana di sempre a trionfare nella specialità in campo europeo. Medaglia di bronzo invece per Linda Capuni. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste, caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi specie al centro.

0: Centro-Nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste, caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 9 minuti.
1: Radio GR News.
0: È mezzanotte e 9 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano: ho prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 di agosto, prima del Consiglio dei Ministri. C'è stato un vertice tra la Presidente del Consiglio Meloni e i Vice Tajani, Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Dal Consiglio dei Ministri arrivano 100 milioni anche per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Ancora scontro tra Roma e Madrid, invece, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Nell'enclave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, intanto torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara infatti un nuovo assalto per il 15 di agosto. Roma pensa a potenziare invece controlli ai confini. È arrivato l'ok dal Consiglio dei Ministri ministri l'assunzione di 500 agenti da destinare alle frontiere. Medio Oriente, spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Bessent apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto entro domani, dice. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-Stati Uniti, anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano, affermano dal Qatar. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano la migliore in Europa. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi con umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento, il messaggio della ministra Roccella. Oggi l'addio a Baresi, cori, le sciarpe rossonere, l'ultimo lunghissimo applauso per scandire l'addio a Franco in un funerale che è cerimonia religiosa ma anche rito laico del tifo sincero. Leggenda immortale, lo striscione tributo della curva sud che accoglie il feretro davanti alla basilica di Sant'Ambrogio, piena per salutare il mitico capitano del Milan Baresi. La bara è portata in spalla dai compagni di squadra, tra loro Albertini e Costa Curta. Gli europei di nuoto a Parigi, strepitosa Chiara Pellacani, la tuffatrice romana domina la finale del trampolino 3 metri femminile con 358,05 punti. La 23enne si mette al collo la quarta medaglia d'oro agli europei di nuoto 2026, e c'è ancora una gara da affrontare, proseguendo così un percorso netto che l'ha vista vincere tutte e quattro le gare disputate finora, in singolo, in sincro o in squadra. Un nuovo record che non era mai riuscito nessuno a livello continentale, neppure alla leggendaria Tania Cagnotto. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano: ho prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 di agosto. Prima del Consiglio dei Ministri c'è stato un vertice tra la Presidente del Consiglio Meloni e i vice Tajani, Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Dal Consiglio dei Ministri arrivano 100 milioni anche per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Ancora scontro tra Roma e Madrid, invece, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Nell'enclave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, intanto torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara infatti un nuovo assalto per il 15 di agosto. Roma pensa a potenziare invece controlli ai confini, è arrivato l'ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti da destinare alle frontiere. Medio Oriente, spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Bessent apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto entro domani, dice. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-Stati Uniti, anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano, affermano dal Qatar. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli $80, sperano le borse. Milano la migliore in Europa. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi con umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento, il messaggio della ministra Roccella. Oggi l'addio a Baresi, cori, le sciarpe rossonere, l'ultimo lunghissimo applauso per scandire l'addio a Franco in un funerale che è cerimonia religiosa ma anche rito laico del tifo sincero. Leggenda immortale, lo striscione tributo della curva sud che accoglie il feretro davanti alla basilica di Sant'Ambrogio, piena per salutare il mitico capitano del Milan Baresi. La bara è portata in spalla dai compagni di squadra, tra loro Albertini e Costa Curta. Gli europei di nuoto a Parigi, strepitosa Chiara Pellacani, la tuffatrice romana domina la finale del trampolino 3 metri femminile con 358,05 punti. La 23enne si mette al collo la quarta medaglia d'oro agli europei di nuoto 2026, e c'è ancora una gara da affrontare, proseguendo così un percorso netto che l'ha vista vincere tutte e quattro le gare disputate finora, in singolo, in sincro o in squadra, un nuovo record che non era mai riuscito nessuno a livello continentale, neppure alla leggendaria Tania Cagnotto. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È mezzanotte e 38 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano: ho prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 di agosto. Prima del Consiglio dei Ministri c'è stato un vertice tra la Presidente del Consiglio Meloni e i vice Tajani, Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Dal Consiglio dei Ministri arrivano 100 milioni anche per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Ancora scontro tra Roma e Madrid, invece, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Nell'enclave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, intanto torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara infatti un nuovo assalto per il 15 di agosto. Roma pensa a potenziare invece controlli ai confini. È arrivato l'ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti da destinare alle frontiere. Medio Oriente, spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Bessent apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto entro domani, dice. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-Stati Uniti, anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano, affermano dal Qatar. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli $80, sperano le borse. Milano la migliore in Europa. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi con umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento, il messaggio della ministra Roccella. Oggi l'addio a Baresi, cori, le sciarpe rossonere, l'ultimo lunghissimo applauso per scandire l'addio a Franco in un funerale che è cerimonia religiosa ma anche rito laico del tifo sincero. Leggenda immortale, lo striscione tributo della curva sud che accoglie il feretro davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio, piena per salutare il mitico capitano del Milan Baresi. La bara è portata in spalla dai compagni di squadra, tra loro Albertini e Costa Curta. Gli europei di nuoto a Parigi, strepitosa Chiara Pellacani, la tuffatrice romana domina la finale del trampolino 3 metri femminile con 358,05 punti. La 23enne si mette al collo la quarta medaglia d'oro agli europei di nuoto 2026, e c'è ancora una gara da affrontare, proseguendo così un percorso netto che l'ha vista vincere tutte e quattro le gare disputate finora, in singolo, in sincro o in squadra, un nuovo record che non era mai riuscito nessuno a livello continentale, neppure alla leggendaria Tania Cagnotto. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Anticiclone subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 45 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano: ho prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 di agosto. Prima del Consiglio dei Ministri c'è stato un vertice tra la Presidente del Consiglio Meloni e i vice Tajani, Salvini e il Ministro dell'Economia.

0: Dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, intanto torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara infatti un nuovo assalto per il 15 di agosto. Roma pensa a potenziare invece controlli ai confini. È arrivato l'ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti da destinare alle frontiere. Medio Oriente, spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Bessent apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto entro domani, dice. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-Stati Uniti, anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano, affermano dal Qatar. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano, la migliore in Europa. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Bico in provincia di Viterbo. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi con umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento, il messaggio della ministra Roccella. Oggi l'addio a Baresi, cori, le sciarpe rossonere, l'ultimo lunghissimo applauso per scandire l'addio a Franco in un funerale che è cerimonia religiosa ma anche rito laico del tifo sincero. Leggenda immortale, lo striscione tributo della curva sud che accoglie il feretro davanti alla basilica di Sant'Ambrogio, piena per salutare il mitico capitano del Milan Baresi. La bara è portata in spalla dai compagni di squadra, tra loro Albertini e Costa Curta. Gli europei di nuoto a Parigi, strepitosa Chiara Pellacani, la tuffatrice romana domina la finale del trampolino 3 metri femminile con 358,05 punti. La 23enne si mette al collo la quarta medaglia d'oro agli europei di nuoto 2026, e c'è ancora una gara da affrontare, proseguendo così un percorso netto che l'ha vista vincere tutte e quattro le gare disputate finora, in singolo, in sincro o in squadra. Un nuovo record che non era mai riuscito nessuno a livello continentale, neppure alla leggendaria Tania Cagnotto. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 53 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano: ho prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 di agosto. Prima del Consiglio dei Ministri c'è stato un vertice tra la Presidente del Consiglio Meloni e i Vice Tajani, Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Dal Consiglio dei Ministri arrivano 100 milioni anche per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Ancora scontro tra Roma e Madrid, invece, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Nell'enclave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, intanto torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara infatti un nuovo assalto per il 15 di agosto. Roma pensa a potenziare invece controlli ai confini, è arrivato l'ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti da destinare alle frontiere. Medio Oriente, spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Bessent apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto entro domani, dice. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-Stati Uniti, anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano, affermano dal Qatar. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli $80, sperano le borse. Milano la migliore in Europa. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi con umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento, il messaggio della ministra Roccella. Oggi l'addio a Baresi, cori, le sciarpe rossonere, l'ultimo lunghissimo applauso per scandire l'addio a Franco in un funerale che è cerimonia religiosa ma anche rito laico del tifo sincero. Leggenda immortale, lo striscione tributo della curva sud che accoglie il feretro davanti alla basilica di Sant'Ambrogio, piena per salutare il mitico capitano del Milan Baresi. La bara è portata in spalla dai compagni di squadra, tra loro Albertini e Costa Curta. Gli europei di nuoto a Parigi, strepitosa Chiara Pellacani, la tuffatrice romana domina la finale del trampolino 3 metri femminile con 358,05 punti. La 23enne si mette al collo la quarta medaglia d'oro agli europei di nuoto 2026, e c'è ancora una gara da affrontare, proseguendo così un percorso netto che l'ha vista vincere tutte e quattro le gare disputate finora, in singolo, in sincro o in squadra. Un nuovo record che non era mai riuscito nessuno a livello continentale, neppure alla leggendaria Tania Cagnotto. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Anticiclone subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: è l'una ed un minuto.
1: Meteo. Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:18.
2: Meteo. Anticiclone e subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: e 28 minuti.
1: Meteo. Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:48.
2: Meteo. Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.